0: un cognome delle nostre parti?
1: Allora, il mio nome significa piena dello spirito della vita ed è il nome che mia madre biologica mi ha dato ed è l'unico ricordo in realtà che ho anche che mi lega a lei, e questa per me è sempre stato un motivo di orgoglio, perché anche crescendo era così un ricordo che mi permetteva di rendere vero qualcosa che in realtà rimaneva solo nella mia memoria. Io ho vissuto in Etiopia fino ai 6 anni. Però a 4 anni...
0: Pochi ma tanti,
1: sì,
0: hai molti ricordi, immagino.
1: Sì, sì, in realtà sì, perché 6 anni vissuti come li ho vissuti io sono diversi dall'infanzia che ci si aspetterebbe per la vita di un bambino o di una bambina. E io purtroppo a 4 anni sono stata abbandonata da mia madre, e inizialmente i ricordi che mi legavano a lei erano negativi, perché comunque ero arrabbiata per quello che era successo,
0: certo.
1: E ero arrabbiata perché non potevo più stare con lei. Poi dopo ho metabolizzato la cosa, soprattutto crescendo poi, e mi sono resa conto di quanto in realtà quello che lei mi ha lasciato fosse più grande dell'assenza che, con la quale io devo convivere tutti i giorni. Lei ha pensato questo nome per me e io fin da piccolina ho sempre pensato e creduto che fosse vero. Perciò quando avevo i momenti più di tristezza o di difficoltà, pensare al significato del mio nome, non solo per me, anche per gli altri, mi dava il coraggio di essere piena dello spirito della vita, quindi cercare di portare qualcosa di bello agli altri.
0: Di non perdere la presa su questa vita.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi appunto sono stata, dopo che sono stata abbandonata, ho passato 1 anno per strada, da sola, per le strade della capitale, ad Addis Abeba. Eravamo io e altri bambini abbandonati negli anni 90. E un giorno sono stata trovata da qualcuno che lavorava per questo centro di accoglienza per bambini, che si occupava poi delle adozioni. Ed è da lì che nasce e arriva il mio cognome italiano cremonese, perché la coppia poi che appunto che è venuta e che mi ha adottato era cremonese, tuttora abitano in provincia di Cremona, e così è iniziata la mia vita, la mia nuova vita.
0: La tua seconda vita.
1: La mia seconda vita, sì. Quella che mi ha permesso di vivere qualcosa di diverso rispetto all'Etiopia senza però dimenticarlo.
0: Quindi è stato uno strappo o ricucire questo passaggio?
1: Allora, inizialmente è stato uno strappo molto forte che non mi aspettavo e che ho dovuto anche gestire con molta calma, cercando di darmi il tempo di cui avevo bisogno. Uh-huh. A 6 anni io sono venuta via dall'Etiopia e non sapevo neanche che esistesse qualcosa di diverso,
0: certo,
1: dall'orfanotrofio in cui ero cresciuta, in cui vivevo, quindi ero anche spaventata. Una cosa molto banale che mi ricordo, quando sono arrivata in aeroporto a Malpensa, alla fine del maggio,
0: genitori,
1: sì, con i miei genitori adottivi, a maggio del 1999, ricordo che intorno a me c'erano solo persone bianche.
0: È un bello shock,
1: ero, sì, ero spaventata, ti dirò la verità, ma non tanto perché gli altri erano diversi da me, ma perché io ero diversa da loro.
0: Quindi ti sentivi una minoranza,
1: sì,
0: in qualche,
1: sì,
0: modo?
1: Sì, assolutamente sì. E questo strappo anche dalle abitudini che avevo in Etiopia, nell'orfanotrofio, certo, con gli altri bambini e con le persone che si prendevano cura di me, è stato difficile da comprendere, mm-hmm, più che da accettare, perché poi invece col tempo è stato, grazie alle condizioni migliori in cui io sono cresciuta e ho vissuto, che ho ricucito i miei ricordi e le mie radici con l'Etiopia.
0: E, ecco, cosa hai portato con te in valigia dal punto di vista fisico, magari qualcosa che ancora conservi, e metaforico, interiore?
1: Allora, sicuramente un po' l'idea di credere che al di là di quello che noi possiamo controllare nelle nostre vite, delle scelte che facciamo e che prendiamo, c'è sempre qualcosa di più forte, di più grande, che ci permette, anche se noi non ci riusciamo a credere fino in fondo, però che ci sia qualcosa di più bello che ci attende, anche semplicemente alla fine della giornata o durante la giornata.
0: Una speranza.
1: Sì, la speranza, assolutamente, perché io ricordo, tra l'altro, quando sono stata trovata da questo signore per le strade di Addis Abeba, sono arrivata da queste suore di Malta, mm-hmm, in questo orfanotrofio, e ricordo che sono entrata in questa chiesa piccolina ed era pieno di candele accese. In quel momento, per la prima volta in 5 anni nella mia vita, avevo visto la luce E lì, metaforicamente ma anche concretamente, per me rappresentava l'inizio di una nuova vita. E quella speranza, che io ho sempre identificato con la luce delle candele, è cresciuta poi dentro di me e l'ho portata sicuramente molto più forte dall'Etiopia e da quello che ho vissuto nei primi 6 anni di vita rispetto a quello che ho vissuto dopo.
0: Quindi è stata un po' la luce che è rimasta con te, che ti ha guidato poi nel tuo percorso di seconda vita, come dicevi tu, e anche nella volontà di restituire in qualche modo quello che per te è stato l'esito di una scelta di un genitore di adottare, ma anche la tua di seguire quella strada, trovarti in questo mondo e farlo tuo in qualche modo.
1: Sì, tante volte si pensa, io poi adesso portando, anche pubblicizzando il libro che ho scritto sulla mia storia di adozione, sento tante persone che bonariamente, però danno per scontato che l'adozione riguardi prima di tutto il genitore o la coppia che decide.
0: La persona, il genitore che vuole.
1: Sì, che vuole adottare, che vuole un figlio, che vuole costruire la propria famiglia. Questo è verissimo, perché se non ci fosse quel punto di partenza non ci sarebbe poi il resto. Però è molto importante anche quando e come il bambino o la bambina finalmente riescono ad adottare la coppia di genitori che incontra, perché non è da dare per scontato purtroppo che vada sempre a buon fine questa relazione, come capita anche nelle famiglie naturali, perché non sempre, dato che non ci si può decidere, no? Quali genitori avere o come,
0: non scegli
1: assolutamente, anche l'adozione si tratta di un incontro. Si tratta di un amore, dell'espressione di un amore vero, ma che deve essere bidirezionale. Quindi tante volte, anche a me, per dirti, è stato detto nella mia vita qui in Italia, dai 6 anni in poi, è come sei fortunata, devi ritenerti fortunata perché tu hai questa famiglia, quindi non puoi permetterti di essere triste o fare capricci, no? Beh, e io, insomma.
0: Sì. E poi c'è la persona, poi c'è la tua storia.
1: Assolutamente, sì. Ma poi, ecco, non dare per scontato che la coppia che adotta, anche se ovviamente non è il mio caso, però che sia sempre tutto rose e fiori, no? Purtroppo ci sono delle circostanze, delle situazioni in cui anche un'incomprensione, anche una svalutazione di determinate emozioni, sensazioni o dei ricordi che purtroppo, come tanti altri ragazzi...
0: Beh, rimangono, immagino.
1: Sì, cioè noi abbiamo dei ricordi, ma nessuno in realtà ce li può confermare, perché purtroppo quando sono nata io in Etiopia, ecco un'altra cosa, anche la mia data di nascita non è quella vera, ma è una data fittizia che viene data per poter permettere,
0: non la sapeva nessuno delle persone che poi ti accolta.
1: Assolutamente, perché sono nata in un villaggio, nessuno registrava il giorno di nascita,
0: assolutamente come la pensiamo qui,
1: assolutamente no, quindi anche queste mancanze in realtà mi hanno reso più difficile costruire la mia personalità.
0: Un'identità, sì. Che poi invece si è rivelata forse fluida, cioè la possibilità è quella anche di ricostruirsi o di decidere chi sia giorno per giorno.
1: Sì,
0: questo è un po' forse quello che racconti anche in Scegli me, questo è il titolo del libro che appunto che hai scritto e che segue una canzone, giusto?
1: Sì, questa canzone che si chiama Vivi. L'ho pensata tanti anni fa, in realtà nel 2020, ed era il modo più delicato che conoscevo per iniziare a raccontare un po' quella che era la storia che mi portavo dentro. Cioè io alle persone che mi conoscono, gli amici, la mia famiglia, ovviamente avevo raccontato alcuni aspetti della mia infanzia e del mio passato in Etiopia, ma non avevo raccontato tutto. Sentivo, probabilmente anche nel percorso di crescita, quindi diventando adulti, sentivo il bisogno di dare voce anche a un altro aspetto della mia personalità, del mio carattere, anche per far capire come mai certi giorni ero meno sorridente di altri. Quindi questa canzone mi è servita, attraverso le strofe e il ritornello, per far capire a chi mi stava intorno in realtà che le cose erano un po' più complicate di come sembravano.
0: Ci sono delle sfumature, dei giorni un po' più scuri, dei giorni un po' più chiari.
1: Sì. Però ecco, con la mia canzone non volevo rendere pesante la conoscenza di un altro aspetto della mia vita e soprattutto volevo incoraggiare altre persone come me, che magari in tanti momenti della vita si sentivano in difficoltà, però a tirare fuori quella luce, come dicevi tu prima, con la speranza e non arrendersi e continuare continuare invece a credere che qualcosa di bello, specialmente dentro di noi, cresce se noi lo coltiviamo giorno per giorno e se investiamo, quindi scegliamo noi stessi e il nostro benessere.
0: Ecco, poi ti chiederò magari di accenderci un pezzettino di questa canzone. Ho una domanda, tu sei tornata in Etiopia lo scorso inverno, se non sbaglio,
1: allora,
0: giusto?
1: Nel 2023.
0: 23, sì, quindi sono in realtà sono passati, due inverni fa, sono già passati due anni.
1: Sì, non sembra vero, ma...
0: Com'è stato l'incontro con il tuo paese, con le tue persone, con magari bambini e bambine che hanno avuto una storia simile alla tua?
1: Sì, diciamo che tornare in Etiopia è stato bello perché comunque ho ritrovato la mia terra e nelle persone, nell'ambiente, nella natura, perché io poi avevo tanti ricordi anche proprio del mondo che mi circondava. Avevo prestato molta attenzione ai colori, ai suoni, agli odori, ai profumi. Quindi
0: che sono poi quelli che rimangono, perché sono memoria profonda.
1: Sì, assolutamente. E ritrovarli veramente mi ha messo pace perché avevo paura che fossero anche alcune cose inventate, no? Dalla mente per proteggermi di quando ero bambina. Poi però ho visto cose che speravo sia nel 2019 che nel 2023 di non vedere più, cioè bambini ancora abbandonati per le strade sia di Addis Abeba che poi dei villaggi dove appunto siamo andati. È stato brutto perché in quei bambini io ho rivisto me stessa.
0: Ti sei un po' specchiata in...
1: Sì, sì. E ho visto anche la fine che avrei fatto se non fossi stata trovata da qualcuno che inevitabilmente ha cambiato poi il corso della mia vita e della mia storia. È stato triste accettare il fatto che, soprattutto venendo da un mondo come l'Italia, da una società, da una cultura diversa, dove poi cioè vedi come sono tutelati, come ci si prende cura sia dei bambini che dei ragazzi che degli adulti, no? In generale, vedere quello che ho visto, ti dico anche cadaveri per strada lasciati lì e sono tutte persone che non possono permettersi di mangiare, di bere e nessuno
0: li
1: aiuta,
0: di essere curate
1: assolutamente.
0: L'aspetto sanitario non...
1: Assolutamente, ancora oggi in Etiopia chi non ha la possibilità di curarsi nelle cliniche o negli ospedali muore per strada anche per un raffreddore. E questo per me, che sono etiope, per me che ho le mie radici là, che sono nata là, è dura da accettare. Però a maggior ragione mi ha dato la forza anche per credere in quello che sto facendo, nei progetti che ho fatto, per poter aiutare a mia volta. Perché quando si viene aiutati non si può chiudere gli occhi e considerarsi fortunati, salvati e basta. C'è una sorta di gratitudine che tu in qualche modo devi dimostrare, perché è proprio un ringraziamento alla vita.
0: Quindi è parte di quel ricucire che poi diventa un restituire, insomma.
1: Sì, sì, sì. Restituire ti permette anche di curare le ferite che ti porti dentro, perché io ho sperimentato su me stessa le cose più brutte, i traumi che ho vissuto quando ero piccolina. L'unica medicina e l'unica cura che mi ha aiutato a appunto far sì che si cicatrizzassero più velocemente queste ferite è stato proprio l'aiutare gli altri. Il vedere anche un sorriso, la gratitudine negli occhi, la gratitudine sincera negli occhi delle persone quando tu li aiuti, ma non tanto perché gli stai donando qualcosa, ma perché tu gli doni il tuo tempo e le tue attenzioni. Cioè, indipendentemente dalle condizioni di vita in cui tu nasci o vivi o cresci, cioè l'essere umano ha bisogno di essere considerato, ha bisogno di essere amato e ha bisogno di sentirsi importante.
0: Di essere visto.
1: Di essere visto,
0: modo.
1: Sì.
0: Al di là di quello che si può fare o non fare, il contatto è quello, il contatto è quello che può cambiare le cose.
1: Sì, perché anche in Etiopia quando sono andata entrambe le volte, sono andata per fare volontariato. E mi sono accorta di come portandogli giochi piuttosto che vestiti o alimenti le persone erano contente, ma era quando, come dicevi tu, c'era lo scambio di sguardi, quel guardarsi.
0: Erano contente di averti lì,
1: erano
0: in realtà, non di avere
1: sì,
0: qualcosa,
1: infatti,
0: ma...
1: Sì, sì, sì. E questo è un dono che ti ritorna indietro e ti aiuta veramente a guarire, o meglio, a colorare quel vuoto o quel buio che ognuno di noi poi inevitabilmente si porta dentro e cresce con te. Per me è stato causato dalla violenza domestica che ho vissuto in casa quando ero piccolina, con i miei genitori biologici, piuttosto che dall'abbandono di mia madre. E quindi io ho sempre pensato che prima o poi quel vuoto e quella sofferenza che purtroppo mi porto dietro tutti i giorni, prima o poi potessero in qualche modo svanire, o comunque dandogli un perché, trovando una motivazione, potessi poi sentirmi meglio e sentirmi guarita. Mm-hmm. E invece no, non è così. È un qualcosa che ti veramente logora e ti tormenta tutti i giorni. Ma se riesci nello sguardo dell'altro e soprattutto aiutando un altro e valorizzandoti nella tua di esistenza, e quindi valorizzando anche quella degli altri, riesci veramente a vedere tutto più illuminato, tutto come se fosse circondato da un'aura più bella e di speranza.
0: Ecco, su questo tornerei alle parole della tua canzone, perché penso che sia forse l'inno più forte e forse l'invito migliore che puoi rivolgere a chi sta vivendo, ha vissuto un percorso anche solo in parte simile al tuo, e magari ogni tanto perde di vista quel barlume, quella luce che poi è quella che ti porta avanti.
1: Certo.
0: Ti va di cantarci
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì, ti canto un pezzettino del ritornello, che mi sembra quello più emblematico anche per racchiudere il significato proprio del concetto che voglio lasciare.
0: Con molto piacere.

0: Non so se riuscirò ancora a parlare dopo questo.
1: Ah, grazie.
0: Però penso che sia il migliore augurio che si possa fare, sì, a chiunque. E direi che lasciamo anche i nostri ospiti con la tua voce, con questo invito, con questo verbo fortissimo, sì, e con il, appunto, l'augurio di rimanere in qualche modo aggrappati alla vita, diventandone portatori, diventandone,
1: sì,
0: parte.
1: Io spero soprattutto per i ragazzi giovani, che comunque, anche se hanno una vita diversa dalla mia, delle esperienze diverse dalla mia, però quando ci si sente persi nel mondo, quando ci si sente circondati solo da difficoltà che sembrano molto più grandi di noi, ecco, è a loro che indirizzo soprattutto questa canzone, perché poi appunto possiamo salvarci e possiamo continuare a vivere bene solo se decidiamo di vivere nel modo giusto per noi stessi, valorizzandoci ogni giorno.
0: Grazie mille, Mulugia, per essere stata con noi, aver condiviso la tua storia e aver rivolto questo invito a chi ci ascolta. E potrà ritrovare questa intervista su riflessimag.it, su Spotify, su Instagram, e in qualche modo riascoltare anche la chiacchierata che abbiamo avuto, che penso possa essere di esempio per molte persone.
1: Grazie.
0: Grazie, alla prossima.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: Amici animali di Concetta Farina, in studio Betty Cattaneo. Dormono l'uno addosso all'altro, stretti nel metro quadrato scarso di una vetrina, oppure miagolano disperati dentro una scatola di cartone abbandonata sul ciglio di una strada. Che siano cagnolini con tanto di pedigree in vendita nei negozi di animali o comunissimi gattini figli di randagi, ci inteneriscono. E spesso ci ritroviamo a casa, senza quasi accorgercene, con quel gomitolino di pelo, che non sembra, ma ha esigenze ben precise e inderogabili. Meglio pensarci prima e soprattutto meglio farsi un serio esame di coscienza. Sarei davvero un buon padrone? Ecco, i consigli di Concetta Farina vi aiuteranno a decidere se iniziare la convivenza con un animale e a scegliere se per voi è meglio un cane o un gatto.

Fedele, affettuoso, quasi in adorazione del suo padrone, il cane si adatta alle abitudini dei suoi proprietari, a patto che questi rispettino le sue esigenze. Le uscite quotidiane, almeno tre, il gioco, un po' di moto al parco e tanto affetto e compagnia. Un impegno vero e proprio che però regala soddisfazioni e amore incondizionato. Il gatto è più autonomo e indipendente, una ciotola di acqua fresca e una di cibo, la cassettina igienica e la libertà di starsene raggomitolato sul divano e di fare un giretto. Ecco tutte le esigenze del gatto, che riesce tranquillamente a fare a meno del padrone. Lo si può lasciare anche a casa, da solo, per 2-3 giorni, senza problemi. Molti preferiscono un animale maschio perché non ha gli inconvenienti tipici della femmina durante l'estro sessuale. Però non bisogna dimenticare che anche il maschio non è del tutto insensibile ai richiami amorosi. Può capitare benissimo che il micio di casa sia molto agitato, non si lascia accarezzare, non mangi la sua pappa preferita e innaffi qualche angolo con spruzzi di urina. E tutto perché sente la vicinanza di una gatta in calore. Oppure ai giardinetti il vostro cane è sempre ubbidiente e tranquillo, tiri al guinzaglio e non risponda più al solito fischio, perché vuole raggiungere una compagna di cui ha fiutato l'odore. Il maschio è spesso più bello, possente e resistente della femmina, ma anche più irascibile, indipendente dal padrone e attacca brighe. Più docile, calma e ubbidiente, la femmina è ideale per le persone anziane, ma anche per una famiglia con bambini. Ogni 6 mesi va in calore, mentre nella gatta il calore è più irregolare, più frequente ed è caratterizzato da strazianti miagolii, ma non da perdite di liquido. Le fughe d'amore sono quasi sempre coronate dal successo e bisogna quindi prepararsi ad accogliere in casa una cucciolata.

Parliamo ancora di cani, meglio di taglia piccola o grande? Non ci si pensa quasi mai, ci si innamora di un cucciolo cicciottello, senza tener conto che poi diventerà un bel mastino napoletano sui 60 kg di peso. Le razze a taglia grande hanno esigenze fisiologiche complesse che non vanno trascurate. Hanno bisogno di molto spazio, come fareste a vivere in un bilocale più angolo cottura insieme a un bobtail o a un alano. Finireste per inciampare l'uno nell'altro. Devono muoversi molto, correre, passeggiare, giocare. Se non possono farlo, ne risente la loro struttura muscolare e ossea, il loro aspetto fisico, nonché il loro equilibrio psichico. E poi mantenerli costa. Un cane grosso ha bisogno di un'alimentazione adatta alla sua mole. Un San Bernardo o un Terranova, con la loro razione quotidiana di circa un chilo di carne più 400 grammi di riso, incidono sul bilancio familiare. Il cane di taglia media o piccola, invece, ben si adatta a vivere in spazi ristretti, come sono quelli di un appartamento in città. Non dimentichiamo di valutare il carattere tipico della razza che scegliamo. L'abbaiare continuo di uno scatenato volpino o l'esuberanza di un terrier potrebbero creare qualche problema con il vicinato.

Chi sceglie un cucciolo deve ricordare che avrà la responsabilità della sua crescita. Se avrà un buon carattere, se sarà sano e vivace, tutto dipende dalle cure e dalle attenzioni che il padrone gli ha dedicato fin dai primi giorni. Lasciato troppo solo, il cucciolo è destinato a diventare un animale infelice, apatico e scontroso. Il cucciolone di 7-8 mesi oppure l'adulto non riservano grosse sorprese. Hanno già completato il loro sviluppo cerebrale. Il loro scheletro è quasi o del tutto ossificato. Hanno un bagaglio di esperienze e il loro temperamento è già formato. Ma niente paura, a meno che non siano molto vecchi e abitudinari, si adatteranno alla nuova sistemazione, a patto che i nuovi padroni li trattino con affetto.

Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Robusti, longevi, resistenti alle fatiche, gli animali senza razza si ambientano in casa, in giardino, in campagna e ricambiano il loro padrone con fedeltà e dedizione. Qual è il padrone ideale per un meticcio? Tutti. Diverso è il discorso per gli animali di razza. Sottoposti ad accurate selezioni genetiche, certe caratteristiche morfologiche, di attitudine e di comportamento risultano enfatizzate. Quando scegliamo un cane o un gatto, quindi, non limitiamoci a considerare solamente l'aspetto estetico. Potremmo avere delle brutte sorprese in futuro. Cani, gatti e bambini. Ormai è un dato di fatto, gli animali da compagnia svolgono una funzione educativa e formativa importantissima nella crescita dei bambini. Il rapporto che si stabilisce fra un bambino anche piccolissimo e il suo cane o il suo gatto è unico, fatto di giochi, di carezze, di affetto, di vera e propria comunicazione. Anche i piccoli impegni quotidiani legati alla cura dell'animale di casa, spazzolarlo, dargli da mangiare, portarlo ai giardini, se affidati al bambino diventano un'occasione preziosa per responsabilizzarlo e farlo sentire grande. Nel caso di bambini molto piccoli, 2-3 anni, è l'adulto che deve intervenire, spiegando loro che il cane o il gatto non sono giocattoli, ma esseri viventi, da rispettare e trattare bene, senza martirizzarli. Lo stretto contatto fra bambino e animale, tuttavia, non è del tutto privo di rischi. Le zoonosi, le malattie che l'animale può trasmettere all'uomo, sono sempre in agguato. Se non si adotta un'adeguata profilassi che il veterinario potrà consigliare non appena il cucciolo entra nella nostra casa.

0: Vediamo ora qual è il padrone ideale per alcune delle più importanti razze di cane e anche di gatto. Se siete sportivi, se andate volentieri in bicicletta, sì a un dalmata che si divertirà un mondo a inseguire le due ruote del padrone. Se vi piacciono la campagna o la montagna, sì a un colli o a un altro cane da pastore che, robusto di fisico e di temperamento, vi accompagnerà senza problemi. Se siete pigri, preferite il gatto al cane, è più indipendente e autonomo e non ha bisogno di essere accompagnato fuori. Evitate cani e gatti a pelo lungo e setoso, come i maltesi, Yorkshire, gatti persiani e angora, che nel periodo di muta richiedono di essere spazzolati più di una volta al giorno. Se abitate da soli e siete anche molto impegnati, no al cucciolo bisognoso di cure e no anche a cani che non vivono senza la compagnia continua del padrone, come boxer, cocker, pastore tedesco. Meglio un gatto come l'europeo, l'americano, il siamese. Se non siete più tanto giovani, evitate cani di taglia grande, che per manifestarvi il loro affetto non esiterebbero a travolgervi con tutto il loro peso, oppure cani giocherelloni come boxer e fox terrier. Preferite un pechinese, un barboncino, un carlino. Siete fanatiche della pulizia? Vi daranno terribilmente noia i peli sparsi dappertutto. Scegliete quindi cani a pelo ruvido come il bassotto, oppure gatti a pelo corto. Mettete la linea, la grazia, l'equilibrio delle forme e soprattutto siete le padrone ideali di un elegante levriero afgano, oppure di uno statuario alano arlecchino, o di un sinuoso color point, o di un siamese. Siete impatiti del nuoto? Vi piace il lago e volete un cane da riporto? Le Pagnol Breton fa per voi come anche un Gordon o un Golden o un Labrador Retriever. Concludiamo ascoltando due brani tratti dalle colonne sonore originali di due capolavori disneyani, La carica dei 101 e Gli Aristogatti.
1: Per i primi sei mesi circa abitammo in una casetta vicino al parco. Un posticino modesto ma adatto a due giovani coppie ancora agli inizi.

0: Che belle parole.
1: Prima il motivo, mia cara, e poi le parole.
0: Pongo, lei, quella donna infernale.
1: È proprio Crudelia. La tua affezionata compagna di scuola, Crudelia Demon. Ho trovato. Crudelia Demon, Crudelia Demon, farebbe paura perfino a un leone.
2: Oh.
1: Al sol

0: Crudelia Demon.
1: Ora lasciamo Matisse alla sua pittura. E tu, cara, vai al pianoforte. Su, coraggio. Andate tutti e due.
2: Sì, mamma. Sì, mamma.
1: È ora che vi esercitiate con le scale e con gli arpeggi.
2: Io sono pronta, maestro.

0: Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Amici animali. Testo di Concetta Farina. In studio Betti Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Restate in Italia, lo sapete, è il nostro modo, il modo di In Blu 2000 per farvi conoscere i luoghi sul territorio nazionale. Ogni sera alle 19 vi portiamo in borghi, in spiagge, in parchi, in festival. Ma non tutti i viaggi sono però per forza vacanzieri. Alcuni includono anche lo spirito, come il viaggio che stiamo per fare oggi. E allora il navigatore mio e di Livio Cosentini in regia si ferma in Umbria, in provincia di Perugia, dinanzi al monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, e ci accoglie proprio la badessa Madre Noemi Scarpa. Benvenuta, buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie per essere venuti, sono lieta di stare con voi questa sera.
1: Siamo molto lieti anche noi, anche perché il luogo che tu, in cui tu abiti, Madre Noemi, è un luogo di ristoro per lo spirito, possiamo chiamarlo così?
2: Eh sì, tutti i monasteri sono luoghi di ristoro spirituale, di ricarica, luoghi di pace e serenità, ma questo ancora di più perché siamo proprio vicinissimi ad Assisi, che per eccellenza è un luogo spirituale.
1: Chi si trova, chi viene a visitarvi al monastero, in che cosa si imbatte? Come funziona la vita monastica?
2: Sì, chi viene, vengono tantissime persone perché giustamente vengono anche per San Francesco, Santa Chiara, ma quasi tutti passano anche qui da noi a Bastia. Perché siamo conosciute non solo come monache benedettine, che offriamo la possibilità di pregare con noi, anche di stare qualche giorno facendo l'esperienza proprio benedettina di Ora et Labora, ma anche tutte le persone che ci conoscono grazie al programma della Cucina delle Monache.
1: È vero, è vero.
2: Perché infatti, ormai si conoscono, noi entriamo nelle loro case, allora poi passano a trovarci.
1: Infatti la tua voce risulterà sicuramente familiare, perché te, insieme, le ricordiamo, Suor Deborah, Suor Miriam e Suor Eleonora, entrate ormai nelle case del grande pubblico con questo programma TV, avete fatto anche un libro che raccoglie i vostri pensieri, le ricette. È un modo anche che testimonia un'evangelizzazione che sta a passo con il presente, io credo, no?
2: Eh sì, è proprio una evangelizzazione domestica, così me l'hanno battezzata chi viene, come se facessimo dal monastero, quindi nella nostra spiritualità che richiede appunto la stabilità locile, rimanere in monastero, però grazie alla trasmissione possiamo entrare nelle case. Il Vangelo dice predicatelo anche dai tetti, no? E quindi tutti i modi che possono essere utili per evangelizzare, portare la parola di Dio, ma soprattutto questa pace e serenità che viene da una vita di preghiera.
1: È un modo per ampliare, se vogliamo, l'accoglienza che già realizzate, che già la vostra comunità ha realizzato in loco.
2: Eh sì, la spiritualità benedettina prevede proprio l'ospitalità, c'è un capitolo intero dedicato all'ospite che è Cristo, già San Benedetto nel VI secolo lo prevedeva, che fosse un luogo ben arredato, con letti, l'ospite veniva accolto con la lavanda dei piedi, proprio un rito importantissimo che ha attraversato i secoli, quindi questa importanza dell'ospitalità, di essere accoglienti non solo nel luogo fisico, ma anche di ascoltare le persone, di permettere loro di partecipare alla preghiera, di ricevere anche una parola, un conforto.
1: È facile pensare, sbagliandosi naturalmente, che un monastero sia un luogo fuori dal mondo. Voi quanto mai più siete testimonianza di come invece un monastero sia nel mondo, faccia parte del mondo, nell'incontro continuo che avete con forestieri, con pellegrine, con famiglie e gruppi giovani e un sacco di persone che incontrate, e siete anche testimoni del fatto che molte persone magari hanno bisogno ormai di forse uscire dalla frenesia quotidiana, dal tran tran, dalle difficoltà del mondo moderno, per sostare, ecco, nel silenzio del monastero.
2: Eh sì, è proprio così. E oserei utilizzare un'immagine di Santa Teresina di Lisieux, che siamo nel cuore del mondo. Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e per il mondo qui. E il monastero cosa offre? Offre proprio questo: fermati e ascolta il tuo cuore. Fermati, rallenta dalla frenesia del mondo e entra nella cella del tuo cuore e lì ritrova te stesso davanti al Signore che ti aspetta per un conforto, per ridarti una parola, per ridarti una luce. Ecco che il monastero ha questa funzione di rallentare, di interrompere un po' la frenesia del mondo, della mondanità.
1: Siete anche inserite in un contesto che è quello umbro, che è meraviglioso dal punto di vista di contesto naturale, di paesaggio. Forse anche quello è un modo ulteriore per sostare, per riflettere.
2: Eh sì, l'Umbria verde, ecco, parla da sola. tutto porta, no, anche all'immensità della creazione di Dio, ti aspira solo vedere qui questi colori, questa naturalezza che c'è in questi ambienti, porta tutto anche a lodare Dio, a benedirlo, in ogni angolo, no, dell'Umbria. Abbiamo tra le colline, le montagne, il lago Trasimeno, insomma, e poi tutti i borghi medievali che raccontano tanta storia e tanta spiritualità, tante avventure anche.
1: E sì, poi la vita monastica è una vita naturalmente meditativa, contemplativa, ma anche di lavoro, di impegno, di fatica pure.
2: Eh sì, per noi ora labora è il motto benedettino, quindi la giornata è scandita tra la preghiera e il lavoro. Ovviamente viene sempre prima la preghiera, poi il lavoro, poi la preghiera di nuovo prevale sul lavoro, che viene interrotto per dare il primato a Dio. Questo ritmo, che è il ritmo dell'uomo a 360 gradi, l'uomo che è visto nella sua integralità, interezza, anima, mente e corpo, quindi non c'è uno sbilanciamento solo sul fare, sul correre, sul lavorare, ma l'ora, la preghiera dà questo equilibrio nella giornata monastica, e può essere utile anche a chi viene qui di imparare, no, a equilibrare meglio la propria giornata.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio per averci aperto le porte del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra. Tutti coloro che sono interessati possono cercare su internet il monastero, trovare contatti, iscrivervi, immagino, per saperne, sì, di più, per sapere sull'ospitalità, sulla foresteria, su come viene realizzata la vostra accoglienza, e poi anche per incontrare e, perché no, per assaggiare le vostre famose ricette, quelle della cucina delle monache.
2: Certo, sì sì, qualche biscotto famosissimo, ecco, sarà una dolce accoglienza.
1: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutta la tua comunità per quella oasi di pace che continuate a portare nel mondo, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata e buona estate. Ci vuole un po' un ristoro di questo tipo. Non sappiamo se nel loro orto ci sia un albero di limoni, però qualora non ci fosse, ve lo proponiamo noi. Era il 1996, il Fool's Garden, e questo è proprio Lemon Tree.

0: Umbro prosegue in un luogo veramente spettacolare. Perché? Perché ogni anno la natura rinnova la meraviglia della fioritura dell'altopiano di Castelluccio. Siamo nei pressi di Norcia e ci accompagna chi da tanti anni svolge diversi ruoli nell'amministrazione di Norcia ed è Giuseppina Perla, a cui do il buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Giuseppina, noi stiamo per parlare di un qualcosa che è un vero incanto, perché chi fra fine maggio e la metà di luglio raggiunge l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento che è splendido, perché tutto quanto si riempie di mille colori. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della fioritura del Pian Grande di Castelluccio, che è veramente uno spettacolo meraviglioso, sembra proprio una tavolozza di quadri degli impressionisti francesi, perché assume poi diverse colorazioni a seconda delle giornate. Si tratta in realtà delle erbe infestanti dei campi della lenticchia. La lenticchia di Castelluccio è comunque un prodotto estremamente importante, è un IGP, quindi è un prodotto protetto, viene seminato ogni anno a primavera e poi viene raccolto alla fine di luglio e primi di agosto. Nel frattempo, in questi campi, visto che si tratta di un prodotto estremamente biologico, dove non si possono utilizzare diserbanti, prodotti chimici, concimi chimici, vengono fuori delle erbe spontanee. Queste erbe non sono altro che papaveri, margherite, fiordalisi, ranuncoli, la senape selvatica, per cui a seconda delle giornate si colora tutto di giallo oppure di azzurro, di rosso, e quindi è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro si tratta di un altopiano a 1500 metri di altezza, quindi anche dal punto di vista climatico è fantastico, perché si respira un'aria pura e si sta veramente molto molto bene.
0: La bellezza è quello che la natura offre in un dato momento. Io immagino, esatto, che ogni anno sia diverso dall'altro, e immagino che dobbiate anche rispondere a tante domande delle persone che dicono: quando inizia, quando finisce?
1: Certo, perché
0: la natura
1: persone,
0: fa quello
1: pensando,
0: che vuole.
1: Pensando che si tratti di una coltivazione, pensano che c'è un tempo di semina e uno di maturazione. In realtà la lenticchia si semina, si raccoglie, ma nei campi della lenticchia nascono questi fiori spontanei, quindi è qualcosa di estremamente naturale e che segue i ritmi della stagione, per cui ci sono delle stagioni in cui matura prima e quindi già dai primi di giugno cominciano a fiorire i campi, a colorarsi, e in altri anni magari a metà giugno. In ogni caso da fine maggio, come hai detto tu benissimo, da fine maggio a metà luglio, al 20 di luglio, è comunque uno spettacolo meraviglioso.
0: Uno spettacolo che
1: e
0: negli
1: anche
0: anni
1: nelle altre stagioni, per carità, perché io sono proprio di lì e li posso assicurare che d'inverno con la neve è uno spettacolo meraviglioso, in autunno con i campi arati idem, quando c'è il disgelo a primavera, a maggio si formano tutti i laghetti, quindi anche lì diventa uno spettacolo incredibile, però ecco, la fioritura è chiaro che invita moltissime persone, per esempio tantissimi fotografi si sbizzarriscono, no? Perché offre veramente tante possibilità di cromatiche.
0: Fotografi che sono naturalmente tenuti a fotografare in estrema sicurezza, perché uno dei,
1: certo,
0: vostri fiori all'occhiello, è proprio il caso,
1: certo,
0: di dirlo, parla
1: anche
0: di fioritura,
1: perché,
0: è la
1: anche
0: tutela.
1: Perché non si possono calpestare i campi di lenticchia, altrimenti la lenticchia si atterra, ma c'è la possibilità di entrare all'interno dei campi, perché ci sono i solchi che dividono una proprietà dall'altra e lì si può passare tranquillamente, per cui c'è la possibilità di fare mille sentieri intorno al Pian Grande, anche nel Pian Perduto comunque si seminano le lenticchie, nel Pian Piccolo, quindi c'è uno spazio incredibile. In questi ultimi anni molti ragazzi hanno poi preso il brevetto da guide turistiche, quindi accompagnano anche i turisti che vogliono essere accompagnati a piedi, ci sono i cavalli, quindi c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a cavallo, è veramente uno spettacolo meraviglioso,
0: da vedere.
1: È unica al mondo, direi.
0: Esatto, da partecipare tutto l'anno.
1: Un po' di parte,
0: se ne parte, ma giustamente le cose che abbiamo vanno fatte conoscere,
1: valorizzate, fatte conoscere, perché poi più persone ci vengono a trovare e più noi siamo contenti, perché abbiamo dovuto subire questa grandissima, terribile emergenza del terremoto del 2016, ma devo dire che non ci hanno mai abbandonato i turisti italiani e anche stranieri, quindi siamo, da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché la nostra natura comunque attira sempre moltissime persone da ogni parte del mondo, devo dire.
0: Giuseppina, io ti ringrazio allora per averci portato non solo con le tue parole ma con la tua passione a conoscere la fioritura di Castelluccio e Castelluccio durante tutto l'anno.
1: Grazie mille, io so comunque che ci siete vicini, ci siete sempre stati vicini e quindi vi ringrazio, perché il vostro è un ruolo importante per la comunicazione, quindi grazie mille Giacomo, veramente buon lavoro.
0: Grazie.
1: E al prossimo anno.
0: E al prossimo anno, grazie Giuseppina, ma abbiamo scoperto, il programma si chiama Restate in Italia, ma un autunno in Italia, un inverno in Italia forse ci sarà, e noi già vi diamo questi consigli che saranno validi anche per quelle stagioni. Il viaggio di oggi termina, ma siamo pronti già per il prossimo, per la prossima volta. Ciao!
2: Restate in Italia.

Giovanni Guareschi è scomparso 15 anni fa, ma a distanza di 15 anni dalla sua scomparsa ritorna di attualità. Lo testimoniano non soltanto il continuo successo dei suoi libri, pensate, Don Camillo è giunto ormai alla sua 44esima edizione, ma anche l'interesse proprio del pubblico per i film che vennero tratti dai suoi racconti, che sono sempre più trasmessi dalle televisioni private e che anche nelle cineteche vengono spesso ricercate dagli utenti che in possesso di un videoregistratore vogliono e riescono ancora a divertirsi a queste vicende, peraltro magistralmente interpretate da Fernandel, che era Don Camillo, e da Gino Cervi, che era Peppone. A Parma, a Guareschi è stato dedicato recentemente un circolo culturale, mentre a Busseto è stata aperta una mostra sulla figura di questo scrittore, di cui poco si sa e che invece pare sia veramente stato un personaggio più importante di quanto non si fosse sospettato. Per questo vorrei proporvi qualcosa di Giovanni Guareschi. Innanzitutto

Rischi nacque il 1 maggio del 1908. Quel giorno i socialisti di Fontanelle e di Rocca Bianca tenevano il comizio per celebrare la festa del lavoro. Giovanni Faravoli, fondatore delle cooperative rosse della Bassa, stava parlando dal balcone di Villa Rossa, che era la sede della cooperativa ed era stata affittata ai socialisti per un compenso simbolico dal padre di Giovanni Guareschi, che si chiamava Primo Augusto, un tipo alto, magro, con lunghi baffi, un grande cappello, la giacca attillata e corta, i calzoni stretti alla coscia e gli stivali alti. Finito il discorso di Giovanni Faravoli, la banda attaccò l'Internazionale. E mentre la gente cantava l'Internazionale, sul balcone della Villa Rossa, accanto a Giovanni Faravoli, comparve Primo Augusto Guareschi con un fagotto bianco. «Questo è mio figlio, nato da poche ore, lo chiameremo come te, amico mio, Giovanni Faravoli». «Ma poi no, per non fare confusione lo chiameremo Giovannino», annunciò Primo Augusto. Giovanni Faravoli prese tra le braccia il neonato, lo mostrò al senatore d'Aragona che gli era accanto, con un gesto chiese il silenzio della piazza. «Oggi è nato un nuovo compagno», esclamò, e col fazzoletto rosso che aveva al collo avvolse il bambino. Questa è la nascita di Giovannino Guareschi, secondo la versione di Beppe Gualazzini. Secondo Alessandro Minardi, invece, le cose sarebbero andate in maniera leggermente diversa, cioè chi teneva il discorso era l'onorevole d'Aragona, chi apparve al balcone con il fagottino tra le mani era Giovanni Faravoli, e la presentazione del neonato fu fatta direttamente dall'onorevole d'Aragona con queste parole. «Compagni, proprio oggi, festa dei lavoratori, in questa casa che ci ospita è nato un altro lavoratore, un nuovo socialista. Bene, auguriamogli vita lunga e felice». Come andò veramente non lo si saprà mai, ma nemmeno Giovannino Guareschi era curioso di saperlo. Il suo padre scrisse: «Quando io nacqui, mio padre si occupava di macchine di ogni genere, dalle tre Beatrici ai grammofoni, e possedeva due buoni baffi che assomigliavano molto a quelli che adesso io porto sotto il naso. Ai suoi tempi era stato un uomo molto brillante e già viaggiava in automobile quando in Italia intere popolazioni si spostavano da paese a paese per andare a vedere quell'accidente di macchina che camminava da sola».

I genitori volevano che Giovannino diventasse ingegnere navale, perciò lo fidarono al ginnasio-liceo del collegio Maria Luigia. Ma ci fu la crisi del 29. Il padre ebbe gravi difficoltà finanziarie, dovette vendere molti campi e da un giorno all'altro Giovannino fu costretto a trasformarsi da convittore a istitutore per continuare a studiare. Poi fece il guardiano di uno zuccherificio, il messo elettorale, il cartellonista, il caricaturista, il custode di biciclette, infine il correttore di bozze alla Gazzetta di Parma. Qui, in questo giornale che è il più vecchio d'Italia e che è sempre stato una fabbrica di grandi giornalisti, Guareschi incominciò la sua sfolgorante carriera, che lo portò a Milano da Rizzoli, prima della guerra, al Bertoldo con Mosca, Steinberg, Metz, Frattini, Marotta, Falconi, Marchesi, Molino, Manzoni e così via. Poi, dopo la guerra, fondò Candido insieme a Mosca. E nel mezzo, l'esperienza fondamentale, drammatica, la guerra. Ecco come la ricorda Guareschi. Per cause indipendenti dalla mia volontà scoppiò la guerra e io nel 1942 presi una grossa sbornia perché mio fratello era disperso in Russia e non si riusciva a sapere niente di lui. Urlai molto quella notte per le strade di Milano e dissi cose che poi trovai tutte scritte su due fogli di protocollo la mattina seguente quando l'ufficio politico mi arrestò. Un sacco di gente si occupò allora di me e riuscì a farmi rimettere in libertà, però allo scopo di togliermi dalla circolazione mi fecero richiamare alle armi e il 9 settembre del 43, scoppiato il pasticcio, venni fatto prigioniero dai tedeschi ad Alessandria. Siccome non mi andava di disobbedire al mio re, venni inviato in un lager polacco. Poi passai per vari lager tedeschi e ciò fino all'aprile del 45. Una banalissima storia nella quale io ho avuto il peso di un guscio di nocciola nell'oceano in tempesta e dalla quale io esco senza nastrini e senza medaglie, ma vittorioso perché nonostante tutto e tutti, io sono riuscito a passare attraverso questo cataclisma senza odiare nessuno. Il suo motto era «Non muoio neanche se mi ammazzano». Tornato in Italia pesava 46 kg anziché i suoi normali 82. Economicamente ridotto al lastrico, ma più che mai ottimista. Il mio capitale e la mia testa che è intatta e ti assicuro, confidò a un amico, che non mi sento per niente nulla tenente. È di quel periodo il diario clandestino, l'opera più alta sul piano umano e letterario. Poi lo straordinario, incredibile successo di Candido, che beffeggiava ferocemente lo stalinismo acuto del Partito Comunista Italiano di allora. Era il periodo in cui i democristiani, liberali, monarchici sollecitavano a Guareschi l'aiuto morale durante le caldissime campagne elettorali. Grossi personaggi americani si recavano clandestinamente a casa di Guareschi per domandargli che cosa si dovesse fare. L'ambasciatore Cabot Lodge fu inviato espressamente da Truman. Passata la paura del comunismo, Guareschi non disarmò, inventò Don Camillo e Peppone e il successo fu subito mondiale nonostante il silenzio assoluto della critica italiana.

Per capire il grande successo basta pensare che Il mondo piccolo di Don Camillo e Peppone fu tradotto in una quarantina di lingue, anche in russo, clandestinamente. In Olanda diedero il nome di Don Camillo ai sigari, in Italia al lambrusco e ai formaggi, in Svizzera alle sigarette, a Parigi a un ristorante. In Germania si fecero dei seminari su questo Don Camillo e su questo Peppone con tanto di filosofi e docenti universitari. La rivista americana Life dedicò 9 pagine a questo fenomeno italiano in virtù del quale un solo uomo ha messo i comunisti con le spalle al muro, sono parole della rivista. Le Nouvelles Littéraires francesi fecero un'inchiesta dalla quale risultò che i libri di Guareschi avevano avuto tirature più alte di quelli di Simenon, di Hemingway e di Caldwell.

Nel 1954, nel pieno del successo, scoppiò l'affare De Gasperi. I rapporti tra lo scrittore e il vecchio uomo di Stato erano sempre stati cordiali, ma in quel 1954 pare che De Gasperi coltivasse l'idea diabolica per Guareschi di aprire ai socialisti di Nenni. Ci fu un memorabile processo che condannò lo scrittore per diffamazione. «No, niente appello», scrisse Guareschi sul Candido, e fierissimo aggiunse: «Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione». I 14 mesi di carcere nel San Francesco della sua Parma furono terribili. Guareschi soffrì più che nei lager. Un funzionario inflessibile censurava e timbrava tutto. Il giorno che a Guareschi giunse in una busta una foglia di magnolia, venne timbrata anche quella. Uscito di prigione fu l'inizio della fine. Continuava a scrivere, ma lo faccio, diceva, per mostrare a me stesso che sono ancora vivo, e invece non è più come prima. Passava l'inverno a Cademario, vicino a Lugano, la primavera a Roncole Verdi, l'estate a Cervia, l'autunno ancora a Roncole. Un infarto nel 1963 gli diede il colpo decisivo. Diventò sempre più solitario, sempre più orso. Morì un giorno di luglio del 1968 a Cervia. La televisione gli dedicò 135 secondi. Uno dei maggiori quotidiani d'Italia lo confinò in quinta pagina. Insomma, l'Italia ufficiale non si presentò ai funerali che ebbero luogo a Roncole Verdi. Tutti erano ai monti o al mare. Fu davvero un funeralino. Meglio così. Eravamo in pochi, ma almeno eravamo i suoi veri amici, scrisse l'indomani sulla Gazzetta di Parma il direttore Baldassarre Molossi.

questi alcuni cenni della biografia di Giovanni Guareschi, ma parlare di Giovanni Guareschi forse per qualcuno può essere cosa difficile o cosa che non riguarda più di tanto. Forse interessa di più parlare dei suoi personaggi più famosi, cioè appunto Don Camillo e Peppone. Sicuramente il dominatore tra i due è Don Camillo, ripeto, anche per la straordinaria fortuna che ebbero i film che parlavano di questi due personaggi tratti dai libri di Guareschi, e il personaggio di Don Camillo era reso in maniera straordinaria da Fernandel. Ma pochi sanno che Don Camillo esisteva davvero ed era un parroco di montagna, quello che diede l'ispirazione per la figura straordinaria di questo sacerdote disposto a tutto pur di difendere il suo credo. Dicevo, un personaggio reale, e vorremmo raccontarvi l'episodio dell'incontro tra Guareschi e questo Don Camillo, che non sapeva di esserlo. Si trattava del parroco di Trepalle, una frazione di Livigno, Don Alessandro Parenti, un uomo abituato a vivere in mezzo alla gente comune, proprio quella da cui Guareschi sapeva ricavare i protagonisti dei suoi racconti.

Parliamo di Don Alessandro Parenti con quelle che sono state le parole, anzi proprio gli scritti di Irene Tucci. Irene Tucci infatti ha pubblicato questo profilo del vero Don Camillo, cioè Don Alessandro Parenti, e dell'incontro che ebbe con Guareschi sul Corriere della Sera del 31 marzo 1986. Sentiamo che dice. Tre palle, un nome da racconto buffo, così scriveva nel lontano 1948 lo scrittore Giovanni Guareschi quando visitò questa minuscola frazione di poche anime, la più alta d'Europa a quasi 2100 metri di altitudine, distante 8 chilometri dalla più rinomata zona franca di Livigno. Questa frazione è rimbalzata alle cronache nei scorsi mesi per via del gran freddo con i suoi meno 38 gradi, anche se il record storico di questa zona risale al 1929, cioè quando si toccarono i 42 gradi sotto zero. E proprio in quell'inverno gelido arrivò il gran benefattore di questa vallata, un parroco fresco fresco di ordinazione. Si chiamava Don Alessandro Parenti, era nativo di Lazzate e restò in questa scomoda parrocchia un po' lo spauracchio di tutti i preti per più di 40 anni. Inconsueta figura di sacerdote, Don Sandro, morto nel 1980, tra mito e realtà è passato alla storia, alla piccola storia, quella della gente di montagna. Pochi sanno però che questo irriverente, curato, relegato lassù, ispirò Giovanni Guareschi nella stesura di Peppone Don Camillo, sindaco comunista il primo, parroco il secondo. Guareschi, in effetti, conobbe Don Sandro e rimase affascinato da questa insolita e curiosa figura di religioso, dalla spiccata personalità, dalla lingua tagliente, che dal niente creò e portò il benessere in questa comunità. Lo scrittore, in una prima stesura degli articoli pubblicati sul Candido, ambientava vicende e personaggi a onor del vero non troppo immaginari in un paesino chiamato Trebilie, evidente contraffazione di Tre Palle. Tre Palle, un nome da racconto buffo, scriveva, come abbiamo detto, il giornalista, e invece è una cosa straordinariamente seria, e io vi dico di andare a fare visita a Don Parenti, presidente della Repubblica extradoganale di Tre Palle. È lassù da anni, è secco, solido, e quando parla gesticola ed urla. Guareschi scrisse queste cose in un articolo dal titolo Un po' di Valtellina e Valchiavenna, pubblicato nel 1948 sul numero di maggio-giugno della rivista della Camera di Commercio di Sondrio. Al centro di Tre Palle, 500 anime, diceva ancora il famoso Giovannino, sorge il più bel monumento della Valtellina. Don Alessandro Parenti con la sua scuola e la sua chiesa, che sono le più alte d'Europa, e le ha tirate su lui.

quando Don Sandro fu spedito lassù, quasi nel deserto delle neve, a Trepalle c'erano 200 anime, un gruppetto di case costruite quasi a dispetto dei limiti naturali dei contadini. Un sentiero, oggi una strada, dal passo del Foscagno portava Livigno. Non c'erano luce, scuole, asilo, negozi, corrente, solo neve, neve, ancora neve e tanto isolamento. Qualche anno dopo, il curato confidò: mi sono detto, o crepi di solitudine e malinconia o ti fai un nido. A Trepalle bisognava lottare per vivere contro un isolamento che durava anche 7 mesi all'anno. La strada di Semogo negli anni 50 era percorribile solo con le slitte. Don Sandro si rimboccò le maniche e con l'aiuto della sua gente portò il benessere nella frazione. Lui era tutto, principalmente un religioso, certo, ma anche un amministratore, un elettricista, l'avvocato, il medico, se serviva l'ostetrica, il consigliere e via dicendo. Energico e risoluto, non aveva peli sulla lingua. Infatti era da tutti ritenuto intelligente, ma forse un po' troppo graffiante. Venne tenuto sotto controllo per alcuni suoi vivaci scontri con un caporione del luogo. In tempo di guerra fece del bene indistintamente a tutti quelli che ne avevano bisogno senza guardare al credo o alla fede politica. Aiutò molti ebrei, indicandogli la via per riparare nella vicina Svizzera. Storie ed aneddoti sulla sua vita si sprecano. Racconta una maestra che subito dopo la guerra fu mandata a insegnare i bambini di lassù. Ricordo che non sopportava che mettessimo noi donne i pantaloni, che mettessimo il rossetto sulle labbra o peggio ancora che indossassimo abiti scollati. Arrivava anche al punto di staccare la corrente così, senza tanti complimenti, per mandare a letto presto i suoi parrocchiani. Infatti, la mattina bisognava alzarsi presto per andare a lavorare. Conosceva a menadito meglio di qualsiasi avvocato la legge. Per i suoi parrocchiani era capace di andare fino a Roma e qui entrava e usciva dai ministeri con estrema facilità. Poi, chissà come, si costituì una società e lui divenne proprietario del distributore di benzina che c'è ancora oggi. Molti ricordano questo prete di montagna con la toga impolverata alle prese con la pompa della benzina, lanciare frecciate ai notabili della politica. La sua canonica ebbe ospiti illustri, Papa Giovanni XXIII, poco prima che diventasse Papa, allora era cardinale e alloggiò da Don Sandro che tra un bicchierino di cognac e l'altro gli propose un mese di vacanza a Trepalle. E gli abitanti della frazione di Livigno, a distanza di anni, hanno comunque ancora oggi per il loro Don Sandro una vera adorazione. A 77 anni, alla fine di ottobre del 1980, in silenzio, quasi a dispetto di una vita tanto chiacchierata e movimentata, se n'è andato. Non è però sepolto nel piccolo cimitero del paese, i suoi parenti non hanno voluto, ma la gente del posto, i suoi parrocchiani, Don Adriano, il suo successore che gli è stato vicino per anni, non si rassegnano, vogliono che torni tra di loro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

con andare via, per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

Non andare via. Io non piango più. Io non parlo più. Mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare. E ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

0: Un luogo per anni trascurato può rinascere e divenire centro propulsore di cultura, accoglienza e inclusività grazie ai fondi dell'8x1000? La risposta è sì, e parliamo del Museo d'Arte Contemporanea Oratorio San Rocco di Trapani. Il grande edificio, nel cuore del centro storico trapanese, negli anni è stato destinato a tante finalità, anche extra-religiose, finché la struttura è stata affidata a Don Liborio Palmeri, delegato per le arti e il dialogo interreligioso della diocesi di Trapani, che ha saputo immaginare un nuovo destino per un luogo irriconoscibile e degradato. Ascoltiamo Don Liborio Palmeri.
1: Ci ha visto nell'arco di 11 anni recuperare tutto il palazzo che contiene questa antica chiesa del Settecento, specializzare ogni livello, ogni piano del palazzo, secondo anche un percorso intimo, antropologico, che parte dal cuore, passa dall'intelligenza, arriva alle relazioni, all'abbraccio, per far porre ai visitatori la domanda poi sul senso della vita e sulla presenza anche trascendente di Dio nella vita delle persone. Ecco, questo cammino, questo percorso è stato affascinante, è stato accompagnato da volontari, da credenti e non credenti, e poi soprattutto dal mondo degli artisti, che ha visto in questo luogo, ecco, la possibilità di un'espressione nuova, libera, diversa rispetto anche ad altri luoghi più deputati magari all'arte, ma anche più condizionanti.
0: Il San Rocco comunque non nasce solo come museo, ma anche come luogo di aggregazione, di socializzazione e inclusione. La sua rinascita ha anche riqualificato l'area esterna, fino a qualche tempo fa meta di facinorosi e tossicodipendenti.
1: La piazza proprio antistante a questo luogo viene chiamata dai ragazzi Piazza Canna, quindi eravamo in una situazione davvero socialmente, possiamo dire, molto critica. Riprendere la presenza di una piccola comunità, di una fraternità, di un gruppo di volontari che qui sono venuti all'inizio proprio a carteggiare le porte, a pulire, ha dato, come dire, vita a un progetto a cui poi la CEI ha dato un impulso fondamentale con l'8x1000.
0: La vera anima di questo luogo sono anche e soprattutto i tanti volontari che, oltre a curare l'aspetto logistico del museo, si occupano dell'accoglienza dei visitatori, in particolare dei giovani delle scuole. Ai nostri microfoni i volontari Mariella Lipari e Giacomo Catania.
2: Organizziamo eventi culturali, organizziamo concerti, organizziamo mostre, organizziamo letture, presentazione di libri, spettacoli di danza contemporanea, cioè proiezione di film, collaboriamo con l'ICIT.
3: Mi è stata attribuita anche questa mansione molto impegnativa e sicuramente molto onorevole di accogliere i giovani, le scolaresche che vengono a visitare il San Rocco e aiutarli nel transitare attraverso questa bella realtà che è questo enorme volume, questo enorme edificio presente qui nel centro storico di Trapani, che è di fatto una ricerca archeologica continuamente in corso e continuamente tutta da scoprire.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Giovani, giovane, si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Voglio partire oggi con queste parole. Mi chiamo Arturo e sono un calciatore. Credo nei sogni, credo nei sorrisi, credo nella vita che è un dono e va vissuta da protagonisti. Credo che siamo tutti diversamente uguali e che qualcuno lassù ci ami all'infinito. Queste sono le parole del protagonista di questa nostra puntata, in cui vogliamo mettere a fuoco il rapporto dei giovani con la disabilità, in una prospettiva però, attenzione, molto molto ampia, includendo nel concetto del limite tutto quello che impedisce alle persone di diventare ciò che davvero sono: ansia, timidezza, pretesa di essere sempre perfetti, sempre all'altezza delle aspettative degli altri. E l'ospite che sto per presentarvi non è la regola, neppure l'eccezione, è un giovane uomo che ha spalancato una strada, oltre che per sé, per molti altri, attraversando quello che è trasformando quello che è più sembra una mancanza e praticamente una pecca in una missione culturale. Ve lo presento allora. Benvenuto Arturo Mariani, 33 anni, speaker motivazionale, coach, scrittore, ex difensore della Nazionale Calcio Amputati, fondatore della Roma Calcio Amputati e dell'Accademia Proabile, uno spazio inclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi. Ciao Arturo.
3: Ciao Gabriella e buonasera a tutti gli ascoltatori, felicissimo di essere qui con voi.
2: E noi di averti, aggiungo anche papà, ma di questo parleremo a breve. Allora, tu ami definirti un ragazzo in gamba, con una certa ironia, perché sei nato a Roma a Centocelle con una gamba in meno, a 2 anni ti hanno impiantato la prima protesi e non poter vivere come tutti gli altri, Arturo, immagino sia stato difficile e doloroso.
3: Sì, è stato un percorso lungo e oggi mi definisco un ragazzo in gamba, però ci è voluto tanto tempo prima di riuscire anche a scherzarci sopra, ad ironizzare, a vedere la lettura anche della vita stessa in una certa maniera, verso la possibilità, verso il positivo. Da piccolo ho vissuto tante difficoltà oggettive, sia fisiche, ma soprattutto relazionali. Quelle sociali sono quelle un po' più complicate
2: che
3: da superare.
2: Che feriscono più in profondità. E certo, però, Arturo, io pensavo, leggendo la articolatissima scheda che mi ha preparato Alessandra Petitta, che aver saputo, sapere da subito che quando i tuoi genitori hanno scoperto che tu saresti nato con un arto in meno, la loro gioia di averti, di diventare i genitori di Arturo, non è diminuita di un grammo, beh, questo deve averti dato un bello slancio per attraversare la vita, voglio dire. La tua famiglia, loro, tuo fratello Alessandro, tua sorella Alessia, sono sempre stati un punto di forza.
3: Sì, assolutamente, hai detto bene, è stato veramente il tramite più importante per la mia vita, perché avere la fiducia delle persone che ti amano, che ti sono vicine, ti permette in qualche modo, con il tuo processo poi, perché come ho detto prima è stato lungo, però allo stesso tempo prima o poi esce fuori, è come se semini e poi dopo germoglia quel fiore che in qualche modo ha ricevuto tutto quello di cui aveva bisogno, no? Ed è stato un preparare il terreno. Per loro è stato, lo dicono sempre, è stato un atto di fede, è stata un'accoglienza, è stato un dono la mia vita, quindi a prescindere dalla condizione, anzi partendo proprio dalla condizione, poi tu vai a comprendere pure la bellezza della vita stessa, non come una mancanza ma come una presenza.
2: Senti Arturo, tuo fratello Alessandro in particolare ti ha insegnato a giocare a calcio, ti ha trasmesso la passione per lo sport, tutto, perché insomma ho letto che tu hai fatto nuoto, arti marziali, bodybuilding a scuola, però, e qui torniamo insomma al dolore che ci procurano poi le relazioni sociali, il doversi conformare ai modelli che sono poi quelli insomma più diffusi, ti prendevano in giro sulla pagella, in educazione fisica hai preso anche un non classificato. Quando è che hai avuto la percezione che la tua condizione non sarebbe stata un'identità capace di schiacciarti, ma un punto di partenza?
3: È stato non un momento specifico, ma sicuramente una serie di momenti X che hanno determinato una maggiore consapevolezza dentro di me. Sicuramente tutte quelle difficoltà che tu hai citato, Ce ne sono state tante altre, ma tutte, ogni difficoltà, ogni singola difficoltà è stata veramente il tramite più assoluto per riuscire a comprendere che poi invece mi stavo fortificando, che poi invece la mia identità era oltre la mia condizione. E diciamo che a 18 anni ho tolto definitivamente la mia protesi, come racconto spesso, e quello è stato un passaggio sia fisico sia interiore, di lasciare andare tutte quelle strutture, quei filtri che a volte mettiamo un po' tutti nella vita per cercare di vivere qualcosa che invece non ci appartiene. E allora in quel momento ho cominciato a comprendere anche che potevo realizzare cose belle anche nella mia condizione, quindi vedere quello che avevo piuttosto che quello che mancava. La prospettiva, il cambio di focus è stato determinante.
2: Ecco, ed allora senza protesi hai camminato parecchio e fatto molta strada. C'è stato l'incontro, per esempio, attraverso YouTube e i social con Francesco Messori, che voglio salutare perché è un amico caro, un amico di tutta la mia famiglia. È un ragazzo che vive una condizione, ora un giovane uomo molto simile alla tua, la nascita della nazionale italiana calcio amputati, poi il mondiale addirittura in Messico, gli europei. Queste sono state le tappe che ti hanno aiutato proprio a esiliare dal tuo vocabolario la parola disabilità con quel prefisso negativo dis, sostituendola con pro abilità, che non è semplice ottimismo ed è di sicuro la tua filosofia di vita?
3: Assolutamente. Francesco, che lo salutiamo perché sì, è come un fratellino, veramente devo tanto a lui, perché quell'intuizione, quel sogno che è riuscito a realizzare e poi l'ha condiviso, no, con tutte quelle persone, compreso me, che gli ha permesso veramente di guardare la vita in una prospettiva nuova, e così come nasce il concetto di probabilità. Perché ho capito nel tempo che le parole fanno davvero la differenza, che le parole
2: si cambia il mondo generale, con le parole
3: si cambia il mondo con le parole, tutto nasce da lì. Inizia il mio libro così, inizia anche i libri più importanti. In principio era il verbo, ed è il verbo, è quel suono, è quella musica, è quella parola che va poi a creare anche il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui percepiamo la realtà. È per questo che ho pensato alla probabilità, che appartiene a tutti, non è una sostituzione di chi vive una condizione specifica fisica.
2: Ma tutti noi che ci confrontiamo con i limiti.
3: Ma chiunque, la disabilità ce l'abbiamo un po' tutti, se riusciamo a riconoscerla, ma possiamo scegliere di vivere nella probabilità quando scegliamo di guardare alla bellezza di quello che abbiamo.
2: Arturo, ci interrompiamo un istante e ascoltiamo Hey Jude dei Beatles.
3: Bellissimo.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Arturo Mariani. Ci siamo lasciati su una parola apparentemente complicata, ma che significa davvero tanto, che è probabilità, che ci spinge a guardare i limiti, la disabilità non come una condizione, cioè esclusivamente come una condizione di partenza, non come un'identità fissa che ci schiaccia, che ci scolpisce come qualcosa in cui non vogliamo riconoscerci. Insomma, è impossibile solo se pensi che lo sia. E allora tu, Arturo, sulla tua strada hai trovato tanto, sei diventato un campione anche nello sport, ma soprattutto hai trovato l'amore. Non a tutti accade ed è una grande cosa, quello di Maria Laura. Sei diventato padre della piccola Benedetta, che ha 2 anni e che tu definisci il tuo vero e proprio pallone d'oro.
2: Sì, più che ho trovato l'amore, è l'amore che ha trovato me, è invaso la mia vita sin da quando sono nato, e poi con Maria Laura che dice sempre: io non ho mai visto quello che ti manca, ho sempre visto te, Arturo, la persona. E quindi è stata lei poi a darmi anche quella luce, anche nel riuscire a vedere le più piccole cose come un'opportunità, no? Perché poi quando hai una persona accanto che ti ritrovi come uno specchio, vedi le tue parti positive, le tue parti un po' più nascoste, le tue parti che devi ancora comprendere, è quella la crescita più grande che puoi vivere. E poi da lì ovviamente se ti lasci accadere, come dico sempre, avvengono i miracoli più belli.
1: E c'è la
2: Benedetta,
1: piccolina,
2: nostra figlia, è così, insomma. Adesso siamo in attesa anche a giorni, a momenti, anche della seconda.
1: Ed quindi è meraviglioso, la famiglia cresce e tu, Benedetta, esatto, hai insegnato a camminare e tornerai a farlo. Senti, Arturo, attraverso lo sport, i tuoi rapporti più belli e più stretti attraverso i social, gli eventi nelle scuole, i tuoi libri che hanno dei titoli bellissimi, Col piede giusto, Libera te stesso, Nato così, incoraggi non solo i ragazzi, direi anche gli adulti che sono sopraffatti dai limiti, dalla scoperta della vulnerabilità, a superare paure, a superare blocchi emotivi. Ecco, riferendoti però ai più giovani, a chi fa parte della generazione Z, l'abbiamo definita, ma poi non sono paletti così rigidi, no? Quella che comprende le persone tra i 18 e i 34 anni, quali sono le barriere con cui ti trovi più spesso, le loro barriere a fare i conti, le loro paure, le loro inquietudini, le loro incertezze, appunto i loro limiti?
2: E oggi viviamo, secondo me, in un contesto in cui c'è tanto dubbio, c'è tanta paura del futuro, e questo porta anche ovviamente a quella velocità anche nel vivere che non ti permette di fermarti e di cogliere ed accogliere quello che succede. C'è una difficoltà pazzesca nell'accogliere quelle che sono le sfide, quella che è la fatica, quello che è il sacrificio. E anche per le cose più piccole, spesso e volentieri incontro persone, ragazzi che si buttano giù, che perdono quella voglia proprio di vivere, di entusiasmarsi, e la soluzione che cerco di dare sempre, da una parte, è quella di abbracciare quei momenti, no? Perché solo se li abbracci poi ti riescono poi a donare anche il rovescio della medaglia, a capire cosa c'è dietro, ma soprattutto ritrovare anche quei momenti di ascolto, quei momenti di condivisione, di relazione vera, perché oggi ci siamo un po' distaccati anche da questo, un po' tutti, sì, con i telefoni, con i social, con le abitudini di oggi che ti portano un po' lontani da questo. Però secondo me ritrovare quei spazi, quei momenti, infatti tramite gli eventi che faccio, quei momenti di incontro sono proprio di ascolto, di condivisione. Sì, vado lì, racconto la mia storia, cerco di trasmettere messaggi per quanto motivazionali, ma allo stesso tempo lascio tanto spazio al confronto, alle domande. Si devono sentire protagonisti. Quando vedo i ragazzi vedo un po' anche il ragazzo che ero io. Siamo ragazzi cresciuti, anche gli adulti sono ragazzi, bambini e ragazzi cresciuti, quindi bisogna riattivare quelle chiavi giuste, riattivare quei pulsanti giusti.
1: Senti, Arturo, noi abbiamo, diciamo, interpretato nel modo più estensivo possibile il concetto di disabilità, tornando un po' a restringerlo alle difficoltà quotidiane che si incontrano ogni giorno. So che è un tema che potrebbe essere all'interno di un ciclo di puntate, non nella parte finale di questo nostro dialogo. C'è un ruolo anche per le istituzioni, cioè per la scuola, per il mondo del sport, per il governo. Cioè, qual è la prima cosa bella che dovrebbe essere fatta per affrontare efficacemente il tema della disabilità?
2: È un tema che, ha detto bene, ci vorrebbero tante puntate, tante ore, tante giornate di approfondimento, però allo stesso tempo io penso bisogna ripartire dalle cose semplici, e le cose semplici per me sono appunto ritornare a dar valore all'individuo, a scoprire quali sono le sue potenzialità. Spesso e volentieri anche a scuola, nelle istituzioni, si tende un po' ad omologare il tutto, no? E quindi tutti devono arrivare ad una meta già prefissata, tutti hanno gli stessi obiettivi, tutti hanno le stesse capacità. Invece non è così, ognuno ha la sua capacità, ognuno, come dico io, ha la sua probabilità. E una società che vince, una squadra che vince, un team che vince è quello che riesce a mettere in luce la potenzialità di ognuno. Nella nostra Academy Probabile, che la porto come esempio di piccola società, un'isola felice, anche se un ragazzo può muovere un dito, anche se un ragazzo può dire una parola ed è quello il suo massimo potenziale, va espresso, va valorizzato, va tirato fuori, e lì diventa un valore per tutti, non solo per il ragazzo di per sé, ma diventa un valore proprio per il gruppo, per la società nell'insieme.
1: Arturo, veramente ci hai passato molto bene il tuo messaggio. In conclusione, un augurio, un auspicio per la piccola Benedetta, per la nuova vita che nasce. Non so come si chiama, come si chiamerà ancora
2: Ginevra,
1: questa generazione. No, la generazione di cui faranno parte. Noi oggi parliamo di Z, ma chissà che lettera, che cosa sarà la loro. Ginevra comunque è un nome bellissimo. Un auspicio per loro.
2: L'auspicio è quello di tornare a divertirsi, a sorridere, ma facendolo davvero io, con le persone che riescono a tirarti fuori il meglio, e vivere con quella leggerezza che ti permette di stare un po' più sollevato rispetto ai problemi che a volte ci sembrano insormontabili.
1: Grazie davvero Arturo Mariani, che ci ha trasmesso tutta la sua passione, l'amore per la vita. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, la nostra Alessandra Petitta per il suo prezioso contributo, alla esponente della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. Grazie a voi che ci seguite ogni giorno, e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
0: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facundo.

0: Sol, un programma di Monica Mondo. A cura di Cecilia Pronti, con la collaborazione di Valentina Di Tanna. Sol.
1: Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, pugliese ma abruzzese per amore, la sua attività imprenditoriale, che è anche un'azienda familiare con i figli e chissà in futuro magari i nipoti, e va di pari passo con la nascita di quella che oggi è la sua carica ufficiale, cioè un impegno nel campo sportivo partendo dal rilancio di una realtà sportiva di Castel di Sangro. E quindi da Castel di Sangro alla presidenza della Federcalcio, un bel salto.
2: Sì, è stata una cavalcata incredibile, una storia straordinaria, la storia della mia vita. Quindi il lavoro, l'amore per il territorio, per i territori, il territorio dove sono nato, il territorio dove ho vissuto e dove vivo da tantissimi anni, nel saper coniugare diciamo un grande impegno per il lavoro, per le mie passioni, coltivando le mie passioni, ma soprattutto praticando sport e amando lo sport.
1: Lei che sport praticava da ragazzo?
2: Beh, ho giocato a calcio come tutti, non a livello diciamo professionistico ma amatoriale, l'ho amato per tantissimo tempo, poi ho fatto atletica leggera, amo tantissimo la bici, ho fatto equitazione, sci, quindi diciamo qualunque tipo di sport. Beh, ho cercato sempre di praticare.
1: Il fisico dimostra un impegno serio anche con lo sport, ma il Castel di Sangro è stato veramente un piccolo miracolo sportivo, perché dal nulla è arrivata la Serie B, come lei dal nulla è arrivata la presidenza della Federcalcio.
2: Ma Castel di Sangro, al di là di un grande successo, di un grande progetto sportivo, rappresenta oggi, a distanza di tempo, quella che è stata una mia visione nel utilizzare una delle più belle dimensioni del mondo dello sport, del mondo del calcio, il fenomeno della comunicazione, della socializzazione, della partecipazione, nel trasformare una cittadina votata al terziario, alla piccola industria, all'artigianato, in crisi negli anni 80, in una città votata al turismo sportivo. E quindi oggi Castel di Sangro credo sia una delle più belle realtà del turismo sportivo. Chi vuole, lo dico sempre, l'ho detto sempre anche ai miei ragazzi quando ho avuto la possibilità di dedicarmi ad un'altra mia passione, l'insegnamento all'università, che ho lasciato da quando ricopro il ruolo di presidente della federazione. Il turismo sportivo a Castel di Sangro, una realtà che grazie allo sport, grazie al

0: calcio, ma non solo al calcio, perché oggi Castelsangro vive la sua dimensione economica, sociale, partecipata da tutta la realtà cittadina grazie allo sport, e questo credo che sia uno spot straordinario.
1: E questo è il lato bello della medaglia, perché spesso viene raccontato, mi riferisco in particolare al calcio, soltanto il lato oscuro, e quindi il calcio, di cui noi italiani siamo portatori nel mondo, come no? Di bravura e anche di grande passione, è diventato un luogo in cui domina il mercato, la corruzione, lo scandalo.
0: Ma molti pensano di rappresentare il mondo del calcio come nel suo lato peggiore, a mio avviso. E a volte questo avviene e capita a chi ha voglia di strumentalizzare il mondo del calcio, il mondo dello sport. Il mondo del calcio, qualcuno ritiene possa essere il riferimento e la soluzione di tutti i problemi del nostro paese. E questo è un gravissimo errore. Il mondo del calcio ha delle criticità, noi per primi siamo in grado di riconoscerli, ma il mondo del calcio non può essere, come ultimamente avviene, non può essere ritenuto, ad esempio, la casa dove si pratica la discriminazione razziale, la discriminazione territoriale. Noi adottiamo delle norme, puniamo i colpevoli, poi puntualmente ci sono vengono applicate delle norme del codice penale che assolve, come abbiamo visto ultimamente, chi si macchia di questa infamia, perché di questo si tratta. Stessa cosa per tema scommesse. Il mondo del calcio oggi è ritenuto colpevole non so di che cosa, tenuto conto che per la legge italiana le scommesse sono lecite, a tutti le si può scommettere, però noi puniamo, la giustizia italiana questo non lo permette. Beh, e così via, ne potrei citare tanti di esempi di questo genere. Certo, una condivisione di un percorso tra la parte politica di governo del nostro paese, il mondo dello sport, il mondo del calcio, insieme potrebbero, a mio avviso, dialogare e trovare le soluzioni migliori.
1: Fermiamoci per esempio sull'ultimo, tra virgolette, scandalo che ha coinvolto giocatori, alcuni giocatori anche noti, no, dei più importanti club italiani. Allora, in questo paese ci si divide sempre tra giustizialisti e giustificazionisti, cioè tra indignati e rassegnati. Lei ha parlato dello di questo scandalo come di un tema sociale, cioè la ludopatia, insomma, no? E tuttavia le società di scommesse sponsorizzano i grandi club, che pure hanno bisogno di soldi, pure loro. Quindi, insomma, come si esce da questo impasse?
0: Ma si esce attraverso un processo di informazione, di educazione, e soprattutto anche qui serve una modalità di dialogo tra chi spinge non a fare pubblicità al gioco, alle scommesse, ma chi fa proposte commerciali, perché noi oggi assistiamo a delle vere e proprie proposte commerciali che invitano a scommettere. Il nostro mondo invece è impegnato con un percorso di educazione, di informazione. Noi facciamo, durante tutti i raduni delle nostre nazionali giovanili, delle sedute di informazione, mettiamo in guardia tutti i nostri ragazzi sul rischio delle scommesse, sul rischio della ludopatia, li mettiamo a conoscenza e li informiamo sui rischi legati alla violazione di alcune regole, che sono regole interne della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché, diciamolo una volta per tutte, per il nostro paese è lecito scommettere. Non si commette nessun reato sulle piattaforme legali. Se si scommette sulle piattaforme illegali, si commette un reato che può essere risolto con una oblazione. Il nostro mondo, il mondo dello sport, prevede, il mondo del calcio prevede una condanna a minimo
1: molto
0: 3 anni. Quindi noi siamo molto severi sotto questo profilo. Allora io non parlerei di scandalo, io parlerei di una piaga sociale vera e propria che ha colpito e non può non colpire il mondo del calcio. Noi abbiamo 1.300.000 tesserati, quindi è chiaro che questo qualcuno ci può essere.
1: e tuttavia ogni tanto ci coglie la foga forcaiola. E quindi quando lei ha detto, beh, insomma, comunque questi ragazzi, che poi non sono centinaia, sono due o tre, sono comunque ragazzi molto giovani, quindi sono da sostenere, da aiutare, da educare, non da condannare, da biasimare, appunto, mettendoli alla gogna. Lei è stato criticato per questa posizione considerata troppo morbida.
0: Da qualcuno credo abbastanza superficiale o comunque insensibile. Sul piano della sensibilità io devo dire che i ragazzi sono stati puniti severamente. Noi siamo per applicare in maniera molto severa le nostre norme, lo abbiamo fatto, però riteniamo ancora oggi, e sono fermamente convinto, che per i ragazzi la condanna o la pena più severa è quella di costringerli ad ammettere la loro responsabilità. È molto più pesante, credetemi, comunicare a dei ragazzi, a dei coetanei, l'essersi macchiato di un errore, perché di questo si tratta, oltre che di una violazione di alcune regole, e sensibilizzare i propri compagni. Credo che sia uno dei sistemi più efficaci perché questo possa essere utilizzato come veicolo di educazione e di informazione tra i giovani.
1: Il tema è che lo sport non è soltanto competizione sfrenata, ambizioni dorate, di vita facile, successi, ma è anche sacrificio, fatica, condivisione, umiltà. Ecco, come ci si educa a questi valori in cui lo sport è portatore?
0: Guardi, noi ci stiamo provando da diverso tempo. Quando il 22 ottobre del 2018 io sono stato eletto per la prima volta, ho parlato di un nuovo umanesimo nel mondo dello sport, ho parlato di rinascimento. Nel 2019 l'abbiamo festeggiato con una bellissima maglia verde, anche questa molto criticata, il verde rinascimentale, un verde speranza, un verde che poteva comunque coinvolgere tutti i ragazzi, tutti i giovani. Ecco, io credo che il progetto che io ho scelto in quel momento è un progetto che prevede tantissimi sacrifici, è impopolare, lo so benissimo, è un percorso complesso, un progetto difficile da far capire. È come è un percorso legato a quell'esercizio che in letteratura ha il nome di straniamento, un percorso che è impegnativo ma che porta comunque a rendere noti degli aspetti inediti del mondo del calcio, e così avviene anche in letteratura. Ecco, gli aspetti inediti sono quelli legati ad una progettualità importante, quello che noi facciamo, la prima divisione paralimpica sperimentale nel mondo, è l'unica, noi abbiamo l'unica divisione paralimpica sperimentale, abbiamo un progetto rete, noi facciamo i campionati di calcio tra tutti i ragazzi che sono ospiti in alcune i cosiddetti impatriati o i ragazzi che arrivano da fuori, profughi. Profughi che vengono comunque posizionati in alcune comunità, noi li cerchiamo di recuperarli.
1: Diciamo che è un processo che parte anche dai territori. Lei è appena tornato, insomma, dall'avere visitato i territori devastati in Toscana dalle ultime alluvioni, e lì sono stati stanziati i soldi per i campi delle squadre, ma anche per i campetti, no?
0: Beh, noi proprio sì, ho fatto questa visita come testimonianza di solidarietà, per dimostrare che tutto il calcio non lascia mai nessuno indietro. Noi dobbiamo cercare di stare vicino a queste popolazioni, a questi amici, non solo dello sport, del calcio, ma gente che ha subito un dramma incredibile. Abbiamo avuto modo di toccarlo con mano, e quindi si è ancora acuita maggiormente la nostra sensibilità, e come abbiamo fatto in Emilia Romagna costituiremo un fondo per sostenere il mondo del volontariato, perché di questo parliamo.
1: Lei ha detto una volta in un'intervista che i grandi giocatori nascevano negli oratori. Visto che so che lei ha studiato in una scuola dei fratelli dei Deoniani, immagino che anche lei abbia incominciato a giocare a pallone nei campetti della scuola. Le scuole calcio oggi offrono molto di più, ma anche forse qualcosa di meno.
0: Ma io sì, ho studiato nei Deoniani per diversi anni e devo anche a loro una formazione di base molto, molto importante, molto solida, che mi ha aiutato anche nei momenti di grande difficoltà. Sì, gli oratori avevano un grande pregio, che abbiamo perso. L'abbiamo perso con diciamo la non frequentazione più degli oratori, la non frequentazione o la pratica del gioco del calcio, sottolineo gioco del calcio, nei cortili, nelle piazze, dove riuscivamo soltanto posizionando il cappotto o due cappotti o due libri per fare la porta. Oggi c'è più specializzazione, c'è più ricerca della tattica, della strategia in campo, si gioca poco, si punta molto di più sulla parte strategica, dove i ragazzi si divertono poco, e questo credo che sia un gravissimo errore.
1: Senta, una delle cause della minor preparazione, diciamo così, poi dipende sempre qual è l'obiettivo, dei nostri ragazzi, dei club italiani, è attribuito alla presenza preponderante sempre più degli stranieri. Lei che ne pensa?
0: Beh, io, tutti sanno quello che è il mio pensiero su questo argomento. Io sono contrario all'obbligatorietà, alla costrizione del vincolo dell'utilizzo di giovani. Ce ne sono tante di norme nelle nostre carte federali.
1: Diciamo che questo compravendita un po' imbarazza, sì,
0: sicuramente, però è un fatto di cultura. Fino a quando i nostri dirigenti non capiranno che investire sui giovani appunto non è un costo ma un investimento, se non si comprende che nel mondo dello sport, nel mondo del calcio, gli asset fondamentali che patrimonializzano, quindi danno benessere ai nostri bilanci, al bilancio delle nostre società, sono solo due: le infrastrutture e i giovani, i vivai. Se noi non investiamo su questi due asset, è chiaro che il mondo del calcio vivrà sempre in un momento di crisi perenne, permanente. Quindi noi dobbiamo capire, devo dire che ultimamente, non per scelta vocazionale o per politica strategica all'interno dell'organizzazione e gestione delle società, si sta vedendo qualcosa di nuovo, perché purtroppo la crisi ha costretto, tra virgolette, alcune nostre
1: a guardarsi in casa. Grazie a Dio. E sulla nazionale i club riescono ancora a investire? Perché sembra una perdita di tempo mandare i giocatori dei club a indossare la maglia azzurra?
0: Sì, diciamo che ultimamente con un po' di maggiore dialogo tra tutte le componenti stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio. Quando nell'ambito della propria progettualità si punta molto sulla massimizzazione del risultato sportivo o la massimizzazione dell'aspetto economico-finanziario, spostare un proprio tesserato per darlo alla nazionale diventa quasi un fastidio, comunque un imprevisto, comunque poco opportuno nel momento in cui c'è da preparare una partita o comunque c'è da realizzare il massimo risultato economico diretto da parte di queste società. Noi stiamo cercando di far capire quanto sia fondamentale l'immagine, il progetto della nazionale, o se preferite delle nazionali, perché noi parliamo sempre di una nazionale. Le nazionali sono tantissime, sia maschili sia femminili.
1: Elenchiamo.
0: Dalla nazionale maggiore poi abbiamo la 21, la 20, la 19, 18, 17, 15, 16, quindi questa è la parte dei ragazzi, poi abbiamo tutta la parte del femminile alla pari, quindi sono tantissimi giovani, tantissime nazionali, tantissimi tecnici che lavorano per formare e per dare anche a questi ragazzi.
1: L'informazione ne esalta una sola, no?
0: Questo è fisiologico nell'essere umano, per questo dicevo noi dobbiamo essere impegnati più nel rendere noti alcuni aspetti inediti del nostro mondo.
1: A proposito di nazionale, devo farlo un nome, perché è stata una grande delusione per tutti i tifosi la scelta di Mancini, è stata anche una delusione personale, no? Lei ha detto.
0: Sì, non sul piano sportivo, sul piano umano. Io mi sono sentito tradito nel mio sentimento più puro nei confronti di Roberto, che è quello del ho sempre considerato un amico, ho sempre manifestato un sentimento di amicizia, quindi al di là dell'aspetto degli interessi che rispetto, della sua scelta tecnica o sportiva, per me è stata una ferita che devo ammettere, devo riconoscere, faccio fatica a rimuovere. Noi parliamo sempre di valori nel mondo dello sport, cerchiamo di testimoniare ai giovani e ai ragazzi quanto sia fondamentale l'immagine legato ai valori, alla pratica, all'esercizio, di quelli che possono essere gli aspetti più sensibili, più delicati, coltivare sì la passione, ma farlo con il rispetto dei grandi valori del mondo dello sport. In un momento di grande espansione del fenomeno della globalizzazione, è chiaro che gli interessi economici predominano, e questo vale anche per il mondo del calcio. Lo stiamo vivendo negli ultimi tempi in maniera esponenziale. L'abbiamo vissuto noi come Federazione Italiana Gioco Calcio, rifiutando nettamente una proposta di organizzazione insieme all'Arabia Saudita del campionato del mondo 2030. L'abbiamo fatto convinti, pur sapendo, coscienti del grande possibilità di successo di quell'abbinamento insieme all'Egitto, quindi Egitto, Arabia Saudita, Italia. Abbiamo detto di no per tante ragioni. Le ragioni possono essere sì legate al rischio, voglio dire, di non condivisione di alcuni aspetti legati appunto al mondo dei valori, ma l'abbiamo fatto anche perché ritenevamo in quel momento, per ragioni di problemi internazionali legato al caso Regeni o altre situazioni di dialogo con gli egiziani.
1: Si può far finta di nulla sempre,
0: non
1: no?
0: Non si può appunto far finta di nulla, quindi è stata una nostra netta posizione su questa ipotesi di accordo con Arabia Saudita ed Egitto.
1: Senta, lei riesce questi ragazzi a incontrarli, a vederli? Il suo sguardo positivo, chiacchieravamo prima, è supportato dalle esperienze, insomma, quindi non sono tutti montati. Non sono
0: no, assolutamente
1: tutti
0: no.
1: Montati dai genitori, poi oltretutto spesso.
0: Sì, quella è un'altra piccola piaga, quella purtroppo si sta esaurendo, spero che questo avvenga nel più breve tempo possibile. A volte i genitori non sono, diciamo, di buon esempio, lo vediamo in alcune statistiche purtroppo alcuni incidenti la domenica, soprattutto nei tornei giovanili, nei campionati giovanili, sono determinati dai comportamenti dei genitori più che dei ragazzi e dei bambini. Io li incontro sempre con grande piacere, giro molto, amo vivere con loro, condividere con loro, lo faccio spesso, e quando mi capita guardo anche qualche partita di campionati dilettantistici.
1: I suoi figli giocano a calcio?
0: No, assolutamente vietato in casa mia.
1: Davvero?
0: Sì, per diverse ragioni. Innanzitutto perché non erano proprio portati.
1: Ah beh, quindi a livello materiale non c'è nulla di male.
0: No, praticano tantissimo sport, ma non il calcio. Amano il calcio, seguono il calcio, ma non l'hanno mai praticato.
1: E lei è mai stato tifoso? Non le chiedo per quale squadra.
0: No, io sono
1: il
0: stato…
1: Il Castel di Sangro, ovviamente.
0: Il Castel di Sangro sempre. E sì, è stata una mia creatura, devo dire, che ho amato, che ho coccolato e che poi ha rappresentato anche un live motive della, in quella che è stata la mia evoluzione di vita, non solo lavorativa ma anche
1: l'avrebbe mai
0: di crescita.
1: Immaginato, Presidente?
0: No, era inimmaginabile. Quando
1: la sua attività imprenditoriale si svolgeva in campo dell'edilizia,
0: sì, campo di lavori prevalentemente pubblici. E, no, non ho mai pensato a poter ottenere di centrare un risultato così importante, perché poi alla fine i consigli sono formati da tantissime persone, da diverse persone a diversi livelli. Il presidente della federazione è uno solo, e quando non ricevi un'investitura, ma tu cominci dal basso, dalla terza categoria, il primo livello di campionato del calcio italiano, e cresci gradualmente, e lo fai per il tuo paese, per il tuo territorio, perché il mio territorio, Castel di Sangro, ha vissuto questa crescita esponenziale, e invito tutti a toccarlo con mano, perché davvero è una realtà meravigliosa che oggi non conosce disoccupazione. Ha aumentato la popolazione del 40%, oggi siamo quasi a 7.000 persone rispetto a 5.000 di qualche anno fa, e quindi c'è questa esplosione, questa gioia, questa voglia di costruire in ogni angolo del paese una molecola collegata all'esercizio dell'attività sportiva, dall'equitazione al nuoto, al trekking, allo sci, c'è tutto. Noi dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che la pratica dello sport, la pratica del calcio, noi abbiamo circa 400.000-500.000 ragazzi del settore giovanile scolastico. Di questi ragazzi solo uno su 5.000 diventa professionista, uno su 35.000 arriva in nazionale, per far capire che il gioco del calcio deve essere gioco, bisogna studiare, bisogna impegnarsi, bisogna fare sacrifici e vivere lo sport come deve essere vissuto nella sua più grande e riconosciuta dimensione storica, non abbandonarsi a coloro che possono comunque quelli che io chiamo spacciatori di sogni, e lo spacciatore di sogno prima o poi diciamo ti abbandona, il risveglio è drammatico e atroce e iniziano tutta una serie di ricerche alternative alla propria modalità, alla propria forma di

0: alla vita, alla gioia, ai colori, riconoscere la diversità tra i popoli. E poi ecco, ripresa anche con Buongiorno Vietnam, Good Morning Vietnam nell'88, rinizia lì un'altra parentesi importante della mia vita. Quindi ecco la colonna sonora, perché quando ho cominciato a sentire questa musica sono stati i primi anni uscendo dai Deoniani, da questo collegio, quindi è una musica che ho sentito e accompagnato per diversi anni la mia vita. Non era sicuramente una canzone molto famosa, lo è diventata dopo 20 anni, e dopo 20 anni ho iniziato un altro tipo di attività che oggi stiamo qui a raccontare.
1: Grazie,
0: A
1: grazie mille.
0: voi, grazie mille.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi

0: Sono tra voi invidia e discordia? Non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
2: Quel giorno era un sabato. La gente del villaggio aspetta il tramonto e poi, fino all'obbligo del riposo, esce e porta da Gesù tutti i malati e gli indemoniati. E lui li guarisce, ma vieta ai demoni di rivelare che lui è il Cristo. Fin dall'inizio, dunque, Gesù mostra la sua predilezione per le persone sofferenti nel corpo e nello spirito. È una predilezione di Gesù avvicinarsi alle persone che soffrono, sia nel corpo sia nello spirito. È la predilezione del Padre che lui incarna e manifesta con opere e parole. I suoi discepoli ne sono stati testimoni oculari, hanno visto questo e poi lo hanno testimoniato. Ma Gesù non li ha voluti solo spettatori della sua missione, li ha coinvolti, li ha inviati, ha dato anche a loro il potere di guarire i malati e scacciare i demoni. E questo è proseguito senza interruzione nella vita della Chiesa, fino ad oggi.

Vanessa Haynes.

Ho avuto paura. Attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronolone.

come vediamo Dio è un riflesso diretto di come vediamo noi stessi. Se Dio fa pensare principalmente a paura e biasimo, significa che ci sono troppa paura e biasimo che dimorano dentro di noi. Se vediamo Dio pieno d'amore e di compassione, così siamo noi. Ho avuto paura. Queste prime timide parole di Adamo da un po' di tempo mi ronzavano nella testa. Sono un tentativo mal riuscito di quella che avrebbe dovuto essere una confessione, una missione di colpa, trasformatasi, ahimè, in qualcosa che assomiglia più a uno scaricabarile. Eh già, la colpa, le colpe in genere, sono sempre di qualcun altro, mai le nostre. Mi ci ritrovo in questo Adamo, impacciato, impaurito, che una volta scoperto fatica ad ammettere le proprie responsabilità e si ostina a negare l'evidenza con la stessa credibilità di un bambino colto sul fatto, con le mani ancora sporche della marmellata che ha cercato di rubare. Io sono Adamo. Non so come sei riuscito a convincermi di poter scrivere un libro sull'esperienza della paura, delle innumerevoli paure che ci abitano e con cui più o meno pacificamente dobbiamo convivere. Ancora continuo a chiedermelo. Tutto quello che so della paura è che me la porto addosso, è parte di me. Mi abita, ci abita tutti, nelle sue infinite variabili, nelle sue forme più strane, innominabili, incalcolabili. Proviamo a ignorarla, mentre a volte la ingigantiamo, al punto da farne un mostro pronto a divorarci, a portarsi via tutto di noi, persino la stessa voglia di vivere. Ci sono giorni in cui proviamo a sfuggirvi, altri in cui facciamo di tutto per contrastarla, combatterla e toglierla di mezzo, cancellarla come se non fosse mai esistita. Sono rari, invece, i giorni in cui scegliamo di vivere in modo consapevole le nostre paure, di attraversarle come fossero strade, come una rotta fino a quel momento mai battuta, o un sentiero che, per il fatto stesso di essere sconosciuto, immaginiamo irto di pericoli e popolato di nemici. Le paure, facendo leva sui nostri limiti, ingrandendoli come sotto una lente, ci mettono davanti a ciò che siamo, alla verità di noi stessi, senza fronzoli, senza sconti. Le paure ci denudano, ci spogliano delle nostre presunte sicurezze. E per questo ci mettono in crisi, ci sfidano. Sussurrano, parlano, a volte urlano dentro di noi, finché non ci decidiamo ad ascoltarle. È la nostra umanità nella sua interezza che chiede di essere finalmente accolta.

tende a prendersi tutto, fino a diventare inarrestabilmente contagiosa. Ci prende al laccio e, in men che non si dica, impugna le redini della nostra vita, determina le nostre scelte, come pure le non scelte, i rapporti e le relazioni con gli altri e con il mondo circostante. Saper ascoltare le proprie paure è necessario per vivere in modo autentico, senza maschere, senza più dover fuggire dalla realtà e da noi stessi. Ma ciò che è altrettanto necessario è dare voce ai nostri desideri, scommettere e investire le nostre migliori energie per dare concretezza ai nostri sogni. Se la paura ti frena o arriva addirittura a paralizzarti, tu raccontale i tuoi progetti con tutta la passione di cui sei capace, fino a crederci tu per primo. Dà voce alla speranza e non vergognarti di chiedere aiuto quando credi di non farcela. Non esiste atto di coraggio più grande di condividere con un altro ciò che ti pesa sul cuore, di tendere la mano perché un altro possa afferrarla e aiutarti a rimetterti in piedi. La forza della paura è convincerti che sei solo. La tua forza è sapere d'avere accanto qualcuno che ti ricorda per il fatto stesso di esserci, anche senza dirlo a parole. Io sono con te. Proveremo a rileggere insieme il racconto della nostra vita con l'aiuto di un libro che è molto più di un insieme di pagine e di storie lontane nel tempo. La Bibbia, oltre a essere il testo sacro per noi cristiani e per il popolo ebraico, è un luogo che respira della fiducia e della paura di uomini e donne come noi, di persone in carne ed ossa, con le loro fatiche, i loro sogni, i loro fallimenti e le loro speranze. Intrecci di vita in cui si incontrano, e spesso si scontrano, la creatura e il suo creatore, un popolo e il suo Dio. Non so ancora dove queste pagine ci condurranno, e neppure se riusciranno ad addomesticare i pensieri e le parole che vorrei prendessero corpo e vita sul foglio bianco che mi sta davanti. Tutto quello che so è che questa è un'opportunità da non sprecare, per me e spero anche per ciascuno di voi. Ho scritto sulla pelle le mie pagine migliori. L'inchiostro rosso vivo si stende sulla carne, tra pieghe e buchi neri. Rincorre la luce per fissarla, come fossero parole. Ma tra le dita avide resta impigliato solo qualche brandello di buio. Tele di ragno che, al sole, somigliano a miriadi di vetri rotti.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paolina Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

il mio PIN del banco, ma lì sto dimenticando, ho fatto delle risposte, c'è lo scrivo, ma lo rubo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera a Maria Santissima Bambina. Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana ed amatissima Madre nostra, per i prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta pietosa le mie umili suppliche. Nei bisogni che mi premono da ogni parte, e specialmente nell'affanno che ora mi tribola, tutta la mia speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi verso di me pietosa. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del suo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste bambina, la nostra supplica e loderemo in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

il papà di Silvia Gatti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Davanti all'altare del Signore ci presentiamo consapevoli dei nostri peccati e domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome. Accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte e non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci, e neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice «Io sono di Paolo» e un altro «Io sono di Apollo», non vi dimostrate semplicemente uomini. Ma che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio che fa crescere. Chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Beato il popolo.

0: Scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
1: Beato il popolo che ha scelto il Signore.
0: Dal trono dove siede scruta tutti gli abitanti della terra, Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere.
1: Beato il popolo che ha scelto il Signore.
0: L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel Suo santo nome noi confidiamo.
1: Beato il popolo che ha scelto il Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò la febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Beato il popolo scelto dal Signore, abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. Cosa vuol dire questo popolo scelto dal Signore? Quel popolo che il Signore si è costruito intorno a sé, che ha chiamato a formare, non tanto come popolo nel senso di una nazione, gente della stessa razza, dello stesso posto e così via, ma coloro che sono uniti insieme dal Signore. Il popolo scelto dal Signore siamo noi, la sua Chiesa. E in questo senso allora è per noi quella parola che Paolo ci ha rivolto nella prima lettura, essendo attenti a superare il ragionamento carnale, il ragionamento umano, noi diremmo, il quale divide sempre tra noi e gli altri, gli amici e i nemici. E Paolo invece evidenzia come proprio perché siamo scelti dal Signore, costituiti come una unità di persone amate dal Signore, non tocca a noi porre separazioni e confini. E anche noi dobbiamo essere attenti, perché facilmente separiamo quelli che sono con noi da quegli altri che ci sono contro, pur, diremmo così, tenendo un atteggiamento equilibrato, attento, non andiamo a creare combattimenti o roba di questo genere, ma nel nostro cuore spesso separiamo. Paolo, difatti, sottolinea quella sentirsi di un apostolo piuttosto che dell'altro, come se dovessero essere in contrapposizione tra di loro e non tutti mandati dallo stesso Gesù.

0: Fratelli, come le folle cercavano Gesù, così noi ora ci affidiamo alla sua bontà, sicuri che esaudirà la nostra preghiera. Diciamo, ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore, perché il nostro attaccamento a singoli e pastori non provochi divisioni nella comunità, a scapito dell'unità della Chiesa di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché l'annuncio del Regno di Dio non soffra rinvii e ritardi, ma sia considerato un compito urgente e necessario, come lo riteneva Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i malati nel corpo e nello spirito offrano a Dio le loro sofferenze in unione alla croce di Cristo e trovino conforto nella presenza sollecita dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la televisione, la radio, la stampa siano strumenti di conoscenza e di arricchimento culturale, rispettino la libertà di giudizio delle persone, diffondano valori e messaggi giusti e costruttivi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, dona alle folle del nostro tempo il coraggio di cercarti nel deserto delle nostre città e guarisci i mali che le opprimono perché possano vivere nella tua gioia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, il suo Sposo, gli Apostoli, i Santi Fermo e Rustico, nostri patroni, San Luigi Gonzaga, San Carlo Acutis e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu e il regno, tu la potenza e la gloria nel secolo.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace.
0: Agnello di Dio.
2: Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Thank you.

Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono Mariella, siamo pronti per la nostra oretta insieme per quanto riguarda le informazioni dell'Eco di Bergamo e la mia piccola rubrica Salute e Benessere con l'Anima. Iniziamo la nostra oretta insieme continuando la lettura del libro Su questa pietra, architettura e storie di edifici religiosi e di altre testimonianze di fede a Caravaggio. Eravamo arrivati al capitolo che parla dell'oratorio di San Rocco e San Sebastiano. L'oratorio, affacciato sull'attuale piazza Gallavresi, era rivolto a settentrione e di modeste dimensioni. L'interno aveva le pareti intonacate ed era rischiarato da tre finestre. Vi stavano raccolte molte sedie perché lì si teneva la dottrina per gli uomini e per tale motivo il 2 luglio del 1624 era stata istituita formalmente la confraternita della dottrina cristiana con decreto del vescovo. In cima era la cappella con l'altare di mattoni sormontato dalla tela raffigurante la Vergine con il Bambino fra i santi Rocco e Sebastiano, entro una ricca ancona di legno con due colonne dorate e dipinte. Dietro l'altare si trovava la sacrestia a cui si poteva accedere da una piccola porta interna dal lato del Vangelo. Sul tetto invece del campanile stavano due pilastrini di mattoni in mezzo ai quali pendeva una campana. Dietro la sacrestia era la sala dove si riunivano i confratelli di San Rocco che avevano come divisa l'abito verde e il cappuccio e curavano la manutenzione e l'apertura al culto sia di questo oratorio che dell'altro di San Rocco appena fuori di porta vicinato. La confraternita era stata istituita con decreto vescovile il 28 marzo del 1624 e in seguito nel 1642 era stata aggregata all'arciconfraternita di San Rocco di Roma. L'oratorio fu soppresso in età napoleonica nel 1808 insieme a quello della Santissima Trinità, ceduto al demanio in cambio della chiesa di Santa Elisabetta e il dipinto con la Vergine e i Santi Rocco e Sebastiano venne allora spostato in quella chiesa dove ancora oggi è conservato. Sull'area dell'oratorio

Nel Novecento venne costruito il Teatro Amerighi, demolito nella seconda metà del secolo e sostituito dal cinema, recentemente demolito a sua volta per far luogo a negozi e appartamenti. Tuttavia, nella casa attigua agli edifici che si sono succeduti è rimasta qualche traccia dell'antico oratorio, probabilmente la porta d'accesso della sacrestia. L'oratorio di Santa Maria della Neve fuori da Porta Prata. Era senza dubbio una delle chiese più antiche di Caravaggio e un'antica tradizione la riteneva la prima chiesa parrocchiale, pur non esistendo in proposito alcun indizio. Nella visita pastorale del 1624 l'oratorio era descritto fuori da Porta Prata, posto nei boschi intorno al borgo, molto vecchio, e a rischio di crollo, con le pareti che portavano ancora i segni di antichi affreschi, ma in parte corrose, in parte addirittura segnate dai buchi. Anche il tetto appariva pieno di buchi e minacciava rovina. La facciata era preceduta da un portico sulla cui parete stava l'immagine di San Rocco. Ad una parete era appesa un'immagine della Vergine ornata da una cornice di papiro e con intorno tavolette votive offerte dai fedeli, forse più per credulità che per vera devozione, tanto che nelle prescrizioni successive si metteva in guardia il sacerdote titolare del beneficio contro il culto superstizioso. La visita pastorale del 1645 ribadiva le condizioni gravemente precarie dell'edificio, aggiungendo solo il particolare dell'antica sacrestia ormai del tutto crollata e accennando ad un beneficio goduto dal vescovo di Candia. Proprio per questo motivo, grazie alle elemosine dei fedeli e ai fondi del beneficio, si procedette alla sua ricostruzione. La cerimonia riferita in questa nota aggiunta nel registro dei battezzati, memoria di come il giorno 5 agosto del 1663 Dopo i vespri si fece la processione del Santissimo Rosario, con grande concorso del clero e del popolo, fino alla porta dell'antica chiesa di Santa Maria di Prata, fuori dalla porta del castello di Caravaggio, dove venne benedetta e posta la prima pietra della nuova chiesa, da me sacerdote Pietro Vitali, parroco canonico, avente facoltà dall'illustrissimo vescovo della diocesi di Cremona. La scelta di porre la prima pietra il 5 agosto faceva riferimento alla tradizione del miracolo della nevicata sul colle Esquilino a Roma, avvenuta nel 352 proprio in quel giorno e che avrebbe ispirato a Papa Liberio la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Nella visita successiva del 1674 il nuovo edificio veniva così descritto. È rivolto a nord, con una sola navata volta, le pareti intonacate e il pavimento rustico. È illuminato da 6 finestre, 4 sui lati e 2 sulla facciata, di fianco alla porta d'ingresso. Salendo 2 gradini si giunge nella cappella volta, con altare di mattoni aderente al muro, sopra il quale sta il quadro della Vergine col Bambino, tra i santi Defendente e Apollonia, privo però di cornice. Il beneficio prevede l'obbligo della messa festiva. Sul lato destro dell'altare si apre una porticina che immette nella sacrestia e da lì nel campanile con una sola campana, che non è ancora completato. La fine dell'oratorio fu segnata dalla controversia sorta nel 1747 tra il sacerdote che godeva il beneficio e gli abitanti della vicinia di Porta Prata, che decisero di costruirne uno nuovo dedicato a San Defendente e Santa Apollonia presso il castello. Nella visita pastorale del 1752 si legge ancora l'elenco delle suppellettili sacre per la celebrazione della messa, ma la mancanza di manutenzione e di cura degli abitanti, ormai rivolta solo al nuovo oratorio, e la sua posizione più dislocata fuori dal castello, nei vicini boschi, dovettero causare la decadenza dell'edificio, che finì per crollare oppure fu demolito. L'oratorio di San Valeriano.
L'oratorio si trovava poco fuori dal castello di Caravaggio, a sud di Porta Folcero, in una zona che in seguito è stata inglobata nell'abitato ed è oggi testimonianza dell'omonimo vicolo. Le informazioni provengono dalle visite pastorali del 600. Era rivolto ad oriente, di non modesta grandezza, poiché poteva accogliere 200 persone ad una sola navata col soffitto a volta, illuminata da due finestre sui lati e una sulla facciata accanto alla porta d'ingresso. Davanti alla facciata c'era un portico che dava sul cimitero, ricordo delle sepolture dei morti di peste durante l'epidemia del 1630. All'ingresso c'era un'acquasantiera di marmo sostenuta da una colonna elegantemente lavorata. L'altare era in una cappella avvolta con affreschi di episodi della vita dei santi Tiburzio e Valeriano. Alle pareti stava una tela raffigurante la circoncisione inserita in un'ancona di legno di noce. L'oratorio di Sant'Eusebio nel 600. L'oratorio si trovava in località Albarelli, poco fuori dall'abitato di Caravaggio, verso Bariano. Era stato edificato da molto tempo e nella visita pastorale del 1624 appariva ormai diroccato, per cui venne ricostruito con le elemosine degli abitanti di Porta Seriola, che nominavano ogni anno 3 uomini per averne cura e consentire ogni tanto la celebrazione della messa. Pochi anni dopo, durante l'epidemia del 1630, fu uno dei 3 oratori campestri presso i quali vennero sepolti i morti di peste. L'edificio era rivolto a oriente, ad una sola navata con soffitto a volta e le pareti intonacate. L'interno era illuminato da 4 finestre semicircolari sui 2 lati e altre 2 sulla facciata di fianco alla porta d'ingresso. Salendo un gradino si giungeva alla cappella col soffitto a volta attraversato da una trave di legno con l'effigie di Sant'Eusebio. L'altare era addossato al muro e aveva al di sopra un quadro con l'immagine della Vergine col bambino, di San Michele Arcangelo e di Sant'Eusebio, molto semplice e privo di cornice. Una piccola porta laterale metteva in un orto di pertinenza dell'oratorio. La facciata era preceduta da un portichetto con 3 pilastri di mattoni. Il piccolo campanile aveva una sola campana. Adesso invece leggiamo qualcosa sul nuovo Sant'Eusebio. Per dar seguito all'editto del 1767, col quale l'imperatore Giuseppe II ripristinava l'uso di seppellire i morti fuori dalle chiese degli abitanti a Caravaggio, il trasferimento avvenne presso l'oratorio campestre di Sant'Eusebio, che già in passato, insieme con quelli di San Bartolomeo e di San Valeriano, era stato utilizzato per le sepolture in occasione di particolari calamità. La cerimonia religiosa della benedizione si tenne il 24 novembre del 1788 e la prima sepoltura avvenne il medesimo giorno. Nei decenni successivi, quando la nuova normativa divenne di uso comune presso le autorità civili e religiose, si cominciò ad avvertire l'esigenza di ampliare il cimitero, risultato troppo ristretto per le esigenze del borgo, e insieme la volontà di dargli un aspetto monumentale con la costruzione della nuova chiesa di Sant'Eusebio dei Portici, del piazzale antistante e del viale di accesso. E così il nuovo oratorio di Sant'Eusebio fu realizzato a partire dal 1839 su progetto dell'architetto Carlo Ranzanigo, probabilmente di Lodi, valido esponente del neoclassico lombardo, al quale si deve anche la facciata del cimitero, che di questo stile è un pregevole esempio. La cappella fu ultimata in tempi brevissimi, i pennacchi che raffigurano i profeti Malachia, Geremia, Isaia e Gioele furono ornati nel 1841 da Enrico Scuri. Giovanni Morigia invece decorò l'abside con il compianto sul Cristo morto nel 1842 e nello stesso anno Giuseppe Bertini ornò a fuoco i vetri dei lunotti laterali e del lucernario rappresentanti la visione di Ezechiele della risurrezione dei morti, la visione di Ezechiele del nuovo Tempio Gesù Redentore. E l'ultimo
capitolo che leggiamo oggi, ma forse magari riusciamo a farne anche uno o due in più, è l'oratorio di San Bartolomeo. Anche di questo oratorio campestre, distante dal borgo circa un miglio e posto lungo la via Valle, abbiamo le prime notizie in tre visite pastorali del 600. In quella del 12 maggio del 1624 si informa che l'edificio, molto antico e ormai in rovina, era stato da poco ricostruito dalle fondamenta grazie alle elemosine dei fedeli. Era lungo 10 metri, largo 5 e alto 7 all'incirca. La navata era volta a oriente e aveva le pareti intonacate. La facciata era preceduta da un portico sostenuto da pilastrini in mattoni. La visita del 1645 offre una descrizione più dettagliata. La facciata era ornata da motivi architettonici e accanto alla porta d'ingresso aveva due finestre in basso, in modo che i fedeli potessero affacciarsi e pregare anche senza entrare. Le altre due finestre erano poste sui lati ad altezza maggiore, alle pareti invece erano appesi quattro dipinti con figure di diversi santi. La cappella, elevata di due gradini sopra la navata, era illuminata da tre finestrelle semicircolari, decorata con affreschi che rappresentavano episodi della vita di San Bartolomeo. L'altare in mattoni era addossato al muro e sormontato da un quadro con l'immagine della Vergine tra San Bartolomeo e San Paolo Eremita, incorniciato in una bella ancona. Il portico, abbastanza ampio da un lato, era chiuso da un muro e dall'altro invece si abbassava verso il cimitero, dove al tempo della peste del 1630 erano state sepolte molte vittime della pandemia. A sud dell'oratorio c'era la sacrestia ed il campanile e appena oltre una casetta abitata da un eremita che indossava l'abito dei carmelitani. La terza visita del 1674 aggiunge solo alcune osservazioni minori e precisa che la chiesa non aveva bisogno di riparazioni, ma che avrebbe dovuto essere chiusa con un cancello e che talvolta vi si celebrava messa per devozione di qualche fedele. Nel Settecento l'oratorio sfuggì alle soppressioni prima austriache e poi napoleoniche per la sua posizione campestre e forse anche per la mancanza di benefici che attirassero l'attenzione di autorità e di singoli funzionari. Ancora nell'Ottocento continuò ad avere un ruolo nella vita religiosa di Caravaggio, testimoniato ad esempio nella processione penitenziale che si svolgeva verso il 1835-36 durante il periodo dell'epidemia di colera. Nella prima metà del Novecento la festa del Santo, che cade il 24 agosto, richiamava molti fedeli ai morti di San Bartolomeo, come ha ricordato Pietro Tirloni nella sua storia delle chiese di Caravaggio. Ma il declino dell'edificio, non più curato nella manutenzione, dovette procedere senza soste, fino alla situazione attuale in cui è ridotto ad una santella con il bassorilievo del santo rozzamente ridipinto di bianco, che necessita di un adeguato restauro perché minaccia ormai la completa rovina. San Pietro dei Cappuccini. Si trova in via Brignano, dove successivamente venne trasformata insieme al convento prima in una villa padronale, poi in un orfanatrofio maschile, l'Istituto Bietti Le Gramandi Brignoli, diretto da Don Pierino Crispiatico, che accolse orfani e non fin dal 1950 per 23 anni prima di trasferirsi nel nuovo edificio di via San Francesco. Il convento dei Cappuccini fu edificato negli anni del conflitto dell'interdetto nel 1606-607, una grave disputa tra la Repubblica di Venezia e Papa Paolo V che mise in luce un conflitto tra sovranità statale e pretese universalistiche del papato e che portò alla cacciata dal proprio territorio di gesuiti, teatini e cappuccini. Una ventina di religiosi che giunsero a Caravaggio in un primo tempo vennero ospitati in quella parte del monastero di Santa Elisabetta
che fu degli umiliati, e subito dopo, nel 1609, nel convento creato proprio per loro l'anno prima. Dopo la soppressione del 1770, la chiesa venne spogliata, di essa resta solo una tela di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, raffigurante Gesù, deposto tra la Vergine e San Francesco d'Assisi, che si trova nella sacrestia del santuario. L'oratorio di San Rocco fuori da Porta Vicinato. L'oratorio era definito fuori dalle mura, per distinguerlo dall'altro con la medesima dedicazione posto al centro del borgo. Era di forma quadrata, di piccole dimensioni, distante circa 100 metri da Porta Vicinato e ancora oggi testimoniato dal vicolo di San Rocchetto, che si affaccia sulla via Bietti. Era stato edificato probabilmente nel 500 in occasione di una delle epidemie che avevano colpito la popolazione, forse quella denominata di San Carlo. L'interno con il soffitto a volte e le pareti intonacate era illuminato da due finestre laterali. La piccola cappella aveva un altare di mattoni sopra il quale stava un affresco raffigurante la Vergine col Bambino e i Santi Rocco e Sebastiano, mentre in un angolo stava la statua di San Rocco che veniva esposta fuori dall'oratorio in occasione della festa del Santo, senza tuttavia la raccolta delle elemosine. La facciata era preceduta da un piccolo portico con due pilastri, a destra stava la sacrestia e accanto un piccolo campanile con un'unica campana. L'oratorio godette nel tempo di diversi lasciti, uno istituito nel 1617 da Angela Aregazzi, un altro con il reddito annuo di lire 326 consistente in terreni a Misano e Caravaggio e in una casa a Fornovo, e altri ancora minuziosamente elencati nella visita pastorale del 1645. Dopo il 600 non si hanno più notizie dettagliate e si può pensare che durante la dominazione francese sia stato venduto e poi demolito. Per oggi ci fermiamo qui, mercoledì prossimo parleremo della chiesa di Santa Liberata. Adesso invece vi do lettura del santo di oggi, poi un attimino di musica e riprenderemo con l'informazione. Oggi è Sant'Alberto di Pontida. Alberto, della nobile famiglia dei Prezzati, fu un soldato che per una grave ferita riportata lasciò la vita delle armi per cercare la pace di Cristo. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostela in Spagna, si ritirò a Pontida, sua città natale, dove nella seconda metà del secolo XI fondò un monastero che dedicò a San Giacomo, basato sulla regola di Ugo di Cluny, morto nel 1109. Dopo un periodo di noviziato a Cluny, fu superiore a Pontida come successore del compagno Guido.

L'inflazione però balza al 3,3%, la spinge il caro energia, l'allarme ai consumatori, sarà una stangata da oltre 1000 euro a famiglia. Sale il pressing sul governo perché intervenga, la scadenza sulle accise è vicina. L'inflazione italiana balza ad agosto al 3,3%, ai massimi da quasi 3 anni. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi della crisi internazionale che scalda i prezzi di tutta l'Eurozona. E in un'Italia che già cresce dello 0, e da marzo tampone il caro energia prorogando i tagli alle accise, sale il pressing sul governo perché intervenga al più presto. Calabresi pronto a candidarsi per Milano, il PD prima il programma, poi i nomi. Conte insiste, Schlein frena, basta parlare di primarie. Di Battista verso il rientro in Italia, le spese coperte da una polizza. La sfida invece degli anti-Salvini, rivolgono la Lega Nord. Un gruppo di ex parlamentari chiede la convocazione del congresso. Sorpresa tra i fedelissimi del segretario che replicano, cercano una poltrona. In Bergamasca serve un'alternativa valida, Romeo e Fontana ad Alzano. Attesa per l'eventuale congresso, lunedì incontro pubblico col capogruppo al Senato e il governatore. Siamo arrivati adesso invece alle notizie che riguardano le guerre. L'accusa di Berlino, Mosca responsabile per i droni di Lipsia. La Germania ha le prove che dietro gli attacchi ibridi ci fossero i russi. E Merz annuncia rappresaglie. Dura reazione da Europa e NATO. Daremo risposte adeguate. La tensione fra Berlino e Mosca, palpabile da settimane, sfocia in quello che ormai è scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Friedrich Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia. La chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Russa di Berlino, ritenuto un covo di spie, e l'aumento della pressione sulla flotta ombra. Uccisi intanto membri delle forze USA, Washington smentisce l'annuncio del Pasdaran. La vendetta annunciata dopo i raid delle forze statunitensi nella regione contesa dello stretto di Hormuz. E anche il conflitto fra gli Stati Uniti e Iran si infiamma con nuovi raid mirati condotti dalle forze statunitensi nella regione dello stretto di Hormuz. Raid che hanno scatenato la reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia contro obiettivi USA e che ha definito operazione decisiva. Alcune notizie invece adesso che arrivano dall'Italia. Abusi a una tredicenne in un minimarket, ma il giudice lo rilascia. Per il GIP era dispiaciuto. Nordio invia gli ispettori al Tribunale di Torino. Insorge il mondo politico. Uccide i due fratelli e poi si toglie la vita. Benevento una violenta lite, poi spunta una pistola. Uno dei tre fratelli uccide gli altri due. Poi rivolge l'arma contro se stesso e si spara. Allarme a Taormina, roghi vicino alle abitazioni. La situazione è tragica, Taormina brucia, è stato il sindaco Cateno De Luca a lanciare via social la notizia del vasto incendio che ha colpito la perla dello Ionio. Troppo caldo, spostare l'inizio delle lezioni, la richiesta, i sindacati chiedono di rinviare l'apertura delle scuole, se non ci sono le condizioni per salute e sicurezza. Le temperature sono ancora troppo alte per iniziare a tornare in classe già a partire dalla prossima settimana e via via in tutta Italia fino al 17 settembre, come prevede il calendario scolastico. E così la CGIL chiede di spostare l'inizio delle lezioni se non ci sono le condizioni per rispettare il decreto 81
su salute e sicurezza, anche perché ci sono stati 3 mesi per fare dei lavori, ma non è stato fatto nulla. E in alcuni territori è invivibile stare 5-6 ore in classe in 20-30 persone. Intanto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia un contributo di 20 milioni destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento. Alcune notizie brevissime di economia: borsa con il rialzo del petrolio, Tenaris sfiora un balzo del 2%. Aprirsi nuovi spazi all'estero, bando su 8 mercati per le PMI, export su misura. Adesioni al via per i prossimi viaggi con incontri, il caseificio Defendi è volato a Miami, occasione per posizionarci negli USA.

E siamo arrivati alle notizie che riguardano Bergamo e la nostra provincia. Schianto in moto con il padre, Tommaso muore a 10 anni in via Zaneca. L'altra sera il violento scontro con un tir. Epilogo fatale per il bambino, resta grave il papà. Sotto sequestro mezzi e caschi. Al vaglio della procura eventuali responsabilità. In assenza di testimoni si cerca tra le riprese della videosorveglianza della zona. Il camion usciva dall'Elcograf, il conducente del mezzo rimasto illeso. E da inizio anno 32 vittime in 18 casi coinvolti centauri. A tutto gas col furgone fuori dallo stadio, i carabinieri lo salvano dal linciaggio, fuggiva su un mezzo rubato, schianto contro l'auto dell'arma, poi l'arresto, ha rischiato di investire chi lasciava gli spalti dopo la partita, i tifosi l'hanno bloccato e picchiato, panico in strada, qualcuno ha pensato a un attentato di matrice islamica. E tentata spaccata al bar, ma è successo in 23 anni in Largo Belotti,

armi da guerra, altri due in carcere, asseriate e sparatorie fuori dalle piscine. Fermati un ventenne e un 24enne. L'accusa, legami con la banda di spacciatori che il 21 giugno ha usato un Kalashnikov e una pistola mitragliatrice, ma non hanno preso parte al raid. Bloccati lunedì sera nel Milanese dai carabinieri di Bergamo, in casa avevano però armi. Uno dei giovani, finito in cella venerdì, ammette: «Sono stato io a sparare».

Travolta da una moto sulle strisce, muore 78enne, era in vacanza sul lago Spinone. Teresa Scorza stava attraversando la statale 42, sbalzata a qualche metro di distanza. Tra i primi a intervenire una dottoressa e un vigile del fuoco di passaggio, ma per lei nulla da fare. Il motociclista Camuno si è fermato per i soccorsi, sarà indagato però per omicidio stradale. Con l'auto nel fossato, donna liberata dai soccorritori, è avvenuto a San Paolo d'Argo. E la notizia che riguarda Vidalengo e Caravaggio, investito dal bus, non ce l'ha fatta, il pensionato. Si è spento ieri al Papa Giovanni, originario di Castelrozzone, lascia alla moglie. L'incidente era avvenuto il 26 agosto. Franco Manzoni era in sella alla sua bicicletta a Vidalengo di Caravaggio. Frana durante i lavori, statale 470 chiusa almeno fino a venerdì a Olmo al Brembo. Il crollo proprio mentre era in corso la messa in sicurezza di un masso pericolante. Per 10 paesi collegamento tramite la via comunale. E non ci sono altre notizie per oggi. Chiudiamo con l'articolo sul tempo a cura di Luca Tiraboschi. Sereno o poco nuvoloso, più variabile in montagna. Le nostre orobie hanno caratteristiche davvero uniche in tanti aspetti. Dal punto di vista meteorologico, per esempio, tale concetto balza all'occhio in parecchie occasioni. Una di queste si è verificata nella giornata di ieri. È stato sufficiente dare un'occhiata al satellite per osservare una copertura nuvolosa e frammentata che interessava con precisione quasi chirurgica l'intero arco alpino orobico. Cosa significa? È un segnale di un mondo un po' a sé, dove esiste una situazione atmosferica che a volte viene determinata esclusivamente dall'orografia. Questo, tra l'altro, ha provocato qualche debolissimo rovescio di pioggia del tutto isolato e occasionale, mentre nelle basse valli in pianura il sole la faceva da protagonista. Anche oggi avremo temperature nel complesso sereno o poco nuvoloso in pianura e fascia pedemontana, mentre in montagna comanderà la solita formazione di cumuli pomeridiani. E prima di continuare con la rubrica Salute e Benessere, vi lascio ancora a un attimino di musica. A tra poco!

Oggi parliamo dell'ananas per digerire, non per dimagrire. Attorno alle proprietà delle fette gialle continuano a circolare convinzioni errate. Ecco quali sono i vantaggi reali e quando consumare la prelibatezza esotica con qualche accortezza. Con la sua buccia rugosa e quella corona di foglie che richiama subito le atmosfere tropicali, l'ananas è uno dei frutti più riconoscibili al mondo. Anche il nome è una storia curiosa. Secondo alcune interpretazioni deriverebbe dall'arabo Ain Anas, cioè occhio umano, per la particolare geometria delle sue scaglie esterne. Quando cerchiamo alimenti freschi, idratanti e leggeri, l'ananas è protagonista delle nostre tavole. È apprezzato per il sapore dolce e rinfrescante, ma attorno alle sue proprietà continuano a circolare molte convinzioni, talvolta errate. Per far chiarezza abbiamo chiesto il parere di Anna Maria Barile, dietista presso il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, distinguendo tra varietà scientifiche e falsi miti. Può favorire la digestione delle proteine, vero? La fama digestiva dell'ananas non è una leggenda, il merito è della bromelina, un enzima presente nel frutto e particolarmente concentrato nel gambo centrale, la parte più dura e fibrosa che tendiamo a scartare. La bromelina svolge un'azione proteolitica, ovvero aiuta a scomporre le proteine e i mattoncini più piccoli, gli amminoacidi, facilitandone la digestione e l'assorbimento da parte dell'organismo. Questa proprietà è nota anche in ambito culinario. In diversi paesi produttori di ananas, come il Costa Rica, il succo del frutto viene impiegato per marinare la carne, perché gli enzimi contribuiscono ad ammorbidire le fibre proteiche, rendendola più tenera. Consumare ananas, gambo incluso, al termine di un pasto ricco di proteine può quindi favorire i processi digestivi. Brucia i grassi e fa dimagrire. Falso. Da decenni l'ananas viene associato a diete lampo e prodotti che promettono una rapida perdita di peso. In realtà non esiste alcuna evidenza scientifica che il frutto sia in grado di bruciare i grassi corporei. La confusione nasce dalla bromelina. Siccome facilita la digestione delle proteine, qualcuno ha finito per attribuirle anche una presunta azione sui grassi. Ciò non significa che l'ananas non possa essere un valido alleato all'interno di un'alimentazione equilibrata. Grazie all'elevato contenuto di acqua, al buon apporto di fibre e alla presenza di vitamine e minerali, è un frutto leggero, saziante e adatto anche a chi segue un percorso di controllo del peso. Tuttavia, nessun alimento da solo è in grado di far dimagrire. La perdita di peso dipende dall'equilibrio complessivo della dieta, dallo stile di vita e dal livello di attività fisica. È ricco di vitamina C, vero? L'ananas è una fonte molto valida di vitamina C. In 100 grammi ne apporta circa 50 mg, una quantità che lo avvicina agli agrumi più noti e che permette di coprire una parte significativa del fabbisogno quotidiano. Con una porzione, secondo le linee guida, di 150 grammi, equivalente a due fette spesse, circa 1,5-2 cm, un contributo prezioso per sostenere il sistema immunitario e i meccanismi di protezione cellulare. C'è però un aspetto poco noto: l'ananas non è un frutto climaterico, quindi non continua a maturare dopo la raccolta. Anche il contenuto di vitamina C dipende in larga misura dal momento in cui viene staccato dalla pianta. Per questo scegliere un frutto già maturo è fondamentale. E le etichette possono aiutare. Indicazioni come maturato in pianta o trasportato per via aerea segnalano prodotti raccolti al punto giusto e arrivati rapidamente sugli scaffali, più profumati, più dolci e con una maggior probabilità di aver preservato il micronutriente, particolarmente sensibile a luce, aria e calore. Chi ha il diabete deve evitarlo? Falso.
Il suo indice glicemico, cioè la velocità con cui fa aumentare la glicemia, è superiore a quello di frutti, di mele e pera, ma ormai si considera il carico glicemico, cioè la quantità totale di carboidrati ricavati da un determinato cibo, e quello dell'ananas non è alto. Il frutto dà 40 calorie per 100 grammi ed è ricco di acqua e possiede fibre. Non va escluso dall'alimentazione. Può essere consumato anche in presenza di diabete, nelle porzioni e nelle modalità suggerite dagli specialisti a fine pranzo o cena. Prudenza in chi assume anticoagulanti, vero. Pur essendo un alimento salutare, esistono alcune avvertenze. Chi assume i farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, per esempio, dovrebbe chiedere consiglio al proprio medico prima di consumarne grandi quantità o di utilizzare integratori a base di bromelina. Questo enzima, infatti, potrebbe amplificare l'azione dei farmaci e aumentare il rischio di sanguinamento. Previene e cura il cancro? Falso. L'idea che l'ananas possa avere effetti anticancro nasce da alcuni studi preliminari condotti in laboratorio. Una ricerca del 2019 pubblicata su Food Science and Nutrition, ad esempio, ha osservato che la bromelina applicata su cellule tumorali in vitro può influenzare alcuni processi infiammatori e favorire la morte cellulare programmata. Si tratta però di risultati ottenuti in condizioni sperimentali, quindi in provetta, e non direttamente trasferibili all'organismo umano. A oggi non esistono prove scientifiche che dimostrino che il consumo di ananas possa prevenire o curare il cancro. La prevenzione oncologica si basa su fattori ben consolidati, come una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, il mantenimento di un peso corporeo sano e l'assenza di fumo. L'ananas può certamente far parte di uno stile di vita salutare, ma non va considerato una terapia né un alimento con proprietà miracolose. Può causare una reazione negli allergici al lattice? Vero. Un'attenzione particolare è riservata per le persone allergiche al lattice o ad alcuni pollini. In questi casi può verificarsi una reazione crociata. Il sistema immunitario riconosce come simili alcune proteine presenti nell'ananas e attiva una risposta allergica. I sintomi più comuni includono prurito, pizzicore, gonfiore di labbra, lingua e bocca, ma nei soggetti più sensibili le manifestazioni possono essere più intensi. Integratori di bromelina dopo le contusioni. La bromelina, l'enzima dell'ananas utile per la digestione delle proteine, è disponibile anche come integratore. Il suo impiego più studiato riguarda il supporto nel controllo di gonfiore ed edema dopo interventi chirurgici, traumi, contusioni o distorsioni. In questi casi viene usata come coadiuvante per favorire il drenaggio dei liquidi e sostenere i normali processi di recupero dell'organismo. Sono diffuse anche formulazioni per il benessere della circolazione e per la sensazione di gambe pesanti o ristagno di liquidi. Al contrario, è bene diffidare dalle promesse sul dimagrimento, perché la bromelina non brucia grassi e calorie come vuole la diceria. Anche oggi abbiamo terminato con questo articolo. Abbiamo ancora una manciata di secondi prima di passare alle notizie della nostra parrocchia e vi do alcune piccole informazioni. La Nestlé elimina i coloranti artificiali. La multinazionale svizzera dell'alimentazione Nestlé elimina i coloranti artificiali da tutti i prodotti entro la fine del 2026. Il colosso elvetico è il primo grande gruppo del settore ad assumere un impegno di questo tipo a livello mondiale.
dopo aver già escluso questi additivi dai cibi destinati al mercato statunitense. Tumori, fertilità salva congelando i tessuti. Uno studio belga pubblicato sulla rivista Nature offre nuove speranze per i bambini che affrontano la chemioterapia per un tumore. Un campione di testicolo prelevato da un paziente di 10 anni prima di iniziare le cure e congelato si è rivelato vitale 16 anni dopo. Si tratta di una procedura ancora sperimentale che, secondo gli scienziati, potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il trattamento dell'infertilità. Prevenire il mal di montagna. Viene definita mal di montagna una sindrome caratterizzata dal mal di testa associata a disturbi gastrointestinali, nausea, vomito e diarrea, vertigini, disturbi del sonno, senso di fatica eccessiva. Si può manifestare a quote superiore a 2500 metri, ma si può prevenire seguendo i consigli dei cardiologi dell'Istituto di Fisiologia Clinica della CRN di Pisa. Acclimatarsi. Una volta superati i 2500 metri, si dovrebbe aumentare l'altitudine non più di 500-600 metri ogni tappa e fermarsi a dormire per almeno una notte prima di riprendere la salita. Idratarsi. Bere almeno 3 litri d'acqua al giorno per quote superiore ai 3000 metri. Evitare sforzi eccessivi. Considerando la riduzione di ossigeno, non ripetendo le proprie prestazioni, non che si fanno normalmente a livello del mare. Non bere alcolici perché l'alcol potrebbe deprimere la risposta respiratoria compensatoria, soprattutto di notte. Per l'intestino irritabile è efficace lo yoga. Da una revisione sistematica di 10 studi clinici si evince che la pratica dello yoga è efficace soprattutto in associazione ai trattamenti convenzionali, che spesso da soli non sono sufficienti a migliorare del tutto i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile, quali diarrea, stipsi, gonfiori e dolore addominale. L'acqua va bevuta lontano dai pasti? Falso. Circano false credenze riguardo all'acqua e tra le più dure a morire c'è quella che accusa le minerali di gonfiare troppo la pancia. Intanto l'acqua non contiene energia e non fa ingrassare, poi non provoca maggior ritenzione idrica, che dipende semmai dal sale o altre sostanze presenti negli alimenti, e non è affatto vero che l'acqua va bevuta solo al di fuori dei pasti, anzi un'adeguata quantità di acqua migliora la consistenza e la diluizione degli alimenti ingeriti. Adesso abbiamo effettivamente terminato. In questi ultimi 5 minuti vi do lettura delle celebrazioni e delle iniziative della nostra parrocchia di questa settimana. Le sante messe oggi si concludono alle 18 a Vidalengo, alle 20:30 al conventino, con la novena a Maria Bambina e la messa in memoria di Luigi. Domani, 3 settembre, San Gregorio Magno Papa, 8:30 parrocchia, messa in memoria di Giovanni e della famiglia Tacconi. 8:30 sempre Masano, 9 Misano, 20:30 conventino con la novena e la messa in memoria di Luigi, Luigina e Battistina. Alle 20:30 a Vidalengo. Le altre iniziative, come avete già sentito, la novena di Maria Bambina che si svolge nei giorni feriali alle ore 20:30 al conventino. Per questo sono sospese le messe pomeridiane e serali nelle altre chiese. Corse di preparazione al matrimonio inizierà il 18 settembre prossimo, iscrizioni in segreteria parrocchiale. La parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre, informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale. Festa dell'oratorio di San Luigi inizia giovedì con la possibilità di cena dalle 19:30, aperta la pesca di beneficenza. E adesso invece, ho terminando con le celebrazioni e le iniziative, vi do lettura dei funerali di giovedì e venerdì.
Allora, giovedì 3 settembre alle ore 16, le esequie di Carlo Giovanni Rossi, anni 79. Venerdì 4 settembre 9:30, esequie di Maria Santa Canevisio, anni 91, vedova Petrot. Venerdì 4 settembre 10:45, le esequie di Battista Luigi Gatti, anni 87. E sempre venerdì 4 settembre, ma alle 16, esequie di Ambrogio Sigismondo Conti, anni 86. Anche per oggi, qui dalla frequenza 92.20 spazio Magnolia, lo spazio che RCN Spazio Blu dedica alla nostra parrocchia di Caravaggio, Santifermo e Rustico, è tutto. Vi ringrazio dell'attenzione, sperando di avervi tenuto compagnia in questa oretta. Augurando a tutti una serena giornata, vi lascio alle trasmissioni di Radio Cittanova. Buongiorno a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Buongiorno da Pirachile Dolfini. Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. I paesi del G20, finanza a eccezione della Cina, auspicano uno stretto di Hormuz con una navigazione libera, sicura e prevedibile. Tensione anche tra Russia ed Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione europea von der Leyen sente il cancelliere tedesco Merz e annuncia risposte dall'Unione. Putin accusa la Germania ci attacca per ragioni di sua politica interna. Due persone sono rimaste lievemente ferite in seguito ad un'esplosione avvenuta stamani intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta in Germania. Un ordigno non ancora identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio, ancora da accertare cause dinamiche, ripercussioni sul traffico locale. Il tempo del creato ci chiama a conversione, non è ancora troppo tardi. Papa Leone ieri ha celebrato una messa nei giardini di Castel Gandolfo in occasione della giornata di preghiera per la custodia del creato. Il pontefice invita a contemplare la bellezza delle opere del Signore e ad assumersi la responsabilità personale e collettiva nella custodia dell'armonia originale. È un anno dalla giornata mondiale della gioventù del 2027 a Seul. Padre Vincenzo Bordo, missionario in Corea del Sud da 36 anni, ha preparato un testo per accompagnare i giovani all'evento. Ascoltiamolo.
1: La Corea si sta preparando moltissimo all'evento della giornata mondiale dei giovani che ci sarà il prossimo anno a Seul. Il governo si sta impegnando moltissimo a preparare questo evento e in modo particolare la Chiesa, i vescovi e la chiesa di base, la gente, le famiglie per accogliere i giovani, i pellegrini, la chiesa locale, le parrocchie per accogliere i gruppi, e tutti noi ci stiamo preparando per questo grande evento che ci sarà il prossimo anno. Sarà un evento bello, stupendo. Il rischio però è quello che sia un momento isolato della vita, però questo può lasciare un po' di tempo che trova. E proprio riflettendo su questo fatto è nata l'idea di fare questo libro, preparare i giovani italiani che verranno un pellegrinaggio.
0: Balzo dell'inflazione ad agosto che sale al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che ancora risentono delle tensioni internazionali. Avvio di giornata lievemente negativo per la Borsa di Milano, Piazza Affari e FTSE MIB perde lo 0,17%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Un escursionista risulta disperso in seguito ad una vasta frana che si è staccata ieri sera dal Monviso nel Cuneese. Le ricerche dell'uomo sospese nella notte sono riprese all'alba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Anche oggi, in questo mercoledì 2 settembre 2026, c'è un filo conduttore che ci lega ai nostri ascoltatori con tutte le nostre curiosità, la barba bianca del nostro Daniele Caruso. Buongiorno. Tu che ovviamente dici sì a tutto, Daniele, io potrei dire qualsiasi cosa, lui dice sempre sì. Allora, vuoi il caffè, Daniele? Sì. Vuoi un letto per riposare? Sì, soprattutto a quest'ora ci vorrebbe, ma lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Come siete messi oggi? Magari tanti hanno ricominciato.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo di diverse abilità e danza che a Cremona trovano uno spazio comune per dialogare senza l'uso delle parole. Ce lo racconta l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Nicole Manfredini, psicologa, psicoterapeuta, ballerina e guida del gruppo Danza Espressiva. Benvenuta.
2: Grazie, grazie di avermi invitato qui oggi.
1: Allora, partirei, prima di parlare della tua attività, dalla tua esperienza. Tu sei appunto psicologa, quindi hai fatto un percorso di specializzazione, che adesso ci racconti, e in parallelo balli.
2: Esatto.
1: Come è cresciuta questa doppio interesse, doppia passione, come le hai unite?
2: Allora, io faccio danza da quando sono una bambina e questa passione mi ha accompagnato durante tutte le fasi della mia crescita e della mia vita. E proprio 10 anni fa, all'interno della scuola di danza che frequentavo, ho potuto conoscere l'esperienza di danza espressiva. Inizialmente sono stata coinvolta più come aiutante del corso e poi mi è stata affidata la conduzione dell'attività che mi ha proprio aperto un mondo.
1: Ecco, lo spieghiamo per chi ci segue e ci ascolta. In cosa consiste la danza espressiva? Cos'è?
2: La danza espressiva è un'attività di danza rivolta a persone con diverse abilità. Persone con diverse abilità proprio perché ciascuno di noi ha diverse abilità, diversi modi anche di esprimersi attraverso il corpo e quindi la danza è proprio quel contesto aperto che accoglie tutti e espressiva perché la danza diventa proprio un linguaggio universale, accessibile proprio a tutti, dove le persone possono esprimersi liberamente le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ecco perché nasce danza espressiva.
1: Quindi approdo in questo laboratorio, in questo luogo.
2: Esatto, e combaciava proprio anche con il mio laurearmi in psicologia. E quindi questi due mondi hanno proprio, quindi il mondo della danza e il mondo dei miei studi, hanno proprio iniziato a dialogare dentro di me, no? E insieme ad alcune mie amiche, anche mie colleghe, mie amiche di infanzia o mie amiche comunque che condividono la mia stessa passione, abbiamo deciso di proporre un po' la nostra proposta di danza espressiva, che è proprio una danza che sì, agisce sulla sfera emotiva, sociale, cognitiva di ciascuno, quindi sicuramente migliora la creatività, la coordinazione, l'equilibrio, ma sicuramente quello che per noi è importante è che soddisfa un po' tutti quei bisogni che fanno parte di tutti gli esseri umani, no? Per esempio il bisogno di appartenenza, un bisogno che tutti noi abbiamo, sentirci parte di qualcosa, no? Inclusi parte di un gruppo, essere valorizzati all'interno del gruppo, e questa esperienza sicuramente risponde molto a questo bisogno, ma anche il bisogno di sentire. Appunto dicevo prima, possiamo esprimere le nostre emozioni, le nostre sensazioni, e grazie al linguaggio corporeo queste emozioni le possiamo sentire ma anche raccontare, no? Raccontare agli altri, e è bello perché si vede che sono emozioni che magari non proviamo solo noi ma le prova anche qualcun altro,
1: quindi mi arriva lo stesso, me lo racconti a modo tuo, magari senza parlare, con un gesto che io non farei, che non mi appartiene, però mi arriva.
2: Esatto, ed è bello proprio vedere che è condivisa quella cosa lì e ci si sente anche proprio meno soli anche nel sentire quell'emozione.
1: Ecco, mi dicevi 10 anni fa, quindi sono 10 anni che fate questa attività,
2: sì.
1: C'è questo spazio inclusivo in cui ci sono persone con disabilità, con diverse abilità e persone che partecipano per la gioia di partecipare,
2: esatto.
1: Che danzano insieme ogni settimana.
2: Esatto, sì, il corso ad oggi conta circa 25 partecipanti, siamo promossi dalla Dinamo Zeist, il corso è nato all'interno dell'oratorio di San Bernardo che ci ha sempre accolto, ci ha fornito comunque una sala grande, adesso ci siamo in realtà trasferiti in un altro spazio più grande perché appunto essendo 25, eravamo partiti in 5, oggi siamo 25, ed è stato bello vedere anche questa evoluzione, questo numero che è aumentato in modo quasi, mi viene da dire, naturale, spontaneo. Uh-huh. Infatti 10-11 ragazze, appunto mie amiche, ogni settimana decidono e scelgono proprio di mettersi al servizio di queste persone che, come dicevi, sì, hanno diverse disabilità, persone con la sindrome di Down, disturbo dello spettro dell'autismo, disabilità fisiche e sensoriali, ma come dicevo prima, a noi piace proprio parlare di diverse abilità, perché tutti noi ne abbiamo di diverse.
1: Quindi anche i bisogni diversi, anche da parte vostra, l'impegno per cercare di creare un'armonia tra bisogni che non per forza sono i medesimi, insomma.
2: Esatto, sì, sono bisogni diversi, sensibilità diverse, uh-huh. E per noi è importante fornire anche quei sostegni a ciascuno di loro personalizzati, no? Ognuno di loro è diverso, quindi è importante metterci in una anche prospettiva di ascolto, uh-huh. verso ciascuno, perché c'è qualcuno che non parla e quindi, certo, non riesce magari verbalmente a comunicare un suo bisogno. Però sicuramente un ascolto profondo, autentico e costante ci permette proprio di accoglierli e cogliere quello che è importante per ciascuno di loro e quindi poi costruire anche l'attività in base agli interessi e alle preferenze di tutti.
1: A quello che arriva. Ecco, quest'anno mi dicevi che il tema sarà il tema del branco, inteso non come qualcosa di diciamo unico e unipensante, ma come qualcosa che accoglie delle diversità, quindi ognuno avrà la sua impronta in questo,
2: esatto,
1: in questo lavoro, in questo spettacolo che farete poi, immagino, a fine anno.
2: Sì, in genere facciamo sempre uno spettacolo finale nel mese di maggio, di giugno, dove raccontiamo un po' il percorso, no? Il percorso sì artistico, ma anche il percorso personale, mm-hmm. di ciascun ragazzo. L'idea del branco è nata un po' da una metafora, da un'immagine che è quella delle impronte che vengono lasciate, per esempio, nella savana all'alba, no? E questa metafora è quello che un po' accade all'interno della sala di danza tutte le volte che ci incontriamo. Ci possono essere delle impronte più leggere, esatto, alcune più profonde, più piccole, più grandi, veloci, lente, uh-huh. ma la cosa bella è che sono tutte impronte presenti, impronte reali e autentiche, e quando queste impronte si uniscono si crea proprio qualcosa di meraviglioso, qualcosa che va oltre ciascuno di noi. E un branco, quello che vogliamo trasmettere è che il branco vuole proprio dimostrare che la differenza non è un ostacolo, non è una barriera, anzi è importante valorizzare l'unicità e l'originalità di tutti, ed è questo un po' il messaggio che
1: volete
2: vogliamo
1: portare,
2: il contributo di ciascuno e l'impronta, il segno che lascia all'interno del gruppo.
1: E anche il tema dell'ascolto che dicevi prima si trasferisce un po' nella sfera personale di ogni partecipante, appunto perché molto spesso quando si parla di disabilità erroneamente si pensa a persone che hanno bisogno di essere gestite, accudite. Gli devo dire cosa deve fare? Assolutamente no, cioè vogliamo anche sfatare questo mito.
2: Esatto.
1: Dall'altra parte c'è la libertà di scegliere come muoversi a danza e nella vita magari di scegliere per sé.
2: Esatto, allora importantissimo il tema della scelta, proprio perché mette al centro la persona, no? E la possibilità di scegliere rimanda proprio anche al tema della libertà, cosa che è fondamentale anche all'interno della danza. I ragazzi scelgono di venire a danza, non è stato imposto dalle famiglie o da nessuno di partecipare, ma lo possiamo proprio capire dai piccole azioni, piccoli comportamenti che mettono in atto ogni volta che vengono. Banalmente scelgono che musica ballare, con chi ballare, o se sono un po' stanchi scegliere di fermarsi e di guardare gli altri. Sembrano delle scelte piccole, delle scelte banali, ma in realtà sono scelte che permettono sempre di più una maggiore autonomia, un'autodeterminazione, uh-huh. che spesso queste persone nei loro contesti di vita magari hanno meno opportunità, meno occasioni di scegliere, e invece è importante che non siano sempre gli altri a scegliere per loro, ma possano davvero fare delle scelte libere e autentiche che magari partono dalle cose importanti per loro, dei loro interessi, preferenze, dei loro valori. E ecco, ci piace.
1: C'è qualche frase che ti hanno detto a lezione che magari ti risuona, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Allora, sicuramente quello che risuona tanto è il bisogno di stare in gruppo, il fatto di chiedere spesso anche ma perché non c'è Luca?
1: Cosa di l'attenzione all'altro.
2: L'attenzione all'altro, esatto. Anche sentire la mancanza di una persona che magari non c'è, o qualcuno che magari non è stato bene, quindi ovviamente non è potuto venire, però c'è questa attenzione verso l'altro. Oppure persone che arrivano e subito dicono: sono contento oggi di essere qui. Persone che si vede che anche danno valore a un abbraccio, no? Mm-hmm. Abbraccio il mio amico perché sono contento di condividere questa cosa con lui. Spesso alcuni ci scrivono anche dei messaggi, no? Mi mandi il titolo della canzone, mi mandi il foglietto su cui è scritto, non so, le posizioni.
1: Quindi questo continua anche a casa?
2: Sì, sì, durante la settimana comunque ci mandano dei messaggi, abbiamo anche un gruppo e sì, assolutamente. E questo ci viene anche riportato dalle famiglie, perché con le famiglie si è proprio creato anche con alcune in 10 anni, perché... Mm-hmm. Alcuni ragazzi che hanno iniziato, i primi
1: sono
2: ancora con noi, quindi questo ci dimostra che c'è proprio una scelta nel venire a danza, ma c'è anche una fiducia da parte delle famiglie nell'attività e nel vedere i loro ragazzi comunque tornare anche a casa con una luce diversa, no? Una leggerezza mm-hmm. diversa.
1: Sì, qualcosa cambia
2: anche
1: a casa,
2: sì.
1: Insomma. Tu come terapeuta cosa noti in loro? Magari quelli che conosci da più tempo, che cambiamento hanno fatto, che piccole novità hai notato nel loro comportamento, nel loro modo di crescere, di approcciarsi o anche di diventare appunto adulti e consapevoli?
2: Ah, sicuramente avrei da dare risposte diverse, perché appunto sono tanti
1: persone
2: ragazzi,
1: diverse,
2: persone
1: sì.
2: diverse, quindi appunto dovrei dare 25 risposte diverse. Ah, sicuramente negli anni... hanno portato a casa magari una conquista, conquiste concrete, quindi anche passi, movimenti che sembravano irraggiungibili, sembravano complessi, invece portano a casa una conquista più fisica, mm-hmm. più motoria. Questo è un aspetto diciamo più pratico.
1: Beh, però è una forte espressione anche di una diciamo di
2: costanza,
1: di sbloccato
2: sì, assolutamente.
1: Delle competenze, delle capacità.
2: Anche di coordinazione, di equilibrio, di memoria, ma sicuramente una cosa che noto ogni volta di più è l'interesse per gli altri, l'attenzione, come dicevamo prima, agli altri, la voglia di proprio costruire anche relazioni vere con gli altri, che si basano davvero magari su gesti semplici, però dimostrano proprio come dare valore alle cose importanti ti aiuta proprio anche a mettere in atto delle azioni coerenti con quello che conta. E sicuramente una cosa che noto è il loro sentire quella libertà di esprimersi senza nessun giudizio, perché non c'è nulla di giusto o di sbagliato nel movimento che uno porta. Mm-hmm. Lo sentono, lo dimostrano e dimostrano anche che il corpo ha una consapevolezza diversa, no? Il corpo non è un ostacolo, non è una fatica, una barriera,
1: non è una scatola, esatto, è un contenitore,
2: ma è qualcosa davvero che permette di uno strumento che permette di esprimere emozioni magari un po' difficili, emozioni invece meno difficili, condividerle con gli altri, esprimere magari anche la gioia proprio di essere lì, o la fatica, anche la stanchezza di essere lì. Quindi il corpo proprio acquisisce un linguaggio che è proprio bello, perché è accessibile davvero a tutti, anche a chi ha forti magari limitazioni comunicative. Quindi in realtà è bello, perché ci insegnano tanto, no? Questi ragazzi ci insegnano a essere puri, originali, unici, a non aver paura a quello che succede a volte anche a tutti noi nella società, paura del giudizio altrui. Invece mm-hmm. ci dimostrano anche una spontaneità che davvero stupisce.
1: Di cui c'è bisogno molte volte.
2: Esatto, e posso dire che davvero la danza in questo caso unisce e stupisce, perché ci raccontano tanto.
1: E tu in particolare cosa porti con te di questa esperienza nella tua vita?
2: Allora, sicuramente è un'esperienza che ogni settimana mi insegna qualcosa di nuovo, mi arriva qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, anche per me c'è del valore in questa attività, nel senso che sì, è vero che unisco dei miei studi, unisco la mia passione, ma quello che conta per me è proprio vedere queste persone felici, vedere che frequentano un contesto dove si sentono accolti e questo mi dà tanto, mi insegna tanto, che a volte cerchiamo nella nostra vita anche di raggiungere degli obiettivi o comunque avere un riconoscimento, ma in realtà la felicità a volte sta proprio in queste piccole cose. A volte io arrivo alla sera, tipo stasera abbiamo lezione, che sono stanca perché derivo magari
3: la mezza settimana, la giornata
2: magari impegnativa, quindi magari arrivo che sono un po' faticata, però quando esco anch'io esco con una luce diversa, con una maggiore anche leggerezza, e dico meno male che c'è stata questa lezione, che Anna mi ha dato quell'abbraccio, che Gloria mi ha detto quella parola, che anche le mie amiche erano lì a condividere con me questo momento, quindi mi porto tanto e spero che questa attività possa davvero proseguire, cambiare magari anche in alcune cose, e ecco, questo è un po' quello.
3: Anche aprirsi a persone che possono essere interessate a provare questa esperienza e a superare i confini propri e trovare attraverso il contatto con gli altri quella leggerezza che spesso manca, ma possiamo trovare,
2: assolutamente,
3: possiamo ricercare. E grazie mille per averla portata anche in questo studio.
2: Grazie
3: ancora a Nicole Manfredini. Voi trovate queste e tutte le interviste di Riflessi Magazine su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. Alla prossima!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Shockoy Blue. Shockoy Blue. Shockoy Blue.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, la fede umile. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Lo chiamavano Papa del Sorriso e non è difficile capire perché. Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I e vescovo di Roma per soli 33 giorni, raramente viene raffigurato in un'espressione accigliata. Eppure, avrà avuto anche lui le sue preoccupazioni. Quella della fame, sicuramente. Non veniva da una famiglia poverissima, ma i soldi bastavano a malapena. A Canale d'Agordo, tra le montagne del Bellunese che hanno fatto da cornice ai primi anni della sua vita all'inizio del Novecento, la miseria era normalità. Tra le figure che hanno condizionato indirettamente la sua formazione, c'è un personaggio che ha cercato di portare sviluppo mettendo letteralmente le mani in pasta, quella del formaggio. Don Antonio della Lucia, padre del cooperativismo lattiero-caseario in Italia, lavorava direttamente il latte dei contadini per convincerli a unirsi all'avventura. E questa capacità di coinvolgere e di raggiungere l'altro, ponendosi al suo livello con umiltà, è una caratteristica fondamentale anche per Don Albino, come sottolinea Don Vito De Vido, l'attuale parroco di Canale d'Agordo.
2: Papa Luciani non ha mai voluto apparire né da insegnante né da vicario generale, poi da vescovo e cardinale, e anzi non avrebbe mai immaginato, come diceva lui, di diventare Papa. Mai avrei immaginato quello che mi stava per accadere nella Cappella Sistina. Questa è la sua prima testimonianza e tutti l'hanno sentita come sincera e non artefatta, e questa è una delle caratteristiche, ecco, la verità, la semplicità, l'umiltà che ha colpito tutti quelli che si avvicinano alla sua figura. Noi facciamo ancora il catechismo ogni settimana, dalla prima elementare fino alla terza media, e i bambini sono una trentina solitamente, e tutti, ecco, dall'asilo in su, sanno la preghiera che egli faceva e che ripeteva volentieri: il Signore, prendimi così come sono, con i miei difetti e le mie mancanze, ma fammi diventare come tu mi desideri. E i bambini la respirano, la imparano e la ricordano poi anche per il resto della vita, spero.
1: In un'intervista del 1991 è Edoardo Luciani, fratello di Albino, a rivelare la grande capacità dialettica del fratello. Una capacità esercitata sempre in modo umile, senza provocare alcun senso di subalternità nell'interlocutore. Forse una chiave fondamentale per la sua elezione a Papa.
3: Mio fratello aveva il dono, dovunque incontrasse un'assemblea di gente di 4, di 5, di 100, di 200 persone, di accattivarseli immediatamente. Penso che incontrando questi suoi confratelli, chiamiamoli così, cardinali, in qualche maniera avesse giocato, dal punto di vista naturale, anche questo.
1: La volontà di entrare in contatto con l'altro si percepisce anche dagli scritti di Don Albino. La grande passione per la missione catechistica è un esempio lampante. Il passaggio forse più celebre, se non altro per la sua originalità, è quello delle lettere aperte ai grandi personaggi del passato raccolte nella serie di missive Illustrissimi. Questa urgenza comunicativa contribuì, secondo Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani, a rendere il messaggio di Giovanni Paolo I particolarmente significativo.
4: Come fare evangelizzazione, come creare il catechismo se non partendo dall'esperienza delle persone? Ecco la grande intuizione del vescovo Luciani in un contesto curiale, episcopale, molto arcaico, direi, degli anni 60, quando si apre il concilio, in cui i vescovi ancora parlano col plurale maiestatis, hanno un tono aulico, parlano un linguaggio alle volte pesante, qualche volta anche noioso. Lui invece applica un criterio giornalistico fresco, che lascia immediatamente, che fa presa immediata sulla gente, e lo utilizza anche da Papa. Smonta il papato in quel momento lì, non il papato in sé, ma il metodo di fare il Papa fino allora utilizzato, ed è qui la rivoluzione sottovalutata ancora oggi da tutti, dagli storici, dai giornalisti, ma un papato come il suo è stata la pietra miliare dei papati successivi, è stata il punto di svolta che ha permesso al Papa di liberarsi da un incapsulamento che lo teneva prigioniero.
0: Si sente la Chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lani.
2: E anche questa settimana siamo qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Con me c'è Samira Rocchetti in regia, ma tra poco ci raggiungeranno tre ospiti, tre autori di altrettanti libri per bambini e ragazzi, perché la Biblioteca dei Ragazzi è proprio questo, la possibilità di scoprire come nasce una storia. Le storie che scegliamo sono delle nuove uscite che trovate in libreria e quindi tante curiosità che riusciamo a soddisfare con i nostri ospiti. Peraltro tre titoli molto diversi gli uni dagli altri, quelli che sfoglieremo tra poco. Partiremo con un albo per scoprire la meraviglia delle piccole cose, poi ci immergeremo già nelle atmosfere, nella magia del Natale, infine una storia molto avventurosa ambientata nel 1914, una storia di formazione davvero molto interessante, che parla di coraggio, che parla di crescita e di tante altre cose che racconteremo tra poco. Si parte con la musica, la Biblioteca dei Ragazzi, si parte quest'oggi con Tiziano Ferro.
3: Avevo bisogno

0: In questo pomeriggio della Biblioteca dei Ragazzi entriamo in un mondo magico. Entriamo nelle pagine di questo libro bellissimo, edito da Lapis. Si intitola Dentro ogni giorno un dono. E qui dentro dei doni ce ne sono tantissimi e proviamo a raccontarli con Silvia Vecchini, che è con noi. Silvia, buon pomeriggio.
1: Grazie dell'invito.
0: Credo sia stato un dono anche per te questo libro, Cioè è un dono per tutti, ma te confrontarti anche con queste tavole meravigliose, com'è stato?
1: Sì, è stato un regalo, un po' un esperimento, un'avventura, quindi per me è un grande divertimento ogni volta che ho l'opportunità così di spingermi attraverso la scrittura a fare delle cose nuove con le parole, che è qualcosa che mi piace da sempre. E in questo caso avevo la possibilità appunto di confrontarmi, di dialogare, di cercare dentro queste immagini di Janssen molto belle, evocative, anche magiche, anche un po' misteriose, insomma. Quindi è stata una scrittura a partire dalle immagini, che è una cosa che mi incuriosisce sempre, che pratico anche nei laboratori di scrittura, la faccio con i bambini, con i ragazzi, qualcosa che proviamo a fare a volte anche con gli adulti, è qualcosa che mi appartiene, però ecco, è sempre una, dicevo, un'avventura, una scoperta, non si sa che cosa accadrà. E alla fine abbiamo trovato dei racconti.
0: È bella questa cosa, non si sa cosa accadrà, poi probabilmente quei racconti erano lì e erano dentro di te e sono usciti fuori. Ogni mese ha una storia, un piccolo dono. La curiosità che mi tolgo è banale, quindi perdonami, è se queste storie sono nate proprio in ordine oppure no.
1: No, avevo a disposizione queste immagini. Ho fatto una piccola, diciamo, selezione e poi ho notato, guardandole tante volte senza scrivere nulla, ho notato che ho individuato dei cambi nei paesaggi naturali che sono molto molto presenti, erano dei cambi evidenti, però hanno attratto la mia attenzione e mi hanno fatto pensare molto semplicemente all'alternarsi delle stagioni. Quindi ho poi dato un ordine alle immagini e ho cercato di vedere se in ciascuna potevo accedere, diciamo, a un micro racconto, perché i testi che mi scrivevano erano dei testi brevi per accompagnare queste immagini, ma cioè, in maniera anche abbastanza sorprendente, veramente in ogni immagine emergeva un racconto, ecco, un racconto. Quindi l'idea di una scrittura breve, questo mondo, come hai detto tu giustamente, magico, ci sono animali e bambini che stanno insieme, ci sono anche delle creature fantastiche, penso a un drago, penso ai funghi parlanti, e quindi questo alternarsi delle stagioni, questo mondo magico e questa scrittura breve hanno composto una piccola raccolta di 12 racconti, uno per mese, che può essere una lettura che accompagna attraverso il...
0: Sì, da fare o tutto d'un fiato, o anche, voglio dire, pescando a caso, oppure scegliendo ovviamente di aspettare. Mamma mia, che bravi sono quelli che riescono a aspettare, magari ogni mese se ne leggono una. Io sono una impaziente, io sono un po' come Airone di luglio, no? Che è sempre di corsa, però leggere il libro, devo dire, immergermi nelle tavole meravigliose, leggere le tue parole, mi ha fatto proprio l'effetto rilassante, quindi da Airone mi sono trasformata. Poi ci sono delle parole che mi sono segnata, che secondo me sono un po' il filo conduttore tutto sommato, no? delle varie storie di tutti i mesi. Sicuramente insieme, tu hai detto insieme, l'idea che insieme funziona tutto meglio, che insomma noi funzioniamo meglio. Poi la parola curiosità, che anche da adulti secondo me dobbiamo recuperare, quindi la curiosità di scoprire il mondo e anche le piccole meraviglie del mondo, la parola fiducia, che secondo me è anche molto presente, e libertà, cioè la libertà di conoscere, la libertà di scegliere.
1: Sì, sì. Diciamo, sono racconti brevi, ma che toccano tante importante delle cose che hai nominato. La caratteristica di essere insieme, di fare insieme, questa è qualcosa che emerge proprio dalle immagini e poi sicuramente dalle mie parole, però insieme vuol dire dalla coppia minima di due amici, come l'elefante e l'uccellino del primo racconto, ma ancora forse una coppia ancora più piccola, che è di sé con se stessi, come Airone, cioè nel trovare pace, nel trovare una quiete, fino alla dimensione invece più allargata, come una festa che deve coinvolgere tutti e quindi non può essere chiusa in un luogo che escluderebbe qualcuno. Questi erano dei suggerimenti che arrivavano proprio dalle immagini, perché sono hanno anche le più, tra virgolette, semplici, che semplici non sono perché sempre molto ricche, però avevano dei dettagli che mi permettevano di immaginare delle storie, no? E le altre appunto sono, non so, penso all'aiuto reciproco, il rapporto grandi e piccoli, anche diciamo adulti o anziani e giovani, oppure la libertà appunto di conoscere, il coraggio di iniziare delle cose nuove, o la riconciliazione, o il tema del confine, l'accoglienza sia dentro la scuola che dentro il villaggio, oppure la fiducia, come hai detto tu, la fiducia negli altri, insomma tutti questi temi attraversano i racconti in maniera molto molto lieve e con una grande concentrazione, ecco, perché so che sono dei brevissimi racconti.
0: Che poi tutte queste cose che hai raccontato, secondo me in dicembre si riassumono, perché poi il coro, la coralità proprio riassume tutto questo.
1: Sì, mi piaceva chiudere con un'immagine anche che i bambini possono aver incontrato e conosciuto, no? I festeggiamenti per il Natale, dove ognuno fa magari una piccola parte, no? Porta un
0: contributo. Sì, bellissimo. Senti, di queste storie ce n'è una che ti ha dato, tra virgolette, più filo da torcere, o magari perché te ne venivano tante e non, insomma, hai dovuto più faticare a sceglierne una?
1: Ma in realtà no, perché davvero, senza mettermi fretta, ma mettendomi a confronto con le illustrazioni, arrivavano proprio questi particolari che mi incuriosivano molto e che mettevano in moto, insomma, la ricerca della storia. La cosa che invece è stata, diciamo così, divertente e però con una con un impegno, insomma, a trovare l'equilibrio giusto, è stato quando alla fine di ogni racconto ho pensato di consegnare una piccola frase, ecco, di chiudere con una piccola frase, e anche lì è un gioco di, appunto, di equilibrio, di sottrazione nella semplicità, insomma, che è stato per me interessante, perché il titolo del libro è arrivato proprio dopo aver scritto tutti i racconti, dopo aver sentito questo desiderio di accompagnare ancora con un'ultima frase questi racconti un po' zen, di accompagnarlo con, no, con delle parole che fossero un ulteriore concentrato, e ho pensato che quello poteva essere un dono possibile da portarsi con sé dopo la lettura della storia. E quindi questo alternarsi delle stagioni, lo scorrere dei mesi, dentro ogni giorno un dono, è proprio perché ogni volta che ci mettiamo in ascolto possiamo ricavarne qualcosa che non è una lezione, ma un consiglio a guardare meglio, a cambiare il nostro punto di vista, a vedere che cosa c'è dietro la realtà, dentro la realtà, che a volte non riusciamo a cogliere.
0: Bellissimo. Allora guarda, visto che mentre tu parlavi mi sono aperta la pagina di novembre, il nostro mese, peraltro è una tavola che amo molto, quella casa mi piace tantissimo, non so perché mi ci vedo proprio lì in quel lettone all'ultimo piano sotto la pioggia. C'è sempre qualcosa di cui essere grati, è verissimo. Io sono grata oggi di aver avuto la possibilità di chiacchierare con te, Silvia, ti ringrazio.
1: Grazie, vale lo stesso anche per me.
0: A presto, spero.
1: Sì, grazie ancora. Ora

0: La prossima storia si intitola La Pigna d'Oro e siamo in un piccolo borgo chiamato Rocca Bianca, tra le maestose vette delle Alpi, un borgo di quelli piccolini con poche case, poche anime e anime anche piuttosto, diciamo, anziane. Ed è qui che incontriamo, quindi la incontriamo proprio a Rocca Bianca, Laura Bonalumi, che torna alla Biblioteca dei Ragazzi. Laura, come stai?
1: Sto benissimo, grazie, e grazie per l'invito, mi fa piacere come sempre essere con voi.
0: E sai che appunto mi piace immaginarli così, i prossimi minuti che passiamo insieme, come se fossimo lì tra le viuzze di Rocca Bianca, magari una Rocca Bianca innevata come quella che troviamo in questa storia. Tra l'altro, Rocca Bianca esiste per davvero?
1: Rocca Bianca è frutto della mia fantasia, pura fantasia. Poi sai che non ho mai effettuato una ricerca approfondita, eccetera, però è nato tutto dalle mie idee, dalla mia passione, amore per la neve e soprattutto per la mia passione per il Natale, ecco.
0: Sì, è una storia veramente, diciamo, che ci predispone l'animo bene per le prossime festività natalizie. Ecco, l'amore per la neve, guarda, te l'avrei chiesto, perché è una cosa che ho notato anche leggendo i tuoi libri, no? È un elemento che ritorna. Ma raccontiamo qualcosa, quello che vuoi, di questa storia, perché io ho sempre paura di raccontare troppo. Però l'ambientazione più o meno l'abbiamo creata, un piccolo borgo che è di fantasia, però secondo me esistono parecchi borghi che si trovano in questa situazione, cioè isolati dal mondo, con poche anime. Anime, come dicevo, non proprio giovanissime.
1: Sì, ecco, sì, è un amore anche, aggiungo a tutte le mie grandi passioni, anche questa per i piccoli borghi che nascondono sempre delle realtà e che possono essere anche quasi magici, nel senso che la storia di questi piccoli villaggi, di queste piccole case, magari arroccate su montagne o colline, ecco, poi nascondono storie, tradizioni che sono importanti, che mai andrebbero dimenticate. E così è nata un po' l'idea di creare questa piccola storia. La Pigna d'Oro è una favola natalizia che parla di magia, di coraggio e appunto di bisogno di tenere e mantenere vive queste realtà che sono un po' la tradizione e la storia del nostro paese, la storia anche d'Italia, passa anche da lì, ecco, diciamo così. Quindi c'è questa ragazza che frequenta la scuola media, ma è l'unica abitante giovane di questo villaggio. Come tu hai accennato prima, c'è una popolazione molto anziana, molto stanca, un po' scettica, un po' rassegnata. Invece Costanza è l'anima di questo villaggio, di questo borgo, che spera ancora in un futuro.
0: Un nome è un fatto, insomma, Costanza, perché scopriremo di Costanza ne ha tanta. Lei giustamente dice una cosa verissima: il futuro dobbiamo costruirlo noi, non dobbiamo soltanto sognarlo. E lei cerca proprio concretamente la strada, no, per costruire questo futuro.
1: Sì, lei ci spera vivamente e attraverso anche racconti di leggende che questa nonna un po' magica le tramanda e le ricorda, è proprio attraverso questo bosco, tra l'altro, che costeggia Rocca Bianca, lei riuscirà a trovare una strada che è segnata anche da un rimanere agganciata. La nonna gli passa questo gomitolo di lana rossa e le dice: non perderti nel bosco, Costanza, lega la strada, un po' come Pollicino e le briciole di pane, questo filo rosso che segna comunque un collegamento, è come se abbracciasse il bosco e lo tenesse unito a questo villaggio che ha bisogno di tornare a vivere. Quindi c'è anche questa linea rossa che passa nel bianco e nel candore della neve, che segna proprio, forse, non so, un battito di calore, come se fosse una linea del nostro cuore, ecco, che unisce un po' tutti.
0: Devo dire, la copertina del libro rende benissimo questa immagine che tu hai appena descritto.
1: Sì, infatti io dico sempre che questo libro vive grazie alle mie parole, ma grazie alle bellissime illustrazioni di Romina Galotta, che ha fatto, secondo me, dei piccoli capolavori. Io poi, quando ho visto le immagini che lei, le illustrazioni che lei aveva realizzato basandosi sulla mia storia, sulle mie parole, ho detto, ha dato proprio vita a quello che io pensavo e quello che io ho descritto attraverso le parole.
0: Un libro pieno di magia, del resto la magia è ovunque, basta saperla vedere, si fa un po' fatica talvolta, però le storie servono anche a recuperare questo sguardo su quella magia che ci circonda.
1: Assolutamente, assolutamente, chiudersi magari adesso che sta venendo un po' più freddo, il periodo in cui si sta magari un po' più in casa, chiudersi con un libro, a leggerlo insieme ad altri, a sfogliarlo, ecco. I libri del Natale che sono così accompagnati dalle immagini, secondo me portano un'atmosfera che potrebbe sembrare quasi magica, ecco perché un po' la mia passione per questo periodo dell'anno che potrebbe insegnarci a trovare la magia nelle piccole cose. Del resto a Natale in questo periodo, a parte siamo tutti più buoni, però riusciamo forse tutti noi davvero a trovare la magia nelle piccole cose, magari anche nelle banalità di lucine per strada che si illuminano. Ecco, dovremmo proprio provare a fermarci, a rallentare un attimo e trovare questa magia che accompagna questo periodo, magari a trovarla tutti i giorni della nostra vita, ecco.
0: A Natale scrivi: ogni sogno è un seme che può fiorire, quindi dobbiamo anche noi seminare durante il Natale, ma non solo durante il Natale, però con questa magia che tu descrivevi viene anche voglia di seminare qualcosa di buono per il futuro.
1: Assolutamente, io credo che ce ne sia anche un po' bisogno, è un periodo un po' intenso, un po' forte, ecco, di immagini forti, di parole forti, ecco, anche proprio attraverso le parole magari, o accompagnarci a incontrare le persone usando parole gentili, ecco, non solo la meraviglia ma anche la gentilezza potrebbe aiutarci a ritrovare un po' più di serenità. Non pronuncio la parola pace, ma è una parola un po' abusata ed è una parola molto importante, ecco, quindi però ecco, bisognerebbe un po' riuscire a trovare questa magia e questa gentilezza.
0: Non c'è dubbio. Una curiosità molto banale, Laura, ma una storia ad esempio come questa, tu in che periodo dell'anno l'hai scritta?
1: Io l'ho scritta in gennaio.
0: Bene.
1: L'ho scritta in gennaio nel freddo, ma anche perché io lavoro in un modo mio tutto particolare, quando fa caldo non riesco a scrivere, e quindi l'ho scritta in gennaio, appunto cercando di mantenere questa magia del Natale, del periodo appena passato, anche subito dopo l'inizio dell'anno. Al freddo comunque sono stata.
0: Va bene, era una curiosità banale, però delle volte capita invece, no, di approfittare dell'estate per scrivere una storia invernale, e mi chiedevo appunto come si potesse riuscire a renderla così, così bella. Un'altra cosa bella di questa storia è il fatto che Costanza, appunto l'unica under 60 di Rocca Bianca, non abbia il desiderio di andarsene ma di rimanere. Lei ogni giorno prende un treno che si ferma a Rocca Bianca solo per lei, no? Perché deve andare in città a studiare, questo ponte tra il suo piccolo mondo e la città, ma non ha, come purtroppo o come necessariamente talvolta capita, l'ambizione di uscire, ma proprio di restare.
1: Sì, all'inizio lei è un po' combattuta, perché quando arriva in città, cioè, trova anche le meraviglie che offre, le opportunità che offrono le città, però c'è questo legame territoriale che è fatto di tradizioni, di usanze, di abitudini, di affetti, di grandi affetti che lei vorrebbe mantenere e coltivare. Pensa che questa storia ha preso spunto, io ho preso spunto per scrivere questa storia che poi vabbè è diventata tutt'altro, però da un fatto reale. Avevo letto su un quotidiano che c'era questo piccolissimo villaggio in Giappone dove viveva una ragazzina, e c'era questo treno che faceva solo una fermata per lei per portarla a scuola. Quindi io sono partita proprio da lì, da questa idea del servizio, della gentilezza, della cortesia, no? Passare e fermare un treno per raccogliere una ragazza che deve andare a scuola ma che abita in un borgo isolato. È nato tutto da lì.
0: Ed è diventato La Pigna d'Oro, questa lettura che suggeriamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi e in Audi Ragazzi, Laura Bonalumi. Naturalmente siamo state brave, non abbiamo svelato nulla della pigna e di tutto quello che poi avviene, insomma.
1: Grazie sempre, Daniela.
0: Però succedono delle cose magiche, io l'avrei voluto raccontare, ma lo so che non posso e me lo tengo per me. Laura, alla prossima.
1: Grazie a tutti, buona giornata e ovviamente buon Natale, che sia carico di meraviglie. Sit

0: E come sempre è la musica che ci accompagna alla prossima storia, la leggenda del bambino nella valle chiusa. Questo è il titolo del quale parliamo con il prossimo ospite, è la prima volta che ci viene a trovare alla Biblioteca dei Ragazzi, anche perché questo è il suo primo libro per ragazzi. Massimo Donati, ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e buon pomeriggio anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Non posso che chiedertelo subito, Massimo, come ti sei trovato a scrivere per ragazzi?
1: Allora, io normalmente prima penso alle storie, ai personaggi e poi a chi sarà indirizzato, quindi per me esistono prima le storie e dunque non sono partito pensando che questo libro sarebbe stato un libro per ragazzi. Poi in un secondo momento, via via che andavo avanti a scriverlo, ho proprio pensato che invece era un libro diretto a loro e niente, mi sono trovato bene, mi sono trovato a casa, era una storia che volevo raccontare e quindi, come dire, mi ci sono immerso al 100% come nelle storie precedenti che invece erano rivolte più a un pubblico di adulti.
0: Dico però subito che questo libro lo può leggere tranquillamente benissimo e con grande piacevolezza anche un adulto, quindi a volte la distinzione libro per ragazzi, libro per adulti è riduttiva. Quando un libro è buono per tutte le età, secondo me. Certo che ti sei comunque dovuto mettere nei panni di un ragazzo perché hai dato voce ad un ragazzo in questo libro.
1: Sì, allora per me non è dal punto di vista letterario un'esperienza completamente nuova, perché anche nei libri precedenti e in generale credo che una volta si sarebbe detto per la mia poetica con un termine alto, però insomma per come vedo io la letteratura e per le storie che voglio raccontare, l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza sono dei momenti forse stati molto importanti nella mia vita e quindi tendo poi a raccontare storie che sono collegate a quel periodo della vita delle persone. Anche in Giochi cattivi, che era il libro precedente, una parte importante del romanzo era il racconto della vita in montagna di due amici durante le vacanze estive, e qui diciamo che sono tornato a raccontare quella fascia d'età, questa volta da un punto di vista interno, perché la voce narrante è proprio quella di un preadolescente, diciamo.
0: E adesso poi cominciamo a raccontare quello che si può, perché insomma è una storia che poi non va anticipata tutta, secondo me, se sei d'accordo Massimo, perché chiaramente il lettore dovrà poi pagina dopo pagina fare questo viaggio con sé. Sicuramente l'adolescenza è un viaggio a volte metaforico, in questo caso è veramente un viaggio, un esodo molto particolare, molto faticoso. Siamo nel novembre del 1914.
1: Sì, siamo nel novembre del 1914 e diciamo quello che possiamo già raccontare senza rovinare così il piacere della lettura e le sorprese che ci sono in questa, che comunque è una grande avventura anche, e questa famiglia di contadini delle montagne svizzere è in viaggio verso una valle che in un certo qual modo gli è stata promessa, perché è una valle che è stata, che non è esplorata, proprio nel mezzo d'Europa. Si scoprirà più avanti nella lettura del romanzo perché ancora in Europa nel 1914 c'è una valle inesplorata, ma insomma questa famiglia in qualche modo spinta anche dalla paura della guerra che è in arrivo, della

0: prima grande guerra, decide di lasciare tutto, quindi di rinunciare alle proprie sicurezze per partire.
1: E naturalmente, come tu hai anticipato, è un viaggio molto, molto avventuroso, un viaggio anche molto faticoso, un viaggio di scoperta per il protagonista che giorno dopo giorno, difficoltà, avventura dopo avventura, lo scrive lui stesso, no? Scopre cose di sé che non sapeva.
0: Sì, perché è sicuramente un viaggio di migrazione che riguarda questa famiglia, e anche un viaggio di immersione nella natura. E queste grandi esperienze, anche dure, anche tragiche in certi momenti, diventano per Sam, il protagonista, Samuel, il terreno in cui cresce, no? In cui avviene la sua trasformazione anche fisica per certi aspetti, perché proprio in un momento della sua vita in cui anche il corpo cambia, e questo cambiamento avviene mentre la sua vita va in una direzione comunque complicata, difficile, e quindi l'incontro con la natura, il viaggio, le privazioni sono il momento anche per certi aspetti straordinario, nel senso proprio etimologico della parola, in cui avviene la sua trasformazione, il suo passaggio al mondo adulto. E quindi proprio questo è un po' il doppio livello che si sviluppa all'interno del libro: un viaggio personale di cambiamento e un viaggio reale, concreto, avventuroso, come dicevi, proprio di migrazione. Io ho proprio voluto anche un po' raccontare da un punto di vista interno e molto staccato dalla realtà di oggi, un po' inquinata anche da pregiudizi e punti di vista che si sovrappongono e si stratificano, proprio a tornare alla radice della difficoltà della migrazione, no? di quello che succede, la fame, il freddo, la paura anche di essere sopraffatti, no? L'insicurezza. Insomma, in qualche modo volevo tornare all'archetipo del viaggio, però dandogli anche una grande realtà e concretezza.
1: Sam è la voce narrante, Sam che viaggia con i genitori, e sono due figure importanti. Mi ha colpito il fatto che Sam, quando parla di loro, li chiama per nome, come se fossero quasi degli estranei a volte.
0: Sì, allora, nel linguaggio che usano i personaggi fra loro, io volevo andare a evocare un po' sottilmente, quindi in secondo piano, non in maniera troppo evidente, però il racconto biblico, per cui andando un po' a studiare la lingua dei dialoghi che vengono riportati nei racconti biblici, ho proprio attinto dei modi, e anche questo di rivolgersi, che racconta anche un po' un mondo più antico, no? Un mondo dove i rapporti fra le persone sono anche meno semplici, no? Sono più formalizzate, anche per dei contadini che vivevano sulle montagne c'era una maggior distanza, e tutto questo faceva corpo con il rapporto che realmente ha Sam con Adele, il padre, che è ora un rapporto comunque difficile, un rapporto comunque che porta dentro di sé dei conflitti, anche se un rapporto di grande amore, no? Però non è facile per Sam stare con Adele, ecco.
1: Sì, è un po' la storia di un incontro mancato, no? Quello tra Sam e il suo papà. Allora, ci sono tante cose che ovviamente non ti chiedo per non farti raccontare troppo. C'è un'immagine che ho trovato nel tuo libro, che mi sono trascritta, che porto con me, quando a un certo punto Sam dice: mi è venuto da chiedermi dove finiscono tutte le fatiche mentre siamo vivi e lottiamo, se magari finiscono in un salvadanaio che rimanga per il nostro futuro. È bella questa immagine, il salvadanaio di fatiche che ci servono poi magari a un certo punto da riscattare.
0: Sarebbe bello che funzionasse così, no? Tutti noi vivendo facciamo tantissima fatica per tantissime cose, sarebbe bello poterne usufruire, no? Come se ne mettessimo in un magazzino, invece forse più probabilmente, più malinconicamente forse nella seconda metà, no, della frase, la verità è che quello che ci resta però c'è qualcosa che ci resta di queste fatiche, ed è anche un po', credo, il messaggio di speranza che sta in questo libro, che comunque mentre vivi anche determinate sofferenze, mentre vivi determinate fatiche, però qualcosa si sedimenta dentro di te, qualcosa rimane come un tesoro di esperienze e di vita, no? La vita non è soltanto un giorno dopo l'altro, ma la densità con cui l'affrontiamo e quindi le fatiche che facciamo per qualcosa, sì, da qualche parte rimangono in noi e ci costruiscono la nostra identità e la rafforzano. E quindi al di là delle grandi fatiche che fa Sam, però quella frase è per certi aspetti ambivalente, nel senso che tornando indietro no, qualcosa rimane, cioè c'è un salvadanaio, quel salvadanaio siamo noi, è la nostra personalità, è la nostra storia, quindi in quello c'è in realtà secondo me un messaggio di speranza.
1: Cioè, sicuramente. Massimo, la montagna è fatica, ti ho visto sgambettare quest'estate in montagna. Che rapporto hai con la montagna?
0: È un rapporto viscerale, è un rapporto di uno che non è nato in montagna, che ci è andato nelle vacanze in tanti momenti, che ha vissuto molti momenti importanti, sia personali che di gruppo, in montagna, e che quindi ne sono intimamente legato. Oggi io vado in montagna con i miei bambini, che è una grande gioia rinnovata, perché ovviamente il punto di vista cambia completamente. Non sono uno di alta quota che fa chissà quali escursioni a 8000 metri, per esagerare, però insomma sono un buon camminatore, ho fatto tante volte percorsi nei rifugi e quindi appunto il mio legame è un legame portato avanti nel tempo da quando ero bambino, e quindi molte cose di quello anche che scrivo nel romanzo in una certa misura attingono alle mie esperienze personali, a una dimensione che si potrebbe dire zen della montagna, no? La mia non è una visione idilliaca della montagna, la montagna ti può anche uccidere se la prendi sotto gamba, se non stai attento, quindi è molto oggettiva da questo punto di vista. Però nella montagna trovo quella dimensione da un lato di contatto col mondo e dall'altro di avventura che altrimenti non altrove non trovo. Infatti diverse volte nei miei romanzi torna questo elemento della montagna, proprio in tutti e tre i romanzi che ho scritto c'è sempre da qualche parte una parte importante che riguarda la vita in montagna, l'escursione in montagna, l'esperienza in montagna.
1: Perché è una parte importante di te, quindi io non posso che salutarti con un buon cammino e un buon viaggio anche a questa storia, La leggenda del bambino nella valle chiusa, edita da Rizzoli. Massimo, spero di ritrovarti presto.
0: Guarda, molto volentieri, e grazie di aver dialogato con me. Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.

0: E accompagnati dalla musica dei Coldplay e dei BTS, siamo in chiusura della puntata di questa settimana, nella quale abbiamo parlato della Pigna d'Oro, edito da Einaudi. Ne abbiamo parlato con Laura Bonalumi, storia natalizia che parla di coraggio, desideri e meraviglia. C'è coraggio anche nell'ultima storia che abbiamo raccontato proprio poco fa, la leggenda del bambino nella Valle Chiusa, edito da Rizzoli, esordio nel mondo della letteratura per ragazzi per Massimo Donati, una storia ambientata nel 1919, una valle misteriosa, una famiglia in fuga, un ragazzo che lotta per la sopravvivenza e scopre il coraggio di diventare grande. Abbiamo parlato con Silvia Vecchini di Ogni giorno è un dono, per Lapis Editore 12 racconti brevi, ciascuno con una piccola meraviglia dentro. E grazie a Samira Rocchetti e regie, come sempre, a tutti voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Massive. This is

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felicissima giornata da Orazio Coclite. Al centro della puntata odierna, il sacerdozio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

ancora a tutti l'augurio di una buona giornata. Cari amici, una società come la nostra, che da una parte tende al materialismo e dall'altra avverte il desiderio di Dio, ha bisogno di testimoni del mistero. Una società che è divisa e avverte nello stesso tempo il bisogno di unità e di solidarietà necessita di servitori dell'unità. Una società che dimentica spesso gli autentici valori mentre chiede autenticità e coerenza ha bisogno di segni vivi del Vangelo. E questi sono i sacerdoti. Il sacerdote è un uomo che non si appartiene. Il sacerdote è colui che trasmette la vita divina agli uomini. Potrà essere anche debole, imperfetto, certamente mai pari alla grande fiducia che Dio gli ha fatto, chiamandolo ad essere suo ministro. Ma la sua forza, la sua ricchezza sta primariamente nel divinizzare gli uomini, santificarli, nutrirli.

0: E per parlare di sacerdozio, di sacerdoti, ho invitato questa mattina il priore della comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo, padre Vito Maria Logoteto. Padre Vito, buongiorno.
1: Una buona giornata a voi tutti e un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Ha fatto proprio un saluto radiofonico, eh?
1: Ben trovati.
2: Grazie, Padre Vito. Padre Vito, nell'ordinare alcuni nuovi preti della diocesi di Roma, Papa Leone XIV, nella sua omelia, ha raccomandato a questi nuovi preti di fare spazio ai fedeli e ad ogni creatura, perché il popolo di Dio è più numeroso di quello che vediamo. Stiamo dentro il popolo di Dio, ha detto, per potergli stare davanti con una testimonianza credibile. Così, insieme, sono ancora parole di Papa Leone XIV, ricostruiremo la credibilità di una Chiesa ferita, inviata ad una umanità ferita. Ecco, quello che le chiedo, ma quale relazione il sacerdote riesce a costruire oggi con la gente? C'è ancora quel rapporto confidenziale che si trasforma in direzione spirituale?
1: Secondo me c'è ancora oggi, partendo da una vicinanza che è propria del ministero sacerdotale, una vicinanza che si tramuta in ascolto concreto e compassione, cioè la capacità proprio di farsi prossimi alle ferite, alle situazioni, alle difficoltà che vive la gente. E questo, partendo dalla relazione umana, da questa prossimità, diventa pian piano il canale col quale poi far passare la grazia, che è sempre l'umanità il canale privilegiato per la grazia.
2: Padre Vito, Papa Francesco sottolineava spesso come i sacerdoti debbano essere testimoni dell'amore misericordioso di Dio, pastori, diceva, con l'odore delle pecore. Ma cosa significa per un sacerdote oggi?
1: Pastori con l'odore delle pecore ci rimanda immediatamente all'immagine di Gesù, buon pastore, che prima di condurre il gregge sta in mezzo a loro. Credo che oggi più che mai sia essenziale per un presbitero stare con la gente, tra la gente, per farsi prossimo con una presenza semplice e concreta. Avere l'odore delle pecore è entrare in una familiarità, capace di tendere una mano, di dare un conforto, capace di indicare Cristo come speranza certa in ogni buio e salita della vita.

0: Quale percezione ha lei invece di come la gente vede il sacerdote?
1: Oggi in molti luoghi, specialmente in Occidente, il sacerdote è visto con pregiudizio e con indifferenza. Questa, secondo me, è una grande opportunità per poter relazionarsi con l'uomo di oggi, partendo dal basso, partendo dall'umanità che ci accomuna. Credo che questo sia il tempo di riscoprire in primis per noi sacerdoti e far riscoprire al popolo di Dio la meravigliosa umanità di Cristo che emerge dai Vangeli, capace di gratuità, di accoglienza, capace di accogliere il volto dell'altro a prescindere da tutto. Un volto che ci interpella sempre, un volto che a volte nasconde storie drammatiche, ferite, ma anche desideri e speranze non ancora emerse.
0: Dal momento che l'attività pastorale, questo specie nelle parrocchie periferiche, è spostata e concentrata in poche ore serali, qual è la giornata tipo di un sacerdote, padre Vito?
1: Guardi, le rispondo alla luce delle esperienze dell'attività pastorale che noi viviamo qui in Viterbo, come comunità servizio di una parrocchia del centro storico, avendo allo stesso tempo la cura del santuario mariano cittadino della Beata Vergine Liberatrice. Nel nostro caso la giornata ha come punto certo e fisso la preghiera comunitaria. Per il resto tante sono le contingenze pastorali che orientano e cambiano le nostre giornate in maniera del tutto inaspettata. Può essere dalla richiesta, ecco, di una confessione che poi ti porta a star lì nel confessionale magari un'ora, ai bisogni degli assistiti Caritas, dagli imprevisti strutturali del convento, dalle richieste di visite di gruppi nel chiostro del 1500, dall'orto che noi custodiamo e coltiviamo, in particolar modo il nostro parroco padre Giuseppe si occupa di questo, anche dall'accoglienza di fratelli e laici agostiniani in ospitalità che noi viviamo qui in convento. Quindi direi una giornata dinamica, con la certezza di non dare mai nulla per scontato, sempre pronti al cambiamento in corso d'opera.
0: Io posso testimoniare, ho avuto la gioia di stare in mezzo a voi, di vedere la parrocchia, la chiesa, veramente una comunità viva dove c'è tanto amore e anche molta presenza di giovani, padre Vito.
1: Sì, davvero, questa è stata una grazia che noi abbiamo accolto, nel senso che essendo tre frati in questa comunità giovani, ci siamo posti davvero in questa posizione di accoglienza, ad andare incontro, quindi magari ai giovani che entravano in chiesa, qualcuno magari universitario che si avvicinava. Quindi pian piano abbiamo proposto degli incontri di ascolto della parola, dei momenti di convivialità, e quindi pian piano si è creato proprio un gruppo che ha voglia di stare insieme, che ha voglia di crescere, di ascoltare la parola, senza nessun orientamento ecclesiale. Cioè siamo un convento che accoglie ragazzi che hanno voglia proprio davvero di stare insieme, di crescere nella fede, nell'esperienza cristiana.

0: Padre Vito, c'è poi la questione social, fotografie, commenti, like. Quale dovrebbe essere il ruolo sacerdotale nei campi digitali?
1: Oggi più che mai ai sacerdoti è richiesta la capacità di essere presenti nel mondo digitale, io direi da sacerdoti, ovvero nella costante fedeltà al messaggio evangelico, per orientare i cuori smarriti e proporre il messaggio antico e sempre nuovo nel caos e nella Babele delle tante voci confuse e a volte contraddittorie del web. La pastorale del mondo digitale è necessaria, rispettando e tenendo presente però che non tutti i sacerdoti hanno quella familiarità e predisposizione all'uso dei mezzi di comunicazione digitali. Quindi stare nel web oggi è necessario, ricordandosi sempre di essere sacerdoti di Cristo, a servizio della giustizia e della verità evangelica. Credo che questo sia un presupposto basilare da tenere sempre presente per poter essere luce nel mare complesso del web, che diventa anche un'opportunità per raggiungere i più lontani.
0: Ecco, poi non possiamo non osservare che sono diversi i sacerdoti giovani che lasciano, ahimè, il ministero, formazione, discernimento, ordinazione, relazione pastorale, avviate, poi tutto si interrompe. Dove cercare le cause di tutto ciò, Padre Vito?
1: Il discorso è molto ampio da approfondire. Credo che, a mio avviso, sia opportuno verificare maggiormente alcuni aspetti nella formazione al ministero che spesso si danno per scontati o che vengono tralasciati. Il racconto della casa sulla roccia, che spesso approfondiamo per i fidanzati nel discernimento della vocazione matrimoniale, vale in realtà anche per noi sacerdoti. Tre punti vorrei appunto sottolineare per far sì che la formazione abbia questo fondamento. Innanzitutto la maturità umana e relazionale. Il pastore è un uomo di dialogo, di ascolto. Spesso ci si basa sulla buona volontà e sul sapere accademico acquisito, però credo che questo oggi non basti più. La formazione alla vita di preghiera, avviando alla vita virtuosa nello spirito, perché spesso fede, speranza e carità vengono esercitate all'occorrenza, sia un po' questo pensiero, mentre credo che sia opportuno formare e introdurre il formando all'habitus di virtù spirituali. E poi terzo, formare la fraternità, perché la solitudine oggi può essere davvero un pericolo, mentre formare la fraternità presbiterale comunitaria in un mondo di isole diventa fondamentale per poter, ecco, muoversi e testimoniare la bellezza e l'unità nella diversità.
0: Padre Vito, io la ringrazio per le bellissime cose che ci ha detto, le sue riflessioni, e anche con lei ci risentiremo presto.
1: Grazie a lei, Orazio, davvero è sempre un piacere.
0: E invito tutti gli ascoltatori, se capitate a Viterbo, andate a vedere questa bellissima comunità agostiniana del convento della Santissima Trinità di Viterbo. Veramente troverete tanto amore, tanto affetto e anche momenti di preghiera, e abbiamo tanto bisogno di pregare. Grazie, Padre
1: Grazie.
0: Vito. Grazie, Padre Vito, Maria Logoteto, priore della comunità agostiniana di Viterbo. Grazie e buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Le mani nelle urne, allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale la questione riguarda tutta l'Europa. Accuse reciproche, tensione tra Mosca e il vecchio continente, con la Germania che punta il dito contro il Cremlino per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, Putin ribatte, Berlino ci attacca per ragioni di sua politica interna. Hormuz a fuoco, due petroliere in fiamme nello stretto dopo aver sfiorato 2000, Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde colpendo obiettivi statunitensi, Erbil e in Bahrain. Dalla parte degli ultimi la Chiesa sente come proprie gioie, speranze, tristezze e angosce degli uomini di oggi, soprattutto di chi soffre, così Papa Leone nell'udienza generale dedicata alla Gaudium Espes. Buongiorno da Piera Chide Dolfini. Allarme del ministro degli esteri Tajani, sono possibili tentativi di influenze russe sul voto in Italia, dice il titolare della Farnesina, per il quale questa è una questione che riguarda tutta l'Europa. Intanto con settembre riparte anche il confronto politico. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
2: Buongiorno Piera Chide, non escludo tentativi di Mosca di interferire nelle elezioni italiane. L'allarme viene lanciato in Irlanda da Tajani nel corso del vertice dei ministri degli esteri dell'Unione. Sarebbe inaccettabile, aggiunge, in riferimento anche alle minacce di guerra ibrida della Russia nei confronti della Germania. L'Europa non si lascerà intimidire. Si attende ora una replica di Mosca, di solito puntuale. Ieri la portavoce del Ministero degli Esteri, Zakharova, aveva polemizzato con il titolare della difesa Crosetto per aver scelto come consulente l'ex ministro ucraino Fedorov. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne dominate dal dibattito sulla legge elettorale, con la presentazione degli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Si va in aula a Palazzo Madama il 9 settembre tra le novità e il ritorno delle preferenze dopo la bocciatura alla Camera, mentre sul ballottaggio all'interno della stessa maggioranza non vi sarebbe alcun accordo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, sale la tensione tra la Russia e l'Europa, con la Germania che accusa Mosca per il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Intanto sul campo si continua a combattere.
3: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. Tre feriti tra

0: cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta, è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino, reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Non si ferma il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Teheran parla di 11 morti negli ultimi raid americani e risponde prendendo di mira obiettivi statunitensi a Erbil e in Bahrain. 2 petroliere a fuoco nello stretto di Hormuz dopo aver urtato 2 mine. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Gli Stati Uniti come il grande Satana, così li ha definiti il principale mediatore iraniano Ghalibaf, dopo i raid americani di ieri che hanno colpito anche i partecipanti a una festa di matrimonio a Sirik, cittadina sulla costa sud dello stretto di Hormuz. 4 morti e 50 feriti secondo fonti sanitarie iraniane. Le altre 7 vittime sarebbero invece militari iraniani. Nel mirino dell'aviazione americana c'erano sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. La rappresaglia iraniana è scattata nella notte. Missili e droni hanno preso di mira le basi americane in Giordania, Bahrain, in Kurdistan iracheno e in Kuwait. Mentre i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, Donald Trump dichiara che non gli importa nulla se gli iraniani firmano un accordo, perché lui è soddisfatto del fatto che l'economia iraniana sia al collasso e di avere il quasi totale controllo di Hormuz. Peccato che non sia proprio così. Nello stretto è divenuta un'arma micidiale per il regime iraniano in una guerra di cui non si vedono ancora vie di uscita. A Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: E di pace e dell'illusione che la guerra sia una via efficace per costruirla ha parlato oggi Papa Leone nell'udienza generale in piazza San Pietro. Dal pontefice l'appello a farsi carico delle difficoltà dei fratelli. Elena Sino.
3: Non si può rimanere spettatori disinteressati. È la chiamata ad uscire da ogni passività e indifferenza che Leone XIV chiede, soprattutto di fronte al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo.
4: Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza.
3: Nell'udienza generale, tornata in piazza San Pietro, il Papa ha incentrato la sua catechesi sulla Gaudium et Spes e ha indicato come la condivisione cristiana impegni a farsi carico della realtà, a smascherare le contraddizioni del mondo attuale, come il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni, o la maggiore disponibilità di ricchezze che lascia gran parte degli abitanti della terra tormentati da fame e miseria, o ancora l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Un nuovo monito, quello del Papa, di fronte alle storture contemporanee. Elena Seno, linea allo studio.
1: Balzo dell'inflazione ad agosto, che sarà al 3,3%, segnando un record a settembre 2023, lo rileva l'Istat nella stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare l'andamento dei beni energetici che risentono ancora delle tensioni internazionali. Per lo stesso motivo volano i prezzi alla produzione dell'industria, a luglio più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua. E prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,48%, a quota 86 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ieri primo giorno di scuola per gli insegnanti, intanto in attesa che i ragazzi tornino in aula, l'Italia raggiunge l'obiettivo europeo della diminuzione dei casi di abbandono scolastico. Giuseppe Caporaso.
5: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca, anche se resta una prevalenza di abbandoni in alcune realtà territoriali territoriali e sociali come le grandi città, dove si supera la soglia del 9% e soprattutto nei quartieri con più famiglie in potenziale disagio. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il 1 miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ha suscitato dolore e indignazione il caso dell'omicidio-suicidio a Roma, dove due genitori quarantenni si sono uccisi dopo aver dato la morte alla loro bimba disabile di 5 anni. Alessandra Camarca.
6: Deve esserci un dolore immenso dietro la decisione di Valentina Panbianco e Luca Basciano di uccidersi insieme alla loro Bianca di soli 5 anni. Si sono sentiti abbandonati senza più alcuna speranza giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. Da soli non ce la facciamo più. Luca Basciano di 42 anni e Valentina Panbianco di 41 avrebbero così deciso di togliere la vita a Bianca con un colpo d'arma da fuoco al petto. La bambina è stata trovata senza vita sul letto tra i cadaveri dei due genitori che si sono uccisi con la stessa pistola. Non è ancora chiaro chi abbia sparato. Di certo al momento c'è che l'arma era stata acquistata dall'uomo. Nella strage domestica del quartiere Pietralata, alla periferia di Roma, ha perso la vita anche il cane Teo, raggiunto da un colpo di pistola. Dalle prime informazioni, l'ipotesi investigativa più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della compagnia di Montesacro. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Lo sport, il tennis, Italia bene agli US Open, intanto sconcerto dopo la denuncia di Berrettini su pressioni e minacce da parte degli scommettitori. Marino Galliero.
7: Non c'è Sinner, ma gli azzurri fanno la loro parte agli US Open, almeno per ora, e con qualche fatica, come Cobolli, che tra alti e bassi riesce a battere l'argentino come Sana. Cede i primi due set, poi rimonta e si impone. Approda così al secondo turno. Meno complicato il passaggio per Musetti, che in tre set liquida il britannico Ferri. Bene anche Bellucci, che supera l'ungherese Piros. Stesso risultato per Darderi, che in quattro set ha la meglio sul britannico Wendelken. Match maratona per Sonic, che contro il numero 2 del mondo Zverev è costretta ad arrendersi al quinto set dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Berrettini ha battuto una leggenda del tennis, Stan Wawrinka. Al termine della stagione darà l'addio ai campi di gioco. Il tennista romano, dopo l'incontro, rispondendo ad un giornalista, ha messo un dito sulla piaga delle scommesse. Ha rivelato che il fratello ha ricevuto minacce di morte e avrebbe dovuto dire a Berrettini di perdere. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Pier Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Torrazzo con Vista. È un piacere riprendere ad affacciarci ufficialmente dal nostro Torrazzo sulla città di Cremona e su tutto il suo territorio e siamo davvero contenti di ritrovarci su tutti i nostri canali, su CR1, su YouTube, su Spotify, Apple Podcast, sui social ovviamente, su Instagram. Quindi siamo davvero felici di poter riprendere la nostra stagione e ovviamente oggi, visto che ci chiamiamo Torrazzo con Vista, apriamo la stagione parlando del nostro Torrazzo. E lo faremo con Don Gianluca Gagliardi, direttore dei Musei Diocesani di Cremona. Ben trovato.
1: Ben trovati voi.
0: E con Federico Telli, docente del Liceo Manin, e hai curato insieme a Pro Cremona una rubrica dedicata al dialetto cremonese, a diversi modi di dire. Quindi oggi parliamo proprio di Torrazzo, di territorio, ma prima di iniziare finalmente possiamo tornare a celebrare il nostro rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Prima di tutto, Federico, a botta caldissima, per restare in tema, sei entrato in studio e hai detto bellissimo qua, che effetto ti fa essere qui ad aprire la seconda stagione di Torrazzo con Vista?
2: Guarda, sicuramente è un grandissimo piacere, oltre che un onore, e devo dire sì, la vista è eccezionale e anche la sala è davvero bella, davvero notevole, complimenti.
0: Tu giochi in casa invece, Don Gianluca, quindi...
1: Però è sempre piacevole, anzi, proprio fa piacere.
0: E poi perché è un bentornato, ci siamo visti l'anno scorso, esatto. Parlare di varie tematiche, quindi... Allora, visto che tutte e due vi sentite a casa ormai, e questo mi fa molto piacere, apriamo la nostra prima puntata della seconda stagione con una rubrica. Ci spostiamo subito nel nostro osservatorio. In questa rubrica abbiamo imparato a conoscerla l'anno scorso, commentiamo notizie, titoli, in questo caso non uno in particolare, ma abbiamo visto negli scorsi mesi, ma un po' sempre in realtà, che quando si parla di qualche evento a Cremona si dice che è avvenuto sotto il Torrazzo. La Crema ha festeggiato la promozione in A sotto il Torrazzo, a inizio settembre ci sono stati i concerti all'ombra del Torrazzo. Vardi, giocatore di livello internazionale, anzi mondiale, una delle prime cose che ha fatto a Cremona è stata salire sul Torrazzo. Quindi, Don Gianluca, forse come poche altre città in Lombardia e forse anche in Italia, il Torrazzo è un luogo simbolico per parlare di Cremona.
1: Sì, certamente è simbolico. Adesso si usa dire che è il brand della città. Io dico che è iconico della città, quindi magari qualcosa di più storico, però bello, insomma, mescolare l'antico e il moderno, ma per identificare fondamentalmente quello che è l'interesse, la passione, il legame che tutte le varie generazioni dei cremonesi appunto hanno nei confronti della loro città, del loro luogo simbolo, che non è semplicemente un campanile, ma è qualcosa che è molto di più. Anche il fatto che comunque è un museo, che è un luogo visitato dai turisti, potremmo dire che sì, tutto avviene intorno ma anche dentro al Torrazzo, e questa è certamente una cosa molto importante.
0: L'hai detto tu, non è solo un campanile ma è anche un campanile, cioè è un po' un'unione tra religioso e laico come tipo di...
1: Sì, secondo me non dobbiamo dimenticare le diverse anime che si sovrappongono e si inseriscono appunto...
0: Ce le racconti un pochino?
1: Quanto tempo avete?
0: Una sintesi, dai!
1: No, nel senso che appunto è un campanile molto storico perché è del XIII secolo, ma deve essere una torre, deve essere appunto anche interessante l'orologio astronomico, che quindi non è semplicemente il luogo della locazione delle campane per i momenti religiosi e civili, perché questa è la cosa anche interessante, il suono delle campane, quindi... Ci sono davvero tanti, tanti aspetti che, insomma, sarebbe bello veramente raccontare.
0: Che come i piani del museo si sovrappongono uno all'altro, ma
1: sì.
0: Non ne prevale neanche
1: e
0: uno.
1: E ci si eleva sempre di più.
0: Che bella. Guarda che conclusione mistica che hai trovato. Federico, nella tradizione c'è un forte legame con il Torrazzo, anche nel modo di raccontarlo dai cremonesi?
2: Sicuramente, il Torrazzo, come è già stato detto, è un fortissimo simbolo di Cremona per i cremonesi, ma anche un simbolo perfettamente riconoscibile per quelli che vengono da fuori. Io oserei dire che Cremona appunto è famosa per questa sua torre in Italia, ma anche all'estero. E sicuramente anche nelle tradizioni, negli usi, nei costumi dei cremonesi, cremonesi e anche nella lingua dei cremonesi è fortemente presente questo riferimento al Turazzo. Turon, Turas, Tugnas. E questo credo che qualsiasi cremonese abbia sentito più di una volta questo modo di dire.
0: Quindi, anche una variante, anche credo.
2: Sì, ho fatto una piccola
0: variante. Non la diciamo qui.
2: Ma quella... Comunque, sì, sicuramente è un simbolo di grandissimo impatto, di grandissima importanza per noi.
0: E anche per chi viene da fuori, no?
2: Dicevi. E anche per chi viene da fuori, sì, sicuramente. Io ricordo, raccontavo poco fa, sono salito sul Turazzo l'ultima volta quando è venuto un mio amico francese a visitare Cremona e ha voluto assolutamente, a tutti i costi, aveva sentito parlare di questa torre campanaria famosissima e... ho voluto salire, ecco, fino in cima, per me che soffro di vertigini, tra l'altro è stato anche...
0: Quindi la puntata la spostiamo un po' più indietro adesso, così siamo vicini.
2: Oggi va bene, così oggi, diciamo che l'altezza...
0: La finestra, cioè, aiuta, l'altezza va bene.
2: E quindi sì, sicuramente anche al di fuori di Cremona, al di fuori dell'Italia, è un simbolo di grandissimo impatto.
0: E c'è addirittura un podcast, ho sentito dire, che viene fatto sul Turazzo, non so se anche voi ne avete sentito parlare... Don Gianluca, no, forse...
1: Un po' boomerang anche su questo.
0: Non eri presente. No, a parte questo, lo citavi già prima, Don Gianluca, c'è un forte legame col passato, con la tradizione, ma non solo. Cioè, Turazzo vuol dire museo, vuol dire turismo. Da dove nasce l'idea del museo sul Turazzo e come si sta sviluppando per continuare a attirare persone? Dici giustamente, Federico, c'è un interesse nazionale, internazionale. Che cosa si fa per cercare di coltivare questo interesse?
1: È una cosa piuttosto complessa, ma parte dal fatto che ormai da diversi decenni il Turazzo è aperto al pubblico, è aperto ai turisti. Quando io sono arrivato nel 2016 come direttore dell'ufficio appunto diocesano, anche il Turazzo appunto aveva questo aspetto, diciamo così, di responsabilità all'interno della gestione dell'apertura e via di seguito. Il rimando era quello, interessante, salire alla terrazza per affacciarsi alla vista bella, perché insomma diverse giornate, anche quella magari un pochino di foschia oppure quelle limpide eccetera, però sembrava che quello fosse l'unico punto di interesse e magari qualche fatica, perché salire al Turazzo 502 gradini tutti di un fiato non lo consiglio, insomma. E allora si è pensato, ma perché non proporre anche qualche occasione appunto intermezzo di pausa per poter prendere un pochino il fiato e poi mostrare anche, no? E quindi aprire il cuore. Prima salivamo e appunto Federico diceva, ma cos'è questo rumore? Perché ci eravamo fermati, proprio per prendere fiato, nella stanza aperta appunto dell'orologio. Ed è bellissimo, secondo me, sentire proprio il battito del tempo, lo scorrere del tempo in questo meccanismo del 1580 che fa sentire che c'è al centro della città un cuore che pulsa, ma veramente, e si sente. E questo secondo me è bello. E quindi raccontare questa cosa, appunto, dicevo, nel salire e mostrare che all'interno del Turazzo c'è qualcosa davvero di bello da raccontare.
0: Un po' un linguaggio teatrale, un po' il dietro le quinte del Turazzo, di quello che si vede effettivamente da fuori.
1: Sì.
0: Federico, tu che insegni anche, sì. Se parliamo appunto di tradizione, di futuro, direi che forse la scuola è uno dei punti focali dove avviene questa unione. C'è il desiderio dei più giovani di provare a incontrare la tradizione della nostra città di Cremona, oppure ci sono delle fatiche magari nel raccontare questa storia e questa cultura?
2: Io direi assolutamente sì, e secondo me il punto di raccordo appunto tra il passato e quello che può essere il presente dei nostri giovani sono proprio, come dire, gli insegnanti della mia età, ecco, come dire, che abbiamo ancora l'eco delle voci dei nostri nonni, dei nostri genitori. E al tempo stesso io vedo un fortissimo interesse da parte degli alunni. Io spesso insegno lingua straniera, quindi magari a volte il dialetto mi può servire per avvicinare gli studenti allo studio della lingua straniera, proprio perché magari ci sono delle somiglianze tra il dialetto e la lingua straniera che in italiano sfuggono o non sono così evidenti. E devo dire, io ho anche diversi studenti di origine straniera, che soprattutto questi ultimi sono molto interessati alla cultura locale, perché, forse perché più abituati, perché magari a casa parlano già un'altra lingua che non è l'italiano, quindi hanno questa apertura mentale verso l'altro, verso l'alterità e verso anche dei suoni e delle parole che sono in qualche modo nuove, in qualche modo sconosciute. Quindi devo dire sì, secondo me la scuola ha un grandissimo potenziale, ha un grandissimo compito che è proprio quello di coniugare un po' la tradizione con anche l'innovazione.
0: Come vedi questo passaggio generazionale che hai citato, no? Dicevi, noi abbiamo raccolto una certa eredità dai nostri nonni, i genitori, e adesso cerchiamo di trasmetterla sicuramente in tempi e in linguaggi molto diversi. Sono sfide impegnative oppure troviamo una strada per...
2: Devo dire che anzi questi nuovi linguaggi spesso aiutano anche questa trasmissione. Come dicevamo poco fa, con Procremona abbiamo curato proprio questa rubrica sul dialetto sui social. E i miei studenti impazzivano quando mi vedevano qua.
0: Però sui social non è male comunque.
2: E questa rubrica ha fatto sì che molti di loro proprio si interessassero al dialetto, vedere come è scritto, vedere come si pronuncia, anche magari persone che in casa non l'avevano sentito, non lo parlavano perché non di origini cremonesi o appunto, come dicevo prima, di origine straniera. Quindi ecco sì, sicuramente sì, questi nuovi strumenti possono aiutare a coniugare, a rendere più accessibile, più visibile ai ragazzi questa realtà del passato, che poi del passato non è, perché comunque in realtà riguarda moltissimo ancora il nostro presente.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di territorio e di futuro, ci spostiamo nella nostra seconda rubrica. E facciamo, questa è una novità assoluta. L'anno scorso, si ricorda Don Gianluca, c'era la bifora in cui chiedevamo di affacciarci a una delle due aperture della bifora. Quest'anno abbiamo cambiato rubrica. Avete detto, nel nostro torrazzo c'è un orologio, ogni orologio che si rispetti ha delle lancette che girano, segnano il tempo. Quindi ci spostiamo nella nostra nuova rubrica, le lancette. Dicevamo, novità assoluta, le lancette girano, segnano il tempo, in particolare una gira e segna un minuto, 60 secondi, esattamente il tempo che avrete a disposizione, precisi, netti, per collaborare e preparare, organizzare la giornata tipo di un turista a Cremona. Che cosa vedere? Non vale dire il torrazzo perché lo diamo per scontato, ok? Cosa vedere, cosa fare, dove andare, anche sul territorio, non necessariamente in città, però trovate voi un accordo per organizzare una giornata tipo di un turista che arriva a Cremona e in una giornata scegliete voi che cosa deve vedere. Pronti?
2: Così in diretta ci
0: così in diretta,
2: sprovvista.
0: Sì, sì. Se no
3: dobbiamo confrontarci.
2: Beh, io vado su sicuro, chiaramente.
0: 3, 2, 1, via.
3: Inizio io. Secondo me il turista pensa subito dove andiamo a mangiare.
2: Guarda, ci avevo pensato.
3: Chiedendo un po' le stazze poi.
2: Esattamente.
3: No, però è una cosa importante,
2: sì,
3: anche
2: sì,
3: quello.
2: Sì, sicuramente. Questo
3: quindi
2: sì, il primo obiettivo.
3: Teniamo presente che 12:30 bisogna andare.
2: Ok, va bene.
3: E quindi poi sì.
2: Abbiamo tempo dalla mattina.
0: Dalla mattina.
2: Ok, bene. Beh, chiaramente io partirei da Piazza del Duomo.
3: Perfetto,
0: ci vuole, Piazza del Duomo la mettiamo.
2: Sicuramente, visita al Duomo, Battistero, eccetera. Musei diocesani.
3: Oh, bravissimo.
0: Approvato, aspettato al varco, approvato.
2: E ecco, secondo me già qui si sono fatte...
3: È una bella ora.
2: Almeno...
0: È l'ora, cosa gli facciamo mangiare senza dire un posto, però gli diciamo, se vai a Cremona devi assolutamente mangiare.
2: Dipende dalla stagione, però voglio dire, io i marugini li mangio anche.
3: Sì, al massimo asciutti.
2: Al massimo, brodi, esatto.
0: Però, una bella pasta ripiena, diciamo, marubino ci vuole.
2: Ripiena, con i bolliti, anche qui dipende dalla stagione, però la mostarda sicuramente.
0: Pomeriggio, Don Gianluca, dove lo mandiamo?
3: Beh, il pomeriggio, magari gli aspetti culturali, c'è anche il Museo del Violino che sicuramente è l'emblema e via di seguito, però se proprio ha ormai fatto, diciamo così, indigestione, non a pranzo,
0: di cultura,
3: ma di cultura, direi che la possibilità anche paesaggistica, quella è una cosa bella.
0: Noi facciamo uscire un pochino
3: del fiume,
2: sì,
3: del Po, perché
2: anche.
3: No? Insomma, anche del territorio.
2: E poi io comunque San Sigismondo non la salterei.
3: Che bravo.
2: Perché
0: magari uscendo verso la campagna.
2: E dall'altra parte, però comunque sì, anche la campagna poi verso il Cadalasco, esatto, è molto gradevole, certo, quindi sì, la tappa San Sigismondo ci vuole.
0: Perfetto, direi che la nostra giornata ce l'abbiamo, e poi lo lasciamo tornare.
3: E poi in bicicletta.
2: E poi la cena.
0: E poi la cena, bisogna vedere se rientra per cena, perché il marubino a cena e i bolliti forse rischi se uno deve rientrare.
2: Ma guarda, è tutto allenamento.
0: Sì, sì, io sono d'accordo, Ferragosto dato di marubini, perché comunque...
2: Vedi, assolutamente.
0: Non si può... No, molto bene, bene, grazie.
2: Adesso... Grazie a te. Grazie
0: tutti a voi. I tour operator che ci stanno seguendo hanno organizzato, adesso domani usciranno tutte le proposte a Cremona, una nuova idea per visitare Cremona. No, no, scherzi a parte, grazie. Abbiamo parlato appunto di territorio, di un turista che viene da fuori, è il momento di ampliare un po' lo sguardo e ci spostiamo, abbiamo parlato delle lancette, nel nostro quadrante. Nel quadrante diamo i numeri, chi ci ha seguito l'anno scorso lo sa, il quadrante è fatto apposta con i numeri, quindi li diamo anche noi. 198 sono gli scalini per arrivare a questo studio, 502 fino alla cima. Da lì lo sguardo poi può spaziare. Su che volto di Cremona ci vogliamo affacciare, Don Gianluca, da su, dal Torrazzo?
3: Ok, bella domanda. Così proprio di primo acchito direi sul volto del sociale e quindi dell'attenzione non solo artistica, ma guardarla appunto a volo d'uccello. Ci sono tutte le realtà di queste strade che dal centro, appunto dalla piazza del Duomo, piazza del Comune, vanno però appunto nei luoghi del vissuto, quindi le scuole più vicine, la realtà appunto amministrativa, politica, ma poi lavorativa. C'è tutto l'aspetto di una città che vive e mi piace pensare che insomma ci siano tutti questi aspetti. Io mi affaccio sempre volentieri anche dalla parte nord per guardare il mio paese d'origine anche. Ma c'è la stazione, prima si parlava, insomma, c'è anche la realtà della memoria del cimitero, che è comunque un luogo iconico anche quello. Quindi, insomma, gli aspetti sociali, comprendendo tutto, il bello, ma anche la sofferenza, il dolore, l'ospedale dall'altra parte, non indimenticabile la musica del violino sui due punti alti della città in quel periodo del Covid. C'è tanto da guardare appunto da qua nel vissuto, insomma, anche nascosto ma anche quotidiano della città.
0: Federico, tu dicevi prima insegni una lingua straniera, quindi anche a livello di cultura uno sguardo molto ampio. Cremona, secondo te, su che cosa invece si deve affacciare? Cioè, uscendo dalle proprie mura, dal proprio territorio, dalla cima del Torrazzo, che cose noi cremonesi possiamo guardare o forse siamo invitati fortemente a guardare?
2: Secondo me è molto importante, lo citavo già prima, il discorso dell'altro, appunto ricollegandomi alle parole di Don Gianluca, che non significa rinunciare al proprio vissuto, alle proprie tradizioni. Porto un esempio brevissimo. Qualche anno fa io sono stato in scambio con la scuola in Portogallo e quello è veramente un popolo, devo dire, che sa, profondamente convinto, profondamente orgoglioso della propria cultura, però una grandissima apertura verso l'altro. Ecco, questo io lo posso testimoniare perché io sono stato come insegnante in scambio e non parlo portoghese e non ho avuto alcun problema di comunicazione perché tutti gli insegnanti della scuola parlavano inglese e francese. Quindi veramente questa apertura, questo avvicinarsi all'altro, secondo me è una cosa che noi cremonesi, alla quale noi cremonesi dovremmo puntare, sulla quale dovremmo puntare e dovremmo guardare.
0: Per certi versi, diceva Tommaso Giorgi, quando abbiamo fatto l'evento con Vista Torrazzo a giugno dal vivo, diceva appunto che il Torrazzo è stato costruito anche con una certa arroganza positiva dei cremonesi, no? Cioè, torre molto alta sulla quale si poteva guardare da lontano, ma che può essere vista anche da molto lontano. Quando si arriva verso Cremona è la prima cosa che si nota. È particolare questa cosa qui, cioè quale tratto secondo te, Don Gianluca, di Cremona, ovviamente visto e metaforizzato dal Torrazzo, è visibile a chi viene da fuori?
3: Mi Piace pensare una cosa, è vero sì un po' l'arroganza del costruire le torri, ma un po' come tutte le grandi città medievali, dove però lì c'era una frammentazione dell'arroganza, cioè erano le case torri delle famiglie nobili, ognuna
0: e si faceva a gara.
3: E quindi c'era personalismo, c'era insomma la gara. Cremona ha il torrazzo, cioè l'unità. Tutti si identificano e secondo me questa è la cosa bella, il valore aggiunto di questa arroganza, se volete, sì, però anche di questo orgoglio di identificarsi tutti in un elemento e tutti hanno questa attenzione, cioè c'è un'identità insomma che gira proprio intorno
0: ed è
3: o
0: questo secondo te un bel volto di Cremona che si può cogliere da fuori.
3: Direi proprio di sì, insomma, sarebbe bello vedere la capacità con tutte le fatiche che ci stanno, perché dopo, però il fatto di convergere insomma in qualcosa che identifica e unifica.
0: Mi è capitato di recente di essere ad Atene, ho scoperto questa cosa particolare che è molto in linea con quello che dicevi. Ad Atene c'è un regolamento cittadino per cui non si può costruire nulla che superi in altezza l'Acropoli. Potrebbe essere un'idea su Cremona. Cioè no, perché rimane come segno distintivo della città, effettivamente.
3: Sì, ci sono i piani regolatori della città, i piani del territorio del governo, del territorio, che appunto valorizzano le unicità delle città. E, costruire, qualcuno l'aveva pensato nel
0: sì.
3: Centinaio d'anni fa di
0: no, questa ce la devi raccontare
3: vabbè, ma è un progetto rimasto per fortuna incompiuto, ma la chiesa di Sant'Ambrogio proprio dietro alla stazione doveva avere appunto un elemento molto alto, molto verticale in contrapposizione, un po' come è successo appunto a Roma con altre costruzioni insomma nel ventennio insomma che
0: quindi doveva pareggiare, cioè insomma quantomeno insomma, idealmente
3: essere competitiva insomma quindi
0: sennò poi ci toccava volte chiamarci Sant'Ambrogio con vista entravamo in competizione con Milano insomma diventava un po' un pasticcio no. Federico, concludiamo perché il tempo ovviamente non ci aiuta. Un minuto ti lascio, dici qualcosa in apertura di questa seconda stagione di Torrazzo con Vista, che raccogli dalla tradizione cremonese e che ti piacerebbe, dici, questa cosa qui proprio mi piacerebbe consegnarla nella tradizione che arriverà dopo di noi. Sei libero di usare l'italiano, il dialetto o qualsiasi altra lingua che tu conosca.
2: Beh, sicuramente quello che io vorrei far raccogliere, vorrei consegnare ai miei studenti, ma non solo, ai giovani, è la lingua. Io sono un appassionato di lingue, chiaramente, quindi non perdere assolutamente.
0: Quante ne parli, scusami?
2: Qualcuna.
0: Ok.
2: Qualcuna, di diverse. Mi piace molto, mi piace variare, sono proprio la mia passione, il mio lavoro. E tra le lingue, appunto, inserisco anche il dialetto cremonese, perché non è, ricordiamoci che non è una variante dell'italiano, il cremonese ha una discendenza diretta dal latino, quindi è una lingua a tutti gli effetti. E quindi ecco, sì, io vorrei consegnare agli altri questo patrimonio immenso, fatto di cultura, fatto di parole, fatto di una quantità veramente grande di poeti anche che hanno scritto e che scrivono tuttora in dialetto cremonese. Ecco, questo è proprio quello che mi sentirei di voler consegnare agli altri.
0: Allora, speriamo di riuscire a raccogliere questo invito e questa consegna. Intanto grazie davvero a Don Gianluca Gagliardi e a Federico Telli di essere stati qui con noi, è stato un piacere.
2: Grazie a voi.
0: E aprire la nuova stagione parlando di Torrazzo e di Cremona, visto che poi sono i temi focali da cui partiamo per parlare del nostro territorio. Grazie a tutti voi che siete tornati a seguirci e continuerete a farlo in questa seconda stagione, ospitata come sempre nel Museo del Torrazzo. Per questo ringraziamo l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona che ci accoglie e ci ospita qui. Noi siamo contentissimi di poter condurre il nostro podcast da qui. Ovviamente seguiteci su tutte le piattaforme, su CR1, su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast e su Instagram ovviamente. Noi riprendiamo con questa nuova puntata e dalla prossima settimana andremo avanti come abbiamo fatto l'anno scorso. Da qui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La luce dell'incontro. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Il concetto di genius loci o spirito del luogo è utilizzato in architettura per descrivere le caratteristiche di un ambiente sotto il punto di vista delle opere in esso presenti e delle abitudini di chi le frequenta. Uno sguardo in grado di fondere la lettura tecnica con quella sociologica. Al patronato Pio X di Cittadella, in provincia di Padova, il genius loci potrebbe essere raffigurato come un piccolo sistema solare. Molte attività gravitano come pianeti intorno al grande astro di un concetto, quello della crescita attraverso la relazione. Nel parco che si trova esattamente al centro del patronato, Don Roberto Frigo non nasconde l'orgoglio di fare parte di questo punto di riferimento della parrocchia e della città. Di questo luogo non è solo il direttore, ma anche un convinto promotore.
2: Questo patronato ha una storia lunga. Dai primi del Novecento la parrocchia ha scelto di venire in questo luogo e di dare questa opportunità ai suoi parrocchiani perché potesse essere un luogo di ritrovo e di incontro.
1: Al patronato si trovano società sportive, una scuola di musica, associazioni legate al mondo della famiglia e dei ragazzi, attività strettamente legate alla sfera parrocchiale. Soprattutto da generazioni si trovano momenti di condivisione reale. Molti cittadellesi sono cresciuti qui, come Sergio Bisinella. Alle spalle decenni di frequentazione e volontariato al Pio X, di cui è segretario, dalla memoria ripesca i ricordi della sua infanzia in questo luogo e della sua famiglia.
3: Ricordi che possono risalire sicuramente negli anni 55-56, quando avevo 7-8 anni e la mamma veniva da poco lontano, perché io sono nato poco lontano da qua, e veniva a chiamarmi per andare a casa, perché questa era la mia seconda casa, forse la prima casa. Perché qua ci trovavamo con gli amici, con i ragazzi, si giocava e anche qualche volta si pregava.
1: Il centro del sistema solare del patronato, dicevamo, è la crescita attraverso la relazione. Martino Baggio è il presidente della polisportiva Olimpia. Da generazioni, i ragazzi che indossano i colori della squadra di calcio si allenano al campo del Pio X. Sono suddivisi in 13 formazioni, ma in una di queste si è voluto seminare con convinzione ancora maggiore il valore della relazione.
4: Abbiamo una squadra che si chiama Super Olimpia, dove facciamo giocare assieme dei ragazzi normodotati e dei ragazzi disabili con una discreta capacità motoria. È un fiore all'occhiello questa squadra, si allena ogni sabato e facciamo dei tornei in giro con squadre super come questa.
1: Andrea Cecchetto è il presidente della Filarmonica Cittadellese, che negli spazi del patronato porta avanti numerose attività didattiche in musica e nella vita. Chi insegna è stato uno studente.
5: Io sento di anche un po' il peso, l'eredità anche di quello che il patronato è stato nel corso degli anni per le famiglie e per la comunità del territorio. Per cui sentire appunto anche dai racconti dei nostri amici, dei nostri genitori, che cosa ha significato il patronato e questo spazio per loro, ci investe di una responsabilità nuova.
1: I rapporti tra le persone sono piante delicate, necessitano di cura e attenzione. Vanno innaffiate con regolarità e senza luce lentamente muoiono. Sanno dare però frutti eccellenti ed è lì, nella ricompensa derivante dallo sforzo, che si coglie il senso del lavoro svolto. È nel momento del raccolto che si coglie come, in realtà, tutto il significato sia proprio nella cura, di cui il frutto è solo il più evidente risultato. È per questa volontà di ricordare i momenti salienti di ogni percorso che Don Roberto tiene nel proprio ufficio tantissime fotografie.
2: Per ottenere delle soddisfazioni, insomma, occorre l'impegno, e Io non ho potuto calcolare quante ore sono stato qui, quante ore di dialoghi, di incontri, quanto tempo ho speso anche qui nel mio ufficio e quante ore anche nell'escogitare modalità, occasioni, ecco, perché un giovane potesse incontrare Dio, e quanta gioia quando vedi un bambino che via via di anno in anno cresce, e quanta gioia quando vedi un adolescente che un po' alla volta diventa uomo, diventa donna, e che cresce come persona. Ecco, questo è forse una delle cose più belle che in questi anni mi è stato donato di vedere, di riconoscere.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina. In Europa stiamo lavorando con Kiev a un progetto continentale per costruire le nostre difese contro i missili balistici. Lo ha spiegato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un punto stampa tenuto oggi insieme al Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Posso confermare che abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento in merito al prestito europeo da 90 miliardi, ha aggiunto la von der Leyen. Vale diversi miliardi di euro e coprirebbe le difese aeree dell'Ucraina, compresi i sistemi di difesa aerea Patriot PAC-3 altamente avanzati. Allerta sicurezza in Europa, un'esplosione avvenuta poco prima dell'alba alla stazione centrale di Augusta in Germania. Secondo il quotidiano Bild, un oggetto finora non identificato è esploso nel passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi traumi da shock acustico, danneggiati anche i vetri di alcune finestre. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. Sul posto sono giunti gli artificieri dell'ufficio criminale della Baviera, chiuse le strade intorno appunto alla stazione ferroviaria di Augusta. L'alto rappresentante europeo per la politica estera, Kaja Kallas, intanto ha affermato che gli attacchi ibridi della Russia in tutta Europa possono dare una svegliata ai paesi che ancora non si sono dimostrati così determinati sul fronte delle nuove sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina. E parliamo del nuovo anno scolastico. Ieri primo giorno di lavoro per gli insegnanti che stanno facendo ripartire la macchina della pubblica istruzione. Intanto, in attesa che i ragazzi tornino in aula a partire dalla prossima settimana, buone notizie sul fronte dell'abbandono scolastico. Anche in Italia i casi diminuiscono.
2: Ancora pochi giorni e per milioni di giovani si aprirà un nuovo anno scolastico. Secondo l'indagine della Fondazione Open Police, nel 2025 l'incidenza dei ragazzi che in Italia hanno lasciato la scuola prima del tempo è scesa all'8,2%, raggiungendo l'obiettivo europeo posto al 9% per il nostro paese. Nell'Unione Europea sono 17 su 28 i paesi che hanno ottenuto questo traguardo, un risultato importante per l'Italia, visto che una ventina di anni fa la quota di abbandoni superava il 20%, sottolinea la ricerca. Sempre sul fronte scuola si ripresenta per l'Associazione dei Consumatori ad hoc il salasso del caro libri per l'anno scolastico 2026-2027. La spesa complessiva sfiorerà il miliardo di euro, 800 milioni per il nuovo e 200 per l'usato, a cui occorre aggiungere almeno altri 200 milioni di euro per dizionari, materiale tecnico e cancelleria. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
1: Economia a luglio, volano i prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,8% su base annua, era più 5,8% a giugno, lo comunica oggi l'Istat, aggiungendo che le dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto insomma anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi insomma si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche insomma dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento, e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede, quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto insomma rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo insomma tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo, si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi all'età di 10 anni ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi, lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo, questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi insomma a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi insomma prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù, perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al Padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ora ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica ed alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento, che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenza all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E ha aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io lo ringrazio, Don Giacomo, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore.
4: A lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni veglie eucaristiche, però anche pensiamo che ad esempio negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
0: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
1: Sì, assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio nella, ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora
1: io
0: ti
1: ho 29 anni, quindi
0: ecco, ti faccio una domanda.
1: Forse non più giovane.
0: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che tra virgolette ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza, grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa, e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome è una figura non remissiva, ma invece proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita. E questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio, Michele, anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri, Michele.
1: Grazie mille a voi.

Sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

0: Figo, divertente.
1: Che bello, grazie. Emozionato.
0: Poi divertente perché è a tema Spalman, cioè secondo me dà proprio l'impressione di uno che soffre un po' del fatto che ci mancherai di brutto, questa è la chiave, cioè non puoi capire il pezzo interpretato così se non vedi ci mancherai di brutto, capisci che se n'è andato, non si sa dove è andato.
1: Ciao, addio ci mancherai.
0: Addio ci mancherai. Sono un po' quei finali di Grey's Anatomy, quelle cose che poi... quelle cose che... sì, c'è un po'... quella roba che alla fine capisci perché era tutto triste dall'inizio, insomma.
1: Ma dove andrai? Non lo so.
0: Non lo so.
1: Credo che però... starò via per un po'.
0: Per un po'. Grazie Spalman, hai fatto tantissimo per noi. Cioè, è proprio anche il riconoscimento di una comunità che...
1: il dolly che sale...
0: Sì, e... sì, sì. Esatto, bellissimo. Lui che va via un po'... un po' come Hulk, quello del telefilm, che lui andava via con la sacca.

0: Fino a quando riuscirà a dominare la bestia,
1: la bestia che alberga in lui. Lui deve continuare a spostarsi, come il destino terribile di Bruce Banner, appunto.
0: Destino, sai, il peggiore destino di Bruce Banner era il fatto che su internet uscivano tutti
1: e che poi lui dice che io ho questo qua, tutti i banner, e dice poi con la crisi della new economy, niente.

Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Il tempo di Tannhäuser.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli: il Papa a smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace, von der Leyen, la UE sia pronta a rispondere alle minacce della Russia, per la NATO i pericoli da parte di Mosca sono in aumento. Nello stretto di Hormuz sale la tensione, due marinai rimasti uccisi in un attacco a una petroliera battente bandiera saudita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Il Papa all'udienza generale esorta la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee. Il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
3: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
4: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
3: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
4: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
2: E noi voltiamo pagina perché droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni in Ucraina. Intanto l'UE e la NATO hanno deciso di mantenere, anzi aumentare, la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta col Segretario Generale della NATO Rutte. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviara ha sentito Raul Caruso, docente di economia politica alla Cattolica di Milano.
5: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
6: A che punto è l'economia russa?
5: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. È una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà.
2: Si aggrava il bilancio della notte di attacchi perpetrati dagli USA sull'Iran. Sono 12 morti e decine feriti nell'area sud-occidentale, dove sono rimasti uccisi anche 4 pasdaran. 2 le vittime nell'attacco a una petroliera saudita nello stretto di Hormuz. Roberta Barbi.
7: In un quadro di sostanziale stallo delle trattative, nella notte gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Sono 12 le vittime e decine i feriti in diverse aree nel sud del paese, mentre nella provincia del Khuzestan si contano almeno 7 morti e 8 feriti, ma l'attacco più grave è stato quello a una festa di matrimonio nella città di Sirik, in cui sono rimaste uccise 5 persone, tra cui un bambino, e almeno 68 sono state ferite. Come rappresaglia, Teheran ha colpito basi e obiettivi americani in Kuwait, Bahrain, Emirati, Giordania, Iraq e i Pasdaran, che contano 4 vittime tra i propri membri in questa nuova ondata di raid nella provincia di Kermanshah, hanno esortato tutti i paesi del Golfo a espellere le forze americane dai propri territori a meno di essere considerati obiettivi dell'Iran. Anche a Hormuz ci sono ancora vittime, 2 marinai filippini sono morti in seguito all'attacco iraniano alla petroliera saudita Sidr, raggiunta da colpi d'arma da fuoco lunedì sera, mentre oggi altre 2 navi hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina all'interno dello stretto. Infine, negli attacchi notturni sarebbe andata distrutta anche una torre di telecomunicazioni nell'area del Kuhestak.
2: L'acqua è un diritto e non una merce, denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Edoardo Giribaldi.
8: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
9: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del Pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
8: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
9: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
2: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di 1,8 gradi. Il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Joachim Nagel, segnala un quasi certo aumento dei tassi da parte della BCE a settembre. Nagel si dice però cauto sulle successive mosse dell'istituto centrale per via dell'incertezza politica ed economica. Le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlietta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. Abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap.
10: Quando la disabilità entra in una famiglia cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
2: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
10: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
2: I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al governo per un incontro a Palazzo Chigi sul dossier ex Ilva per martedì 8 settembre. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet, proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Per i particolari, il servizio di Eugenio Murrali.
11: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali. canali, tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico e regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 15.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, cresce ancora il numero delle vittime nei reciproci attacchi aerei. Intanto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, afferma: in Europa stiamo lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici.
2: Ancora una notte di terrore per gli abitanti della regione di Kiev a causa dei bombardamenti dei russi. 3 feriti, tra cui un bimbo a Bucha, ma è il sud dell'Ucraina ad aver avuto la peggio. A Kherson uccise 2 persone e 15 ferite, almeno 8 tra cui un bimbo, i feriti a Odessa. Momenti di terrore anche dall'altra parte del confine, 2 morti e 16 feriti negli attacchi ucraini a Belgorod. Zelensky avverte le compagnie aeree, finiti i giorni sicuri nei cieli russi. E Putin commenta: è terrorismo di Stato, detto da chi ha invaso un paese sovrano da oltre 4 anni. Intanto cresce la tensione tra Russia e Germania dopo che Berlino ha accusato Mosca per il presunto attentato nell'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso. I tedeschi chiudono il consolato russo a Bonn e la Casa della Scienza e Cultura russa a Berlino. Il Cremlino: reagiremo presto. Unione Europea e NATO valutano l'utilizzo dei beni russi congelati per finanziare Kiev. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi russi di influenzare il voto in Italia. È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni dei paesi dove si vota. Sono convinto, ha detto Tajani, che possa accadere. Per questo bisogna intervenire in anticipo, e quanto appunto ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio, che oggi si trova a Wicklow in Irlanda per partecipare alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Orrore in Gran Bretagna: 2 uomini e 2 donne sono stati accusati di omicidio in seguito alla morte di una neonata in un'abitazione nel South Yorkshire. Domenica la polizia locale è intervenuta in seguito a segnalazioni sull'incolumità di un neonato nella zona di Winkobank a Sheffield. La neonata purtroppo è stata trovata con ferite da arma da taglio ed è stata dichiarata morta sul posto. E sul litorale romano Tor Vaianica è stato fermato e arrestato all'alba dopo 7 ore di fuga insieme al figlio, il 47enne accusato di aver accoltellato al petto la ex moglie, salvo poi accompagnarla in ospedale per poi cercare di scappare, cercando rifugio sul litorale. L'uomo è stato bloccato dalla polizia dopo 7 ore di serrate ricerche. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso del nosocomio, che trovandosi di fronte a un quadro evidentemente riconducibile a un tentato femminicidio, hanno subito attivato la procedura d'urgenza per mobilitare le forze dell'ordine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La presidente della Commissione di Bruxelles, Ursula von der Leyen, il giorno dopo l'accusa di Berlino a Mosca di essere responsabile dei droni esplosivi rinvenuti vicino all'aeroporto di Lipsia. Questa intimidazione non funzionerà, l'Unione e la NATO sono unite. Non solo manterremo alta la pressione sulla Russia, ma l'alzeremo, ha aggiunto von der Leyen in una dichiarazione alla stampa insieme al segretario generale della NATO, Mark Rutte, prima del loro incontro a Bruxelles. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza, ma non ci spaventa. Le forze armate stanno lavorando senza sosta per garantire la prontezza operativa e tutelare la sicurezza pubblica dei nostri paesi, ha aggiunto Rutte. Vaticano, stamane l'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, ha spiegato Papa Leone nella catechesi. Ascoltiamone un passaggio.
1: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
0: Una tragica notizia di cronaca che arriva dalla Lombardia: è stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba nella cittadina lombarda, durante la quale era stato insultato e poi spinto nel naviglio da due persone. A trovare il corpo della vittima è stato un altro giovane che abita nello stesso immobile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: E ci siamo, buon pomeriggio, bentrovati. Parte anche la mostra del cinema di Venezia questa sera, ma noi siamo la radio, per questo tipo di aggiornamenti vi rimando alla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Piuttosto, oggi sarebbe il compleanno dell'espediente che ha neutralizzato la paura dell'umana, insomma, di restare senza soldi il venerdì sera, perché per decenni il weekend è stato un po' una specie di limbo finanziario, no? Fino a quando un bel giorno di fine estate, 2 settembre del 1969, Rockville Center nello stato di New York, Stati Uniti d'America ovviamente, questa Chemical Bank decide di fare un esperimento. Appiccicano alla parete fuori della banca proprio uno scatolone di metallo blindato che sembra un apparato militare, no? Si chiama Documentor ed è il primo antenato dell'ATM, ATM, Automatic Cash Machine, insomma il bancomat americano. Tecnologia primordiale, niente schermi touch, niente grafica in alta definizione, cioè metti dentro una scheda di plastica con una striscia magnetica, che tra l'altro era un'invenzione nuovissima per l'epoca, la macchina la legge, fa un gran rumore di ingranaggi e ti sputa fuori una busta sigillata con dentro una quantità fissa di soldi, cioè non puoi scegliere tu la cifra. Vuoi 20 dollari? Tac, ti dà la bustina da 20. Ne vuoi 50? Devi sperare che quel cassiere metallico sia di buon umore, insomma, che abbia la disponibilità. Ma il messaggio pubblicitario dell'epoca, cioè, dice tutto, no? Racconta il cambio di paradigma. Il 2 settembre la nostra banca aprirà alle 9 e non chiuderà mai più. Da noi in Italia l'idea che un pezzo di ferro potesse distribuire banconote senza guardarti in faccia, senza dover firmare, no? Due o tre moduli, diciamo che ha fatto un po' fatica, ecco.
2: Le classifiche dell'estate con Max Occhiato.
4: E ricominciamo alla grande.

Caso di dirlo anche con la bella stagione dedicata alle classifiche dell'estate, ritorna anche in questa stagione 2026 l'appuntamento del weekend, tutti i sabati e le domeniche dalle 14 alle 15 per esplorare quelle che sono state le classifiche del passato, i tormentoni, se così li possiamo definire con un termine più che moderno anche nel passato, quindi cosa ascoltavamo noi, cosa ascoltavano gli italiani in un periodo molto particolare, in un decennio particolare, dagli anni 80 in poi, anni 80, 90, 2000, e poi in versione rinnovata le classifiche dell'estate. Nella seconda parte vi proporranno quelli che invece sono i nuovi tormentoni del momento, da una parte esplorando la nostra classifica ufficiale, quella di Blu 2000, quindi seguiteci anche dal DAB, dal digitale terrestre, soprattutto dall'app Play 2000 e dal sito play2000.it, e poi ci saranno anche le novità fresche fresche di Air One con l'Airplay radiofonico nazionale, e più tormentoni di questi durante il periodo estivo non possiamo decisamente trovarli. Iniziamo subito esplorando una classifica del passato, l'anno il 1980, andando dalla 10 alla 1, vediamo quali sono state le canzoni più suonate, più canticchiate dagli italiani in quel periodo, in quel decennio di musica meravigliosa davvero dal punto di vista sia italiano che internazionale. In Italia cosa cantavano gli italiani in quel periodo? Era l'estate del 1980 e al numero 10 c'era il grande Adriano Celentano con Il tempo se ne va. La numero 9 è occupata dai Neck, con cui iniziamo e tra poco parleremo di loro. Questa è My Sharona.

Siamo nella prima top 10 che esploriamo per quest'estate, l'anno il 1980, all'interno delle nostre classifiche del weekend che si trasformano in classifiche dell'estate. Numero 9 per Neck con Mai Sharona, celebre riff di questa canzone che è uno dei più riconoscibili in assoluto del rock internazionale, fu scritto dal chitarrista del gruppo molto tempo prima che si unisse ai The Neck, lui Berton Haver, e agli esordi della formazione, fra le ragazze che seguivano questo gruppo, le classiche groupies praticamente in tutti i concerti, c'era tale Sharona Halperin, della quale il cantante frontman Doug Figger si innamorò perdutamente. Dichiarò in seguito che ogni volta che pensava a Sharona gli veniva in mente proprio il riff di chitarra di Haver. I due musicisti poi lavorarono insieme sulla struttura, la melodia di questa bella canzone, proprio partendo da questa associazione di pensiero e di idee. Numero 9 questa volta, vi stiamo raccontando la classifica del 1980, però attenzione, poi nelle prossime puntate, nei prossimi appuntamenti del weekend ci saranno tante altre classifiche dal passato, le canzoni dell'estate della nostra vita. Numero 8 in Italia, funzionava tantissimo anche questa canzone di Spargo dal titolo You and Me, che tra poco ascolteremo. La band venne fondata inizialmente con un nome quasi impronunciabile che io provo a, diciamo, a fare e a dirvi Lemmertick, da Ruud Mulder e tanti altri amici. In seguito uno di loro abbandonò la band nel 1979 e si aggiunse la cantante americana Lillian Day Jackson, che ha un nome sicuramente più pronunciabile rispetto agli altri del gruppo. Allora, gli Spargo erano questo gruppo musicale olandese che si era formato ad Amsterdam nel 1975, specializzati loro nel genere della disco music, e ce ne accorgiamo ascoltando questo singolo al numero 8 in Italia nel 1980, gli Spargo con You and Me.

Beh, anch'io in effetti ho fatto un po' fatica, non me la ricordavo benissimo questa canzone, ma lo scopo delle classifiche dell'estate è quello di rispolverare un po' la nostra memoria musicale. Lo facciamo alla grande in questo weekend del 4 e 5 luglio insieme per raccontarvi cosa accadeva nel 1980 tra i tormentoni estivi di quel periodo nel nostro paese, i più ascoltati ovviamente. Era la numero 8. Al numero 7 troviamo Alan Sorrenti con la melodia e la melodica bellissima Non so che darei, mentre al numero 6 troviamo un grande della musica internazionale e ce l'ascoltiamo. Questa è Master Blaster, Jammin', lui e Stevie Wonder.

Sicuramente questa più riconoscibile, Master Blaster, un classico di Stevie Wonder, funzionava davvero tantissimo nel nostro paese nel 1980. All'interno delle classifiche dell'estate di Blue 2000 era la numero 6. Al numero 5 ritorniamo a parlare, anzi a cantare italiano, con Renato Zero e la sua splendida Amico. Numero 4 c'è il grande, grandissimo Miguel Bosé, che in quel periodo faceva furore con i suoi giochi olimpici, ovvero Olympic Games. Entriamo ufficialmente nella zona del podio con una canzone che è stata pubblicata in un 45 giri proprio nel periodo del 1980, scritto insieme a Guido Morra, questo singolo Luna, e il lato B era Chissà se mi ritroverai. Parliamo di Gianni Togni con questo 45 giri di Luna, che entrò nella classifica ufficiale italiana il 21 giugno del 1980 alla decima posizione, per poi scalare via via tantissime posizioni di classifica, attestandosi poi in quel periodo anche al numero 3. Il brano, composto da Togni per la musica e Guido Morra per i testi, è stato scritto in un periodo che ha segnato una svolta nella carriera di Gianni Togni, il cui stile diciamo a livello di composizione era ancora in fase di definizione dopo gli esordi di metà anni 70. Splendida canzone davvero, l'ascoltiamo alla numero 3, Gianni Togni con Luna.

Luna. Ovviamente questi sono i nostri ricordi musicali dell'estate italiana del 1980, le canzoni che funzionavano di più in classifica, quelle più cantate, quelle più suonate, ascoltate in radio. Gianni Togni con Luna era al numero 3. Naturalmente anche voi siete benvenuti con i vostri aneddoti, curiosità sulle canzoni che andiamo via via ad ascoltare in questo pomeriggio del weekend. Numero 3 abbiamo lasciato Luna e al numero 2 troviamo un classico della disco music di Diana Ross. Questa è Upside Down.

La medaglia d'argento per quanto riguarda la classifica estiva del 1980 in Italia se la beccava Diana Ross con Upside Down. Abbiamo ballato un po' insieme in questo weekend qui su Blue 2000. Vi ricordo di scaricare la nostra app Play 2000. Salutiamo anche Jack che ci ha scritto proprio da lì. Insomma, ci scrivono in tantissimi anche al nostro indirizzo email diretta@radioinblue.it. Grazie davvero per i vostri messaggi. Continuate così anche con i vostri ricordi musicali. Se magari c'è una canzone tra queste che vi stiamo riproponendo dall'estate del 1980 che amate o avete amato particolarmente nella vostra vita. Siamo arrivati alla vetta, ragazzi, nel 1980. È un percorso un po' travagliato per questa canzone che inaugurò negli Stati Uniti le trasmissioni di una nota rete televisiva che recentemente poi ha chiuso i battenti. Parliamo di MTV, ovvero Video Killed the Radio Star, il singolo del duo The Buggles destinato a diventare l'inno del decennio appena nato. Parliamo appunto degli anni 80. Il percorso verso quella data fatidica, il giorno della pubblicazione del disco, è stato però piuttosto accidentato. Detto prima, si racconta che i Buggles, che si erano formati nel 1977, composero la canzone in un'ora in un pomeriggio del 1978, praticamente sei mesi prima dell'effettiva registrazione, e poi si decisero ovviamente di pubblicarla e diventò un successo internazionale anche nel nostro paese. La numero uno della chart estiva in Italia del 1980 è Video Kill the Radio Star.

0: Classifiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Tempo di musica dal passato all'interno delle classifiche dell'estate, ma anche tempo di musica nuova, quindi alterniamo le canzoni di una volta a quelle attuali per fare anche un paragone, un confronto tra i ritmi, i suoni, le voci, i cantanti, insomma tutti gli stili che hanno attraversato varie epoche durante il periodo estivo. Abbiamo archiviato la classifica estiva del 1980 con i numeri 1 The Buggles e adesso ritorniamo alla chart di Blue 2000 che ci fa scoprire i tormentoni, ovvero le canzoni di quest'estate 2026, le più programmate in assoluto. Vi ricordo che durante la settimana, poi all'interno delle parole dell'estate, dalle 14 alle 16, vi diamo delle gustose chicche e anticipazioni sulle canzoni che poi ascolteremo nell'appuntamento del weekend, quindi magari canzoni che poi non rientrano effettivamente nella top 10, che sono nuove entrate e che quindi magari troviamo dalla 20ª posizione in poi e che ascoltiamo proprio nei pomeriggi, quindi non perdete l'appuntamento con le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Intanto vi dico che alla numero 10 c'è Saif con Buona Domenica in discesa. La numero 9 è una new entry, lui è Benson Boone con The Time of My Life.

E lui è un vero fenomeno internazionale, tante volte lo abbiamo ascoltato nella stagione, diciamo, autunno-inverno delle classifiche di Blue 2000 all'interno soprattutto della chart di Billboard, fenomeno pop pluriplatino, candidato anche al Grammy Awards, ha inaugurato questo capitolo tutto nuovo della sua musica con questa bellissima ballata romantica che troviamo in nuova entrata nella chart di Blue 2000 alla numero 9. E ricordiamo che questo singolo si sviluppa gradualmente, cattura questa sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. Questo in sostanza è il significato che ha raccontato lo stesso Benson Boone. Tra l'altro c'è un video davvero splendido, se siete amanti del teatro vi consiglio di andare a vedere il video legato a questa canzone. Lo abbiamo trovato alla numero 9, New Entry. Numero 8, un'altra nuova entrata, loro sono Merck & Cremont, duo di producer e anche DJ che si sono affidati alle voci, allo stile, al carisma di Serena Brancale e The Colors per la loro partenza.

Un'altra nuova entrata, ma non la più alta della settimana nostra, quella di In Blu 2000 della classifica delle canzoni dell'estate. Mark and Cremont con Serena Brancali, The Colors, era Partenope alla numero 8. Numero 7, stabile Irama con Cabana. Alla 6 troviamo stabile anche Lisa con Amore. Numero 5, in discesa, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. E alla 4 c'è la più alta nuova entrata della settimana, un duetto strepitoso, quello formato da Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, una canzone che li ha riuniti dopo tanti anni dalla prima collaborazione. Canzone riflessiva, autentica, così come definita dal duo, il brano che è stato scritto dagli stessi cantanti insieme a Jacopo Ettore, che è stato anche compositore con Nicola Lazzarin, parla del mondo interiore, del nostro mondo, di come ci si relaziona con noi stessi, anche con gli altri, attraverso purtroppo anche l'elemento del dolore, ma anche l'amore, quindi elementi centrali di questa vita. Ce l'ascoltiamo, la più alta nuova entrata della classifica di In Blu 2000, Canto d'Amore, alla numero 4, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Chi ci sarà alla numero 1 questa settimana? Stiamo per scoprirlo. Numero 4, la più alta nuova entrata. Si avvicinano alla vetta Angelina Mango e Marco Mengoni. Al numero 3 in discesa, leggera discesa, lo dico per i fan di Jovanotti e Alfa Insieme con la loro Buon Vento. Al numero 2 salgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. E adesso invece parliamo della cantante che troviamo al numero 1 già da diverse settimane. Questa è la terza

Di fila, attenzione. Nel marzo 2021 lei ha partecipato per la prima volta in gara al Festival di Sanremo. Era l'edizione del 71esimo, esatto, con il brano Cuore Amaro, primo estratto ufficiale dal secondo album in uscita di questa cantante italo-brasiliana, e si era classificata al numero 19 nella classifica generale del festival. Ma da lì ne ha fatta tanta di strada. La giovanissima, bravissima Gaia, numero 1 ancora una volta questa settimana nella classifica ufficiale di Blu 2000, è Bossa Nostra.

0: dell'estate.
1: Archiviata un'altra classifica di quest'estate 2026, le classifiche dell'estate in vostra compagnia tutti i weekend dalle 14 alle 15, e passiamo alla classifica ufficiale di Air One. Quindi vediamo quali sono le canzoni più cantate, più suonate e naturalmente più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni secondo la chart dell'Airplay radiofonico nazionale di Air One, per l'appunto. Vi ricordo anche il sito airone.com per andare a sbirciare, ci sono veramente tante altre chart, dalla India alla dance, le classifiche internazionali, insomma per tutti i gusti, anche per tutti gli ascolti, direi. Alla numero 10 troviamo in salita una delle canzoni che abbiamo ascoltato prima, ovvero Canto d'amore, e sale Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Sale alla numero 9 anche Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: vederti mai più.
1: Si è ripresa la grande la scena, Noemi, nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, da Bianca in poi. Sono stati veramente tanti, tanti successi che ha inanellato uno dietro l'altro e quindi siamo felici per lei anche in quest'estate. Ed entra ufficialmente in top 10 di R1, alla numero 9 in salita con la sua nuova canzone Tu cosa fai questa sera. La numero 8 troviamo in posizione stabile Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Vi dico che Francesco sta girando veramente in lungo e in largo la nostra penisola con tantissimi eventi, tantissimi festival che lo vedono protagonista sul palco. Ad esempio, archiviata l'esperienza a Piacenza lo scorso 3 luglio, vi dico le prossime date: sarà a Marostica, all'interno di Marostica Summer Festival, nella giornata del 9 luglio a partire dalle 21:30. E invece a Genova sarà al Porto Antico nella giornata del 10 luglio, altre località a Cervia alle 21 della giornata del 12 luglio nella zona del centro storico. Queste sono soltanto alcune delle prossime date del tour di Francesco Gabbani, che ascoltiamo alla 8 nella chart di R1, stabile con Summer Funk.

Ci riserverà sorprese questa settimana la chart ufficiale di Air One, la top 10 che vi stiamo raccontando all'interno delle classifiche dell'estate. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate a scriverci anche attraverso la mail diretta @radiumblu.it. Abbiamo archiviato, diciamo così, l'ascolto di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, stabile alla numero 8, per salire alla 7, dove c'è un singolo in discesa questa volta. Parliamo di Bring Your Love, l'unione artistica di Madonna e Sabrina Carpenter. Numero 6 sale Gaia con Bossa Nostra, che ricordiamo essere la nostra numero 1 della chart di Blue 2000, mentre al numero 5 sale Another con Talk to You. La numero 4 per un fenomeno internazionale che ha contagiato anche l'Italia, la canzone si intitola Dracula, ma niente paura, arrivano i Tame Impala.

Si avvicinano alla vetta i Tame Impala con Dracula, numero 4 in salita nella chart di R1 dei brani più ascoltati in radio nell'ultima settimana in Italia. Ovviamente siamo partiti da lontano, dal 1980, all'anno dell'estate 1980 italiana, con tutti i singoli di grande successo italiani e internazionali, per arrivare ai moderni tormentoni estivi, quelli di classifica e soprattutto i più ascoltati in radio. Entriamo ufficialmente nella top 3 con una canzone che abbiamo ascoltato prima, ovvero Mark and Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope, in salita. La numero 2 l'ascolteremo tra poco in chiusura. La numero 1 riagguanta la vetta, un po' come è accaduto anche dopo Sanremo, la sua straordinaria ossessione che ha conquistato veramente tutti dopo il Festival della Canzone Italiana. Ritorna Samurai J in vetta con la nuova Flamenco Paranoia. Allora, per tornare alla 2, canzone con cui chiuderemo volentieri questo primo appuntamento delle classifiche dell'estate, vi dico che c'è una tendenza che accomuna soprattutto i giovanissimi, gli under 35, che dominano i concerti. Loro praticamente decidono anche l'andamento positivo o negativo dei concerti nel nostro paese, e ci sono grandi artisti protagonisti, da ultimo a Geolier, passando per i Pinguini Tattici Nucleari. C'è veramente questa generazione di artisti under 35 che vendono migliaia di biglietti ogni anno nel nostro paese, e sono soprattutto i giovanissimi che sostengono questi personaggi, questi grandi protagonisti della musica italiana. Solo pochi giorni fa è stato presentato questo rapporto SIAE 2025 sullo stato dello spettacolo nel nostro paese, che illustrava appunto come la musica dal vivo in Italia avesse la capacità di generare grandi volumi economici, pur rappresentando solo il 2% degli eventi complessivi. Quindi quasi 68.000 eventi con oltre 31,5 milioni di spettatori e una spesa del pubblico di oltre 1,1 miliardi di euro. Quindi artisti importanti che si fanno valere sul palco, li abbiamo citati prima, da ultimo a Geolier, e anche ultimo in quest'ultimo periodo sta ottenendo veramente un grande successo con i suoi live, passando proprio per loro, i Pinguini Tattici Nucleari, con cui chiudiamo le classifiche dell'estate di questo weekend, e ascoltiamo in seconda posizione nella chart di R1 stabile la loro Sorry, scusa, lo siento. Alla prossima settimana.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare a conoscere una realtà importante e che è conosciuta da parte di molti pellegrini, la realtà dell'Oftal. E ne parliamo proprio con Don Giampaolo Angelini, che dirige questa realtà. Don Giampaolo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Giampaolo, vuole aiutarci a capire innanzitutto che cos'è l'Oftal?
1: Innanzitutto io comincerei a dire qual è il significato di questo acrostico, che è Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes. Oltre a Lourdes abbiamo anche le altre mete dei santuari italiani e stranieri. Mi viene in mente per esempio Banneux, Fatima, ma anche la Terra Santa. L'attenzione particolare è verso il mondo della sofferenza, che non è soltanto la sofferenza a cui siamo abituati di coloro che sono in carrozzina o che giacciono con malattie importanti, ma ci si prende cura anche di quelle malattie interiori che oggi sono certamente in aumento. Già il nome dice la nostra realtà. Noi siamo una federazione di diocesi, 18 diocesi nella penisola più le 10 diocesi di Sardegna. Quando nasce l'Oftal? Nel 1932, ad opera di questo sacerdote, Don Alessandro Rastelli, della diocesi di Vercelli, inviato come viceparroco a Trino Vercellese nel 1909, appena ordinato, e succede questo fatto. 1910, tornando a casa dal proprio paese natio, Borgo Vercelli, intraprende il sentierino che costeggia la ferrovia verso Vercelli, un treno sopraggiunge, lo colpisce alle spalle, fortunatamente non lo uccide ma lo ferisce gravemente. Questo comporta il suo ricovero all'ospedale, una lenta ripresa, e a tale proposito le sue sorelle fanno un voto che se fosse guarito avrebbero pagato per il fratello sacerdote un viaggio a Lourdes che si realizzerà nel 1910. Don Rastelli è stupito di ciò che trova a Lourdes, di questa presenza degli ammalati, e decide in cuor suo di seguire questa chiamata interiore che sente alla grotta. 1911 parte da Vercelli con un malato, portato su un materasso con quattro maniglie, pochi volontari, ed è un saliscendi dai treni per arrivare da Lourdes, da Vercelli verso Lourdes. L'ammalato arriva, ritornerà a casa. L'anno successivo, 1912, Don Rastelli parte con il primo treno di ammalati, con 250 presenze a bordo di questo treno, ed inizia questo itinerario di cura della sofferenza verso questa meta di speranza che è Lourdes. Poi per alterne vicende, nel 1932 si staccherà da quest'opera romana centralizzata e darà inizio alla storia e alla vicenda dell'Oftal con la federazione di diocesi. La prima federazione sarà all'interno della metropolia dell'arcidiocesi di Vercelli e via via negli anni seguenti si allargherà anche su altre diocesi. Qual è la peculiarità dell'Oftal? La peculiarità dell'Oftal è quella di legare l'associazione alla diocesi e quindi al vescovo diocesano. Ogni vescovo diocesano è il vero capo della propria associazione di ospitalità attenta alle sofferenze e nel mondo del pellegrinaggio, ma anche della cura in diocesi, perché il pellegrinaggio a Lourdes è la punta di diamante dell'agire dell'Oftal, ma i nostri volontari nelle diocesi e nella chiesa locale sono presenti per animare il mondo della salute, per accogliere il mondo della sofferenza, sempre in sintonia con il vescovo, con i sacerdoti del posto, con la realtà pastorale della diocesi. Potremmo dire che Don Rastelli è stato un antesignano del Concilio Vaticano II, legando questa sua associazione alla realtà della Chiesa locale.
0: Concretamente, Don Paolo, come si declina tutta questa proposta? Che tipo di proposte offrite voi ai pellegrini?
1: Dunque, intanto, come ho detto, il pellegrinaggio su Lourdes è la punta di diamante. Il pellegrinaggio avviene, ormai si è abbandonato il treno perché è una grande difficoltà usare i treni oggi alla volta di Lourdes, questa è una grande problematica. Comunque si raggiunge Lourdes sia con i bus sia con gli aerei, ma a monte del pellegrinaggio c'è già tutta un'attività, magari poi i volontari la spiegheranno meglio, nelle sedi diocesane, dove ci si prende cura non soltanto della parte spirituale, faccio un esempio, accompagnando a messa nelle parrocchie le persone sofferenti e sole, ma anche offrendo la nostra collaborazione. Abbiamo dei pulmini che portano, soprattutto coloro che sono in necessità economica grave, ai punti di cura, agli ospedali, ai pronti soccorso, alle varie cure. Cioè c'è anche un volontariato di tipo sociale, assistenziale nei confronti di persone sofferenti. All'interno di questo, evidentemente, non viene meno la cura spirituale per mano dei nostri sacerdoti e dei nostri volontari, che inseriscono il mondo della sofferenza in quella che è la vita della Chiesa, contando sull'apporto di tutti, medici, volontari, giovani. Questa è la proposta dell'Oftal, che non si esaurisce soltanto verso Lourdes, ma anche a Loreto, ma anche a Fatima, ma anche alla Madonna dei Poveri di Bagneux, e anche portando gli ammalati in Terra Santa.
0: Lei ha fatto cenno, Don Giampaolo, di avere alcuni collaboratori accanto a lei, allora io darei la parola al primo collaboratore.
1: Sì, certamente, io passo allora Giancarlo Roncarolo, che è responsabile dei volontari per quanto riguarda la diocesi di Vercelli. Glielo passo subito.
0: Grazie infinite, Don Giampaolo.
2: Buongiorno.
0: Giancarlo, buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dei volontari per la diocesi, che cosa significa per lei?
2: Della diocesi della sezione Ofta di Vercelli. Sì.
0: Che cosa significa per lei questo servizio?
2: L'Ofta è divisa in sezioni diocesane e quindi da qualche mese sono presidente della sezione Ofta di Vercelli. E mi occupo di tutto ciò che è il volontariato che facciamo come associazione nella diocesi. La nostra attività non finisce, come ha detto prima Don Paolo, e inizia e finisce col pellegrinaggio, ma dura tutto l'anno, perché durante tutto l'anno c'è, a parte qualche giornata con i malati, qualche momento di preghiera e anche qualche momento di festa, perché non bisogna solo pregare, bisogna anche, se qualcuno è in una casa di riposo, dare un momento di allegria, perché non serve anche a questo, e soprattutto c'è tutta una preparazione che poi viene fatta per il pellegrinaggio, la preparazione materiale e anche la raccolta fondi che facciamo per poter aiutare chi ha bisogno e i poveri, perché l'Oftal nasceva soprattutto per gli ammalati poveri, il nostro fondatore puntava molto sui malati poveri, quindi noi facciamo un'attività, adesso a marzo avremo la vendita delle uova e tutto il ricavato sarà dato per abbattere le quote degli ammalati, dei giovani e di chi ha qualche necessità particolare, delle famiglie. Sì, le uova di Pasqua, non le uova delle galline, naturalmente.
0: Certamente.
2: Vendiamo le uova di Pasqua per poter il ricavato metterlo tutto a disposizione per l'abbattimento di queste quote, per far sì che la gente possa venire e per poter fare un'attività, anche perché noi non siamo del personale professionale sanitario, i nostri volontari fanno di tutto, sono impiegati, agricoltori, meccanici, gente che fa vita normale, non hanno abbiamo anche poi medici e infermieri, perché portando gli ammalati sono anche i medici e gli infermieri volontari con noi, ma la maggior parte è persone che non ha una preparazione sanitaria, diciamo, però sa accogliere le persone, sa seguirle, sa parlargli assieme, soprattutto sa a volte ascoltarle, perché tanti di questi malati soffrono di solitudine, anche perché alle case di riposo c'è tanta gente e poi alla fine sono soli. Quindi anche il poter ascoltare una persona e farla parlare penso che sia già una cosa molto positiva.
0: Io la ringrazio, Giancarlo, per la sua testimonianza, anche perché ci ha aiutato a capire dunque l'organizzazione dell'Oftal anche a livello locale. E darei la parola al terzo e ultimo testimone che racconterà la sua parte, Andrea Comazzi.
2: Glielo passo subito.
0: Grazie infinite.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a te, Andrea. Qual è il tuo compito all'interno dell'Oftal?
3: Allora, io con altri due colleghi, noi siamo dipendenti della struttura, perché ci occupiamo esclusivamente dell'organizzazione proprio tecnica dei viaggi, per cui tutto ciò che riguarda il trasporto dei pellegrini, dei malati, dalle varie diocesi, dalle varie sezioni fino a Lourdes, per cui i pullman o gli aerei, e come abbiamo già detto precedentemente, una volta con i treni, e in contemporanea anche tutta la parte organizzativa degli alberghi a Lourdes e delle strutture di accoglienza dei malati, gli accueil, dove vengono ospitati all'interno di spazi del santuario le persone che hanno necessità di cure, per cui gli ammalati vengono ospitati. Quindi tutta la parte tecnica organizzativa viene gestita da noi per quanto riguarda appunto tutte le varie diocesi dell'Oftal.
0: Come hai visto il cambiamento, com'è stato il cambiamento in questi anni nei riguardi dei singoli pellegrinaggi, Lourdes in questo caso in particolare?
3: Allora, il cambiamento principale di questi ultimi anni è stato il passaggio dal treno, che per molti decenni, cioè proprio dall'inizio dei pellegrinaggi fino a, diciamo, attorno al 2010-2012, quasi tutti i pellegrinaggi venivano svolti in treno. Il treno creava sicuramente più comunità, perché si viaggiava tutti insieme, ci si poteva muovere all'interno del mezzo di trasporto durante queste 10-12 ore di viaggio. Il passaggio per svariati motivi sul pullman o sugli aerei chiaramente ha permesso una maggior rapidità, una maggior comodità. Il mondo si evolve, anche la gente preferisce viaggiare più comoda, viaggiare più velocemente, per cui questo passaggio ha portato alcuni cambiamenti, però diciamo che cerchiamo anche con dei mezzi particolari, dei pullman adattati al trasporto dei malati, per cui con la possibilità di caricare le carrozzine con degli elevatori, addirittura delle barelle, di sopperire alla mancanza dei treni o comunque a questo cambiamento che è avvenuto.
0: È cambiato quindi anche l'impostazione del pellegrinaggio attraverso questo cambio dei mezzi?
3: Ma no, i pellegrinaggi poi quando siamo in loco a Lourdes sono più o meno uguali ai precedenti, non è cambiato nulla, le funzioni e come vengono gestiti i malati durante le funzioni sono sempre uguali, non è cambiato il pellegrinaggio, è cambiato ovvio solo esclusivamente il mezzo di trasporto per adattarsi ai tempi di oggi.
0: Si parla di fede, di crisi della fede, di fatica. Risentono i pellegrinaggi a Lourdes di questa crisi in atto?
3: Ma allora, io direi che qua passo nuovamente la parola al Presidente Monsignor Angelino. Un attimo solo.
0: Prego.
4: Pronto?
0: Don Giampaolo, facevo una domanda. Come sta vivendo al momento storico il pellegrinaggio? Di fronte alla crisi della fede che c'è in atto, di fronte alla disaffezione che c'è magari nei riguardi della Chiesa, il pellegrinaggio regge e rimane un'esperienza attraverso la quale si ravviva l'esperienza della fede e della comunità?
4: Il pellegrinaggio è una grandissima occasione, anche perché noi non abbiamo preclusione verso nessuno. Ci può essere chi è attratto da una ricerca, ci può essere chi in quel momento vive una situazione molto difficile e non ha trovato altre risposte, viene in pellegrinaggio, perché c'è la prima dimensione, è quella di un atteggiamento di attenzione verso il malato, verso colui che ha bisogno, per cui anche chi è soltanto per filantropia viene. All'interno di questo Lourdes propone un messaggio molto particolare e delicato. Particolare perché intanto Lourdes si svolge tutto all'aperto e non in chiesa, soprattutto. In secondo luogo, il fatto di vedere questi ammalati che cercano la speranza. Quel luogo rimane comunque sempre un luogo di grazia. Le proposte del piccolo messaggio di Lourdes fatto a Bernadette sono proposte di accoglienza, sono una proposta di rispetto verso l'altro, dei ritmi verso l'altro, per cui molti a Lourdes intraprendono un cammino di fede possibile. Noi abbiamo tra coloro che pellegrinano con noi molti, ma molti che in chiesa non ci vanno e che su Lourdes, venendo a Lourdes, cominciano ad interrogarsi o si riinterrogano su ciò che hanno abbandonato in passato. È una grande chance il pellegrinaggio di nuova evangelizzazione.
0: La ringrazio per questa sottolineatura e, dato che siamo verso la conclusione di questo nostro dialogo, Don Giampaolo, quale augurio può rivolgere ai pellegrini e ai malati?
4: Allora, la bellezza di Lourdes è questa e ce la dà il racconto di Bernadette. Lei, Maria, mi guardava come una persona. Bernadette era scartata da tutti. A Lourdes, ogni pellegrino, ogni persona che viene con noi è trattata da persona, amata dagli occhi buoni di Maria e dalle mani di coloro, i nostri volontari, che tendono attenzione, tempo e cuore verso tutti coloro che vogliono camminare con noi.
0: Se qualcuno desidera approfondire e conoscere maggiormente la vostra realtà, c'è un sito dove potersi rivolgere?
4: Certamente, si clicca Oftal e vengono fuori tutte le informazioni.
0: Io la ringrazio, Don Giampaolo, come ringrazio Giancarlo e Andrea che hanno contribuito ad arricchire questo nostro dialogo per conoscere questa realtà, ma anche per stimolare i nostri radioascoltatori a pensare seriamente di venire alla Grotta di Lourdes, il santuario della speranza e della gioia, della fraternità. E con questo spirito dunque che io vi saluto e che saluto anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento dopo la canzone per parlare di un altro tema. Grazie Don Giampaolo.
4: Grazie direttore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte desideriamo continuare la nostra riflessione attorno al tema dei giovani, in particolare del mondo degli oratori. Lo stiamo facendo da più di qualche mese, dando voce agli educatori un po' presenti nelle varie diocesi e in varie zone d'Italia. Ma oggi vogliamo tornare, perché abbiamo già parlato con lui un'altra occasione, con il dottor Matteo Pasqual, pedagogista di comunità e collaboratore anche con la Consulta di Pastorale Giovanile Nazionale. Ed è proprio con lui che vogliamo cogliere e riflettere con uno sguardo complessivo di fronte alla proposta oratoriale oggi. Matteo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, Don Andrea, e a tutti gli ascoltatori.
0: Matteo, anche alla luce della tua esperienza nazionale, che idea ti stai facendo dell'oratorio?
1: Beh, l'idea che così respiriamo quando dialoghiamo all'interno del servizio pastorale di giovanile che in CEI è proprio l'idea che c'è un sguardo nuovo, un desiderio grande che sta partendo dal basso, sta continuando a macinare sotto traccia, perché risulta essere ancora oggi una formula vincente nell'incontrare i ragazzi e i giovani nel loro cammino educativo, non solo e non tanto all'interno del mondo della Chiesa, ma quanto soprattutto all'interno del mondo delle comunità allargate. E ho in mente diverse occasioni di incontro con chi vive accanto all'oratorio e annusa dal di dentro il profumo di una vita nuova. Ho in mente le associazioni sportive che magari in tanti oratori occupano e vivono i campi dello sport, ma ho in mente anche alcuni sguardi di altre passioni giovanili come la musica, come l'arte, luoghi che un tempo erano deputati così alla crescita non solo umana ma anche cristiana, ma nei quali anche altre forme di umanità strizzano l'occhio, non solo perché c'è uno spazio da vivere, ma soprattutto perché c'è uno sguardo bello e nuovo sulla realtà giovanile.
0: Di fatto, anche alla luce delle trasmissioni che stiamo facendo qui in radio, cogliamo l'entusiasmo sia degli animatori ma anche dei ragazzi che partecipano alla vita dell'oratorio, che si sentono accolti e capiti anche con uno sguardo, con un silenzio, che non si ritrovano porte chiuse. E nello stesso tempo l'oratorio, pur avendo una sua configurazione ecclesiale, ha le porte aperte nei riguardi di tutti. Questo è quello che emerge dalle testimonianze che stiamo raccogliendo.
1: Beh, la situazione nazionale dice di una grande fragilità in questo tempo delle giovani generazioni. Lo dice in qualche modo in tutti gli aspetti sanitari, sociali, educativi. Dall'altra parte sicuramente fa luce e breccia il desiderio grande dei giovani di incontrare adulti che possano dare significato, senso e vita alla propria vita. Perché, come dice Recalcati, a volte ci sono delle vite che sono già morte, delle vite non vive. E invece la spinta potente delle giovani generazioni ci dice che l'attenzione ad una vita viva è anche un loro grande desiderio. Quindi l'apertura a tutti i mondi giovanili, a tutte le inclinazioni, sicuramente è uno sguardo ampio e bello che l'oratorio ha oggi. Anche perché è sempre stato un luogo di accoglienza. Penso nella storia degli oratori, penso da Don Bosco, San Filippo Neri, alle esperienze delle canossiane, sono sempre stati luoghi di apertura, luoghi di approdo di diverse culture, idee, sguardi e anche obiettivi. La grande fatica che in qualche modo l'educazione oggi sta cercando di arginare è quella della solitudine, di una solitudine potente che a volte inquina anche il desiderio dello stare assieme nella vita. Ma l'oratorio ha questa occasione grande, è un cortile, è uno spazio, è un luogo in cui anche le solitudini possono trovare una parola di conforto, e una pacca sulla spalla, una palla con cui giocare, e questa cosa qui sta innervando nuova linfa. Perché non ci sono più tanti spazi liberi e contemporaneamente guardati da adulti significativi. Quindi l'apertura alla bassa soglia, chiamata così in termini sociali, è l'apertura ed è la salvezza dell'oratorio. Certo, però, qui pongo subito un punto di fatica, bassa soglia non vuol dire chiunque. Non vuol dire chiunque in entrata, voglio dire che io devo riuscire a cogliere chi riesco a dare un pane da mangiare, un passo in più da fare. E questo mette in crisi noi adulti degli oratori, noi equipe educative, perché non sempre siamo pronti ad accogliere anche chi ha una fame diversa da quella, da quel pane che possiamo dargli.
0: E come fare per poter rispondere a questo?
1: Beh, guarda, essenzialmente il pensiero che stiamo facendo in questo tempo è un pensiero che ha la necessità di costruire equipe educative stabili in oratorio. Cioè l'idea di formare preti e laici alla corresponsabilità. Questo, per esempio, come pastorale nazionale abbiamo ricostruito dei percorsi indirizzati ai delegati di pastorale diocesana, giovanile diocesana. Li abbiamo ricostruiti ripartendo da un'eredità importante, con un percorso chiaro sul passo giusto, viene così chiamato il passo giusto, che facciamo a Roma ogni anno per i nuovi incaricati di pastorale giovanile, nella quale mettiamo al centro il tema dell'adultità. Perché crediamo fortemente che la fragilità delle giovani generazioni evidentemente influenza anche le fragilità degli adulti. E il secondo passo è quello che facciamo invece ad Assisi nella costruzione di un percorso sul ruolo, sull'identità del ruolo, sulla missione del ruolo di incaricato di pastorale giovanile. Questo non solo per chi è incaricato e già magari sacerdote, ma anche per i laici che in Italia stanno cominciando ad aumentare. Allora, avere delle equip stabili, passare da direttori a promotori di pastorale giovanile anche all'interno del territorio, ha bisogno di uno sguardo anche formato e non solo occasionale o volontaristico o di volontariato. Perché ci siamo accorti sempre di più che le fragilità e le fatiche che le nostre giovani generazioni, ma ripeto anche gli adulti, vivono, hanno sempre più bisogno di una struttura che è una struttura culturale, educativa, che punta a questa dimensione di adultità e che è un tema che spesso e volentieri gli oratori hanno dimenticato un tempo perché vivevano molto di più sull'aspetto dei bambini o dei ragazzi, e invece gli oratori si stanno ripopolando di giovani, e quando parliamo di giovani vuol dire che pongono delle domande critiche nei confronti del mondo degli adulti, come ogni generazione ha fatto nella storia dell'umanità, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere con un pensiero che abbia una capacità spirituale, evangelizzante, ma anche fortemente umana. In fin dei conti noi abbiamo la grande fortuna di avere un uomo Dio che si è incarnato nella storia dell'umanità, che è Gesù, e che ci ha offerto la sua carne, la carnalità, quindi l'incontro con la carne, con le risposte umane, non possiamo scappare, non ne possiamo scappare, perché è solo attraverso l'umanità che in qualche modo riconosciamo anche la divinità. E quindi credo che noi abbiamo proprio questa grande occasione in questi tempi di ritrovarci dentro ad una domanda di senso, che è una domanda fortemente umana, ma lì dentro ci giochiamo anche la nostra esperienza di fede.
0: Questo non c'è dubbio, Matteo, e vorrei proporre ai nostri radioascoltatori una canzone precisamente dedicata di Cristicchi, Abbi cura di me, il quale dice a un certo punto, proprio facendo collegamento con le tue parole, il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Non cercare la felicità, semmai proteggila. E allora diamo la parola a Cristicchi con Abbi cura di me, perché questo in fondo è lo spirito di un oratorio, prendersi cura di quanti si affacciano a questa realtà.

0: Ecco, abbi cura di me, di Cristicchi ci ha comunicato la bellezza non solo di una canzone, ma soprattutto di un messaggio, che è quello che è emerso dal gruppo degli educatori che in questi mesi stiamo ascoltando, ma che è emerso anche in te, Matteo, nella tua riflessione. Chi si affaccia all'oratorio chiede in fondo un'attenzione, uno sguardo, un tempo per stare in compagnia, per non restare solo. Che cosa possiamo rispondere di fronte a questa solitudine?
1: Beh, diciamo che la più grande esperienza educativa che contrasta la solitudine è proprio la cura dell'altro, è proprio l'animazione, che è stata una parola che è, una parola che da sempre fa rima con oratorio, perché dentro ci sono dei giovani che si mettono a servizio, dentro ci sono delle esperienze di servizio per i giovani dentro, ma anche per la città. E qui ho in mente i tanti scout che sto incontrando, oltre che le diverse pastorali giovanili d'Italia con i quali ho la fortuna di lavorare assieme. E dentro questa esperienza mi viene da dire che l'oratorio ha la grande possibilità anche di rigenerare il tessuto sociale al di fuori di esso. Infatti una delle parole che sta un po' nascendo nel dialogo con chi vive di oratorio è proprio la parola oratorialità, che è la funzione, l'azione animativa dell'oratorio che può uscire, può sconfinare il cortile ed entrare nel tessuto sociale della vita comunitaria, potrebbe entrare nelle scuole, potrebbe entrare nelle associazioni sportive, addirittura, come dire, nei corpi intermedi, l'associazionismo, dentro a delle realtà che normalmente sembravano, come dire, al di fuori un po' delle questioni oratoriali. Invece credo e crediamo che ci sia la possibilità, ecco, di stare dentro a queste dimensioni nuove per rafforzare queste collaborazioni, per costruire reti territoriali di oratori, per esempio, che è una grande fatica che facciamo anche tra di noi. Penso alle unità pastorali che stanno nascendo sempre di più per necessità, ma potrebbero essere proprio un pensiero da guidare invece che da subire, ecco. Promuovere anche, perché no, delle collaborazioni anche a livello nazionale, anche con gli enti civili. Dentro questa esperienza noi possiamo ritrovare un nuovo percorso di oratorio, che è un percorso che ha, da una parte, come dicevo prima, la dimensione professionale, ma senza perdere di vista il dono che è legato al servizio e che quindi è legato alle persone, giovani e anche adulti che vivono per l'oratorio, nell'oratorio, uno spazio di tempo che sia un bene per se stessi ma anche un bene per gli altri. Ecco, quindi qui ci sarebbe proprio da creare un patto educativo del tempo quasi, no? Un patto educativo che possa sostenere la presenza feriale dell'oratorio attraverso le figure professionali, ma festiva attraverso le occasioni di dono di tante persone che vogliono ancora tanto bene a questa dimensione di oratorio.
0: Mettevi prima in evidenza il valore della fede, che la fede è un'esperienza che si comunica a livello di comunità.
1: Certamente sì, io penso che il Christus Vivit, l'enciclica dica senza se e senza ma, di Papa Francesco, dice senza se e senza ma questa frase, proprio il numero uno: Cristo vive, egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Se stiamo dentro a questo concetto qui, è facile immaginare che l'oratorio sia sì per i giovani, ma dentro viva l'esperienza di un'apertura alla comunità che ha bisogno di essere rivestita di giovinezza, rivestita di una bellezza, di una freschezza anche proprio della fede che pronunciamo e della fede che in qualche modo viviamo. Ecco, qui vuol dire promuovere la crescita integrale della persona, vuol dire proprio stare accanto a quei giovani e a quelle persone tutte, quindi non solo giovani generazioni, ma tutti quelli che in qualche modo vivono l'esperienza di oratorio, per una crescita integrale, perché diventi protagonista della propria vita. Molte volte invece vediamo, i giovani, ho la fortuna di incontrare, descrivono gli adulti come tristi, questa è la prima parola che ci consegnano, no? Ed è tutt'altro rispetto alla dimensione di fede che possiamo esprimere, che noi teoricamente, tendenzialmente dovremmo avere, come dire, già costruita una gioia di una certezza di salvezza importante, bellissima, straordinaria, che è nella vita eterna. Invece facciamo gran fatica a esprimere questa realtà, questa certezza. Allora, tornando alla dimensione comunitaria, un po' che proponevi nel tuo intervento, io credo che noi abbiamo bisogno di costruire un oratorio che non sia più dentro ad una definizione semplicemente di età, ma dentro ad un percorso che ci fa rendere giovani, giovani nella fede, non giovani nel corpo o nell'età, ma una gioventù che possa realisticamente riconsegnare la bellezza di un tempo di vita pieno, ecco, e senza più separare i giovani dagli adulti. Io credo che noi abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi e delle esperienze di vita nel quale tenere insieme i giovani e gli adulti, cioè le famiglie nella loro interezza. In questo tempo le famiglie stanno soffrendo parecchio in termini educativi e i silenzi che si creano all'interno della famiglia potrebbero essere invece riempiti da esperienze nelle quali poi c'è qualcosa da raccontare anche a casa e insieme poter ritrovarsi anche come bellezza della piccola comunità cristiana all'interno delle mura domestiche.
0: Se ricordi, Matteo, Papa Francesco invitava gli anziani a sognare, a non chiudersi nel passato ma a condividere i loro sogni, e nello stesso tempo invitava i giovani a non lasciarsi rubare la speranza ma ad ascoltare i sogni degli anziani per poterli realizzare. E dentro questo intreccio lui vedeva la possibilità tra sogno e profezia di unire le generazioni.
1: Questa esperienza qui, questa visione meravigliosa di Papa Francesco, dice proprio la potenza che l'oratorio, ma la fede cristiana in sé, la dimensione pastorale può avere per le vite di tutti, e questa è una cosa veramente bella, perché lì dentro noi possiamo ricercare quella che sempre di più sembra una battaglia generazionale. Da sempre le generazioni che succedono hanno in qualche modo un'affezione nei confronti di quella precedente. Questo tempo dell'educare però è un tempo nuovo, è un tempo che, seppur nella storia ci sono delle indicazioni molto simili, è un tempo nuovo perché per la prima volta abbiamo una distanza generazionale prepotentemente oppositiva inserita nella questione delle tecnologie, per esempio. Le tecnologie aiutano molto alla distanza generazionale. Invece il pensiero del Papa riporta non agli oggetti, non ai mezzi di comunicazione, ma a ritrovarsi nella vita, nel guardarsi negli occhi, nel fare delle esperienze assieme. E credo che questa sia la realtà umana che maggiormente si concretizza nell'oratorio, perché l'oratorio alla fine si parla poco ma si fa tanto e si può fare veramente tanto, e questo fare nobilita la relazione, perché fare una cosa insieme vuol dire conoscerti dal di dentro. Infine il conte Don Bosco diceva che i giovani si conoscono, ma tutti noi, di essere umano, si conosce bene in due momenti della propria vita, quando mangia e quando gioca, e sono due azioni concrete, una che punta alla sopravvivenza della specie, della vita, il cibo, e l'altra che è quella che punta alla sopravvivenza della socialità, perché noi dobbiamo riconoscere che da sempre siamo nell'altro, viviamo di relazione, e nonostante questo tempo sta dicendo il contrario in termini culturali, che ci vuole sempre più diviso, sempre più da solo, la natura umana spinge a un desiderio di incontro meraviglioso con gli altri. E in questo l'oratorio è sicuramente uno spazio utile, bello, nuovo, di nuove novità che possono ridare relazioni importanti, relazioni che cambiano la vita.
0: Vorrei portarti due esperienze, poi chiudiamo anche questo nostro spazio. E non so se tu conosci la casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano, un'opera voluta da Giuseppe Verdi, sostenuta da lui, dove tutti i diritti d'autore delle opere di Verdi vanno in questa casa e che accoglie gli anziani artisti, perché molto spesso gli artisti, finito il loro periodo, rischiano poi di ritrovarsi per terra. E questa casa non solo ha la caratteristica di accogliere gli anziani artisti, quindi in tutto l'ambito artistico, musicale, di danza e quant'altro, ma al suo interno, lo so perché abbiamo fatto un'intervista da poco proprio con il direttore, al suo interno accoglie anche una quindicina di giovani artisti che non possono permettersi di vivere a Milano, e c'è un intreccio dove i giovani portano la loro speranza a questi anziani e gli anziani comunicano, alla luce della loro esperienza, la loro bellezza della vita trascorsa. E quindi mi fa tornare in mente tutto quello che hai appena sostenuto di questo intreccio. E chiudo facendo la seconda mia citazione, quindi oltre alla casa Giuseppe Verdi, con un film che anche qui non so se tu l'abbia mai visto, Il peggior lavoro della mia vita.
1: No, neanche questo.
0: Ecco, guardati e guardatevi, lo invito i radioascoltatori a guardarsi questo film, e non ve lo racconto perché sennò vi tolgo la poesia, però alla fine si arriva proprio qui. Gli anziani che aiutano i ragazzi che aiutano gli anziani, e si mostra come tutto può cambiare se solo si ha il coraggio di osare. Ti lascio le ultime due battute per chiudere alla luce di queste due sollecitazioni.
1: Ma certamente, guarda, proprio va in qualche modo in sintonia con quello che ci stiamo dicendo e con quello che in qualche modo in Italia stiamo osservando rispetto alla rinascita di queste strutture meravigliose che sono gli oratori. E lì il pensiero bello è che serve una comunità che accompagna e che sa costruire alleanze tra le generazioni. Non è che possiamo restituire le responsabilità agli uni agli altri, ma proprio la responsabilità sta nella costruzione di alleanze, di sguardi e di possibilità di ridonare quello per cui l'oratorio è nato, veramente il ponte tra la chiesa e la strada, veramente il ponte tra la vita tutta e il Vangelo.
0: Io ti ringrazio di cuore, Matteo Pasqual, educatore di comunità, e chiudo con una canzone, Supereroi di Mr. Ryan, Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva, ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, ma insieme si può. Grazie a te, Matteo, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Matteo.
1: Ciao, grazie.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il sommo pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance do
6: sangue, la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Attacchi russi in Ucraina, Unione Europea e NATO aumentano la pressione su Mosca. Il dramma della famiglia Pietralata, lo sgomento del cardinale Reina. La prima opera lirica composta per un battello in un percorso che trasforma le sponde di Roma in un teatro a cielo aperto. E ancora dalle terre etrusche alle Langhe, a Cerveteri, il viaggio nell'Italia del vino. E infine a Otranto per il Festival Giornalisti del Mediterraneo. Questi i temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 12 43 722. Droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky, rassicurando che tutti i 160 studenti si trovavano nel rifugio. Durante la notte i russi hanno colpito anche Odessa, dove sono stati danneggiati un edificio residenziale e alcune infrastrutture cittadine. 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Intanto l'Unione Europea e la NATO hanno deciso di aumentare la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia, che la Germania ha attribuito per l'appunto alla Russia. Questo l'ha dichiarato anche il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO Mark Rutte. Non ci fermeremo finché la Russia non smetterà di bombardare e uccidere bambini, uomini e donne innocenti in Ucraina, ha affermato la leader dell'esecutivo UE. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviar ha intervistato Raul Caruso, docente di economia alla Cattolica.
9: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea. Quindi la Russia è in profonda difficoltà economica, le sanzioni che in questo momento erano già divenute molto incisive, sembra che lo diventeranno ancora di più, in particolare si va su una forma di sanzioni che a livello di Nazioni Unite si definisce più smart, nel senso più efficaci, perché vanno sugli individui. No, il tema degli asset, il tema degli oligarchi, il tema della difficoltà che potranno avere i russi nella circolazione, nel far circolare i propri capitali. Quindi diciamo che la sensazione è che si voglia dare una spallata decisiva, diciamo così, ma più penso per indurre Putin al negoziato che non per mettere in ginocchio davvero la Russia, cosa che comunque richiederebbe un impegno massiccio che neanche noi siamo in grado di sostenere.
10: A maggior ragione rispetto a quello che lei diceva, c'è anche l'inviato speciale di Putin per lo sviluppo internazionale che ha avvertito che l'economia russa rischia di andare fuori controllo se il governo continuerà a orientarla sempre più verso le esigenze militari. A che punto è l'economia russa anche considerando questo aspetto?
9: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. Questo giusto per dare un'idea della condizione in cui versa la Russia. In questo momento le entrate per il paese Russia derivano da chiaramente le materie prime, gli idrocarburi, cosa che sappiamo tutti, e dall'esportazione di armi. La seconda voce diciamo, dell'economia russa per forza erano sempre state le esportazioni di armi, che chiaramente adesso sono diminuite in maniera sostanziale perché le armi servono agli stessi russi. Non ha più diciamo, interazioni con il mondo high tech manifatturiero, no? È fuori dalle catene del valore, diciamo così. Quindi è una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà, anche perché detto in totale onestà, è chiaro che la gran parte dei russi vive in una condizione di povertà silenziosa, no? Nel senso che sappiamo che le voci di dissenso non sono consentite, ma la povertà reale in Russia è aumentata in maniera significativa negli ultimi non solo 4 anni, ma io direi negli ultimi 10 anni a me.
10: Poi c'è l'altra parte, l'aggredito, la vittima, l'Ucraina, che dipende fortemente dagli aiuti economici. L'Unione Europea ha stanziato la tranche più imminente, è di 90 miliardi di euro. Quanto è dipendente l'Ucraina dagli aiuti e quanto è possibile ancora continuare a sostenerla con queste cifre?
9: È possibile sostenerla per un tempo anche lungo, perché l'Unione Europea, con tutte le difficoltà che si possano configurare, rimane il continente che è maggiormente in salute in tutto il mondo, parliamoci chiaro, quindi è inutile che stiamo a fare i conti. Poi i singoli paesi magari potranno avere più o meno difficoltà, ma l'Unione Europea è solo complesso, può sostenere l'Ucraina per un tempo ancora molto lungo. Tutto ciò detto, l'Ucraina è sicuramente dipendente dagli aiuti, non solamente di natura militare, ma aiuti a 360 gradi. Bisogna anche dire che l'economia ucraina ha mostrato anche una capacità di adattamento notevole. Le aziende si stanno spostando in altri territori che non sono quelli maggiormente interessati al conflitto armato per continuare la produzione, anche l'agricoltura, che è la fonte principale di entrate dall'est ucraina, si è adattata appunto anche attraverso la relocation di alcune produzioni. Quindi diciamo che da un certo punto di vista, e pur rimanendo dipendente dagli aiuti, l'Ucraina ha mostrato una capacità di adattamento che non ci aspettavamo, in tutta onestà. Quindi la situazione è chiaramente migliore per gli ucraini, perché gli ucraini hanno chi li sostiene. I russi devono fare un po' da soli, perché i cinesi acquistano beni russi, prodotti russi, ma non regalano ai russi. Diciamo, l'aspetto negativo di queste condizioni sta nel fatto che la guerra può prolungarsi ancora per un tempo indeterminato.
10: In questo contesto c'è anche il fatto che il Parlamento ucraino ha bocciato dei disegni di legge fiscali che erano richiesti da Fondo Monetario Internazionale, dall'Unione Europea, per ottenere appunto alcuni di questi aiuti. Quanto pesa questa condizionalità all'interno proprio del sistema economico ucraino?
9: Questa è un'ottima domanda, perché diciamo la verità, che l'Ucraina su tanti standard, diciamo, sì, chiamiamoli così, su tanti requirement che noi in Occidente abbiamo, l'Ucraina è decisamente indietro, ecco, è inutile girarci attorno. Diciamo che in questo momento sono in una fase di azzardo morale, la chiamiamo noi, perché sanno che non saranno abbandonati, sanno benissimo questa cosa, quindi magari gli opportunisti magari ne fanno anche buon uso, diciamo. È chiaro che quando ci sarà un cessato il fuoco, comunque un percorso di pacificazione, tutte queste cose, questi nodi arriveranno al pettine.
8: Ci stiamo abituando troppo a questa guerra, tutto ciò non va bene, ci scrive un'ascoltatrice, ed è chiaro anche in questo caso gli appelli di Papa Leone vanno verso questa direzione, non abituiamoci alla guerra, gli appelli costanti del pontefice per salvaguardare insomma le popolazioni coinvolte nelle guerre in tutto il mondo. Ma cambiamo argomento, le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlioletta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. A riguardo abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap.
1: Quando la disabilità entra in una famiglia, cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire, e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
2: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
1: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
2: Forse qualcosa in più si poteva aspettare dai fondi europei che sono arrivati anche, diciamo, per aspetti sociali. C'è un problema di sottovalutazione, secondo lei, di questi problemi?
1: Ma sicuramente le politiche sociali sono la cenerentola delle politiche nazionali e territoriali. Occorre un cambio di passo, occorre capire che nei confronti delle persone con disabilità le politiche sociali non sono un costo ma devono diventare un investimento. Bisogna investire per garantire dignità e pari opportunità.
2: Senta, lei ha visto che questi problemi sono più evidenti soprattutto nelle grandi città, perché questo, il caso di Pietralata, è avvenuto appunto nella periferia di Roma, dove probabilmente molte di queste persone poi hanno difficoltà a contattare i servizi sociali, anche poi perché queste hanno sicuramente tutta una serie di casi che non sempre riescono a seguire.
1: Ma cominciamo col dire che la presa in carico da parte dei servizi sociali diventa un puro atto amministrativo. Poi bisogna intervenire in maniera significativa, perché bisogna soddisfare le esigenze di ogni singolo cittadino. Non basta prendere in carico una persona o una famiglia. E naturalmente nelle grandi città tutto questo viene amplificato, perché la richiesta è tanta e i servizi sono sempre meno.
2: Voi a questo punto però che cosa proponete? Perché comunque la coperta, spesso quando parliamo di servizi sociali, assistenza alle tante disabilità che abbiamo nella nostra società, questo ha riguardato il caso di una bambina e di una famiglia, ma sono tanti gli anziani, per esempio, disabili. Concretamente come potremmo fare?
1: Ma guardi, noi nel nostro paese, in Italia, ci sono tre grandi riforme: anziani non autosufficienza, persone con disabilità e il tema del caregiver familiare. Occorre investire risorse importanti se vogliamo che queste tre norme, questi tre interventi possano dare risposte concrete ai nostri cittadini, altrimenti continuiamo a scrivere belle norme ma poco applicabili.
2: Ecco, lei appunto ha parlato di norme, belle norme ma poco applicabili. Per esempio, la madre di questa bambina aveva dovuto lasciare il lavoro per stare accanto appunto a questa ragazza appunto di 5 anni. Il padre era impiegato essenzialmente nello smart working, e qui rimane il tema importante di dover conciliare il tempo da dedicare alla famiglia e quello al lavoro, soprattutto poi quando si ha un'importante disabilità in casa.
1: Beh, sicuramente il tema dei caregiver familiari diventa fondamentale. C'è una proposta di legge in Commissione Affari Sociali, occorre che la politica si dia una svegliata e porti a compimento questo iter legislativo, proprio perché bisogna dare risposte ai nostri cittadini. E poi c'è tutto il tema del welfare aziendale, il lavoro. Il lavoro diventa fondamentale per tutti i nostri cittadini, peraltro il tema del lavoro è all'interno della nostra carta costituzionale, ma lo diventa ancora di più quando all'interno di una famiglia ci sono persone con disabilità. Riuscire a conciliare il lavoro con il tema dell'assistenza familiare diventa complicato, quindi bisogna intervenire anche in questo settore.
8: Purtroppo le famiglie in difficoltà sono lasciate troppo sole, ci scrivono ancora i nostri ascoltatori, per l'appunto mancano le risposte da ogni ambito sociale. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Sei ponti, un battello in viaggio lungo il Tevere, e Roma che lentamente si svela sulle note di un'opera composta per essere ascoltata in movimento. Dal 2 al 5 settembre, dopo il debutto nel 2022, torna Fitzcarraldo, la prima opera lirica in assoluto concepita per essere rappresentata a bordo di un battello che attraversa il cuore della capitale italiana, trasformando per 4 giorni il Tevere in un grande teatro a cielo aperto. Il progetto prende ispirazione dal celebre capolavoro cinematografico di Werner Herzog per costruire un'opera originale sulla capacità dell'arte di immaginare una rinascita anche laddove tutto sembra essere andato perduto. E quanto ci ha raccontato il regista e ideatore del progetto, Fabio Morgan.
1: L'idea è semplice ma visionaria, cioè nel senso, io sono stato sempre un appassionato di questo film assurdo che era Fitzcarraldo di Herzog, dove un sognatore appunto era in grado, attraverso un'idea, attraverso la forza di un'idea, di attraversare addirittura un monte con un battello. E un giorno, passeggiando per Roma, in questa nostra straordinaria città che è Roma, mi sono reso conto che avevamo un fiume straordinario che attraversava il centro della città e quindi un punto privilegiato con cui, da cui vedere la città, e che avevamo dei battelli. E quindi l'associazione è stata semplice, cioè provare a mettere in atto questa sfida produttiva e creare un'opera lirica contemporanea, perché le musiche sono originali, fatte dal maestro Francesco Leineri, e il libretto è originale, fatto dal poeta Andrea Carvelli, che parlasse di Roma, e che quest'opera si svolgesse appunto sul battello mentre percorriamo il Tevere. Quindi Fiscaraldo diventa in questo senso un simbolo di una visione possibile, perché diciamo il tema tratta di una Roma in cui già è avvenuta l'Apocalisse, e questo Fiscaraldo con il suo battello, con questa ciurma di attori, attraversa il Tevere tra le decadenze, tra le rovine del passato e la decadenza del presente, ma attraverso l'arte, attraverso il canto, prefigura un immaginario di bellezza, un immaginario estetico che non risponda alla contemporaneità semplicemente come mero meccanismo del capitalismo, ma ha una visione estetica che può riportare la salvezza sulla nostra città e forse su tutti noi.
8: Ecco, in questo caso il fiume Tevere fa proprio da palcoscenico per l'opera.
1: Sì, diciamo l'evento diventa molto visionario, molto interessante, perché ovviamente si solca il Tevere su questo battello mentre si ascolta l'opera lirica, e da tutti i lati vediamo come se fosse un lungo piano sequenza che ci accompagna, tutti i monumenti che possono essere da Castel Sant'Angelo o all'Arapagis o altri palazzi, insomma, che caratterizzano, diciamo, quel tratto che va dall'Isola Tiberina fino a Piazza del Popolo. E quindi lo scenario, mi piace dire che ho fatto l'opera lirica con le scenografie più belle che siano mai state fatte.
8: Qual è un po' l'itinerario, ecco, di questo viaggio artistico ma anche naturalistico?
1: Si parte dall'Isola Tiberina e si arriva a Piazza del Popolo e si torna indietro. È proprio un viaggio di andata e ritorno, dove nell'andata si prefigura anche a livello di musicalità e di libretto questa discesa, insomma, in questa Roma apocalittica, e nel ritorno si comincia a vedere una possibile rinascita, tant'è vero che noi ci teniamo in particolar modo a fare una replica all'alba. Ti puoi immaginare quanto sia difficile per cantanti, musicisti e tutti quanti, ma perché succede questa piccola magia che nel ritorno spunta proprio il sole mentre si attratta e mentre Fiscaraldo, diciamo, enuncia la possibilità di salvezza.
8: Come hai spiegato, in qualche modo la scenografia viene da sé, cioè non è tanto il battello, ecco, che attraversa Roma, ma in qualche modo Roma che si svela al ritmo del battello.
1: Esattamente, io penso che sia molto importante svelare, ecco, è stato un termine molto molto bello, svelare una realtà che adesso spesso ci dimentichiamo, svelare la sacralità della vita, la bellezza della realtà fuori da un meccanismo meramente meccanico, d'attualità, cronachistico, e penso che un artista debba avere questo compito di svelare le bellezze che noi non riusciamo più a vedere.
8: E chiaramente il tutto con questo taglio affascinante, ecco, chi assiste all'opera, chi si ritrova, ecco, a viaggiare in questo itinerario circondato da tanta bellezza, vede tanta bellezza, però ecco, sicuramente un'occasione affascinante.
1: Sì, si fa parte di questa ciurma di superstiti, ma anche di uomini destinati a un futuro radioso, a un futuro appunto idealista, a un futuro fatto di bellezza, d'arte, di un immaginario diverso. Oggi ci sembra a tutti impossibile sfuggire da un immaginario che di fatto non è più un immaginario, è un po' una dittatura, siamo strangolati, diciamo, da un immaginario imposto su ogni piattaforma, proprio il caso di dire. Ecco, noi ci sottraiamo a questo tipo di contemporaneità e facciamo una scelta veramente inattuale, ma come tutte le scelte veramente inattuali, forse quella che coglie nel segno, cioè quello che unisce tradizione e innovazione, in questo senso anche a livello di linguaggio, cioè l'opera lirica, che è diciamo, il nostro orgoglio e vanto nazionale, il linguaggio per cui siamo conosciuti nel mondo, per cui tante persone nel mondo imparano la nostra lingua, non è, diventa soltanto un momento di omaggio della tradizione, ma prova a spostarsi nell'innovazione guardando con gli occhi accesi, appassionati la tradizione, ma cercando di portarla più avanti. Ecco, questo uscire fuori dalla claustrofobia, diciamo, del patrimonio storico e provare a fare qualcosa di rendere l'arte non soltanto storiografia, ma materia viva, materia di salvezza, materia appunto di svelamento di una realtà che spesso adesso ci appare impossibile, è il compito visionario che ci siamo dati in qualche modo.
8: È anche una fruizione particolare, perché è possibile insomma assistere all'opera a bordo, ecco, del battello, ma anche dalle rive attraverso dei punti strategici.
1: Sì, è interessante perché ovviamente magari sia sulle banchine sia sui ponti si possono diciamo ascoltare o seguire dalle banchine addirittura quest'opera che avviene sul battello, in questa parentesi che si crea sul battello, perché nonostante sia una zona nel cuore insomma di Roma, il traffico delle maledizioni delle nostre beghe quotidiane, paradossalmente stando sul Tevere si attenuano tutti i rumori, si crea veramente una parentesi nella realtà.
8: E quindi insomma un'occasione anche per ritrovarsi e assistere chiaramente a un lavoro, a un progetto artistico, circondati anche dalle bellezze di Roma, però ecco anche il ritrovarsi in qualche modo, l'unirsi fa parte ecco del progetto.
1: Assolutamente, assolutamente. L'idea è quella di, come dice Fitzcarraldo, chi sogna può spostare le montagne. Ecco, c'è molto bisogno di questo, c'è molto bisogno sia in campo artistico, ma proprio in campo c'è bisogno di riportare il sacro tra gli uomini, di riportare la bellezza che non riusciamo più a vedere. C'è bisogno di uscire da questa asfissia della contemporaneità meccanicistica. C'è molto bisogno di questo.

0: Viaggio nell'Italia del vino senza lasciare il cuore di Cerveteri. Dal 27 al 30 agosto il Borgo Laziale ha accolto Piazza del Vino e dei Sapori, appuntamento dedicato all'incontro con produttori, territori e differenti culture enologiche che ha unito per l'appunto il territorio ma anche la comunità legata dalla tradizione. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato l'organizzatrice dell'evento, Katia Minghi.
1: È un format che la nostra associazione ha ideato nel 2018 qui a Cerveteri, perché Cerveteri 3.000 anni fa gli Etruschi sono stati i primi artefici della prima produzione di vino sul litorale a nord di Roma, e quindi c'è una grossa tradizione vinicola, ma soprattutto c'è una grande vocazione vitivinicola del territorio. Quindi diciamo che negli anni 60 era nata una cantina sociale, ma poi, che esiste ancora, però poi gli agricoltori si sono staccati, molti di questi agricoltori, dalla cantina sociale, e hanno dato origine a ognuno ad una propria cantina. Quindi è una, diciamo, una vocazione e una tradizione molto, molto forte. Con la Piazza del Vino e dei Sapori noi ovviamente intendiamo dare risalto. In queste 8 edizioni abbiamo dato risalto a tutte quelle che sono le realtà territoriali a livello di produzione vinicola, ma il fatto di invitare le cantine di tutte quelle regioni dove comunque il popolo etrusco ha lasciato una traccia, perché gli etruschi sono stati molto importanti per la viticoltura, e quindi invitiamo anche le cantine di queste zone, e questo è bello perché così le persone possono comunque vedere qual è la differenza, no, a livello organolettico, magari tra un vino, tra lo stesso un vino che viene fatto con lo stesso vitigno, magari che viene fatto nel Lazio o che viene fatto in un'altra regione, e quindi quali possono essere le differenze sia a livello organolettico che a livello sensoriale.
0: Anche perché si parte in questo caso da Cerveteri per uno sguardo che si allarga però a tutta la regione del Lazio, ma anche a tutta l'Italia.
1: Sì, infatti avevamo tutte le regioni, dal Piemonte alla Calabria, perché anche in Piemonte sono arrivati gli Etruschi, così come sono arrivati in Trentino e in tante regioni del centro Italia, ma anche nella Campania, eccetera. Perché il popolo etrusco è stato il primo popolo a mettere in verticale la vite, perché la vite a livello selvatico cresceva in orizzontale, era come una liana che cresceva e invadeva il territorio, e loro sono stati i primi in assoluto a metterla in verticale, perché la legavano agli alberi, praticamente facevano crescere questa vite attaccata al ramo degli alberi, e questo aveva un duplice scopo: uno era quello di proteggere quindi il prodotto e l'uva dalle intemperie, quindi dalla grandine, dal freddo, perché la chioma dell'albero ovviamente la proteggeva. Il secondo gli permetteva alla superficie sotto di coltivarla con cereali, legumi, con quelli che erano gli altri ortaggi che servivano alla popolazione. Poi ovviamente i greci e i romani invece la differenza era che loro legavano la vite con dei tutori morti, quindi a dei pali di castagno. Questa era sostanzialmente, tant'è che se andiamo in Umbria o se andiamo in tutta quella che è la zona di Aversa, in Campania, nella zona della Sprigna, ancora possiamo vedere queste alberate, queste file interminabili di vite legate agli alberi, e che quindi si sviluppano in verticale in altezza.
0: E dunque un viaggio tra i sapori, ma non solo, un viaggio anche nella storia, un viaggio nel territorio, anche nell'ambiente.
1: Sì, perché in questa che è la Sagra dell'Uva, questa era la 63esima edizione della Sagra dell'Uva, si chiama Sagra dell'Uva perché negli anni 60 a Cerveteri produceva molta uva da tavola. Poi ovviamente anche con le crisi del mercato, persone che non volevano più coltivare la terra, la produzione di uva da tavola è stata smessa a favore di altre coltivazioni, e in particolare a favore dell'uva da vino, per produrre vino, visto che comunque il vino di Cerveteri era alquanto rinomato. E per cui l'abbiamo trasformato nel corso degli anni, la città di Cerveteri ha trasformato nel corso degli anni questa sagra e l'ha chiamata Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti, perché comunque l'uva da tavola non c'era più. Ecco perché c'è questo discorso. In più abbiamo lavorato con tutte le associazioni del territorio, perché Cervetri condivide il sito UNESCO della necropoli di Cervetri con la città di Tarquinia. Considerate che a Tarquinia ci sono le necropoli, diciamo, più importanti che con gli affreschi, mentre a Cervetri abbiamo la necropoli più grande in assoluto, perché ci sono oltre 20.000 tombe. E quindi c'erano delle associazioni che si occupano sono guide turistiche del territorio e archeologhe, e loro hanno fatto l'alba alla necropoli, ma hanno accompagnato i turisti alle cascatelle, in un'altra tomba, nelle tombe dell'Abetone, che sono difficilmente durante l'anno non si vedono e che questa occasione sono state aperte, e che quindi abbiamo accompagnato tutti i turisti o coloro che volevano vederle, anche le persone del posto. Quindi abbiamo dato la possibilità di conoscere tutto questo territorio intorno a Cervetri, che è un territorio veramente meraviglioso.
0: Ecco, quanto è importante quando vengono organizzati eventi di questo tipo, proprio il legame con il territorio, per quanto riguarda anche la comunità, ecco, si è vissuto anche questo?
1: Sì, assolutamente, perché comunque in questo weekend sono arrivate tantissime persone. È stato bello rivedere anche i rioni, perché Cervetri è divisa in rioni, che hanno organizzato tutta la sfilata dei carri allegorici. Il sabato pomeriggio hanno fatto la gara della pigiatura, quindi noi gli abbiamo organizzato il palco con tutte queste grandi tinozze, con l'uva da vino, e quindi si sono

0: sono sfidati uno con l'altro i leoni per vedere a fare la pigiatura come una volta, insomma, con i piedi e vedere chi arrivava prima. Quindi è stata vedere proprio la popolazione che ha partecipato in massa, con un pubblico grandissimo, i leoni che hanno fatto i carri, cioè fare i carri significa lavorare mesi prima, di notte, la sera, perché ovviamente tutti abbiamo un lavoro e quindi durante il giorno facciamo quello che dobbiamo fare, e poi la sera tutti insieme hanno realizzato tutti i carri che poi hanno sfilato, tutti i figuranti, i costumi, quindi c'è stata veramente una grandissima partecipazione. I leoni per quest'anno hanno partecipato tutti insieme, mentre magari qualche anno addietro qualcuno si era defilato, quindi si erano un po' allontanati da queste tradizioni, e in questi anni diciamo di concerto tutte le associazioni, la Proloco e il Comune abbiamo lavorato proprio per riportare in auge tutte queste tradizioni popolari. Ovviamente c'è stata una grandissima presenza, una grande affluenza di pubblico, e in questo contesto abbiamo realizzato l'ottava edizione della Piazza del Vino e dei Sapori, che rimane proprio in una piazzetta sul centro storico, quindi rimane diciamo fuori, al di fuori di quella che è la sagra con le bancarelle, insomma quella che è la sagra che tutti intendiamo, e qui abbiamo realizzato un vero salotto del vino e del cibo locale, dove le persone potevano venire, acquistarsi il calice con la taschina, fare le loro degustazioni, mangiarsi un affettato locale oppure un panino con l'hamburger prodotto sul territorio, e poi c'erano gli spettacoli musicali, quindi la prima sera c'è stato i Quantatori Acoustic Band, che hanno fatto musica con la fisarmonica molto, molto bella, hanno cantato diciamo quelle che sono le canzoni che un po' conosciamo un po' tutti, no? La seconda sera c'è stata una serata dedicata alle danze popolari, quindi dalla pizzica, alla taranta, alla quadriglia, e quindi vedere il pubblico che ballava, che partecipava insieme, è stato veramente bello. Il sabato abbiamo fatto una serata di soul and jazz, e la domenica abbiamo terminato con un po' di soul e swing, quindi c'è stata un po' per tutti i gusti, e la piazza è stata sempre piena, piena, piena di gente.
1: Alle 16.36 ci fermiamo per un po' di musica, ci ascoltiamo Lana Del Rey, Summertime Sadness, un po' la tristezza di quest'estate che sta volgendo verso la sua conclusione, ma ogni nuova stagione riparte ed inizia sempre con una motivazione nuova. Ci fermiamo per un po', torniamo poi in diretta qui al Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Torna a Otranto il Festival Giornalisti del Mediterraneo, il focus dell'edizione 2026, in programma dal 1 al 4 settembre, e sui molteplici scenari che caratterizzano questo tempo e la relativa attività giornalistica, dai conflitti armati all'intelligenza artificiale, fino al ruolo della diplomazia. E allora noi ci colleghiamo proprio con Otranto e salutiamo il nostro inviato Andrea De Angelis. Andrea, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Gianmarco, come l'hai detto bene, proprio l'hai presentato come si deve questo festival, che poi in realtà, sai, qua c'è fermento, perché al di là del programma e dei momenti più attesi, compreso quello stasera con Don Coluccia, che sarà assoluto protagonista sul palco, poi c'è il pubblico che interagisce con i relatori e poi ci sono le domande, poi attraverso i social arrivano spunti, già si parla della prossima edizione. Questo devo dire accade un po' ogni anno, che si guarda sempre all'anno che verrà. Quindi assolutamente Otranto, noi siamo al mondo alla radio, diciamo che oggi c'è un po' di mondo, soprattutto di Mediterraneo qui ad Otranto, e domani inizieranno anche ad arrivare una serie di ospiti internazionali, da giornalisti palestinesi fino a colleghi, una collega in particolare statunitense, non diciamo tutto, avrò l'onore di intervistarla, magari ne parleremo meglio domani, che è stata rapita in Iraq la scorsa primavera, poi rilasciata dopo una decina di giorni. Insomma, sarà anche il modo per Gianmarco sottolineare ancora una volta quanto sia importante il ruolo dei cosiddetti inviati di guerra, non a tutti piace essere chiamati così, ma insomma di colleghi e colleghi che operano in scenari di conflitto armato.
1: Festival giornalisti che mette in primo piano le personalità che poi raccontano le storie, raccontano gli avvenimenti, non è, ecco, un festival sul giornalismo, ma proprio i giornalisti, ecco, in questo caso protagonisti.
2: Hai detto bene, ma sai perché? Perché ancora una volta insisto, le centinaia di persone che partecipano all'evento, che è del tutto gratuito, ricordo, il largo di Porta Alfonsina nel cuore di Otranto, potete venire se vi trovate nei dintorni anche questa sera, vogliono conoscere più da vicino il mondo del giornalismo, che per chi non ne fa parte a volte può sembrare un po' misterioso, un po' inaccessibile, un po' di nicchia. In realtà, colleghe e colleghi, noi come media partner ci mettiamo lì dinanzi alle persone e senza formalismi, senza rigidità, si cerca di raccontare ciò che funziona del giornalismo, ciò che non funziona, ciò che dovrebbe funzionare meglio. E poi non mancano mai gli interventi dei più giovani che dicono: ma perché un caso, ora senza fare esempi specifici, che magari non dovrebbe diventare mediatico lo diventa? E magari una guerra che è una notizia viene dimenticata. Ecco, queste domande ti mettono un po' in crisi, però fa parte ovviamente del mestiere e del festival.
1: Sono tanti gli ospiti che si susseguiranno in queste giornate, lo ripetiamo, dal 1 al 4 settembre il festival, e tu hai già raccolto una voce, Andrea.
2: Sì, ti do una dietro le quinte. Questa intervista è stata registrata stanotte a Luna, questo tanto per dare l'idea poi di come Otranto, come spesso accade nel sud d'Italia e più in generale nel sud d'Europa, quando c'è un evento si protrae anche nel cuore della notte. Lui è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, l'FNSI, è un collega, un giornalista RAI, Vittorio di Trapani, e il suo intervento è stato tra i più applauditi, devo ammetterlo, nella serata di ieri, la serata inaugurale, perché è riuscito a fare esattamente quanto dicevamo prima, cioè a parlare con le persone e a farle sentire meno lontane dal cosiddetto mondo del giornalismo. L'ha detto bene te, non è un festival per gli addetti ai lavori. Allora ho chiesto innanzitutto, e poi ascolteremo grazie alla regia questo contributo, in che modo allora è possibile evitare che ci siano delle spaccature tra i cosiddetti ascoltatori, spettatori, lettori e i giornalisti. Ascoltiamo.
3: Continuando a fare il nostro lavoro seguendo gli elementi fondamentali, che è l'interesse pubblico a sapere. In fondo il mestiere del giornalista, che può cambiare negli anni anche perché la tecnologia cambia il modo di lavorare, ma i fondamentali restano gli stessi. L'interesse pubblico a sapere. Cercare, capire, spiegare, rivelare quello che qualcuno ha interesse a non far sapere. un vecchio giornalista, un punto di riferimento della RAI Servizio Pubblico, che fu Roberto Morrione, diceva sempre: dall'altra parte della telecamera noi non abbiamo dei consumatori, abbiamo dei cittadini. Il nostro compito è dare un contributo ad aumentare lo spirito critico. Aumentare lo spirito critico crea cittadini più consapevoli e quindi democrazie più forti.
0: Del rapporto tra giornalismo e politica si parla da sempre, non potrebbe essere altrimenti, visto che anche il Capo dello Stato per primo ha sottolineato quanto sia fondamentale un buon giornalismo per una corretta partecipazione politica di tutte le cittadine e i cittadini. Del rapporto però tra giornalismo e magistratura si parla un po' meno. C'è la necessità, questo ce lo diciamo sempre, di non commentare le sentenze ma di rispettarle, di pubblicare tutto ciò di cui si è a conoscenza e soprattutto di attendere l'esito dei processi.
3: Indagano su fatti che a volte hanno a che fare con le vicende giudiziarie, ma i giornalisti non parlano solo di reati. Molte volte nelle inchieste ci sono delle notizie che vanno raccontate perché c'è un interesse pubblico a conoscerle, ma che non è per forza il racconto di un reato. I magistrati devono indagare sui reati. Noi dobbiamo indagare su ciò che è utile sapere.
0: Piena continuità tra Francesco e Leone sulla comunicazione disarmata e disarmante. Aggiungo quell'invito che Francesco più volte ha fatto a noi giornalisti di sporcarsi le suole delle scarpe. Questi due elementi assieme, quanto li vedi, come li vedi, quanto mancano invece ancora oggi, andare nei luoghi e non fermarsi ai monitor e poi provare davvero ad abbassare i toni senza non tenere la schiena però dritta, che è tutt'altra questione.
3: L'invito che ha fatto Papa Francesco e poi in piena continuità è arrivato anche da Papa Leone, è stato quello di essere testimoni. Questo vuol dire andare nei luoghi per poter vedere, capire, direi incrociare gli sguardi, gli occhi, perché come più volte ci hanno ribadito sia Papa Francesco e ora anche Papa Leone, il giornalismo deve essere fatto per le persone. E quindi anche l'invito a disarmare le parole non è un invito generico al giornalismo buonista, come disse, come scrisse Papa Francesco, ma è l'invito alla responsabilità, sapere che le parole sono azione, e questo vuol dire quindi andare a incontrare l'altro, perché solo se capisci l'altro puoi costruire dei ponti. Finché tu rifiuti l'altro, e allora stai costruendo muri, stai costruendo diffidenza, che è il presupposto per l'indifferenza. E il grande avversario di questa epoca è l'indifferenza. Capire, testimoniare, conoscere e raccontare il contesto invece ci aiuta sempre di più a diventare strumenti per costruire ponti. Le pietre possono essere utilizzate o per costruire ponti o per costruire muri. I giornalisti hanno una responsabilità, usarli in maniera consapevole per costruire ponti.
0: E tra l'altro pontefice, etimologicamente parlando, è proprio costruttore di ponti. Per concludere vorrei chiederti, partendo da una riflessione che abbiamo fatto in realtà lontano dal palco, ovvero quanto conta che l'autorialità delle trasmissioni non sia slegata dalla conduzione delle stesse.
3: Nei programmi di approfondimento c'è sempre stata una coincidenza tra la guida editoriale e la conduzione, che non è una questione di esposizione mediatica, è un'assunzione di responsabilità, perché chi guida editorialmente programmi impegnativi che scavano e vanno in profondità si assume la responsabilità anche davanti al pubblico, ai cittadini, metterci la faccia. Contestualmente diventa anche una garanzia per il pubblico di autorevolezza rispetto ad un lavoro che molto spesso richiede mesi. Quando parliamo di programmi di approfondimento non parliamo di prodotti che nascono e finiscono in giornata, parliamo di prodotti che hanno bisogno di tempo, E dietro a questo tempo c'è tanto studio e quindi inevitabilmente un'assunzione di responsabilità. Separare queste due funzioni rischia semplicemente di rendere più fragili questi programmi. Basta guardarsi intorno, rendersi conto che tutti sono costruiti così.
1: Le parole sono azione, i giornalisti con le parole devono costruire ponti, non muri, riprendendo anche un po' il pensiero di Papa Francesco prima, Papa Leone poi. Ecco, questo il uno dei messaggi lanciati da Vittorio di Trapani. Andrea De Angelis.
2: Sì, hai ragione, è così, perché lui, partendo proprio dalle parole del Papa, da quanto e tante volte lo hanno fatto i vescovi di Roma, non solo Leone ma anche i suoi predecessori, hanno ricevuto ad esempio in Vaticano i giornalisti, o comunque hanno parlato dell'importanza della comunicazione. La persona è sempre al centro, fa parte poi di quel concetto di sviluppo umano integrale che bene conosciamo anche attraverso i nostri microfoni, i nostri ascoltatori. Io posso dirti che FNSI, insomma la federazione, è il sindacato dei giornalisti, questo sempre per semplificare e parlare chiaro. E è chiaro che ogni sindacato, compreso quello dell'informazione, diciamo così, deve mettere al centro le persone. Poi le sfide sono tante, perché non sempre si fa l'interesse di tutti, o magari si scivola nell'interesse particolare. Con Vittorio parlavamo anche di questo, dei rischi che talvolta si possa dimenticare una parte in nome di una semplificazione. E poi altro tema centrale, e ti anticipo, ne parleremo anche con altri colleghi, tra i quali Paolo Di Giannantonio, lui è uno storico, inviato di guerra della RAI, nonché primo conduttore del principale telegiornale dell'emittente italiana. L'altro tema, dicevo, è quello della presenza sul territorio. Gabriella Simoni, che è stata qui a Otranto, che abbiamo ospitato più volte in radio e che anche lei è stata inviata di guerra in numerosi scenari, non da ultima l'Ucraina, ama sempre dire che lei, a costo di poter sembrare quasi vicina alle frontiere dell'utopia, non scrive mai nulla e non racconta mai nulla quando è inviata in guerra di ciò che non vede, che Gianmarco può sembrare un'ovvietà, ma tale non è. Cioè, raccontare solo ciò che si vede è sempre più complesso. Perché? Perché si viaggia meno, perché ci sono meno editori che investono soldi per far partire i loro redattori, e perché è sempre più abituale il ricorso alle cosiddette nuove tecnologie, che a volte sostituiscono i nostri occhi. Raccontare ciò che si vede però è formidabile per aumentare la qualità del giornalismo.
1: Ancora messaggi al 335 1243722. In particolare, Andrea, ti giro una riflessione di una nostra ascoltatrice che sottolinea l'importanza del lavoro del giornalista, che dovrebbe sempre consegnare, raccontare la verità dei fatti. Ecco, questo è un po' anche sul solco di quello che ci raccontavi, di quello che ci raccontava anche Vittorio di Trapani.
2: Esattamente, si sposa alla perfezione questo messaggio, ma veramente ciò che viene detto su questo palco, secondo me la forza di questo festival è ciò che il pubblico vuole, non che sia detto ma che sia fatto, non che sia promesso ma che si verifichi. E se c'è da fare un'autocritica, ben venga, perché fa parte anch'essa di un festival. Domani Gianmarco e magari

0: ovviamente non faccio io, essendo un tuo collega e dunque lavorando al servizio della Santa Sede, ma che fanno tanti colleghi anche in questi giorni, e poi magari ti farò anche qualche nome domani, ovvero se dovessimo togliere la voce del Papa, chi oggi con tanta insistenza parla e chiede e pretende la pace? Una domanda che pongo lì, che non riguarda ovviamente il singolo cittadino, sappiamo quanto ciascuna e ciascuno di noi desideri ardentemente la pace, ma che si rivolge invece ad altri leader e ad altri poteri. E questa, anche di questo parleremo,
1: esatto,
0: domani.
1: Un'anticipazione anche dei prossimi temi. Tra l'altro ricordiamo, Andrea, noi ci sentiremo nelle prossime ore, nelle prossime puntate, sia del Mondo alla Radio sia la mattina con Radio Vaticana con voi, però i servizi all'interno dei radiogiornali, e soprattutto è possibile anche leggere tramite il portale Vatican News i tuoi resoconti dal Festival Giornalisti del Mediterraneo di Otranto.
0: Esatto, e poi seguite anche la nostra pagina X, perché lì in diretta, insomma, mostreremo anche visivamente dei contenuti, vi faremo essere a Otranto, anche se magari siete lontani, come in questo momento io sono lontano circa 500-600 chilometri, non so, dal Vaticano.
1: Grazie Andrea De Angelis.
0: Grazie.
1: Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Noi chiudiamo questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a voi che ci avete seguito finora, rimanete con noi, tra poco spazio all'informazione, poi prosegue la programmazione della Radio Vaticana. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire, qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi che è la Calabria e ci facciamo guidare da Ivan Arella, che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
3: Buonasera, un saluto a tutti voi.
2: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
3: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo, però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, la porterei in Sila perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo, che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Botte Donato, che sono dei 1928 metri. Quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
2: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti e quindi ti faccio un'altra domanda da $1 milione. Ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
3: Sì, allora in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che sono vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica di avere due castelli nel proprio territorio, e lì noi riusciamo a proporre dei borgo trek, così li chiamiamo perché uniamo la parte naturalistica con anche la visita del paese, e lì siamo riusciti a creare una serie di sentieri. Per esempio quello che abbiamo costruito e ideato è proprio il sentiero dei castelli, che parte da un castello, Angioino, il castello di Savuto, si fa questo percorso naturalistico e si arriva all'altro borgo con la visita del borgo del castello di Pietramala, che è un castello bizantino normanno. Quindi quest'unione diciamo tra natura e borgo è molto, cioè molto ampia, molta proposta. In Calabria la facciamo e tra le varie proposte penso che questo borgo trek di Cleto meriti davvero.
2: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali. Immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
3: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guida ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici e prodotti diciamo coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi. Quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto perché hanno tante belle storie da raccontare. In Calabria ce ne sono veramente tante.
2: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
3: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
2: Bellissimo.
3: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, ad altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Ascomonte. Però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche, per esempio, il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon, per esempio, delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
2: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
3: Il panorama del cuore ce l'ho, quello, diciamo,
2: ce l'hai,
3: un po' sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala, dalla possibilità dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole. Quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
2: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
3: ti ringrazio, Giacomo. Buona serata.
2: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia, naturalmente, sempre in Calabria.

0: camminare per la Calabria ci ha messo appetito e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Guarda,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché, beh, magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli, perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo, c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi, se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice. Ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirci a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto l'ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo, c'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca, e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Oro, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Veda, il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato una grande emozione. Personalmente posso dire di aver provato un'emozione mai provata prima per una competizione culinaria. Io ero lì in giuria e vi assicuro che vivere quei momenti da vicino è stato qualcosa che rimane dentro.
0: Hai detto che è difficile esprimere a parole, ma ti garantisco che ci sei riuscito benissimo e ci hai fatto arrivare tutta l'emozione e la bellezza di ciò che hai provato. Un bel modo per capire come poi anche Calabria e mondo stanno nel nostro programma, si chiama Restate in Italia, ma in realtà il respiro è assolutamente internazionale. Lorenzo Alessio, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato non solo i sapori ma veramente

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La Chiesa dei giovani. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Melito, una piccola cittadina a nord di Napoli, quasi periferia di Napoli. Una cittadina complessa, con le sue vivacità, ma anche con le sue grandi difficoltà. E vi portiamo a conoscere la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, da un po' di tempo ravvivata dalla presenza di due sacerdoti, tutti e due giovani, che sono riusciti ad attirare a sé molte persone, particolarmente molti ragazzi. Noi abbiamo parlato con Don Carmine, il quale ha provato a raccontarci un po' la storia di questa parrocchia, no, radicata profondamente sul territorio, che è ancora un punto di riferimento per tante famiglie, per tante persone, soprattutto per quelle che sono arrivate in città da poco tempo, non dalle famiglie storiche, perché proprio come tante città che fa da cuscinetto alla grande città di Napoli, negli ultimi anni c'è stata una grande immigrazione di napoletani, ma sembrerebbe che la parrocchia sia stata capace, insomma, di accogliere nuove vite, nuove storie, nuove famiglie. E dall'altra parte c'è il giovane prete, che è Don Antonio, che sicuramente ha aperto un varco per tanti ragazzi che frequentano attualmente la parrocchia e l'oratorio. Il centro di questa comunità è la vita di preghiera. Abbiamo anche partecipato il giovedì all'adorazione eucaristica, che ci ha permesso non solo di vedere qualcosa, ma di partecipare ad un'esperienza. Abbiamo visto in che modo adulti, giovani, giovanissimi, ragazzi e anziani, no, si ritrovano insieme attorno all'Eucaristia per far festa, per presentare al Signore quelli che sono i propri problemi, ma anche soprattutto per chiedere al Signore tanta forza e tanta speranza per questo territorio. Ma come dicevamo, il centro di questa anche vita di preghiera sono i giovani, e i giovani con la loro voglia di pregare, di cantare. Abbiamo incontrato un gruppo di giovani capitanati da un musicista che addirittura riesce, ecco, ad essere autore dei testi che loro cantano, autori di testi che parlano delle loro vite, del loro incontro con Gesù e di come l'incontro con Gesù ha cambiato la loro vita. Negli ultimi tempi Melito è stata anche palcoscenico di una cosa un po' grave, perché durante i festeggiamenti dell'ultimo scudetto del Napoli, proprio davanti alla parrocchia è stato accoltellato un giovane. Ma qual è stata la risposta, appunto, della città di Melito di fronte a questa aggressione? Di ritrovarsi proprio in parrocchia, di ritrovarsi attorno ai loro sacerdoti per dare una risposta, no, a questa violenza giovanile, per dire che c'è ancora speranza, che ci sono ancora ragazzi che hanno voglia, desiderio, insomma, di rendere bella la loro vita. E questo passa anche attraverso la fraternità che si è creata in parrocchia. Non mancano i momenti di convivialità, li abbiamo visti anche andare a mangiare la pizza insieme, li abbiamo visti mentre cantano fuori la chiesa, mentre coinvolgono anche le persone nelle loro attività. E sicuramente fiore all'occhiello di tutto questo è la nascita di un vero e proprio oratorio, che in questo momento mancava alla parrocchia. La parrocchia è una parrocchia antica, l'abbiamo pure visitata, no, nelle sue sfaccettature, le sue devozioni, e mancava uno spazio aggregativo per i giovani. Questo oratorio finalmente è nato, sta nascendo, nasce innanzitutto perché ci sono i giovani che lo vogliono abitare, poi questi spazi loro stanno provando a ristrutturarli, a rimetterli in su, anche con l'aiuto della Conferenza Episcopale Italiana, con i fondi dell'8 per 1000, stanno provando a ricostruire anche un tessuto di luoghi, no, per ricevere i ragazzi che hanno bisogno di trascorrere un po' di tempo libero, studiando, approfondendo la vita di fede, e come abbiamo detto anche con il canto, perché sicuramente, lo ribadiamo, fiore all'occhiello in questo momento di questa comunità è una scuola cantorum di giovani che anima le celebrazioni, anima la vita della comunità. Speriamo, insomma, di ancora una volta di portarvi dentro un tessuto di comunità per raccontare un territorio oltre i suoi limiti, ma soprattutto nella bellezza di una comunità che riesce ancora oggi ad animare un territorio non facile come quello di Melito, ma soprattutto infondendo nella vita dei cristiani, nella vita dell'intera comunità, tanta speranza per il futuro dei giovani e per il futuro delle famiglie e dell'intera vita sociale.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, avvenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, avvenga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo.
1: Santo Dio di gloria, contempliamo Maria, assunta in cielo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Quinto mistero di gloria, contempliamo Maria, incoronata.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Stop.

Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Nella gloriosa memoria della Santissima Vergine Maria, concedi anche a noi, o Signore, per sua intercessione, di partecipare alla pienezza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, sinora non ho potuto parlare a voi come a esseri spirituali, ma carnali, come a neonati in Cristo. Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non ne eravate ancora capaci. E neanche ora lo siete, perché siete ancora carnali. Dal momento che vi sono tra voi invidia e discordia, non siete forse carnali e non vi comportate in maniera umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? Ma cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori attraverso i quali siete venuti alla fede e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché né chi pianta né chi irriga vale qualcosa, ma medesima cosa. Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete campo di Dio, edificio di Dio. Parola di Dio.

stato il popolo scelto dal Signore. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini. Beata il popolo dal trono dove siede, scruta tutti gli abitanti della terra. Lui che di ognuno ha plasmato il cuore e ne comprende tutte le opere. Beata l'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel Suo santo nome noi confidiamo. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare i poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Parola del Signore.

l'azione di Gesù nei confronti delle persone che soffrono nel corpo e nello spirito è un'attenzione molto particolare, molto viva, molto vera. Infatti lui si occupa e si preoccupa delle necessità di queste persone. E questo per noi è una grande consolazione, perché vuol dire che non siamo mai soli. Il Signore è sempre con noi, anche se umanamente possiamo essere soli, ma Lui è sempre presente, si prende cura di noi, si occupa di noi e cerca proprio di guarirci sempre e comunque. La suocera di Simone, una volta guarita, si mette subito a servire le persone, a servire Gesù Cristo. È il modello. Maria ha fatto la stessa identica cosa. Ricevuto l'annuncio dell'angelo, si mette subito in movimento e va a trovare la cugina Elisabetta. Questo perché? Perché quando si incontra il Signore, quando si è immersi nel Signore, si è immersi nella sua parola, non c'è tanto da dire quanto invece da mettersi in movimento, proprio per cercare di portare agli altri, di portare alle persone la novità che è venuto a portare Gesù, il Vangelo. E Maria in questo è grande maestra, ci insegna a stare nell'umiltà, ci insegna a stare nell'ascolto, ci insegna a servire, senza essere incensati, senza essere lodati, nella semplicità del cuore e in quella umiltà che ha sempre caratterizzato la Madonna. E anche noi dovremmo imparare a metterci a servizio del Signore nell'umiltà e nel silenzio, perché quello che vede Dio è molto più importante di quello che vedono gli uomini.

0: e sorelle, come le folle cercavano Gesù, così noi ora ci affidiamo alla sua bontà, sicuri che esaudirà le nostre preghiere. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, oh Signore. Perché il Vangelo di Cristo compie il suo cammino e sia accolto nella fede per la salvezza di tutti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché il nostro attaccamento a singoli e pastori non provochi divisioni nella comunità, a scapito dell'unità della Chiesa di Dio. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché l'annuncio del Regno di Dio non soffra rinvii e ritardi, ma sia considerato un compito urgente e necessario, come lo riteneva Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i malati nel corpo e nello spirito offrano a Dio le loro sofferenze in unione alla croce di Cristo e trovino conforto nella presenza sollecita dei fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché la televisione, la radio, la stampa siano strumenti di conoscenza e di arricchimento culturale, rispettino la libertà di giudizio delle persone, diffondano valori e messaggi giusti e costruttivi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per il nostro defunto Luigi, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore lo accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Signore Gesù, dona alle folle del nostro tempo il coraggio di cercarti nel deserto delle nostre città e guarisci i mali che le opprimono, perché possano vivere nella tua gioia, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Ah.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

pregate perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo, Padre, il sacrificio di lode nella gioiosa memoria della madre del tuo figlio. Concedi che per questo santo scambio di doni maturino in noi i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore, mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, chi c'è nella terra, sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza.

fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona la pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

aspettiamo. Saziati dal cibo del cielo, umilmente ti preghiamo, o Padre, fa che professiamo nelle parole e testimoniamo nella vita il tuo Figlio, nato dalla Vergine Madre, che abbiamo ricevuto nel sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera a Maria Santissima Bambina. Dolce Bambina Maria, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta sovrana e amatissima Madre nostra, per i prodigi di grazie che convisti fra noi, ascolta pietosa le mie umili suppliche. Nei bisogni che mi premono da ogni parte, e specialmente nell'infanzia che ora mi tremo, tutta la mia speranza è in te riposta. O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a te sola sono concessi e dei meriti che hai acquistati, mostrati ancora oggi per sempre. Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei fieni continui che dispensi è inesauribile, perché è limitata nella tua potenza sul cuore patente di Dio. Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica, e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: La morte appare una specie di tabù, un evento da tenere lontano, qualcosa di cui parlare sottovoce per evitare di turbare la nostra sensibilità e tranquillità. Che cosa è dunque la morte? È davvero l'ultima parola sulla nostra vita? Solo l'essere umano si pone questa domanda, perché lui solo sa di dover morire. La morte potrebbe essere davvero sconfitta con la scienza? L'evento della risurrezione di Cristo ci rivela che la morte non si oppone alla vita, ma ne è parte costitutiva, come passaggio alla vita eterna.
2: Ciao ragazzi! Allora, siamo in un periodo bellissimo dell'anno, cioè in Quaresima. E la Quaresima è quel periodo di riflessione, preghiera, che ci prepara all'evento centrale della nostra fede, che è la Pasqua, la morte e la resurrezione di Gesù. E durante la Quaresima si fanno tante cose, per esempio le Via Crucis, che sono dei momenti di preghiera in cui ricordiamo tutti i momenti della passione di Gesù sulla via della croce. E sapete, la croce ci parla di vita, ci parla di resurrezione, però ci parla anche di morte. E come dice il Papa nelle parole che abbiamo ascoltato, non sempre ci piace parlare di questo argomento. È un argomento tabù di cui il mondo non vuole parlare. Ma noi qui a Caro Gesù ci abbiamo Gesù, non abbiamo paura di niente e vogliamo affrontare anche questo argomento insieme ai nostri amici. Ben trovati ragazzi! Allora, la morte è un momento della nostra vita, è il momento finale, la fine. E la fine non ci piace tanto perché per esempio, che ne so, la fine di una vacanza. Com'è la fine di una vacanza?
3: Bruttissima.
2: Perché? Perché? Che succede?
3: Perché bisogna tornare a scuola, bisogna fare i compiti.
2: E per esempio quando finisce un gioco, anche un gioco bello, che ne so, state giocando con i vostri amichetti e mamma e papà dicono dai, forza, torniamo a casa. Come vi sentite, Valerio?
4: Che non ci va di andare perché ci stavamo divertendo.
2: E quindi vorresti rimanere?
4: Sì.
2: Insomma, alla fine ci piace?
4: No.
2: No, possiamo essere tutti d'accordo, siamo tutti d'accordo. Beh, la fine non ci piace tanto e non ci piace neanche la fine della vita, che è il momento della morte. Sapete, pensare alla morte ci rende un po' tristi, però attenzione, perché il Papa dice che è un argomento di cui possiamo parlare, che ha una sua bellezza. Sapete, il mondo non vuole tanto parlare della morte. A volte cerchiamo un po', magari, di renderla spettacolare. Non so se vi capita mai di accendere la televisione, guardare il TG, ci sono quelle notizie di cronaca nera, oppure i film horror. Voi li guardate i film horror?
3: No. Allora, due volte, uh-huh. La mosca e la mummia, i film horror, però a me piaceva sia la mummia che la mosca.
2: E come vi siete sentiti quando l'avete visto?
3: Sia un po' triste, sia un po' che fa ridere.
2: E per esempio il cimitero è un luogo che ci piace o
3: no,
2: che vorremmo evitare?
3: Per niente.
2: Lo vorremmo? Perché?
3: Sì, lo vorrei evitare, perché prima lì ci sono molte persone care che non ci sono più ormai, e ti fa rendere molto, ma molto tristi.
2: Però io vi voglio dire una cosa, che dovete sapere che i primi cristiani hanno iniziato a riunirsi, a stare insieme in dei luoghi che non ci aspetteremmo. Un po' perché si dovevano nascondere, perché c'erano i romani che li perseguitavano, e un po' perché trovavano in quei luoghi qualcosa di luminoso. Si riunivano nelle catacombe, che sono un po' dei cimiteri sotterranei, e loro non avevano paura. Perché non avevano paura? Chi è che ha sconfitto la morte?
3: Gesù.
4: Gesù.
2: Gesù ha sconfitto la morte. Quando l'ha sconfitta?
4: Quando l'hanno messo sulla croce.
2: L'hanno messo sulla croce, poi l'hanno messo in un sepolcro. Il sepolcro non è un luogo bello, però Gesù c'è entrato e quel luogo lo ha riempito di luce. Dimmi.
3: L'ha riempito anche di bellezza e di felicità.
2: Bravo. L'ha riempito di bellezza, di felicità, di luce. E allora per noi cristiani, certo, la morte è una cosa brutta, però possiamo parlarne. E sapete, non è facile però immaginarci questa vita dopo la morte, ma questa vita è vera, inizia il giorno del nostro battesimo. Non è facile immaginarla, ma io ve ne voglio parlare. Allora, qui ho delle uova. E l'uovo chi lo fa?
3: La gallina.
2: La gallina. E dentro l'uovo chi c'è?
3: Il pulcino.
2: E il pulcino. Sentite una cosa, il pulcino che sta dentro l'uovo sa, immagina la vita che c'è fuori?
3: No.
2: Per lui la vita è quella che sta dentro, giusto?
3: Sì.
2: Ma quando il guscio si schiude?
3: Vede la vita.
2: Vede la vita, brava. Esce fuori e vede la vita. E allora la nostra vita, questa vita che noi viviamo, è un po' come se noi fossimo...
3: dentro un uovo.
2: Dentro al guscio, dentro l'uovo. Non sappiamo quello che c'è fuori. La morte allora è un passaggio. L'uovo si rompe, si schiude e noi entriamo in questa nuova vita. Chi ce la dona questa vita?
3: Gesù.
2: Gesù, il giorno?
3: Della nascita.
2: Bravissimi, bellissimi. E infatti perché a Pasqua ci scambiamo le uova di cioccolato?
3: Per ricordare che Gesù ha
2: vinto la morte. Che Gesù ha vinto la morte, che Gesù è entrato in una nuova vita, in una nuova dimensione. Vi faccio un'ultima domanda. Quando andiamo al cimitero, portiamo dei fiori. Perché lo facciamo?
3: Per ringraziare di quello che ha fatto.
2: Per ringraziare quella persona cara di quello che ha fatto e anche un po' per ricordarla, no? Nei nostri pensieri, con la nostra mente. Ma questo ricordo, nel tempo, può svanire un po'?
3: Sì.
2: Sì. Invece, quando c'è questa vita nuova che inizia col battesimo, questo ricordo non finisce mai perché la nostra vita entra nella memoria di Dio. Dio si ricorda tutto. Le cose belle, le cose, le persone che abbiamo amato, si ricorda tutto. Solo una cosa Dio se la dimentica sempre. I peccati, le cose brutte, quelle li scorda. Ma le cose belle le ricorda per sempre. Bene, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
5: C'era una volta.
6: Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, un libro tra i più importanti dell'umanità. Patriarchi, uomini e profeti, e arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi

Bevvero del vino e mentre lui dormiva lei la testa gli tagliò. Libero Beturi alla città sediata e poi Dio ringraziò. Ascoltate questa storia, il resto io ve lo racconterò. Giuditta e Oloferne. La storia che sto per raccontarvi è quella di una difficile e inaspettata vittoria contro Oloferne, un generale dell'esercito di Nabucodonosor, il re più potente dell'impero babilonese. Il re, infatti, voleva vendicarsi dei popoli che avevano rifiutato di allearsi con lui e aveva affidato il compito proprio ad Oloferne. Tutti i popoli si erano sottomessi, tranne gli israeliti, e dopo molte battaglie Oloferne e il suo esercito arrivarono a Betulia, cittadina strategica per raggiungere e conquistare la capitale, la città santa, Gerusalemme. Ed è qui che entra in scena Giuditta, una donna ebrea, coraggiosa e intelligente, di grande bellezza e di grande fede. Suo marito Manasse era morto e da quando era rimasta vedova, Giuditta digiunava tutti i giorni, tranne i giorni di festa e i giorni di gioia per Israele. Viveva nella ricchezza perché suo marito le aveva lasciato oro, argento, schiavi e schiave e terreni che lei continuava ad amministrare. Era convinta che Dio avrebbe protetto il suo popolo, ma quando gli abitanti di Betulia, assediati dai babilonesi, cominciarono a perdere le speranze, decise che in nome di Dio doveva essere lei a fare qualcosa. Doveva agire. Ma da dove cominciare? Pensò tra sé e sé. Il tempo della vedovanza doveva pur finire e così chiamò la sua ancella e le disse: aiutami a ungere il mio corpo con oli profumati e a indossare gli abiti più belli che ho. Sarò così bella e attraente che tutti mi ammireranno. Sete, gioielli, aromi speziati, capelli agghindati con nastri. Era di nuovo bellissima. Gli uomini la seguirono con gli sguardi mentre usciva dalla città. Ma dove andrà mai sola? Ma forse fugge Giuditta? Ma dove sta andando? Nell'accampamento dei nemici? Forse è una traditrice? E proprio al campo nemico era diretta, dove si trovava l'esercito di Oloferne. Subito lei e la sua ancella vennero fermate dalle sentinelle. Di quale popolo sei? Da dove vieni? Dove vai? E Giuditta rispose: sono figlia degli ebrei e fuggo da loro. Sono venuta qui a dare ad Oloferne delle informazioni per farvi vincere definitivamente la guerra senza che muoia nessuno dei vostri uomini. Quegli uomini non credevano alle proprie orecchie. Una donna così bella che sembrava essere dalla loro parte era un miracolo. Così le dissero: hai messo in salvo la tua vita, presentandoti qui per offrirci il tuo aiuto. Ti faremo incontrare Oloferne e quando sarai davanti a lui, non avere paura, ma digli tutto quello che hai riferito a noi e lui ti tratterà bene. E così avvenne. Oloferne rimase abbagliato dalla sua bellezza, la ascoltò, ma soprattutto pensava di farla sua. La accolse con tutti gli onori nelle sue tende e qualche giorno dopo le chiese di partecipare ad un banchetto. Era innamorato perdutamente di Giuditta. Giuditta accettò l'invito. Le sembrava l'occasione giusta per mettere in atto il suo piano, perché la verità era che lei non fuggiva dal suo popolo, ma voleva salvarlo, e per fare questo doveva ingannare il perfido Oloferne. Si presentò al banchetto, era così bella che Oloferne perse la testa e le disse: bevi, divertiti con noi! E Giuditta rispose: sì, signore, berrò, perché sento che la mia vita è oggi onorata come non mai dal giorno della mia nascita. Oloferne era così felice che bevve tanto vino quanto non ne aveva mai bevuto in tutta la sua vita. Ed era talmente ubriaco che dopo poco si addormentò. Giuditta, che era entrata con lui nella sua tenda, si avvicinò alla sponda del letto. Signore, Dio d'ogni potenza, è venuto il momento di pensare alla tua eredità e di realizzare il mio progetto per la rovina dei nemici che sono insorti contro di noi. Detto questo, prese la sua spada, afferrò la sua testa per i capelli dicendo: dammi forza, Signore, Dio di Israele, dammi forza in questo momento! E con tutta la sua forza lo colpì due volte al collo e gli staccò la testa. Poi uscì e consegnò la testa di Oloferne alla sua ancella, la quale la mise nella bisaccia dei viveri.
Attraversarono di nascosto l'accampamento. Mentre tutti dormivano, fecero il giro della valle e rientrarono a Betulia. Appena gli uomini della sua città sentirono la sua voce, andarono in fretta alla porta e chiamarono gli anziani. Corsero tutti, dal più grande al più piccolo, perché non si aspettavano il suo arrivo. Allora Giuditta disse loro a gran voce: «Lodate Dio! Lodatelo! Lodate Dio! Perché non ha allontanato la sua misericordia dalla casa di Israele, ma stanotte, per mano mia, ha colpito i nostri nemici!» Tirò fuori la testa dalla bisaccia e la mise in mostra, dicendo: «Viva il Signore che mi ha protetto nella mia impresa! Ecco come finiscono i prepotenti!» Tutto il popolo si stupì profondamente, e tutti si chinarono ad adorare Dio, esclamando in coro: «Giuditta, il coraggio che hai avuto non sarà dimenticato dagli uomini, che ricorderanno per sempre la potenza di Dio». Per 30 giorni tutto il popolo saccheggiò l'accampamento nemico, e Giuditta ebbe la tenda di Oloferne e tutti i suoi oggetti preziosi. Tutte le donne di Israele si radunarono per vederla e la colmarono di elogi e danzarono in suo onore. Giuditta allora, come ringraziamento, intonò un canto al Signore, e per il resto della sua vita fu famosa in tutta la terra. Molti se ne invaghirono, ma lei non guardò mai nessuno, perché era rimasta fedele a suo marito Manasse.

0: asse. Morì all'età di 150 anni e non vi fu più nessuno che spaventò gli israeliti finché visse Giuditta e per lungo tempo anche dopo la sua morte.
1: Con la tua testa in mano torno all'accampamento, Dio mi è stato accanto.

0: Dio che qui trionferà.
1: Caro Gesù, caro Gesù,
2: il matrimonio è quando un uomo e una donna si amano e quindi decidono di sposarsi e finché morte non li separi saranno sempre sposati.
3: È uno dei sette sacramenti.
4: Il matrimonio è un altro passo per camminare con Gesù e con Dio.
5: Tu ti vorrai sposare?
6: Sì. Sì, da grande.
7: Non lo so, dipende dalle conseguenze prossime.
8: Boh, non lo so, ma credo di no.
5: Perché?
8: Voglio star single.
5: Perché ci si sposa in chiesa?
3: Non per forza ci si sposa in chiesa.
2: Una specie di tradizione, credo.
3: Perché la parola eterna la puoi chiedere a Dio, insomma.
9: Ed eccoci tornati sulla nostra barca, ancora la parola di Dio ci aiuta, caro Tommasino, a scoprire, a conoscere delle cose belle. E oggi parliamo di matrimonio. Chiediamo alla parola di Dio che cosa è il matrimonio e soprattutto dove se ne parla. E c'è un passo in modo particolare in cui si parla proprio di un'unione, che è il matrimonio, un'unione concreta, bella. Per questo, dice il Vangelo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, loro saranno una cosa sola. E l'uomo, attenzione perché qui è importantissimo, non osi separare ciò che Dio ha unito. È una frase bellissima che io ripeto nella formula del matrimonio ogni volta che ne celebro uno. È veramente forte questa frase perché ci dà l'idea dell'indissolubilità, l'idea della forza, l'idea delle scelte definitive. Purtroppo, caro Tommasino, viviamo in un tempo in cui le scelte lasciano un po' il tempo che trovano. Rimaniamo insieme finché siamo felici, poi se non siamo più felici insieme, che facciamo? Ognuno se ne va per la propria strada. No, il matrimonio non è assolutamente questo. Il matrimonio ci parla di eternità. Quella bambina ha detto una cosa bella. Mi sa di eternità.
10: Ah, ma la parola eternità fa un po' paura, Dondino.
9: Sì, la parola eternità ci spaventa un po' perché ci parla proprio di una scelta definitiva. Due persone si conoscono, decidono di passare insieme il resto della loro vita per sempre e nel matrimonio decidono di consacrare questo momento, fanno entrare Dio nella loro vita. Può succedere però che nella nostra vita questa scelta, a causa di piccoli o grandi o immensi problemi, salti e ci si divida. Fa parte della vita, fa parte della fragilità umana, fa parte della nostra esistenza. Ma noi oggi vogliamo, insieme ai nostri bambini, proprio parlare di quella bellezza che è il matrimonio.
10: Dondino, ma chissà quanti sposi avrai unito in matrimonio tu?
9: Tantissimi! Guarda, ho perso il numero dei tanti matrimoni che ho fatto e tutti hanno una cosa meravigliosa: la gioia di essere e vivere quel momento insieme. E a noi ci piace che ogni giorno questo amore si concretizzi anche nella bellezza della famiglia. Allora, caro Tommasino, i nostri bambini sono stati veramente puntuali come sempre nelle loro risposte e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana, sempre sulla nostra barca, sempre con nuovi argomenti alla luce della parola di Dio. Ciao bambini!
1: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle, le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Una regione al giorno da esplorare in orario aperitivo. Questa è Restate in Italia e devo dire, qui a In Blu 2000 con Livio Cosentini in regia ci siamo resi conto di essere un po' sedentari forse quest'estate. Insomma, abbiamo bisogno di fare movimento e questo è quello che vi promettiamo per quest'oggi, ma vi garantiamo che avremo anche un bel finale che ci ritemprerà. Però per fare un po' di movimento vi portiamo nella regione di oggi, che è la Calabria, e ci facciamo guidare da Ivan Arella, che è guida ambientale escursionistica di Escursioni Calabria. Buonasera Ivan, benvenuto.
3: Buonasera, un saluto a tutti voi.
2: Allora, noi ci troviamo con te in Calabria e ci facciamo guidare da te. E visto che ci immergiamo un po' nell'ambiente circostante, guardiamo anche un po' la natura, quando pensiamo alla Calabria, noi pensiamo immediatamente al mare cristallino. Ma qual è la prima escursione che allora faresti fare per apprezzare il suo volto, il volto della Calabria più verde, anche a chi non ha magari molta pratica con le camminate?
3: Allora, sì, come hai ben detto, la Calabria molte volte si pensa subito al mare, ma è una regione ricca dalla parte naturalistica, abbiamo un patrimonio naturalistico molto molto ampio, considerando i due parchi nazionali, poi ci sono i regionali, le riserve. E rispondere alla tua domanda in senso qual è la prima escursione da fare è un po' difficile, perché comunque è molto ampio la proposta che abbiamo, però se dovessimo iniziare a far diciamo respirare subito un po' l'aria, la porterei in Sila, perché è considerata l'aria più pulita d'Europa. In Sila è stata riscontrata questa scoperta, e quindi diciamo dove iniziare se non nella Sila, questo polmone verde del Mediterraneo, che è questo altopiano vastissimo, uno dei più grandi che abbiamo in Europa, ed è la possibilità di visitarlo e viverlo in varie tipologie di difficoltà. Lì ci sono presenti, visto essendo l'altopiano, degli escursioni che a primo approccio potrebbero andare bene, perché poi la presenza dei laghi, dei percorsi abbastanza facili, però ci sono anche quelli abbastanza difficili, per esempio per raggiungere le vette più alte come Monte Bottedonato, che sono dei 1928 metri. Quindi è molto vario, è ampio, però come primo approccio per scoprire un po' la Calabria io partirei dalla Sila sicuramente.
2: E già intuiamo che comunque ce n'è per tutti i gusti e per tutte le pratiche, per tutte le difficoltà. I vostri trekking attraversano spesso dei borghi poco conosciuti, e quindi ti faccio un'altra domanda da un milione di dollari: ce n'è uno che meriterebbe attenzione particolare?
3: Sì, allora là in Calabria abbiamo tantissimi piccoli borghi, paesini che sono vivono un po' lo spopolamento, però sono affascinanti perché racchiudono un po' questa biodiversità, questa varietà che abbiamo in Calabria. Ce ne sono tanti, però uno diciamo dove io opterei, che stiamo puntando anche un pochino a far emergere, sarebbe Cleto, in provincia di Cosenza, il comune dei due castelli, così chiamato perché ha questa caratteristica.

0: molto ampia, molta proposta, in Calabria la facciamo, e tra le varie proposte penso che questo Borgo Trek di Cleto meriti davvero.
1: Hai parlato di natura e nominavi poco fa la biodiversità, e nei vostri itinerari ci sono anche incontri con produttori, con pastori, con tradizioni locali, immagino che sia proprio un modo per conoscere anche la Calabria più ruspante, più autentica.
0: Allora, la gastronomia in Calabria è una cosa seria, quindi bisogna inserirla, perché è un modo anche di raccontare la cultura, perché poi la gastronomia e i prodotti locali è cultura. Noi come guide ambientali e escursionistiche è vero che accompagniamo in natura, ma è quello da fare e da fare da interprete con gli ospiti, cercando di raccontare il territorio. In Calabria la gastronomia un po' ti accompagna, ti viene dietro, quindi a volte proponiamo anche delle soluzioni, delle proposte che includono la scoperta di questi prodotti sia enogastronomici che prodotti, diciamo, coltivati, per esempio delle eccellenze come l'olio, ma il vino, ma anche i formaggi, quindi anche l'incontro con chi produce, i pastori, i produttori di olio, è un valore aggiunto, perché hanno tante belle storie da raccontare, in Calabria ce ne sono veramente tante.
1: Ivan, ma c'è un'escursione che lascia senza parole anche chi conosce la Calabria come le proprie tasche?
0: Allora, se prima la domanda quella di da dove iniziare, questa diventa abbastanza difficile. Ti dico solo una cosa: Guido Pioveno, un giornalista italiano che era noto soprattutto per i suoi reportage di viaggio, quando descrisse la Calabria ha descritto così: la Calabria sembra essere stata creata da un dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli tutti insieme.
1: Bellissimo.
0: Questo fa capire di come varia la Calabria, che è legata principalmente a una geologia unica rispetto a, diciamo, ad altre regioni. L'Italia è tutta bella, assolutamente non è una questione di campanellismo, però c'è questa geologia un pochino particolare in Calabria che ci ha dato la possibilità in pochi chilometri di avere varie tipologie. Basta capire il massiccio del Pollino, l'altopiano dell'Asile, come parlavo prima, il selvaggio Ascomonte, però oltre ai luoghi più conosciuti ci sono anche per esempio il Parco Regionale delle Terre, che è il luogo più verde in assoluto della regione, ma anche le riserve naturalistiche come i canyon per esempio delle Valli Cupe a Sestale, che è un luogo fantastico, come anche altre aree archeologiche. E la bellezza qual è? Che in pochi chilometri, in un'ora e mezza di distanza, ti trovi in luoghi completamente diversi. Quindi individuare un posto unico, devo essere sincero, è un po' difficile per rimanere senza parole. Dove giri rimani un po' meravigliato.
1: E quindi, insomma, c'è anche un tuo panorama del cuore, se volessimo dirlo, diciamo, forse è un fatto di consonanza, un fatto di partecipazione, come dire, emotiva propria, ma comunque ci si muove in un panorama dove ovunque tu vada, allora, c'è qualcosa di bello.
0: Il panorama del cuore ce l'ho, quello, diciamo,
1: ce l'hai,
0: un po' sì, quello lì. Se dovessi, cioè, te lo dico sinceramente, la montagna è un po' quella che pratico più di più spesso. Siamo sulla catena costiera della provincia di Cosenza, quindi la zona tirrenica, ed è la montagna più alta, che si chiama Monte Cocuzzo. Siamo nel comune di Mendicino, alto 1540, non è, diciamo, importante per la sua altezza, ma è per il luogo dove si trova, perché ci regala dalla possibilità, dove è posizionato, di una vista a 360 gradi che va in contemporanea sia sulla costa, ma ti permette di vedere il Pollino, la vallata del Crati dove è Cosenza, vedere anche il restante delle terre. E in più il mare, che a volte ti regala dei panorami. Per esempio, settimana scorsa, proprio con degli ospiti che abbiamo organizzato al tramonto, era l'effetto sopra le nuvole, quindi ci siamo goduti questo panorama al tramonto sopra le nuvole, che è stato qualcosa di eccezionale.
1: E allora, se volete anche voi conoscere questi panorami del cuore, andate in Calabria, cercate Ivan Arella. Ivan, grazie per essere stato con noi. Allora,
0: ti ringrazio, Giacomo, buona serata.
1: Buona serata a te. Ci ascoltiamo un po' di musica, ce la propone proprio Stevie Wonder, e poi si mangia naturalmente, sempre in casa.

0: camminare per la Calabria ci ha messo appetito e a questo appetito risponderà il nostro prossimo ospite. Lui è uno chef originario di Gioia Tauro, oggi è impegnato professionalmente in Emilia Romagna ma sempre profondamente legato alla sua terra. Fa parte della Federazione Italiana Cuochi ed è direttore della Bocuse d'Oro Italy Academy. Il suo nome è Lorenzo Alessio. Buonasera chef.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi per questa opportunità. Buonasera.
0: Grazie a te perché ci porterai in una cucina con la C maiuscola. E quando pensiamo alla cucina calabrese ci viene subito in mente il piccante, ma ci sono dei sapori che raccontano davvero questa terra e che sorprendono chi la scopre?
1: Beh, guardi, il piccante sicuramente fa parte della Calabria, su quello non c'è dubbio.
0: Non ci piove.
1: Possiamo definirlo il nostro biglietto da visita se vogliamo. Però, io dico sempre che la Calabria non è soltanto peperoncino.
0: Giusto. Beh,
1: io sono nato e cresciuto a Gioia Tauro, nella Piana, e quando penso alla mia Calabria, penso prima di tutto ai profumi. E quindi la racconterei partendo dagli agrumi, le arance, i mandarini, il bergamotto, un agrume straordinario, unico nel suo genere, una sorta di ibrido tra un'arancia amara e un limone, con un profumo inconfondibile e davvero unico, se vogliamo. Poi penso alle olive, al pomodoro, alla liquirizia, all'erba aromatica, ad esempio il nostro origano che è un profumo straordinario. E ovviamente non posso non nominare l'olio della Piana, che non è semplicemente qualcosa che si mette nel piatto perché noi italiani siamo abituati a farlo. È un vero e proprio pezzo di Calabria che arriva direttamente a tavola. Perché, vera, magari non tutti lo sanno, ma nella Piana di Gioia Tauro ci sono ulivi che sono quasi dei monumenti, veri e propri alberi secolari. Piante imponenti, alcune altissime, con tronchi enormi e chiome che sembrano arrivare fino al cielo. Quindi provate a immaginare cosa vuol dire camminare in mezzo a questi uliveti. Io vi posso assicurare che è un'esperienza particolare, suggestiva. Infatti a tutte le persone che ci vengono a trovare, io consiglio sempre di guardarli, ma secondo me ancora meglio quasi di fermarsi a contemplarli. Perché sotto quelle chiome che sembra quasi che sfiorino il cielo c'è una terra generosa, una terra che ha dato tanto e continua a dare tanto. Quindi se proprio dovessi dare un consiglio a chi vuole conoscere davvero la Calabria e rimanere sorpreso, io direi una cosa molto semplice: ricordatevi che la Calabria va attraversata, perché in pochi chilometri cambia tutto. Hai il mare con il pesce e i suoi profumi, poi sali verso l'Aspromonte e trovi i boschi, le erbe spontanee, i formaggi, i salumi. E in mezzo a questa terra generosa fatta di ulivi e agrumi. Io personalmente mi reputo molto fortunato perché sono cresciuto vedendo tutto questo.
0: E vedendo tutto questo... Vai Lorenzo.
1: No, dico, chi decide quindi di venirci a trovare rimane sorpreso non soltanto dalla straordinaria bellezza dei nostri luoghi, ma anche dal gusto autentico dei nostri prodotti e dell'accoglienza delle persone. Per questo quando penso alla cucina calabrese, prima di tutto io penso a un viaggio, perché quando tu ti siedi a tavola in Calabria, assaggi un buon olio, un pomodoro, un formaggio, un piatto di pesce, non stai assaggiando soltanto un ingrediente, stai assaggiando il sole,
0: è vero,
1: il mare, la montagna e il lavoro delle persone.
0: Immaginiamoci che allora ci sediamo a tavola con te, anzi proprio al tuo tavolo, c'è un piatto che ci porteresti, un piatto che hai particolarmente a cuore e se qualcuno viene in Calabria forse dovrebbe assaggiare proprio quel piatto?
1: Allora, a dire il vero ce ne sono tanti, però in questo caso voglio portare gli ascoltatori proprio a casa mia, a Gioia Tauro. Quindi io direi, secondo me, dovete assaggiare assolutamente la struncatura, perché è uno dei simboli gastronomici della Piana di Gioia Tauro, che è diventata oggi una vera espressione della nostra identità. Per capire di cosa stiamo parlando di una pasta scura, ruvida, nata dalla cucina povera, è legata alla storia commerciale di Gioia Tauro con i commercianti amalfitani arrivati nella Piana a partire nella prima metà dell'Ottocento. Ed è proprio una pasta che nasce dal recupero. Pensate che si raccoglievano i residui della molitura del grano, della farina e della crusca e con questi residui venivano impastati nuovamente per ottenere la struncatura. Questa struncatura noi la andiamo a condire con quello che solitamente... Oggi la condiamo in tanti modi, ma prima si condiva con quello che c'era in casa, con ingredienti semplici, considerati magari una volta poveri, ma che sono estremamente ricchi. L'olio extravergine d'oliva, le acciughe, l'aglio, le olive e la mollica di pane, che utilizzavamo come se fosse il parmigiano. Quindi questa mollica tostata in padella era una sorta di parmigiano dei poveri. E poi ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, l'immancabile peperoncino.
0: Giustamente, insomma, il vostro carattere fondante, uno dei caratteri fondanti. Tu oggi fai parte della giuria del Bocuse d'Oro, una delle competizioni gastronomiche più prestigiose al mondo, sei anche direttore della Bocuse d'Or Italy Academy e quest'anno la squadra italiana ha conquistato il podio. Prima di salutarci, ci racconti questa emozione?
1: Questa è un'emozione che, a dire il vero, faccio ancora fatica a raccontare perché ancora non l'ho assimilata del tutto. Il Bocuse non è semplicemente una competizione di cucina. Dietro quella gara ci sono anni di lavoro, sacrifici, allenamento, precisione e soprattutto c'è una squadra. Quest'anno a Marsiglia l'Italia ha conquistato il terzo posto europeo ed è stato un risultato che ci ha dato una grande emozione. Personalmente posso dire di aver provato un'emozione mai provata prima per una competizione culinaria. Io ero lì in giuria e vi assicuro che vivere quei momenti da vicino è stato qualcosa che rimane dentro.
0: Hai detto che è difficile esprimere a parole, ma ti garantisco che ci sei riuscito benissimo e ci hai fatto arrivare tutta l'emozione e la bellezza di ciò che hai provato. Un bel modo per capire come poi anche Calabria e mondo stanno nel nostro programma, si chiama Restate in Italia, ma in realtà il respiro è assolutamente internazionale. Lorenzo Alessio, allora grazie per essere stato con noi, grazie per averci portato non solo i sapori ma veramente i profumi e i caratteri della tua terra.
1: Grazie mille a voi.
0: E se vi è venuta l'acquolina in bocca, noi vi lasciamo cenare in pace questa sera, ma ritorniamo alla prossima puntata e al prossimo viaggio di Restate in Italia.
2: Restate in Italia.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli, il Papa a smascherare le contraddizioni di oggi, la guerra non costruisce la pace, von der Leyen, la UE sia pronta a rispondere alle minacce della Russia, per la NATO i pericoli da parte di Mosca sono in aumento. Nello stretto di Hormuz sale la tensione, due marinai rimasti uccisi in un attacco a una petroliera battente bandiera saudita. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. Il Papa all'udienza generale esorta la Chiesa a farsi carico delle storture contemporanee. Il progresso aperto a pochi, l'impari, distribuzione delle ricchezze, l'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. Benedetta Capelli.
3: Uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia, alla vita delle persone, soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo. Papa Leone rilancia così l'attualità della Gaudium et Spes, il documento conciliare incentrato sul rapporto della Chiesa con il mondo, e in particolare si sofferma sulla condivisione dell'umanità.
4: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo.
3: Contraddizioni che Papa Leone elenca: il progresso scientifico e tecnologico che offre nuove possibilità ma solo ad alcuni e non sempre a servizio dell'uomo, una maggiore disponibilità di ricchezze e possibilità ma che lascia una fetta di mondo nella fame e nella miseria.
4: Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
3: La gioia e la speranza, conclude, siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
2: E noi voltiamo pagina perché i droni russi hanno colpito una delle università di Kiev durante le elezioni in Ucraina. Intanto l'UE e la NATO hanno deciso di mantenere, anzi aumentare, la pressione su Mosca in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Lo ha dichiarato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa congiunta col Segretario Generale della NATO Rutte. Sugli ultimi sviluppi Michele Raviara ha sentito Raul Caruso, docente di economia politica alla Cattolica di Milano.
5: Le sanzioni economiche impiegano molto tempo a declinare i propri effetti, però questo è il momento in cui stanno cominciando a farsi sentire in maniera significativa sull'economia russa, che è in oggettiva difficoltà, perché anche i rapporti con la Cina, con l'India, che la Russia ha cercato di privilegiare dopo il 2022, non riescono comunque a sostituirsi al rapporto che si poteva avere con l'Unione Europea, con i paesi dell'Unione Europea.
6: A che punto è l'economia russa?
5: L'economia russa dal punto di vista industriale è tornata indietro di 50 anni, nel senso che durante il periodo dell'Unione Sovietica la produzione manifatturiera industriale era superiore a quella attuale. È una regressione profonda di cui purtroppo Putin non vuole ammettere la realtà.
2: Si aggrava il bilancio della notte di attacchi perpetrati dagli USA sull'Iran. Sono 12 morti e decine feriti nell'area sud-occidentale, dove sono rimasti uccisi anche 4 pasdaran, 2 le vittime nell'attacco a una petroliera saudita nello stretto di Hormuz. Roberta Barbi.
7: In un quadro di sostanziale stallo delle trattative, nella notte gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Sono 12 le vittime e decine i feriti in diverse aree nel sud del paese, mentre nella provincia del Khuzestan si contano almeno 7 morti e 8 feriti, ma l'attacco più grave è stato quello a una festa di matrimonio nella città di Sirik, in cui sono rimaste uccise 5 persone, tra cui un bambino, e almeno 68 sono state ferite. Come rappresaglia, Teheran ha colpito basi e obiettivi americani in Kuwait, Bahrain, Emirati, Giordania, Iraq e i pasdaran, che contano 4 vittime tra i propri membri in questa nuova ondata di raid nella provincia di Kermanshah, hanno esortato tutti i paesi del Golfo a espellere le forze americane dai propri territori a meno di essere considerati obiettivi dell'Iran. Anche a Hormuz ci sono ancora vittime, 2 marinai filippini sono morti in seguito all'attacco iraniano alla petroliera saudita Sidr, raggiunta da colpi d'arma da fuoco lunedì sera, mentre oggi altre 2 navi hanno preso fuoco dopo aver urtato una mina all'interno dello stretto. Infine, negli attacchi notturni sarebbe andata distrutta anche una torre di telecomunicazioni nell'area del Kuhestak.
2: L'acqua è un diritto e non una merce, denunciare sprechi e inquinamento. Nel video per le intenzioni di preghiera di settembre sul tema della cura dell'acqua, il Papa invita a guardare con dolore a quanti percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per la sua scarsità. Edoardo Giribaldi.
8: La nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra.
9: L'intenzione di preghiera del Papa per il mese di settembre si concentra sulla fonte di fecondità, freschezza e speranza. Custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità è quindi l'orazione del Pontefice, volta alla cura di un elemento che è anche simbolo della grazia e dell'amore di Dio.
8: Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.
9: Leone XIV esorta ciascun fedele a farsi pellegrino dell'essenziale, vivendo con sobrietà e denunciando lo spreco e l'inquinamento dell'acqua.
2: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali, il limite più ambizioso dell'accordo di Parigi, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Nello scenario più ottimistico, l'aumento della temperatura sarà di 1,8 gradi. Il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, Joachim Nagel, segnala un quasi certo aumento dei tassi da parte della BCE a settembre. Nagel si dice però cauto sulle successive mosse dell'istituto centrale per via dell'incertezza politica ed economica. Le drammatiche vicende che nelle ultime ore hanno sconvolto Roma ci lasciano sgomenti, così il cardinale vicario Baldassarre Reina in merito alla vicenda di Pietralata, dove un'intera famiglia, compresa la figlietta disabile, è stata rinvenuta senza vita, probabilmente per un omicidio-suicidio. Abbiamo sentito Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap.
10: Quando la disabilità entra in una famiglia cambia la vita di tutti, cambiano i tempi, le priorità, gli equilibri, perfino il modo di guardare il mondo. C'è chi reagisce, chi resiste, chi va avanti senza riuscire davvero a capire e c'è chi purtroppo non ce la fa. Ma troppo spesso il peso più grande non è la disabilità, ma è la solitudine, è l'indifferenza, è sentirsi lasciati soli proprio quando si dovrebbe avere più bisogno.
2: Chi è che in questo momento, secondo lei, manca di più? Servizio sanitario nazionale o appunto servizi sociali?
10: Manca una presa in carico globale che possa soddisfare i bisogni reali di ogni singolo cittadino. Basta interventi standardizzati. Basta servizi standardizzati. Le persone sono differenti ed hanno bisogni differenti, bisogna dare risposte a questi bisogni.
2: I sindacati metalmeccanici sono stati convocati al governo per un incontro a Palazzo Chigi sul dossier ex Ilva per martedì 8 settembre. Inizia oggi l'83esima mostra internazionale di arte cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia. Una costellazione di eventi, red carpet, proiezioni fino all'assegnazione del Leone d'Oro e degli altri premi il prossimo 12 settembre. Per i particolari, il servizio di Eugenio Murrali.
11: Per 10 giorni Lido di Venezia è la capitale mondiale del cinema. Proiezioni, incontri, passerelle di grandi nomi della settima arte, da George Clooney, al quale sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera, Penelope Cruz, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Russell Crowe. Molti film, anche italiani, in concorso, tra cui Succederà questa notte di Nanni Moretti, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Saranno presentati inoltre fuori di concorso Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo. Tanti film internazionali. nazionali, tra questi le pellicole di Danny Boyle, Werner Herzog, Shinya Tsukamoto e di molti altri registi. La mostra, diretta da Alberto Barbera, mira a favorire la diffusione del cinema in uno spirito di libertà e di dialogo tra le culture. Sarà dato spazio persino a opere create con l'apporto dell'intelligenza artificiale. Anche quest'anno diverse le sezioni, come Venice Open, Orizzonti, Venezia Classici.
2: E allora finisce qui il nostro giornale da Gabriele Di Domenico e regia Alessandro Guarasci Studio. Grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le nostre notizie tornano alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare a conoscere una realtà importante e che è conosciuta da parte di molti pellegrini, la realtà dell'Oftal. E ne parliamo proprio con Don Giampaolo Angelini, che dirige questa realtà. Don Giampaolo, buongiorno a lei.
1: Buongiorno.
0: Don Giampaolo, vuole aiutarci a capire innanzitutto che cos'è l'Oftal?
1: Innanzitutto io comincerei a dire qual è il significato di questo acrostico, che è Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes. Oltre a Lourdes abbiamo anche le altre mete dei santuari italiani e stranieri. Mi viene in mente per esempio Banneux, Fatima, ma anche la Terra Santa. L'attenzione particolare è verso il mondo della sofferenza, che non è soltanto la sofferenza a cui siamo abituati di coloro che sono in carrozzina o che giacciono con malattie importanti, ma ci si prende cura anche di quelle malattie interiori che oggi sono certamente in aumento. Già il nome dice la nostra realtà. Noi siamo una federazione di diocesi, 18 diocesi nella penisola più le 10 diocesi di Sardegna. Quando nasce l'Oftal? Nel 1932, ad opera di questo sacerdote, Don Alessandro Rastelli, della diocesi di Vercelli, inviato come viceparroco a Trino Vercellese nel 1909, appena ordinato, e succede questo fatto. 1910, tornando a casa dal proprio paese natio, Borgo Vercelli, intraprende il sentierino che costeggia la ferrovia verso Vercelli, un treno sopraggiunge, lo colpisce alle spalle, fortunatamente non lo uccide ma lo ferisce gravemente. Questo comporta il suo ricovero all'ospedale, una lenta ripresa, e a tale proposito le sue sorelle fanno un voto che se fosse guarito avrebbero pagato per il fratello sacerdote un viaggio a Lourdes che si realizzerà nel 1910. Don Rastelli è stupito di ciò che trova a Lourdes, di questa presenza degli ammalati, e decide in cuor suo di seguire questa chiamata interiore che sente alla grotta. 1911 parte da Vercelli con un malato portato su un materasso con quattro maniglie, pochi volontari, ed è un saliscendi dai treni per arrivare da Lourdes, da Vercelli verso Lourdes. L'ammalato arriva, ritornerà a casa. L'anno successivo, 1912, Don Rastelli parte con il primo treno di ammalati con 250 presenze a bordo di questo treno ed inizia questo itinerario di cura della sofferenza verso questa meta di speranza che è Lourdes. Poi per alterne vicende nel 1932 si staccherà da quest'opera romana centralizzata e darà inizio alla storia e alla vicenda dell'Oftal con la federazione di diocesi. La prima federazione sarà all'interno della metropolia dell'arcidiocesi di Vercelli e via via negli anni seguenti si allargherà anche su altre diocesi. Qual è la peculiarità dell'Oftal? Peculiarità dell'Oftal è quella di legare l'associazione alla diocesi e quindi al vescovo diocesano. Ogni vescovo diocesano è il vero capo della propria associazione di ospitalità attenta alle sofferenze e nel mondo del pellegrinaggio, ma anche della cura in diocesi, perché il pellegrinaggio a Lourdes

0: è la punta di diamante dell'agire dell'Hostal, ma i nostri volontari nelle diocesi e nella chiesa locale sono presenti per animare il mondo della salute, per accogliere il mondo della sofferenza, sempre in sintonia con il vescovo, con i sacerdoti del posto, con la realtà pastorale della diocesi. Potremmo dire che Don Rastelli è stato un antesignano del Concilio Vaticano II, legando questa sua associazione alla realtà della Chiesa locale.
1: Concretamente, Don Paolo, come si declina tutta questa proposta? Che tipo di proposte offrite voi ai pellegrini?
0: Dunque, intanto, come ho detto, il pellegrinaggio su Lourdes è la punta di diamante. Il pellegrinaggio avviene, ormai si è abbandonato il treno perché è una grande difficoltà usare i treni oggi alla volta di Lourdes, questa è una grande problematica. Comunque si raggiunge Lourdes sia con i bus sia con gli aerei, ma a monte del pellegrinaggio c'è già tutta un'attività, magari poi i volontari la spiegheranno meglio, nelle sedi diocesane, dove ci si prende cura non soltanto della parte spirituale, faccio un esempio, accompagnando a messa nelle parrocchie le persone sofferenti e sole, ma anche offrendo la nostra collaborazione. Abbiamo dei pulmini che portano, soprattutto coloro che sono in necessità economica grave, ai punti di cura, agli ospedali, ai pronti soccorso, alle varie cure. Cioè c'è anche un volontariato di tipo sociale, assistenziale nei confronti di persone sofferenti. All'interno di questo, evidentemente, non viene meno la cura spirituale per mano dei nostri sacerdoti e dei nostri volontari, che inseriscono il mondo della sofferenza in quella che è la vita della Chiesa, contando sull'apporto di tutti, medici, volontari, giovani. Questa è la proposta dell'Hostal, che non si esaurisce soltanto verso Lourdes, ma anche a Loreto, ma anche a Fatima, ma anche alla Madonna dei Poveri di Bagneux, e anche portando gli ammalati in Terra Santa.
1: Lei ha fatto cenno, Don Giampaolo, di avere alcuni collaboratori accanto a lei, allora io darei la parola al primo collaboratore.
0: Sì, certamente, io passo allora a Giancarlo Roncarolo, che è responsabile dei volontari per quanto riguarda la diocesi di Vercelli. Glielo passo.
1: Grazie infinite, Don Giampaolo.
2: Buongiorno.
1: Giancarlo, buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Responsabile dei volontari per la diocesi, che cosa significa per lei?
2: Per la diocesi della sezione Hostal di Vercelli. Sì.
1: Che cosa significa per lei questo servizio?
2: L'Hostal è divisa in sezioni diocesane e quindi da qualche mese sono presidente della sezione Hostal di Vercelli e mi occupo di tutto ciò che è il volontariato che facciamo come associazione nella diocesi. La nostra attività non finisce, come ha detto prima Don Paolo, e inizia e finisce col pellegrinaggio, ma dura tutto l'anno, perché durante tutto l'anno c'è, a parte qualche giornata con i malati, qualche momento di preghiera e anche qualche momento di festa, perché non bisogna solo pregare, bisogna anche, se qualcuno è in una casa di riposo, dare un momento di allegria, perché non serve anche a questo. E soprattutto c'è tutta una preparazione che poi viene fatta per il pellegrinaggio. La preparazione materiale e anche la raccolta fondi che facciamo per poter aiutare chi ha bisogno e i poveri, perché l'Hostal nasceva soprattutto per gli ammalati poveri. Il nostro fondatore puntava molto sui malati poveri, quindi noi facciamo un'attività, adesso a marzo avremo la vendita delle uova e tutto il ricavato sarà dato per abbattere le quote degli ammalati, dei giovani e di chi ha qualche necessità particolare, delle famiglie, sì, le uova di Pasqua, non le uova delle galline, naturalmente.
1: Certamente.
2: Vendiamo le uova di Pasqua per poter il ricavato metterlo tutto a disposizione per l'abbattimento di queste quote, per far sì che la gente possa venire e per poter fare un'attività, anche perché noi non siamo del personale professionale sanitario, I nostri volontari fanno di tutto, sono impiegati, agricoltori, meccanici, gente che fa vita normale, non hanno una abbiamo anche poi medici e infermieri, perché portando gli ammalati ci sono anche i medici e gli infermieri volontari con noi, ma la maggior parte è persone che non ha una preparazione sanitaria, diciamo, però sa accogliere le persone, sa seguirle, sa parlargli assieme, soprattutto sa a volte ascoltarle, perché tanti di questi malati soffrono di solitudine, anche perché alle case di riposo c'è tanta gente e poi alla fine sono soli, quindi anche il poter ascoltare una persona e farla parlare penso che è già una cosa molto positiva.
1: Io la ringrazio, Giancarlo, per la sua testimonianza, anche perché ci ha aiutato a capire dunque l'organizzazione dell'Oftal anche a livello locale. E darei la parola al terzo e ultimo testimone che racconterà la sua parte, Andrea Comazzi.
2: Glielo passo subito.
1: Grazie infinite.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, Andrea. Qual è il tuo compito all'interno dell'Oftal?
3: Allora, io con altri due colleghi, noi siamo dipendenti della struttura, perché ci occupiamo esclusivamente dell'organizzazione proprio tecnica dei viaggi, per cui tutto ciò che riguarda il trasporto dei pellegrini, dei malati, dalle varie diocesi, dalle varie sezioni fino a Lourdes, per cui i pullman o gli aerei, e come abbiamo già detto precedentemente, una volta con i treni, e in contemporanea anche tutta la parte organizzativa degli alberghi a Lourdes e delle strutture di accoglienza dei malati, gli accueil, dove vengono ospitati all'interno di spazi del santuario le persone che hanno necessità di cure, per cui gli ammalati vengono ospitati negli accueil. Quindi tutta la parte tecnica organizzativa viene gestita da noi per quanto riguarda appunto tutte le varie diocesi dell'Oftal.
1: Come hai visto il cambiamento, com'è stato il cambiamento in questi anni nei riguardi dei singoli pellegrinaggi, Lourdes in questo caso in particolare?
3: Allora, il cambiamento principale di questi ultimi anni è stato il passaggio dal treno, che per molti decenni, cioè proprio dall'inizio dei pellegrinaggi fino a, diciamo, attorno al 2010-2012, quasi tutti i pellegrinaggi venivano svolti in treno. Il treno creava sicuramente più comunità, perché si viaggiava tutti insieme, ci si poteva muovere all'interno del mezzo di trasporto durante queste 10-12 ore di viaggio. Il passaggio, per svariati motivi, sul pullman o sugli aerei chiaramente ha permesso una maggior rapidità, una maggior comodità, il mondo si evolve, anche la gente preferisce viaggiare più comoda, viaggiare più velocemente, per cui questo passaggio ha portato alcuni cambiamenti, però diciamo che cerchiamo anche con dei mezzi particolari, dei pullman adattati al trasporto dei malati, per cui con la possibilità di caricare le carrozzine con degli elevatori, addirittura delle barelle, di sopperire alla mancanza dei treni o comunque a questo cambiamento che è avvenuto.
1: È cambiato quindi anche l'impostazione del pellegrinaggio attraverso questo cambio dei mezzi?
3: Ma no, i pellegrinaggi poi quando siamo in loco a Lourdes sono più o meno uguali ai precedenti, non è cambiato nulla, le funzioni e come vengono gestiti i malati durante le funzioni sono sempre uguali, non è cambiato il pellegrinaggio, è cambiato ovvio solo esclusivamente il mezzo di trasporto per adattarsi ai tempi di oggi.
1: Si parla di fede, di crisi della fede, di fatica. Risentono i pellegrinaggi a Lourdes di questa crisi in atto?
3: Allora, io direi che qua passo nuovamente la parola al Presidente Monsignor Angelino. Un attimo solo.
1: Prego.
4: Pronto?
1: Don Giampaolo, facevo una domanda. Come sta vivendo il momento storico il pellegrinaggio? Di fronte alla crisi della fede che c'è in atto, di fronte alla disaffezione che c'è magari nei riguardi della Chiesa, Il pellegrinaggio regge e rimane un'esperienza attraverso la quale si ravviva l'esperienza della fede della comunità?
0: Il pellegrinaggio è una grandissima occasione, anche perché noi non abbiamo preclusione verso nessuno. Ci può essere chi è attratto da una ricerca, ci può essere chi in quel momento vive una situazione molto difficile e non ha trovato altre risposte, viene in pellegrinaggio, perché c'è la prima dimensione, è quella di un atteggiamento di attenzione verso il malato, verso colui che ha bisogno, per cui anche chi è soltanto per filantropia viene. All'interno di questo Lourdes propone un messaggio molto particolare e delicato. Particolare perché intanto Lourdes si svolge tutto all'aperto e non in chiesa, soprattutto. In secondo luogo, il fatto di vedere questi ammalati che cercano la speranza. Quel luogo rimane comunque sempre un luogo di grazia. Le proposte del piccolo messaggio di Lourdes fatto a Bernadette sono proposte di accoglienza, sono una proposta di rispetto verso l'altro, dei ritmi verso l'altro, per cui molti a Lourdes intraprendono un cammino di fede possibile. Noi abbiamo tra coloro che pellegrinano con noi molti, ma molti che in chiesa non ci vanno e che su Lourdes, venendo a Lourdes, cominciano ad interrogarsi o si riinterrogano su ciò che hanno abbandonato in passato. È una grande chance il pellegrinaggio di nuova evangelizzazione.
1: La ringrazio per questa sottolineatura e, dato che siamo verso la conclusione di questo nostro dialogo, Don Giampaolo, quale augurio può rivolgere ai pellegrini e ai malati?
0: Allora, la bellezza di Lourdes è questa e ce la dà il racconto di Bernadette. Lei, Maria, mi guardava come una persona. Bernadette era scartata da tutti. A Lourdes, ogni pellegrino, ogni persona che viene con noi è trattata da persona, amata dagli occhi buoni di Maria e dalle mani di coloro, i nostri volontari, che tendono attenzione, tempo e cuore verso tutti coloro che vogliono camminare con noi.
1: Se qualcuno desidera approfondire e conoscere maggiormente la vostra realtà, c'è un sito dove potersi rivolgere?
0: Certamente, si clicca Oftal e vengono fuori tutte le informazioni.
1: Io la ringrazio, Don Giampaolo, come ringrazio Giancarlo e Andrea che hanno contribuito ad arricchire questo nostro dialogo per conoscere questa realtà, ma anche per stimolare i nostri radioascoltatori a pensare seriamente di venire alla Grotta di Lourdes, il santuario della speranza e della gioia, della fraternità. E con questo spirito dunque che io vi saluto e che saluto anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento dopo la canzone per parlare di un altro tema. Grazie Don Giampaolo.
0: Grazie direttore.

0: Cari radioascoltatori, in questa seconda parte desideriamo continuare la nostra riflessione attorno al tema dei giovani, in particolare del mondo degli oratori. Lo stiamo facendo da più di qualche mese, dando voce agli educatori un po' presenti nelle varie diocesi e in varie zone d'Italia. Ma oggi vogliamo tornare, perché abbiamo già parlato con lui un'altra occasione, con il dottor Matteo Pasqual, pedagogista di comunità e collaboratore anche con la Consulta di Pastorale Giovanile Nazionale. Ed è proprio con lui che vogliamo cogliere e riflettere con uno sguardo complessivo di fronte alla proposta oratoriale oggi. Matteo, buongiorno a te.
1: Buongiorno a te, don Andrea, e a tutti gli ascoltatori.
0: Matteo, anche alla luce della tua esperienza nazionale, che idea ti stai facendo dell'oratorio?
1: Beh, l'idea che così respiriamo quando dialoghiamo all'interno del servizio pastorale di giovanile, che in CEI, è proprio l'idea che c'è un sguardo nuovo, un desiderio grande che sta partendo dal basso, sta continuando a macinare sotto traccia, perché risulta essere ancora oggi una formula vincente nell'incontrare i ragazzi e i giovani nel loro cammino educativo, non solo e non tanto all'interno del mondo della Chiesa, ma quanto soprattutto all'interno del mondo delle comunità allargate. E ho in mente diverse occasioni di incontro con chi vive accanto all'oratorio e annusa dal di dentro il profumo di una vita nuova. Ho in mente le associazioni sportive che magari in tanti oratori occupano e vivono i campi, lo sport, ma ho in mente anche alcuni sguardi di altre passioni giovanili come la musica, come l'arte, luoghi che un tempo erano deputati così alla crescita non solo umana ma anche cristiana, ma nei quali anche altre forme di umanità strizzano l'occhio, non solo perché c'è uno spazio da vivere, ma soprattutto perché c'è uno sguardo bello e nuovo sulla realtà giovanile.
0: Di fatto, anche alla luce delle trasmissioni che stiamo facendo qui in radio, cogliamo l'entusiasmo sia degli animatori ma anche dei ragazzi che partecipano alla vita dell'oratorio, che si sentono accolti e capiti anche con uno sguardo, con un silenzio, che non si ritrovano porte chiuse. E nello stesso tempo l'oratorio, pur avendo una sua configurazione ecclesiale, ha le porte aperte nei riguardi di tutti. Questo è quello che emerge dalle testimonianze che stiamo raccogliendo.
1: Beh, la situazione nazionale dice di una grande fragilità in questo tempo delle giovani generazioni. Lo dice in qualche modo in tutti gli aspetti sanitari, sociali, educativi. Dall'altra parte sicuramente fa luce e breccia il desiderio grande dei giovani di incontrare adulti che possano dare significato, senso e vita alla propria vita. Perché, come dice Recalcati, a volte ci sono delle vite che sono già morte, delle vite non vive. E invece la spinta potente delle giovani generazioni ci dice che l'attenzione ad una vita viva è anche un loro grande desiderio. Quindi l'apertura a tutti i mondi giovanili, a tutte le inclinazioni, sicuramente è uno sguardo ampio e bello che l'oratorio ha oggi. Anche perché è sempre stato un luogo di accoglienza. Penso nella storia degli oratori, penso da Don Bosco, San Filippo Neri, alle esperienze delle canossiane, sono sempre stati luoghi di apertura, luoghi di approdo di diverse culture, idee, sguardi e anche obiettivi. La grande fatica che in qualche modo l'educazione oggi sta cercando di arginare è quella della solitudine, di una solitudine potente che a volte inquina anche il desiderio dello stare assieme nella vita. Ma l'oratorio ha questa occasione grande, è un cortile, è uno spazio, è un luogo in cui anche le solitudini possono trovare una parola di conforto, e una pacca sulla spalla, una palla con cui giocare, e questa cosa qui sta innervando nuova linfa, perché non ci sono più tanti spazi liberi e contemporaneamente guardati da adulti significativi. Quindi l'apertura alla bassa soglia, chiamata così in termini sociali, è l'apertura ed è la salvezza dell'oratorio. Certo, però, qui pongo subito un punto di fatica, bassa soglia non vuol dire chiunque, non vuol dire chiunque in entrata, voglio dire che io devo riuscire a cogliere chi riesco a dare un pane da mangiare, un passo in più da fare. E questo mette in crisi noi adulti degli oratori, noi equip educative, perché non sempre siamo pronti ad accogliere anche chi ha una fame diversa da quella, da quel pane che possiamo dargli.
0: E come fare per poter rispondere a questo?
1: Beh, guarda, essenzialmente il pensiero che stiamo facendo in questo tempo è un pensiero che ha la necessità di costruire equip educative stabili in oratorio, cioè l'idea di formare preti e laici alla corresponsabilità. Questo, per esempio, come pastorale nazionale abbiamo ricostruito dei percorsi indirizzati ai delegati di pastorale diocesana, giovanile diocesana. Li abbiamo ricostruiti ripartendo da un'eredità importante, con un percorso chiaro sul passo giusto, viene così chiamato il passo giusto, che facciamo a Roma ogni anno per i nuovi incaricati di pastorale giovanile, nella quale mettiamo al centro il tema dell'adultità, perché crediamo fortemente che la fragilità delle giovani generazioni evidentemente influenza anche le fragilità degli adulti. E il secondo passo è quello che facciamo invece ad Assisi, nella costruzione di un percorso sul ruolo, sull'identità del ruolo, sulla missione del ruolo di incaricato di pastorale giovanile. Questo non solo per chi è incaricato e già magari sacerdote, ma anche per i laici che in Italia stanno cominciando ad aumentare. Allora, avere delle equip stabili, passare da direttori a promotori di pastorale giovanile anche all'interno del territorio, ha bisogno di uno sguardo anche formato e non solo occasionale o volontaristico o di volontariato, perché ci siamo accorti sempre di più che le fragilità e le fatiche che le nostre giovani generazioni, ma ripeto anche gli adulti, vivono, hanno sempre più bisogno di una struttura che è una struttura culturale, educativa, che punta a questa dimensione di adultità. E che è un tema che spesso e volentieri gli oratori hanno dimenticato un tempo, perché vivevano molto di più sull'aspetto dei bambini o dei ragazzi. E invece gli oratori si stanno ripopolando di giovani. E quando parliamo di giovani vuol dire che pongono delle domande critiche nei confronti del mondo degli adulti, come ogni generazione ha fatto nella storia dell'umanità, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere con un pensiero che abbia una capacità spirituale, evangelizzante, ma anche fortemente umana. In fin dei conti noi abbiamo la grande fortuna di avere un uomo Dio che si è incarnato nella storia dell'umanità, che è Gesù, e che ci ha offerto la sua carne, la carnalità, quindi l'incontro con la carne, con le risposte umane, non ne possiamo scappare. Perché è solo attraverso l'umanità che in qualche modo riconosciamo anche la divinità. E quindi credo che noi abbiamo proprio questa grande occasione in questi tempi di ritrovarci dentro ad una domanda di senso, che è una domanda fortemente umana, ma lì dentro ci giochiamo anche la nostra esperienza di fede.
0: Questo non c'è dubbio, Matteo. E vorrei proporre ai nostri radioascoltatori una canzone precisamente dedicata di Cristicchi, Abbi cura di me, il quale dice a un certo punto, proprio facendo collegamento con le tue parole, il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro, basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Non cercare la felicità, semmai proteggila. E allora diamo la parola a Cristicchi con Abbi cura di me, perché questo in fondo è lo spirito di un oratorio, prendersi cura di quanti si affacciano a questa realtà.

0: Ecco, abbi cura di me, di Cristicchi ci ha comunicato la bellezza non solo di una canzone, ma soprattutto di un messaggio, che è quello che è emerso dal gruppo degli educatori che in questi mesi stiamo ascoltando, ma che è emerso anche in te, Matteo, nella tua riflessione. Chi si affaccia all'oratorio chiede in fondo un'attenzione, uno sguardo, un tempo per stare in compagnia, per non restare solo. Che cosa possiamo rispondere di fronte a questa solitudine?
1: Beh, diciamo che la più grande esperienza educativa che contrasta la solitudine è proprio la cura dell'altro, è proprio l'animazione, che è stata una parola che è una parola che da sempre fa rima con oratorio, perché dentro ci sono dei giovani che si mettono a servizio, dentro ci sono delle esperienze di servizio per i giovani dentro, ma anche per la città. E qui ho in mente i tanti scout che sto incontrando, oltre che le diverse pastorali giovanili d'Italia con i quali ho la fortuna di lavorare assieme. E dentro questa esperienza mi viene da dire che l'oratorio ha la grande possibilità anche di rigenerare il tessuto sociale al di fuori di esso. Infatti una delle parole che sta un po' nascendo nel dialogo con chi vive di oratorio è proprio la parola oratorialità, che è la funzione, l'azione animativa dell'oratorio che può uscire, può sconfinare il cortile ed entrare nel tessuto sociale della vita comunitaria, potrebbe entrare nelle scuole, potrebbe entrare nelle associazioni sportive, addirittura, come dire, nei corpi intermedi, l'associazionismo, dentro a delle realtà che normalmente sembravano, come dire, al di fuori un po' delle questioni oratoriali. Invece credo e crediamo che ci sia la possibilità, ecco, di stare dentro a queste dimensioni nuove per rafforzare queste collaborazioni, per costruire reti territoriali di oratori, per esempio, che è una grande fatica che facciamo anche tra di noi. Penso alle unità pastorali che stanno nascendo sempre di più per necessità, ma potrebbero essere proprio un pensiero da guidare invece che da subire, ecco. Promuovere anche, perché no, delle collaborazioni anche a livello nazionale, anche con gli enti civili. Dentro questa esperienza noi possiamo ritrovare un nuovo percorso di oratorio, che è un percorso che ha, da una parte, come dicevo prima, la dimensione professionale, ma senza perdere di vista il dono che è legato al servizio e che quindi è legato alle persone, giovani e anche adulti che vivono per l'oratorio, nell'oratorio, uno spazio di tempo che sia un bene per se stessi ma anche un bene per gli altri. Ecco, quindi qui ci sarebbe proprio da creare un patto educativo del tempo quasi, no? Un patto educativo che possa sostenere la presenza feriale dell'oratorio attraverso le figure professionali, ma festiva attraverso le occasioni di dono di tante persone che vogliono ancora tanto bene a questa dimensione di oratorio.
0: Mettevi prima in evidenza il valore della fede, che la fede è un'esperienza che si comunica a livello di comunità.
1: Certamente sì, io penso che il Christus Vivit, l'enciclica dica senza se e senza ma, di Papa Francesco, dice senza se e senza ma questa

0: frase è proprio il numero uno: Cristo vive, egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo. Se stiamo dentro a questo concetto qui, è facile immaginare che l'oratorio sia sì per i giovani, ma dentro viva l'esperienza di un'apertura alla comunità che ha bisogno di essere rivestita di giovinezza, rivestita di una bellezza, di una freschezza anche proprio della fede che pronunciamo e della fede che in qualche modo viviamo. Ecco, qui vuol dire promuovere la crescita integrale della persona, vuol dire proprio stare accanto a quei giovani e a quelle persone tutte, quindi non solo giovani generazioni, ma tutti quelli che in qualche modo vivono l'esperienza di oratorio, per una crescita integrale, perché diventi protagonista della propria vita. Molte volte invece vediamo, cioè, i giovani, ho la fortuna di incontrare, descrivono gli adulti come tristi. Questa è la prima parola che ci consegnano, no? Ed è tutt'altro rispetto alla dimensione di fede che possiamo esprimere, che noi teoricamente, tendenzialmente dovremmo avere, come dire, già costruita una gioia di una certezza di salvezza importante, bellissima, straordinaria, che è nella vita eterna. Invece facciamo gran fatica a esprimere questa realtà, questa certezza. Allora, tornando alla dimensione comunitaria, un po' che proponevi nel tuo intervento, io credo che noi abbiamo bisogno di costruire un oratorio che non sia più dentro ad una definizione semplicemente di età, ma dentro ad un percorso che ci fa rende giovani, giovani nella fede, non giovani nel corpo o nell'età, ma una gioventù che possa realisticamente riconsegnare la bellezza di un tempo di vita pieno, ecco, e senza più separare i giovani dagli adulti. Io credo che noi abbiamo la possibilità di costruire dei percorsi e delle esperienze di vita nel quale tenere insieme i giovani e gli adulti, cioè le famiglie nella loro interezza. In questo tempo le famiglie stanno soffrendo parecchio in termini educativi, e i silenzi che si creano all'interno della famiglia potrebbero essere invece riempiti da esperienze nelle quali poi c'è qualcosa da raccontare anche a casa, e insieme poter ritrovarsi anche come bellezza della piccola comunità cristiana all'interno delle mura domestiche.
1: Se ricordi, Matteo, Papa Francesco invitava gli anziani a sognare, a non chiudersi nel passato ma a condividere i loro sogni, e nello stesso tempo invitava i giovani a non lasciarsi rubare la speranza ma ad ascoltare i sogni degli anziani per poterli realizzare. E dentro questo intreccio lui vedeva la possibilità tra sogno e profezia di unire le generazioni.
0: Questa esperienza qui, questa visione meravigliosa di Papa Francesco, dice proprio la potenza che l'oratorio, ma la fede cristiana in sé, la dimensione pastorale, può avere per le vite di tutti. E questa è una cosa veramente bella, perché lì dentro noi possiamo ricercare quella che sempre di più sembra una battaglia generazionale. Da sempre le generazioni che succedono hanno in qualche modo un'affezione nei confronti di quella precedente. Questo tempo dell'educare però è un tempo nuovo, è un tempo che, seppur nella storia ci sono delle indicazioni molto simili, è un tempo nuovo perché per la prima volta abbiamo una distanza generazionale prepotentemente oppositiva inserita nella questione delle tecnologie, per esempio. Le tecnologie aiutano molto alla distanza generazionale. Invece il pensiero del Papa riporta non agli oggetti, non ai mezzi di comunicazione, ma a ritrovarsi nella vita, nel guardarsi negli occhi, nel fare delle esperienze assieme. E credo che questa sia la realtà umana che maggiormente si concretizza nell'oratorio, perché l'oratorio alla fine si parla poco ma si fa tanto, e si può fare veramente tanto, e questo fare nobilita la relazione, perché fare una cosa insieme vuol dire conoscerti dal di dentro. Infine il conte Don Bosco diceva che i giovani si conoscono, ma tutti noi, l'essere umano, si conosce bene in due momenti della propria vita, quando mangia e quando gioca, e sono due azioni concrete, una che punta alla sopravvivenza della specie, della vita, il cibo, e l'altra che è quella che vita alla sopravvivenza della socialità, perché noi dobbiamo riconoscere che da sempre siamo nell'altro, viviamo di relazione, e nonostante questo tempo sta dicendo il contrario in termini culturali, che ci vuole sempre più diviso, sempre più da solo, la natura umana spinge a un desiderio di incontro meraviglioso con gli altri, e in questo l'oratorio è sicuramente uno spazio utile, bello, nuovo, di nuove novità che possono ridare relazioni importanti, relazioni che cambiano la vita.
1: Vorrei portarti due esperienze, poi chiudiamo anche questo nostro spazio. E non so se tu conosci la casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano, un'opera voluta da Giuseppe Verdi, sostenuta da lui, dove tutti i diritti d'autore delle opere di Verdi vanno in questa casa e che accoglie gli anziani artisti, perché molto spesso gli artisti, finito il loro periodo, rischiano poi di ritrovarsi per terra. E questa casa non solo ha la caratteristica di accogliere gli anziani artisti, quindi in tutto l'ambito artistico, musicale, di danza e quant'altro, ma il suo interno, lo so perché abbiamo fatto un'intervista da poco proprio con il direttore, al suo interno accoglie anche una quindicina di giovani artisti che non possono permettersi di vivere a Milano, e c'è un intreccio dove i giovani portano la loro speranza a questi anziani e gli anziani comunicano, alla luce della loro esperienza, la loro bellezza della vita trascorsa. E quindi mi fa tornare in mente tutto quello che hai appena sostenuto di questo intreccio. E chiudo facendo la seconda mia citazione, quindi oltre alla casa Giuseppe Verdi, con un film che anche qui non so se tu l'abbia mai visto, Il peggior lavoro della mia vita.
0: No, neanche questo.
1: Ecco, guardati e guardatevi, lo invito i radioascoltatori a guardarsi questo film, e non ve lo racconto perché sennò vi tolgo la poesia, però alla fine si arriva proprio qui. Gli anziani che aiutano i ragazzi che aiutano gli anziani. E si mostra come tutto può cambiare se solo si ha il coraggio di osare. Ti lascio le ultime due battute per chiudere alla luce di queste due sollecitazioni.
0: Ma certamente, guarda, proprio va in qualche modo in sintonia con quello che ci stiamo dicendo e con quello che in qualche modo in Italia stiamo osservando rispetto alla rinascita di queste strutture meravigliose che sono gli oratori. E lì il pensiero bello è che serve una comunità che accompagna e che sa costruire alleanze tra le generazioni. Non è che possiamo restituire le responsabilità agli uni agli altri, ma proprio la responsabilità sta nella costruzione di alleanze, di sguardi e di possibilità di ridonare quello per cui l'oratorio è nato, veramente il ponte tra la chiesa e la strada, veramente il ponte tra la vita tutta e il Vangelo.
1: Io ti ringrazio di cuore, Matteo Pascual, educatore di comunità, e chiudo con una canzone, Supereroi di Mr. Ryan, Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva, ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, ma insieme si può. Grazie a te Matteo, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Ciao Matteo.
0: Ciao, grazie.
2: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Siamo arrivati a fine agosto, oggi è il 30 agosto e come facciamo ormai da anni abbiamo dedicato questo mese di agosto, siccome fa caldo e ci rinfreschiamo con la musica, interamente appunto alla musica. E allora vogliamo chiudere appunto agosto con un brano un po' speciale, una mia canzone, un mio canto che si intitola Attraverso di te. Ma prima di ascoltarlo voglio raccontarvi perché è nato e poi raccontarvi anche come sono nate le parole, gli accordi, perché dietro una canzone spesso, anzi quasi sempre, non c'è soltanto una melodia o un testo, no, c'è una storia, c'è una persona, c'è un incontro che ti lascia dentro qualcosa. E questa canzone nasce appunto da quello che accadde al mio parroco, a Don Mario Torregrossa, un sacerdote siciliano arrivato a Roma, è parroco poi di San Carlo d'Assisi da Cilia, all'inizio stava a Casal Paolocco, ed era un sacerdote particolarmente vicino ai giovani e alle persone più fragili. Aveva fatto della sua comunità e del centro di formazione giovanile Madonna di Loreto, dove io sono cresciuto, un luogo di accoglienza e di crescita, un'opera alla quale teneva tantissimo e che aveva costruito con grande fiducia nella provvidenza. Ecco, la provvidenza è una cosa che a me mi è rimasta molto dentro, no? Allora, immaginate di camminare per le strade di Acilia, periferia sud di Roma, a metà degli anni 90, e in quel quartiere, appunto alla periferia sud di Roma, c'è questo sacerdote che vive profondamente la strada e le fragilità delle persone. Si chiama Don Mario, noi lo chiamavamo Domma, lui è Don Mario Torregrossa, è siciliano, nacque a Taormina, nella splendida Taormina nel 1944, e si era trasferito da ragazzo nella capitale scoprendo una vocazione adulta che lo avrebbe poi portato a diventare sacerdote nel 1974. Ad Acilia lo conoscevano tutti, lo conoscono tutti, e la sua vita si poggiava su tre pilastri

Da qualche tempo, diciamo, non si comportava bene con la sua moglie, giovane moglie, avevano avuto una bambina e questo ragazzo, insomma, non si comportava, come dicevo, bene, senza dire altre cose. La moglie aveva deciso di prendere un periodo di allontanamento, tornando a casa dei genitori, e ogni tanto andava a confidarsi con Don Mario per cercare di tirarsi un po' su. Don Mario, diciamo, le veniva incontro e stava cercando di riconciliare questa coppia, però prima c'era bisogno di tempo. Invece, che cosa ha fatto questo ragazzo? Diciamo, in un certo senso incolpato Don Mario di questa separazione, ha riversato in lui tutta quella la sua frustrazione. E siccome era una persona che aveva già avuto a che fare con il fuoco, una mattina, era domenica mattina del 24 novembre del 1996, entrò in chiesa con un secchio pieno di benzina, glielo tirò sui piedi, accese il cerino sul muro della chiesa che è piuttosto frastagliato, e si accendono bene, e l'ha buttato sulla benzina e gli ha dato fuoco. Personalmente, io questa storia l'ho vissuta in un modo un po' strano, nel senso che io la sera prima avevo ricevuto una telefonata di Don Mario, di Domma, che diceva: siccome il giorno dopo avremmo dovuto accompagnare i ragazzi del centro giovanile in una gita a Tarquinia e ci dovevamo alzare presto, lui mi ha detto: guarda, fai una cosa, tu non ci andare col pullman con gli altri ragazzi, aspetta che io finisco le messe e dopodiché mi vieni a prendere e andiamo insieme, così mi accompagni in macchina. Io dentro di me ho pensato: meglio, così non mi devo fare alzataccia e vado più tardi. Invece alle 7 mi hanno telefonato dicendo che appunto era successo questo attentato, che Don Fabrizio aveva trovato Don Mario, Don Fabrizio, il viceparroco, che era praticamente un carboncino, e l'aveva portato di corsa al Sant'Eugenio. Noi siamo andati di corsa anche noi al Sant'Eugenio e abbiamo trovato questa mummia, perché era completamente avvolto in una benda che non aveva mai fine, e che però era diventata rossa perché il corpo aveva subito questa ustione del 70% del corpo, ustione del terzo e quarto grado, e il sangue aveva impregnato la benda, no? La fasciatura. E nonostante questo, mentre noi eravamo preoccupati e non solo, ma anche spaventati di questa condizione sua, lui ci ha fatto mettere in cerchio, ci ha fatto prendere per mano, ci ha fatto dire un Padre nostro, quasi che non fosse suo il problema, quasi che fosse nostro, per tranquillizzarci. E io mi ricordo che chiesi al medico che c'era lì nella sala, se sarebbe guarito, no? E lui mi disse una frase che mi è rimasta ancora in testa: fra 2 mesi potremmo dire se guarirà. Cioè, non è fra 2 mesi guarito, fra 2 mesi vedremo se guarirà. Quindi immaginate, lì è partito proprio tutto un discorso di affidamento al Signore, no? Questo attentato poi lui è guarito, non so, miracolo, fede, non lo so. È sopravvissuto per miracolo sia della medicina che della fede, ma quel giorno la sua vita è cambiata per sempre, perché l'ha costretto su una sedia a rotelle per i successivi 12 anni. E poi Don Mario ha riconosciuto anche e ha indicato alle forze dell'ordine l'identità del suo aggressore. Ma è proprio nel momento del dolore più profondo che la storia di Don Mario si trasforma in qualcosa di straordinario, no? Ancora bloccato nel letto d'ospedale tra sofferenze atroci, delle ustioni, non cerca una vendetta contro quel ragazzo disturbato. Al contrario, sussurra al viceparroco una frase che lascerà il segno: perdono il mio aggressore dal profondo del cuore. È un perdono autentico, nato dalla comprensione della miseria e della malattia mentale che avevano armato la mano del ragazzo. Negli anni successivi, nonostante l'immobilità e i continui problemi di salute, Don Mario torna tra la sua gente. Io ricordo la prima messa, quella domenica in cui è tornato, c'era una festa allucinante, no? In chiesa. E non mostra rancore, accoglie chiunque vada a trovarlo con un sorriso sereno e anche disarmante. E accanto a lui, fino all'ultimo, c'è stato Don Fabrizio Centofanti. Ci siamo stati un po' tutti noi. E Don Fabrizio è un po' quel collaboratore che ne raccoglierà l'eredità spirituale alla guida della parrocchia quando Don Mario si spegnerà il 30 dicembre del 2008 a 64 anni. E oggi la sua incredibile testimonianza continua a vivere nella memoria e nel cuore di tutta la comunità come un racconto di un uomo che di fronte a un fuoco appiccato dalla follia e dal dolore, ha saputo rispondere con il fuoco purissimo dell'amore e del perdono.
questa vicenda.

a me, poco più che trentenne, mi coinvolse emotivamente tantissimo. E come ben sapete, nel momento in cui un artista viene sconvolto nella sua interiorità, la sua risposta è quella di scrivere qualche cosa. E scrissi questa canzone che si intitola Attraverso di te. Aspettate che prendo la chitarra. Ecco, Attraverso di te vuole testimoniare intanto il percorso di Don Mario. Ma io dico Don Mario, no? L'ho cantata tante volte in tanti concerti. Ogni volta ho sempre detto: io per me è stato Don Mario, ma per tutte le persone che mi ascoltano, per tutte le persone che sono qui, è il proprio padre spirituale. Per il CVS è Monsignor Luigi Novarese, è il beato Luigi Novarese. E quindi ogni persona quando ascolta questa canzone che non nomina Don Mario, ma semplicemente lui è un te. Attraverso di te è un tu, anzi, e ognuno può cantarla, può ascoltarla pensando alla persona che è stata quel tu importante nella propria vita. Allora dice: eccoli che nascono.

Chissà, eccoli che nascono fragili realtà, perché i ragazzi sono fragili, non c'è niente da fare. L'adolescenza specialmente è il momento più fragile della crescita umana. Giovani che crescono e intanto chissà, no? Chissà, chissà come sarà questo futuro. Cuori ancora instabili, sempre questi ragazzi con i cuori ancora instabili. Poche verità, a quell'età adolescenziale hanno poche verità dentro, anche se credono di sapere tutto, sanno poco o niente, no? Ma sono anime sensibili, e intanto chissà, chissà dove siamo, quale sogno ancora cerchiamo. Allora, chissà dove siamo, questo senso quasi di smarrimento, di non capire, di non trovarsi, di non capire quale sarà il nostro futuro quando siamo ragazzi, no? Di non capire quale sogno ancora cerchiamo e chissà se ce la faremo poi a vivere come hai detto tu, cioè chissà che ce la faremo a vivere la nostra vita in modo cristiano, come tu ci hai insegnato, no? Chissà se ce la faremo a vivere come hai detto tu. E parte l'inciso, no? Attraverso di te abbiamo sperato, con te abbiamo creduto ed amato, e adesso andiamo per vie che non sappiamo, sappiamo solo che ci sarà Dio. In questa parte del ritornello c'è un po' tutto Don Mario, no? Comunque tutte le persone che sono state importanti nella nostra vita a livello spirituale, come padri spirituali. La fede, la speranza e la carità, attraverso di te abbiamo sperato, creduto e amato, no? E adesso andiamo per le vie che non sappiamo, quindi affidandoci completamente alla provvidenza, però sappiamo una cosa che è importante, sappiamo che se ci affidiamo alla provvidenza del Signore, il Signore sarà lì, sappiamo solo che ci sarà Dio.

seconda parte del ritornello dice: attraverso di te il cuore si è aperto, per te pregato e sofferto. Attraverso di te, attraverso la sofferenza anche che tu hai vissuto, no? Il cuore si è aperto e per te, proprio per la tua guarigione, perché ti vogliamo bene, abbiamo pregato e abbiamo sofferto. E prima dice: adesso andiamo per vie che non sappiamo. E invece adesso prende quasi coscienza e dice: adesso amiamo per vie che non sappiamo. Sappiamo solo che ci sarà Dio insieme a te. Lui e tutti i nostri spadi spirituali sono stati i veicoli che ci hanno portato al Signore, perché quello che non bisognerebbe fare è quello di idolatrare, deificare queste persone, no? Ma capire che sono stati strumenti per portarci all'unico nostro Signore, che è appunto il Signore Dio. Nella seconda strofa, cioè nella terza strofa a questo punto, ma la prima dopo il primo ritornello, dico: tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Questa frase è bellissima secondo me, perché tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Ecco, tu ci hai accolto subito in un certo senso, no? Non hai chiesto chi eravamo, con cosa credevamo, che squadra tifavamo, scherzo. Ci hai accolto con tutti i nostri limiti, perché dei limiti ne continuiamo ad avere, pensa se ne avevamo quando eravamo adolescenti. Un semplice sì, cioè il tuo è stato un sì, a prescindere da noi. Un po' come fa il Signore, no? Che ci perdona, ci ama, a prescindere da quello che siamo noi. E poi dice: ma sì, che lo sappiamo. A questo punto c'è una presa di coscienza, no? Prima era chissà dove andiamo, cosa faremo, no? Invece adesso riusciamo a capire che questo tuo modo di accoglierci ci fa capire che sappiamo in quale sogno crediamo, ma sì che ce la faremo a vivere come hai detto tu. Questa è una sorta di speranza che io ho scritto in questa canzone, no? Di speranza di farcela a vivere cristianamente, di farcela vivere secondo quello che ci ha insegnato Gesù, e questo ce l'hai insegnato tu, no? A vivere come hai detto tu. Sì, che lo sappiamo, in quale sogno ancora crediamo, ma sì, che ce la faremo a vivere come hai detto tu. E poi riparte il ritornello: attraverso di te. E ho saltato un si settima. Ma sì, che ce la faremo. Ok, niente, adesso io questa canzone ve la faccio sentire come è stata arrangiata. L'arrangiamento è di Gigi Giordano, un arrangiatore, un mio amico della Calabria, e ai tempi in quei tempi là ci si frequentava un po' di più. I cori dentro sono del gruppo vocale di Lorena Scaccia, anzi Lorena Scaccia è la persona che canterà la seconda strofa. Lorena non c'è più. Lorena è stata una ragazza spettacolare, ha cantato, pensate, la Giornata Mondiale della Gioventù, era tra le ragazze che cantavano l'Emmanuel, parlo della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000 giustamente, e ci manca molto. Nel 2007 ci ha lasciato per colpa di un tumore aggressivo, e questa canzone la voglio dedicare anche a lei, perché comunque mi è sempre rimasta nel cuore, nella sua bellezza umana. Vi faccio ascoltare questa canzone, e con questa canzone chiudiamo anche la puntata e agosto, e poi ci risentiamo a settembre. Attraverso di te.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Diamo inizio al nostro programma con Vita d'artista di Johann Strauss figlio, nella esecuzione dell'orchestra dell'Opera di Stato di Vienna diretta da Karl Schurich.

Siamo sempre in diretta da RCN e vi invitiamo ora all'ascolto di Dice Tencello Vuie, originale e melodiosa canzone napoletana di Enzo Fusco e Rodolfo Falvo. Canta Luciano Pavarotti, accompagnato dall'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Giancarlo Chiaramello.

Ed eccovi ora, cari ascoltatori, la memorabile colonna sonora di un film altrettanto memorabile della fine degli anni 50. Orfeo Negro, dei grandi compositori brasiliani Carlos Jobim e Luiz Bonfà. Sentiamola nella interpretazione del chitarrista Fabio Spruzzola.

oggi. Ritorniamo ora all'operetta con La figlia di Madame Angot di Charles Cook. Canta il soprano Teresa Pavese e l'orchestra Cetra è diretta dal maestro Cesare Gallino.

Il soprano Teresa Pavese ha cantato l'aria Couplet di Claretta da La figlia di Madame Angot di Charles Cook. Il maestro Cesare Gallino ha diretto l'orchestra Cetra. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in ottima compagnia. Concludiamo con il valzer da Il Cavaliere della Rosa, commedia musicale di Richard Strauss, nella esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Minneapolis, diretta da Anton Dorati. Grazie a voi tutti e a risentirci da Giovanni Consonni.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Ben trovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati, se siamo un'azienda, o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali. Con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire
2: sì,
1: questa,
2: assolutamente
1: questa materia.
2: Assolutamente sì, e soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili.
2: Esatto.
1: E di fasce che sono da proteggere.
2: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo, quindi
1: 2018, giusto?
2: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto